0: giusto?
1: Sì.
0: Bene. Allora, approfittiamo per andare a conoscere qualche altra sala. Allora, l'emissione. Emissione. Filippo, cosa vuol dire che qua siamo nell'emissione? Prova a spiegarlo con parole tue.
2: Nell'emissione, siamo nel regno dell'emissione, ovvero dove si mandano le pubblicità e dove è il posto che dà, diciamo, la linea alla varia regia, alle varie post-produzioni.
0: Cioè, diciamo che da qua è il cervello che comanda quello che va poi in onda, perché in teoria noi qua dentro potremmo anche registrare prodotti che però non è detto che vadano in onda in quel momento. Come vanno in onda, cioè quale va in onda e tutto, viene comandato da qua tramite questo computer.
2: Sì, più di un computer, ad esempio qua ce ne sono 3-4 computer che comandano diverse macchine che mandano in onda una pubblicità, ad esempio questo computer qua, una pubblicità, delle pubblicità, questa qua ad esempio, ad esempio in questo momento stavo marcando una One News che mi ha appena mandato Marco dalla sala di montaggio.
0: Ecco, io apro una parentesi, le One News lo sapranno i nostri telespettatori, ma sono i servizi notizia che vanno in onda prima di ogni stacco pubblicitario e durano mediamente un minuto per tenere sempre le persone informate anche al di fuori degli spazi informativi su quello che capita. Scusate, ho interrotto, riprendi?
2: Io stavo marcando queste One News, stavo marcando per poi inserirle in scaletta. Quindi lui me le ha mandate, io le stavo tagliando.
0: Quindi ti arriva tramite computer il servizio montato One News dal montaggio che poi andremo a vedere. E ti arriva qua.
2: Esattamente, e poi io lo marco, prendo i tempi.
0: Lo marchi, quindi vuol dire prendi i tempi.
2: Esattamente, dell'inizio e della fine. Adesso qua mi vado a cercare la fine, ad esempio, di questo servizio.
0: Col mouse, semplicemente col mouse, trascinando.
2: E dopo che l'ho marcato lo inserisco.
0: Il servizio lo vedi là.
2: Lo vedo su quel monitor là adesso, ad esempio.
0: Ecco, facciamo vedere un pezzettino.
2: Facciamo vedere, adesso te lo faccio vedere subito.
0: Ecco, quello lì che stiamo per vedere.
2: Eccolo
0: lì. Stiamo vedendo un pezzo di un servizio che tu stai marcando.
2: Esatto.
0: Okay. Poi una volta che l'hai marcato
2: lo
0: inserisci nella programmazione.
2: Esatto. Lo metto dove mi dice.
0: Nelle scalette pubblicitarie.
2: Esatto, nel palinsesto che mi danno. Metto questa eventuale One News.
0: Palinsesto, hai detto, perché qua è tutto un mondo da scoprire, non è mica facile. Il palinsesto in pratica è la scaletta delle programmazioni di una televisione 24 ore su 24.
2: Sì, sì, sì. Sì.
0: Quindi vediamo un esempio, vabbè, 4.30, 4.45, 5 a blocchi di 15, perché abbiamo detto che ogni 12 minuti in media va una pubblicità di 2-3 minuti, sì. Diverse pubblicità. Le pubblicità come si fa a sapere? Prego.
3: Il mio canale.
0: Buttato giù. Le pubblicità, anche quelle hanno ovviamente un palinsesto a sé.
2: Sì, ci sono delle rotazioni da rispettare.
0: Ecco, queste rotazioni, le sentiamo dire anche noi. Le rotazioni sono le successioni di pubblicità?
2: Sì, diciamo, a seconda dell'orario, la nostra Anna ci fa le rotazioni.
0: Responsabile del palinsesto, Anna Pagliari.
2: Ci dice come mettere in sequenza le pubblicità, quelle nazionali, quelle regionali. E noi, a seconda delle rotazioni del palinsesto che ci fornisce Anna, mettiamo in scaletta.
0: Ecco, ovviamente le pubblicità arrivano tramite cassetta. Arrivano tramite cassetta, voi le infilate in queste macchine, dalla macchina la portate al computer, la caricate in gergo sul computer e dal computer poi le mettete una dopo l'altra. È difficile o no?
3: Sì, è una cosa molto.
2: No,
0: si può fare.
2: Si può fare.
0: Si
2: può fare. Sì, sì,
0: ecco,
2: sì,
0: qua vediamo, hai tante televisioni. Questi bottoni, tutte queste cose, mamma mia, anche per i collegamenti con le redazioni.
2: Sì, ad esempio, in questo monitor qua, che è un monitor di servizio, diciamo, vediamo qua il satellite che adesso è spento. Poi qua c'è il vario computer che ci dà il meteo. Poi abbiamo le telecamerine.
0: Da questi bottoni vedi tutto, diciamo, tutte le telecamere. Camere, tutti i collegamenti possibili e immaginabili, accesi o spenti che siano.
2: Sì, tutto quello che i segnali che mi arrivano in entrata. Ad esempio, questa qua è Savona.
0: Questa è la redazione di Savona. Adesso non siamo con il telegiornale in onda, dunque non c'è nessuno, però si vede lo studio di Savona. Se andassimo là vedremo una telecamera con nessuno davanti.
2: Esattamente. Qua c'è Imperia che adesso è scollegata.
0: Questo vuol dire che non c'è il filo. Ecco, adesso sì. Lo chiamano.
2: Sì. Ecco. Adesso stiamo andando in pubblicità, ad esempio là.
0: Se ti distrai, appunto, non va la pubblicità e rimangono su in studio così.
2: Adesso mandiamo la pubblicità di qua.
0: Ecco,

0: Esatto, infatti la pubblicità schiacciando un paio di bottoni.
1: Sì, attivandosi, diciamo, la macchina che manda la pubblicità. Primo canale.
0: Ovviamente anche qui arrivano diverse chiamate anche da tutte le sedi. E dicevamo, quando c'è questo simbolo vuol dire che il ponte, un altro termine gergale, il ponte è il collegamento via etere con un'altra redazione.
1: Imperia, sì. Con Imperia non monoscopio, ad esempio qua è Spezia, hanno le barre e avanti qua abbiamo i vari, le varie cose.
0: Allora ti lasciamo lavorare, ancora qualche indicazione, vabbè, andiamo a farla magari in montaggio.
2: Questa ragazza, adesso non la vogliamo disturbare, ma è dentro a questa saletta insonorizzata. In questo momento sta ascoltando proprio la telefonata di una telespettatrice che sta facendo le sue considerazioni sui diversi temi che vengono affrontati in questa trasmissione, che vuole proprio cercare di dare risposte ai telespettatori. Vedete, sta rispondendo.
3: Sì, sì. Ecco, comunque, insomma, vi siete, diciamo, organizzati per convivere anche con il nostro Natale, pur mantenendo certe tradizioni del vostro paese, l'Ecuador in questo caso. Ho capito. Va bene. Allora, l'appuntamento quindi in chiesa anche per voi a mezzanotte, la sera del 24.
2: In questo momento sta evidentemente parlando del Natale con una telespettatrice. Ovviamente se non la interrompessimo andremo in diretta anche noi. Vedete che ha la cuffia per sentire il microfono per parlare e per poi andare in onda.
3: Allora, avete sentito anche
2: torneremo magari dopo. La lasciamo lavorare.
4: Al 30° piano incontriamo anche forse il più anziano, ma in senso buono, della televisione, il mitico Spartaco Banzi. Spartaco Banzi, buongiorno. Ecco, lui è un po' il tuttofare della televisione. Tutto un timidissimo, il tuttofare della televisione, infatti gira sempre con pezzi di legno, è quello che ci mette le bocce dell'acqua quando abbiamo bisogno, ma non solo, ovviamente. Banzi, una battuta solo. Si lavora bene qua dentro, siamo simpatici.
5: Meglio di così,
4: va bene, grazie Banzi.

0: Una buona serata, ritorna Gradenata Sud come ogni venerdì sera e io partirei da questo, al di là di quello che poi ovviamente stasera con i nostri ospiti e soprattutto con la nostra ospite che poi andremo a presentare tra qualche istante, non dimentichiamoci comunque che 14, quasi 15 giorni fa comunque la Samp si è portata a casa questi tre punti, ne servivano veramente, servivano tantissimo, col Catanzaro, come abbiamo detto, è uscita anche un po' di quella cazzimma, almeno io la penso così, poi sentiremo ovviamente i nostri ospiti cosa ne penseranno. Vorrei parlare naturalmente anche di quello che sarà il progetto futuro di questa Sampdoria, vorremmo parlare ovviamente della prossima partita venerdì prossimo contro l'Avellino, sicuramente una squadra temibile, e anche dell'infermeria, ma di questo e di molto altro ne parleremo con i nostri ospiti che io vi vado subito a presentare. Allora do tanto il benvenuto a Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
1: Ciao Franco, buonasera a tutti.
0: Il nostro Marco Benvenuto che è arrivato 25 secondi fa in studio, però è lì pronto, guardalo lì, buonasera.
2: Buonasera,
0: Marco.
2: Buonasera, ma sono venuto semplicemente per ammirare la tua mise, il tuo look che è veramente stupendo.
0: Adolfo Fraga, buonasera Adolfo, nuovamente con noi.
3: Buonasera a tutti, grazie.
0: Collegata con noi in quel di Napoli, perché non riesce mai a stare fuori da quello che è anche il sistema del calcio, perché è andata a Napoli, perché la nostra Laura Rossetti. Buonasera Laura, eccoci.
4: Ciao Franco, bentornato, buonasera a tutti.
0: L'hai mangiata la pizza fritta?
4: Ancora no, perché dopo le notizie che ho ricevuto da poco non vorrei che temevo che mi potesse rimanere sullo stomaco.
0: Allora senti, prima di iniziare subito con te, se me lo concedete, siamo galantuomini, partiamo subito con Laura, partiamo subito con l'Impact, grazie ovviamente a Filippo Rossi e Andrea Rocchiccioli in regia, occhio al malocchio o comunque occhio malocchio. Senti Laura, perché qui bisogna parlare di infermeria, bisogna parlare un po' di fortuna, bisogna parlare di tutto quello che sta succedendo nuovamente, possiamo dire, in casa Samp. Quali sono le ultime novità? O soprattutto ce ne sono di buone o arrivano altre cattive?
4: Ma no, di buone notizie pochine, anche perché bene, aspettavamo bene. Questa sosta, certo, aspettavamo questa sosta per recuperare, invece pare che l'infermeria si sia di nuovo rimpolpata per bene. Le ultime notizie ci danno la situazione su Sinani, di fatto

0: non è ben chiara, nel senso che la risonanza magnetica non ha evidenziato un problema ben definito, quindi tra martedì e mercoledì dovremmo sapere più che altro per capire se c'è effettivamente questa lesione del menisco e del crociato, e poi in base a quello cercare di capire come agire, se appunto fare l'intervento chirurgico o se fare un altro percorso riabilitativo, che comunque sarà sempre chiaramente lungo, visto l'incidente abbastanza importante. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori, ahimè, purtroppo si è stimato anche Esposito, sicuramente due gare le salterà, quindi ad Avellino sicuramente non sarà convocato. Una cosa brutta che non mi piace è che Meyer, che sembrava assolutamente in procinto di rivedere il campo, andrà a curarsi in Olanda, quindi anche questo è un po' una cosa che insomma mi lascia un po' perplessa. Quindi niente Meyer, e Ravanelli difficilmente partirà dall'inizio, sta bene, però insomma è tanto che non vede il campo anche lui, quindi insomma non è sicuro che possa giocare titolare, penso sia improbabile.
1: Laura, senti, prego, dimmi. Ti volevo dire, al di là poi di quello, ovviamente poi c'è anche tutta la componente legata anche a chi dice a questo punto c'è una maledizione, c'è una cosa, però pochi istanti fa con Maurizio, prima di andare in diretta, dicevamo che insomma è una forma che succede spesso e volentieri un po' in tutta la Serie B, no? Ce ne sono squadre che hanno patito e stanno patendo infortuni ai livelli della Samp, però forse, non lo so, i tifosi nella Samp vedono quasi una sorta, però dicono veramente è possibile che tutti quelli che arrivano svincolati poi siano in queste condizioni.
0: No, ma non è questione di svincolati, Franco, il problema è che tu ora meglio aspettiamo Sinani di capire qual è effettivamente il problema, però capisci che tre legamenti nel giro di tre mesi io credo che non sia una, cioè non credo, non è una questione di svincolati, di problematiche già preesistenti, quindi sicuramente una base di sfortuna questa, cioè penso che sia innegabile, cioè penso che sia innegabile, io sono venuta a Napoli apposta, quindi insomma
1: allora,
0: vedrete perché
1: senti,
0: poi
1: Laura, tu rimani con noi ancora perché poi devi lanciare una cosa bellissima che hai fatto a Napoli in riferimento a uno dei giocatori attualmente insomma simbolo della Sampdoria, stiamo parlando ovviamente di Insigne, e allora rimani con noi perché faccio un giro velocissimo di tavolo con i nostri ospiti. Maurizio, torniamo indietro di 14-15 insomma con questa vittoria, quello che dicevamo anche pochi istanti fa, che comunque i tre punti sono arrivati e li metti lì in cassaforte.
2: Beh, tre punti fondamentali, era una partita difficile perché psicologicamente tu vai sotto alla fine del primo tempo su un'autorete, rientri in campo, fai gol con Insigne e ti viene annullato, e la pareggi, poi hai l'espulsione di Abilsgaard che secondo me non ci stava assolutamente e poteva darti l'ultima botta dal punto di vista di testa, invece la Sampdoria ha tenuto, poi con Begic ha trovato il gol del vantaggio e ha portato a casa la partita, ma è una partita vinta secondo me meritatamente perché poi comunque la Sampdoria ha giocato, ha creato occasioni già nel primo tempo e anche nella ripresa attaccando sotto la Sud, quindi sicuramente è stata una partita difficile per le motivazioni che ho elencato prima, però la vittoria della Sampdoria è sacrosanta, meritata.
1: Marco, si è parlato di questa cazzimma, tanto si può usare, ormai è sdoganato questo termine, insomma non penso di offendiamo nessuno. Tu l'hai vista questa cazzimma nella Samp, al di là dei tre punti che sono arrivati?
3: Ma vittoria meritata sicuramente, però secondo me questa gara ci deve lasciare una cosa. Io l'altro giorno, parlando in un'altra trasmissione sempre qua, ho parlato che in fisica esiste una legge che si chiama della minimazione, cioè vuol dire che se tu sei a San Lorenzo e devi andare a De Ferrari, passi da Matteotti, è inutile che passi da Righi. Certo. Allora, che cosa voglio dire? Che palla lunga con un portiere che comunque, voglio dire, ha dimostrato nell'ultima partita di averla chiappata qualcosa con le mani, ma che è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri coi piedi. Palla lunga, spizzicata, la dai a chi sa giocare, tre passaggi e si va in porta. Il nostro gol meritatissimo perché Begic ha avuto la furbata, ma è la dimostrazione che le costruzioni dal basso le dobbiamo lasciare all'edilizia con la cazzuola. Cioè, quindi, se tu te lo stai, come dire, adesso devo trovare il tema, a rigirare,

0: fare
1: dico
0: la palla, poi la perdi, e se non c'hai i piedi non sei capace, come il giocatore del Catanzaro, ti fanno il gol. Allora, secondo me, se una cosa ci deve lasciare questa vittoria meritatissima, mm-hmm, è la comprensione del gioco semplice.
1: Okay.
0: Del gioco semplice, tiriamo l'avanti,
1: palla facile, uno, no? Dici,
0: ma palla facile all'italiana, cioè la tiri davanti, c'hai uno che di testa, penso che ne sbaglierà tre in tutto il campionato, c'hai uno che se mette la palla giù sa quello che deve fare, finita lì.
1: Stop.
0: Quindi, per la favore, io non vorrei vedere più la palla girare.
2: Giochiamo semplice.
0: È semplice, all'italiana si gioca e ti porta i risultati.
1: Adolfo, prima di andare in diretta con te dicevamo, però io voglio essere comunque positivo, vedo comunque sicuramente dei margini di miglioramento, poi si può sempre sbagliare nella vita, ma si può anche migliorare, ci auguriamo.
3: No, io ho visto dei giocatori che sono giocatori diversi come qualità tecniche da quelli che abbiamo visto l'anno scorso, ecco, almeno nella prima parte dell'anno scorso. Aggiungo, scusa, una breve cosa alla questione degli infortuni. Questa è una questione che ci tiriamo avanti da un bel po', perché cioè, sono anni che noi subiamo degli infortuni in elementi chiave. No, quando si è retrocessi abbiamo giocato con Ravaglia in porta perché Odero si era fatto male.
1: Giusto.
3: Il primo anno di Serie B, Ferrari pronti via, non l'abbiamo più visto.
1: Poi avremo una sorpresa
3: Pedrola,
1: su questo.
3: Ha
1: anche
3: giocato sei partite e poi si è rotto e
1: certo,
3: non l'abbiamo più visto. È arrivato Tutino, ha giocato sei partite, non si è visto. Quindi purtroppo
2: anche il primo
3: infatti
2: anno
3: abbiamo
2: di Pirlo.
3: Un piano,
2: Pirlo,
1: giusto.
3: Abbiamo
1: giusto.
3: Un piano segreto con Laura, ma è segreto, non possiamo svelarlo. È
0: un segreto.
1: Ritorno da Laura a Napoli. E Laura, con te abbiamo iniziato parlando degli infortuni, invece a te volevo fare la stessa domanda che ho fatto allora. Allora, tu questa vittoria come la fotografi contro il Catanzaro dei 14, ormai 15 giorni fa?
4: La fotografo che sono assolutamente d'accordo con Adolfo, la squadra, l'abbiamo già ripetuto più volte, ha sicuramente un tasso tecnico maggiore, chiaro è che se tutte le volte ti mancano contemporaneamente 5-6 giocatori diventa difficile. Ora è rientrato Lauritsen, che sicuramente è una pedina fondamentale, quantomeno dici vabbè, se rischio qualche cosina dietro ho comunque possibilità di fare un gol più dell'avversario. Prima senza Lauritsen oggettivamente diventava anche difficile fare gol e comunque rendersi pericolosi, quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, certo è che bisogna anche capire poi un po' di cose, perché a me il fatto che per esempio Meyer vada a curarsi altrove lascia qualche perplessità, nel senso, allora mi domando che cosa c'è che non funziona a Bogliasco, e non è il primo, nel senso che diversi infortunati sono andati altrove a curarsi anche negli anni precedenti, quindi questa cosa sicuramente non mi rassicura.
0: Dei calciatori stranieri si fidano poco.
4: Allora,
2: c'è da dire una cosa su Lauritsen, scusami, ha ragione Laura, il problema di Lauritsen è che è un giocatore che non ha un sostituto in quella
1: posizione.
2: L'ho
1: detto quante volte, certo. Allora Laura, senti, dato che minuti
4: no, però ascolta, siccome con Marco adesso è una guerra, voglio controbattere, nel senso che nel senso che per esempio Altare è andato a curarsi in Veneto, nel senso non è straniero Altare, eppure
0: no,
4: non si è curato a Genova.
0: Sto dicendo che generalmente è riconosciuto che gli stranieri tendono
1: a farsi curare.
0: Ci sono famosissimi casi di fughe, ma in Serie A, non sto parlando della Sampdoria, allora, notoriamente insomma si
1: ragazzi,
0: fidano poco, ma in generale
1: devo mantenere i tempi. E Laura, allora tu sei andata a Napoli, e se vai a Napoli nella terra ovviamente del sole, insomma della pizza, di Totò e quant'altro, non si può non parlare di un insomma di un giocatore che ha fatto tanto da tutte le parti e soprattutto sta iniziando a fare molto bene nella Samp, e ovviamente ci riferiamo a Insigne. E al netto di questo, cos'hai creato tu, Laura?
4: Ma guarda, tanto ringrazio Elisa perché ha veramente fatto un ottimo lavoro con
1: la nostra Elisa Ricci, che salutiamo.
4: Sì. Che tornerà venerdì, torniamo insieme, non me la sono portata a Napoli. Guarda, cosa ho notato? Ho notato due curiosità. Allora, intanto che la Samp ultimamente, un po' con Fabio Quagliarella, un po' con Insigne, un po' con i fratelli Esposito, comunque ha creato una sorta di simpatia, perché devo dire che io pensavo mi gettassero quasi a bordo strada parlando di Samp, invece devo dirti che non ho trovato tutta questa ostilità, anzi in tanti mi hanno detto speriamo e vi auguriamo di tornare su il prima possibile, quindi diciamo che sfatiamo un po' questa cosa. Evidentemente poi la Sampdoria in Serie B dà

0: non piace a nessuno.
1: Quindi
0: diciamo
1: hai creato una sorta di Vox, di Vox Populi, giusto?
0: Esatto.
1: Bene,
0: esatto,
1: allora.
0: E tra l'altro ringrazio particolarmente tutti, chiaramente, perché tra l'altro neanche a dirlo, una disponibilità immensa, una partecipazione assolutamente però assoluta.
1: C'è un parrucchiere,
0: ma
1: no?
0: In particolare un parrucchiere che conosceva, ho avuto la fortuna di trovare proprio un amico di Insigne, e mi ha detto speriamo che veda la puntata perché mi fa piacere salutarlo, quindi bene, speriamo che Insigne la veda.
1: Allora Laura, noi adesso lanciamo il tuo Vox, che vi chiedo di guardarlo perché è molto molto interessante. Nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente della tua presenza, ti lasciamo andare a mangiare una gustosissima pizza fritta.
0: Ma non credo pizza stasera, però poi vi aggiornerò.
1: Laura, ci sei venerdì o ti inventi un'altra scusa per andare alle Hawaii questa volta? Ci
0: no,
1: sei?
0: Ma magari potrei decidere di andare ad Avellino, non lo so.
1: Laura, buona serata davvero e grazie.
0: Buonasera a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: allora, Laura Rossetti ha intervistato un po' di mondo napoletano che parla del nostro, perché attualmente è nostro, Insigne.
2: Ti dico Lorenzo il Magnifico?
3: Era uno dei miei idoli ai tempi del Napoli, poi purtroppo quando se n'è andato sono rimasto molto male.
4: E ci ha lasciato bei ricordi, è stato un buon giocatore.
5: Un grandissimo calciatore napoletano, orgoglio partenopeo.
4: Grande uomo.
6: Secondo me sta facendo di più alla Samp in questi primi due mesi, tre mesi, che a Pescara. Secondo me si troverà bene.
4: È un fantasista, quindi qualcosa è sempre dal cappello.
2: Può portare la Sandra in Serie A ancora a 35 anni?
7: Donna, si vede dal sorriso degli occhi, pace, amore e tantissima serenità.
5: Amen! Speriamo di sì, che comunque è un napoletano e portarlo in alto non sarebbe male.
4: Quello è un po' difficile, perché la Serie B è veramente complicata. Salire direttamente è difficile.
8: Può farcela, però non si sa ancora.
5: Speriamo per lui che riesce a fare delle cose buone, magari riesce a portare in alto la Sampdoria.
4: Spero per lui che ritrovi la salute per giocare bene, insomma.
8: La Sampdoria aveva anche alcuni giovani, come ad esempio Simone Pafundi, che secondo me in coppia con Lorenzo Insigne avrebbero fatto un grande devasto. Però purtroppo Pafundi non c'è più, da come io so, e Insigne potrebbe dare una grande mano.
9: Sì.
4: Certo, è sempre una persona che su un campo vale.
9: Beh, ma c'è un pochettino dell'età.
10: Oh Lorenzo, ciao, tutto a posto? In bocca al lupo per questa avventura. Sei un grande, un bacio.
1: Rientriamo nuovamente in studio, ma solo per dare immediatamente la linea alla regia, un po' di pubblicità, poi rientriamo ancora a tanti temi e vi chiedo una cosa, lo vedete quel numero che appare in sovraimpressione sotto di me, sotto questa brutta faccia? E allora mandate tanti tanti messaggi perché iniziamo a leggerli, cosa ne pensate, soprattutto della vittoria della Samp e ovviamente per la prossima partita, tutto quello che volete, lo commentiamo con i nostri ospiti, rimanete insieme a noi.

0: Ancora insieme abbiamo ascoltato anche insomma, i tipici napoletani che entrano anche nella loro insomma, modo di esprimersi, hanno comunque un gran bel ricordo di questo giocatore che comunque ragazzi ha fatto tanto e sta facendo tanto alla Samp. Io invece adesso vorrei subito lanciare il prossimo impact, grazie Filippo dalla regia, che è questo, adesso arriva lungo stop. Io vi chiedo però veramente veloce perché poi abbiamo la Marcord, Maurizio molto molto velocemente su ovviamente quest'altra tegola che arriva per la Samp, quando lo rivedremo?
1: Ah no, lo so, dipende se è un infortunio che deve subire un'operazione o meno, però è chiaro che prima di 3-4 mesi tu il giocatore non lo vedi più.
0: Sulla base di questo infortunio, Marco Benvenuto, si sono aperti nuovi orizzonti, la possibilità che potesse arrivare qualche d'un altro, quanto può essere fattibile questa operazione?
2: Ma non lo so, lì bisogna vedere se sono le valutazioni, se c'è qualche svincolato, il mercato, le possibilità del mercato sono con gli svincolati infinite, resta la perplessità comunque che non si riesca bene, mi pare di aver compreso, io non seguo la cronaca di tutti i giorni, aver ben compreso che cosa abbia sto giocatore.

0: Allora, perché, insomma,
1: sì, anche quello.
0: Voglio dire, se io mi faccio male a un ginocchio, mediamente vado al San Martino piuttosto che mi fanno, insomma, mi faccio fare. Ora stiamo parlando comunque di professionisti, situazioni, certo. questo lascia un po' effettivamente lascia un po' perplesso questo.
1: Ecco,
0: comunque l'augurio è ovviamente, ma la persona.

0: Sì, questo non ha una spiegazione, almeno io non ce l'ho, mi spiace ma non so cosa dire, ed è una cosa abbastanza strana, perché adesso sotto il profilo della diagnosi oltretutto
1: non è il segreto di, non è la
0: sì,
1: roba della Coca-Cola,
0: non è il segreto, ma poi ci sono degli strumenti che ti consentono di avere delle diagnosi piuttosto precise. Ora poi evidentemente non è così, cosa vi devo dire, perché non capisco. E tra l'altro l'infortunio credo che sia di una settimana fa,
2: se non sì, più. Sono passati sei giorni,
3: non sei nemmeno una società quotata in borsa che venerdì ti creano i titoli, cioè no, voglio dire che
1: ci mette sempre il pepe,
3: no, però tieni un po' di segretezza, allora riuscirai addirittura a comprenderlo questo, ma in realtà
0: e non è sappiamo che
3: non so, ci sono molte cose inspiegabili, giustamente si diceva anche.
1: Stanno arrivando un bel po' di messaggi che io li condenso in alcuni, poi tanto lo sappiamo, ormai sappiamo che ogni tanto siamo bersagliati, continuate a parlare di una Samp, la Samp ha fatto 3 punti, pensate anche al positivo, stiamo cercando di trovare tutte le positività, ma laddove ci sono invece dei problemi è giusto anche farli emergere. Allora Maurizio Medulla, come ogni settimana quando ci vieni a trovare, abbiamo con lui un po' inaugurato insomma questa piccola pagina dedicata alla Marcord, no? E allora Maurizio, adesso noi vedremo delle foto e tu ci dovrai tanto dire il perché hai portato queste foto e che cosa rappresenta una grande storia della Samp. Possono partire le prime foto. Allora Maurizio,
2: questo è Bruno Mora, il 7 dicembre del 58 ad inizio partita con il Padova.
1: Quanti anni aveva qua indicativamente?
2: Grande giocatore, mi sembra che aveva la Sampdoria in quell'anno lì, credo che avesse 22 anni, poi fa 3 anni alla Sampdoria e poi va a giocare alla Juventus, vincendo tutto quello che c'era,
1: da vincere.
2: Però bisogna far vedere l'altra fotografia, sempre del 7 dicembre del 58, a partite in corso,
1: tranquillo.
2: Ed è la foto di Mora in porta, ecco. Rosin dopo 20 minuti di quella partita si scontra con Brighenti, che è il centravanti del Padova,
1: allora che non giocava ancora con la Samp,
2: arriverà l'anno successivo, e non c'era la sostituzione del portiere, quindi in porta va Bruno Mora. La Sampdoria quella partita la vince 3-0 e Bruno Mora fa 3 parate fondamentali, e dire che non era un gigante, perché era un giocatore di 1,75 m, un brevilinio, però la Sampdoria quel 7 dicembre del 1958 batte il Padova 3-0 con Bruno Mora in porta. Il ricordo era sui giocatori di movimento della Sampdoria che hanno giocato in porta, che sono 3 nella storia della Sampdoria di questi 80 anni. Uno è Bruno Mora, sì. L'altro è Moreno Mannini nel 1990, che sostituisce il portiere che si era fatto male, che in quel caso Nucciari, non c'erano più le sostituzioni,
1: certo.
2: E va in porta 2 minuti, però la difesa via Arcud gli dice: guarda che se prendi un gol ti prendo a schiaffi, e lì non c'era partita. E nel 2006 è Del Vecchio che va in porta per 6 minuti. Sono 3 i giocatori di movimento della Sampdoria, ma il più eclatante è Bruno Mora, perché gioca quasi un tempo e mezzo e salva con 3 parate fondamentali il risultato della vittoria della Sampdoria per 3-0.
1: Grazie, che belle questi ricordi, bravo Maurizio.
2: Sì.
1: Rimanendo in tema, e questo invece è un tema che poi coinvolge tutti i nostri ospiti in studio, la scorsa settimana è mancato una gloria della Samp, Pietro Battara. Penso che davvero lui era un numero uno, ma non soltanto in porta. Batman lo era come uomo, come classe, come eleganza e come tutto. Noi ci siamo permessi di ricordarlo con questa piccola clip di meno di un minuto dedicata al grande Pietro Battara.

0: lo sport che è stato un punto di riferimento per la Sampdoria. Io lo ricordo quando da piccino avevo cominciato con mio papà a frequentare lo stadio e me lo ricordo in un calcio che forse è l'età che avanza e quindi c'è anche una componente forse di nostalgia d'anziano, però che mi ha affascinato e che ha perduto un po', anche perché poi ci sono rimasti legati a quel calcio dei giocatori che rimanevano nelle squadre per diversi anni e diventavano in sostanza quasi componenti della famiglia, sì, cosa che adesso invece c'è gente che sta 6 mesi, se ne va, non ritrovi più. Sì, Battara è stato uno di questi con quella, diciamo, carisma che aveva. E
1: Marco, se ti chiedessi un ricordo personale in campo,
2: Proprio l'altra volta mi avevo chiesto un ricordo. Io ho ricordato che l'ho vissuto nelle mie due fasi della vita, no? Quella da tifoso
1: poi da giornalista,
2: e poi quello di averlo anche inizialmente agli esordi della carriera anche raccontato, quindi secondo me è anche una cosa particolarmente carina. Lo ricordo però comunque, e lo si diceva, un grande fisico, sicuramente è un uomo che avrebbe potuto anche essere un attore, se vogliamo, cioè proprio veramente con le movenze del cinema di quegli anni, quindi insomma ci sarebbe vicino a un Gassman, vicino a fare un po' una parte così, vero, come dire, da Rodomonte ci poteva stare, però un grande della porta.
1: Maurizio, se lo chiamavano Batman c'era qualcosa, questo tanto era lo spauracchio del Napoli, quando andava a giocare a Napoli prendeva anche le pulci, prendeva le mosche, di tutto, infatti i napoletani se lo ricordano bene, poi naturalmente ha vestito altre casacche, insomma, però è rimasto davvero nel cuore e chissà, non solo per la sua bravura in campo, ma c'era qualcosa di più, Maurizio?
3: La sua gentilezza, il suo sorriso, sempre la voglia di raccontare quel calcio delle 14:30. Io mi associo alla nostalgia di Adolfo, no? Io andavo con mio nonno al campo della Nafta, tu vedevi gli allenamenti di quella formazione a bordo campo e lui insieme a tanti altri venivano a parlare con noi bambini e con i nostri accompagnatori. Però era una persona gentile, 11 anni da giocatore, 9 da preparatore dei portieri, sono 20 anni dedicati alla Sampdoria. Era veramente, ha detto bene Adolfo, uno di famiglia, perché lui aveva questa maglia meravigliosa, poi la maglia nera l'hanno tolta, col colletto azzurro, con i polsini azzurri, lui veniva verso la gradinata sud, aveva quel cappello quasi da ciclista e se lo levava per salutare i suoi tifosi, ma ripeto, 20 anni passati alla Sampdoria.
1: Sbaglio, Maurizio, anche tu hai portato due foto di Pietro.
3: Sì, magari se le una vediamo, tra parentesi, molto bella, perché è una dedica di Piero Battara a Comino, che è stato il grande massaggiatore dal 1953, ed è stato un regalo che mi fece a suo tempo per una vita anche lui alla Sampdoria. Erano personaggi di famiglia, perché adesso arrivano sti giocatori e non fai in tempo a capire qual è la figurina che sono già andati. Questi erano gente come noi, che amava la Sampdoria come amavamo noi da tifosi.
1: Ne abbiamo un'altra da far vedere, sempre di Pietro Battara, Filippo, giusto? Ok, così
3: ecco, facciamo. Questa è bellissima, perché in ritiro a Cuneo lui si guadagna il posto fra il 61 e il 66. Lui ha fatto molta fatica a giocare, si alternava sempre con altri portieri,
1: con Franco Sattolo, Matteucci.
3: Questo è ritiro a Cuneo, lui diventa titolare della Sampdoria e vince il campionato facendo, tra parentesi, 972 minuti di imbattibilità.
1: Grazie. Siete in tanti a mandare le immagini, che belle queste immagini di ricordi, insomma, di Amarcord. Grazie ovviamente a Maurizio, grazie a Marco, insomma anche a tutti coloro che stanno entrando in quel discorso legato alla Samp del passato. Ma non dimentichiamoci che c'è da parlare invece, Adolfo, della Samp del presente. Io vorrei stimolarti invece sul discorso legato a questa lunga pausa. Allora, ne parlavamo con Maurizio prima di andare in diretta, la Samp è sempre molto difficile poi quantificare, ma sono 2 settimane lunghissime. Possono essere state positive o potrebbero essere invece negative? Chiedo.
0: Ma io voglio sperare che siano state positive comunque, perché comunque è una squadra che, al di là della questione degli infortuni di cui abbiamo già detto, certo, non torniamo sopra, è anche una squadra comunque con tantissimi nuovi e avere anche un po' di cui 2 arrivati proprio poco prima dell'inizio

0: Ho avuto l'onore, perché di questo si tratta, di conoscerlo, veramente un signore. Adolfo, parto da te: non era solo un numero uno tra i pali, ma un numero uno proprio nella vita, questo uomo.
1: È un uomo che ha onorato.

0: il campionato, forse anche qualcuno addirittura dopo che avevamo già giocato, sì. No? Il terzino svizzero e l'esterno, tutte e due di colore. E credo che quindi avere un po' di possibilità di conoscersi, ma soprattutto entrare in forma fisica, sia stato utile. Io sono, ripeto, sono moderatamente confidente, in realtà non sono moderatamente, ma lo sono confidente, ma uso moderatamente per scaramanzia.
1: Marco, veramente 20 secondi, questa pausa.
2: Curioso perché è un fatto un po' anomalo nel calcio
1: così lungo,
2: italiano, in corso di campionato, quindi possono succedere davvero molte cose. Mi associo sul fatto che comunque io la vedo anche positivamente, perché puoi, come dire, costruire un'identità fisica, un'identità di gioco, c'è tempo per recuperare, poi vabbè arrivano le tegole, quello è un altro discorso che non c'entra assolutamente. Certo, no, certo. Secondo me io la valuto con grande curiosità, ma con un senso di positività.
1: Maurizio, va da sé che può essere, come dicevamo, tutto, può essere positivo, può essere negativo, insomma è un po' una roulette.
3: Sì, però io mi auguro che sia positiva. Vabbè, è chiaro che i risultati dopo le pause sono sempre risultati strani, qualche sorpresa.
1: Non so, avete fatto
3: sempre
1: una statistica sulle pause della Samp, se avevano portato, non lo so, chiedo a voi che siete un po'.
2: No, io continuo ad avere la mia perplessità sull'inizio della Sampdoria, che nelle 9 giornate ne gioca 6 fuori e 3 in casa, poi sono andato a rivedermi fino alla 38esima e non hai più una sequenza ti ritorna, perché tu poi fai 5 in casa, certo, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori e 1 e 1 le due partite. Quindi non è che, cioè, qui voglio dire, ecco, questo non va bene.
3: Maurizio, il girone di ritorno è asimmetrico, quindi
2: sì, ho capito, sta asimmetrico, sì, non te l'hanno restituito, però non te l'ha restituita, certo. Quindi questo non,
1: allora,
2: va bene.
1: Allora, ragazzi, ci dobbiamo solo fermare un attimo, poi probabilmente, se tutto va bene, ci colleghiamo con il nostro mondo blu cerchiato, prenderemo il nostro aereo e oggi voliamo nella City, andiamo a Londra, Westminster, rimanete insieme a noi.

0: In Alta Sud continuano ad arrivare tanti tanti messaggi, ce n'è anche uno simpatico. Buonasera, vorrei ricordare una partita anni 50-60 in cui il portiere Moro andò in attacco e si fece sostituire temporaneamente in porta da un difensore. Moro partecipò all'azione del gol del pareggio. Grazie Emanuele, un bel ricordo.
1: Passò la palla per fare il gol.
0: Vedi che belli questi aneddoti qua. Che...
1: Se non sbaglio è una partita del 1953.
0: Sì, lui dice tra il 50 e il 60.
2: Con l'Udinese forse.
1: Forse con l'Udinese, sì.
2: Tanto c'è un bellissimo libro di Moro, dove sono tutte le sue verità. Uomo
1: Moro
2: dalla vita molto
1: matto.
2: Complesso. Uomo
1: Beh, una volta per arrivare puntuale all'allenamento della Sampdoria ha preso il Piper.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, non voleva prendere il treno perché sarebbe stato in ritardo.
0: Va bene, allora rientriamo nuovamente in diretta, 20 e 37. Nel frattempo ditemi voi della regia quando siamo pronti. Vabbè, ok. Allora, senti, invece ritorno da te, Adolfo, perché vorrei un po' anche parlare di quello che invece è l'aspetto legato al mister. Allora, come lo vedi fino adesso? Ti piace? Non è ti piace o non ti piace, non facciamo sempre adesso. Parliamo, se ti piace come idea di gioco, se ce l'ha già quell'idea di gioco della Samp, al netto che non ha mai avuto l'11 titolare.
3: A me piace. A me convince abbastanza, mi ha anche convinto abbastanza nella gestione dei cambi. Ho un po' di perplessità sull'organizzazione della fase difensiva sul nostro centrodestra, cioè tra il Di Pardo e Gartner.
0: La catena del centrodestra.
3: Lì c'è un po' di confusione e direi che parecchi gol sono venuti, cioè parecchi. Alcuni dei gol che abbiamo preso sono venuti da un po' di compressioni, ma per il resto a me non dispiace affatto, devo essere sincero. Mi è piaciuto anche il coraggio che ha avuto nell'ultima partita di giocarsela in una maniera che non so quanti avrebbero preso una decisione di quel genere nel momento in cui perdi

0: centrocampista, perdi, sì, voglio dire, a questo punto hai tolto il centravanti e metti dentro comunque due giocatori d'attacco, quindi a te mi piace.
1: Senti, Marco, dato che a te ti devo sempre fare un po' fare la figura del cattivo, insomma, no, vorrei invece
2: sono cattivo perché mi disegnano così
1: come la famosa citazione, come la citazione mia. Senti, no, Bernardo Corradi, invece a te chiedo cosa non ti piace, se c'è qualcosa che non ti piace di questo ragazzo.
2: Io voglio essere onesto, a parte il fatto che concordo assolutamente, invece, e mi piace poi questo abbraccio perché dice anche molte cose non scritte, non dette, quindi questo anche su eventuali malelingue, via discorrendo, l'abbraccio con Lombardo, ma questo è molto importante.
1: Io mi riferisco
2: no,
1: anche
2: mi dici, no, mi dicevi che cosa non mi piace,
1: sì, ma
2: è ancora presto per dire, lo dico per come vedo io il calcio, è ancora presto per dire cosa mi piace e cosa non mi piace. Sono molto curioso anche in questo fatto, ad esempio ho scoperto molto volentieri e quello che diceva Alfonso, cioè sui cambi e la maniera di affrontare in maniera proattiva, cioè a muso duro, no?
1: Sì.
2: Quindi sono molto curioso, voglio capire, e mi rifaccio al mio, alla mia intro, quanto lui ha compreso di quello che gli potrà dare, e beh, questo lo possiamo
1: vedere solo più avanti,
2: solo vivendo,
1: certo.
2: Perché secondo me il gol di Insigne contro il Catanzaro disegna una possibilità che ha la Sampdoria di giocare in un modo semplice. Allora, questo, e chiudo, capiremo se Corradi è un altro dei medesimi talebani alla De Zerbi, tanto per intenderci, di questi parolai che guadagnano molto, vendono e non fanno risultati, oppure, e io l'ho sempre invitato a fare l'uomo di calcio nelle sue scelte, perché tanto poi pagherà solo lui, se ha compreso questa possibilità, questo meccanismo nuovo che gli viene offerto dei giocatori che ha.
1: Io volevo un po' arrivare lì. Maurizio, con te però faccio un passo all'indietro, ritorniamo alla partita persa contro il Palermo, tutto il discorso rigore, chi lo batto, chi non lo batto. Io che faccio tutto un altro mestiere, quindi ho massimo rispetto, però non è poi alla fine un po' l'allenatore a dire non puoi far battere, insomma, un rigore a una persona che era un mese che non giocava, che era appena entrato, chiedo, è per un amico.
3: No, non sono d'accordo, ti spiego anche perché poi quando sei in campo sono i giocatori che si mettono d'accordo. Insigne e Laurissen si sono accordati perché fosse Laurissen appena rientrato a battere,
1: ma era anche appena entrato,
3: sì,
1: voglio dire,
3: a battere. Però se tu vai a vedere le statistiche, su 20 rigori Laurissen ne sbaglia uno,
1: assolutamente,
3: cioè, secondo la sbagliata Mantova, ha dell'incredibile, cioè, voglio dire, Laura dovrebbe portare dei cornetti, quelli belli grossi da Napoli, cioè, capisci, del seno del poi sono sempre i pieni, esatto, sono sempre i pieni, i fessi e i fossi, ecco. Io sono d'accordo con la disamina di Praga sulla questione della fascia destra, perché dalla partita con Novara in poi noi abbiamo sempre un po' faticato da quella parte lì, però secondo me è proprio una questione di mancanza di uomini sull'assetto base, cioè la mancanza di 6, 7, 8 titolari ha sicuramente influito, e la parte che ha influito di più è proprio la fascia destra. Però su Corradi io dal primo momento che l'ho visto ho visto un toscano molto schietto, molto onesto, molto franco, una persona, secondo me, un lavoratore, perché poi se vai a Bogliasco vedi gli allenamenti,
1: vedi, quindi
3: e a volte io una volta gli ho anche detto, prendendolo un po' così sullo scherzo, gli ho detto però mister potrebbe giocare anche lei, cioè, voglio dire, fresco, asciutto,
1: alla
3: perfetto,
1: faccia, c'è un fisico ancora,
3: cioè, voglio dire.
1: Allora, un'altra notizia che è circolata in questi giorni, lo saprete, che insomma la Samp ha presentato Marco Lanna come nuovo ambassador. Adesso qui si sono aperte diverse questioni, no? Cioè, che insomma Marco doveva rimanere Marco Lanna legato ai tifosi, questa è una figura un po' più difficile da gestire, l'ambassador lo sappiamo che cosa vuol dire. Io, Adolfo, parto da te, chiedo però veramente 20-25 secondi cada uno per il vostro pensiero. Un uomo giusto al posto giusto?
0: Ma allora, Marco Lanna è un sampdoriano, un gran sampdoriano, è stato un giocatore storico, è una persona per bene, è una persona che si è assunto in un momento, penso, più drammatico della storia della Sampdoria, o comunque uno dei più drammatici, un compito difficilissimo, con responsabilità non solo di carattere sportivo, ma anche, voglio dire, di carattere societario. Quindi è una persona a cui la Sampdoria deve essere riconoscente, che sto parlando anche della società, riconoscente e grata. Io penso che sia un giusto tentativo di valorizzare un tentativo appunto di riabbracciare il mondo Samp.

0: sviluppa da parte di una società che sotto questo aspetto ha un po' stentato negli ultimi 3 anni.
1: Marco, ritornerei alla definizione di ambassador che tu conosci molto molto bene, la promozione, insomma tutto quello che sono i rapporti interpersonali, anche perché qui si parla di appeal e lui probabilmente l'appeal può anche averlo, però io ti chiedo, può essere un profilo davvero internazionale al posto giusto per quello che dovrà fare?
2: Allora, il termine brand ambassador mi fa rizzare i capelli, che non ho come quello di apericena, quindi voglio dire, però mi associo assolutamente, cioè non sono certo io che posso mettermi a discutere su Marco Lanna. Il problema è, andiamo oltre, cioè che cosa potrebbero pensarne i tifosi? Qualcuno può pensare che sia una, come dire, un altro gioco di bussolotti, ma questo non mi sento di sottoscriverlo, perché la serietà di Marco Lanna dovrebbe fare da garante, cioè quindi se lui ha deciso, certo. Ecco, qui c'è una solidità vera, ecco. Quindi secondo me non ci sono giochi di bussolotti, di cui siamo onesti,
1: Regi
2: Soce si è spaccata, cioè chi vedi, e poi pro e contro società che fino a questo momento cova, quindi sì, perché c'è una figura carismatica come Lanna, quindi io non penso a un tentativo di gioco di bussolotti, o se ci fosse stato o se c'è, la figura di Marco Lanna mette tutto a tacere. Poi gli sviluppi e gli esiti che potrà dare staremo a vedere.
1: Maurizio, ti chiedo gentilmente di essere breve, perché poi mi vado a collegare con il nostro tifoso a Londra. Tu forse eri un pelino più propenso per il bussolotto, non chiedo.
3: No, io sono amico di Marco e soprattutto io mi auguro che lui possa lavorare, che possa arrivare in fondo a un progetto.
1: Sì, però non mi state rispondendo. È la figura ideale per quello?
3: No, io credo che la figura ideale sì, nel senso che è un genovese che ha giocato nella Sampdoria e che sicuramente nel momento più drammatico ci ha messo la faccia, sia dal punto di vista civile, penale, sportivo, eccetera eccetera. Certo. Io la perplessità che ho è quella della società, se possono farlo lavorare. Poi io credo che questo sia il primo tassello per arrivare ad altre cose, fra cui la fondazione, ma voglio dire,
1: puzzle,
3: non voglio andare oltre.
1: Va bene.
3: Io mi auguro che Marco possa lavorare senza
1: in totale autonomia
3: senza trabocchetti.
1: Vedi che va bene, grazie. Allora, mondo blu cerchiato, andiamo sempre alla scoperta, insomma, dei tifosi blu cerchiati che non vivono più in Liguria o magari non hanno mai vissuto e si sono innamorati soltanto della nostra maglia, la più bella del mondo. E allora do il benvenuto a Guido, direttamente da Londra, dalla City. Eccoci, buonasera caro.
4: A tutti. Come state prima di tutto?
1: Ma cosa ci fai a Londra?
4: Allora, in realtà voi sapete che io faccio l'assicuratore, mi sono stato invitato a Londra dai Lloyds per visitare i loro uffici e in questo momento io mi trovo in un posto che normalmente a quest'ora è chiuso, ma ho fatto un'eccezione per Gradinata Sud, per Primo Canale. Io sono niente proprio di meno che all'interno della National Gallery di Londra.
1: Quindi una notte al museo, dai.
4: Sì, no, infatti sono in un posto decisamente interessante. Faremo un tour della National Gallery, poi sempre qua dentro faremo la cena insieme agli amici dei Lloyds di Londra.
1: Allora, senti Guido, avrai ascoltato un po' almeno una parte. Noi stiamo cercando un po' di capire se la Samp, dopo la vittoria contro il Catanzaro, possa riconfermare il tutto contro l'Avellino. C'è una lunga sosta di mezzo, però qual è il tuo pensiero?
4: Allora, io credo che se le pedine giuste vengono messe nel posto giusto, se nessuno si fa più male, se quelli che si sono fatti male la prossima partita sono disponibili, noi ad Avellino possiamo fare un buon risultato. Questo anche alla luce di quello che ho visto, soprattutto nel secondo tempo col Catanzaro. Credo proprio di sì. Abbiamo giocato 10 contro 11 e abbiamo tirato fuori finalmente le unghie e anche altre parti anatomiche che adesso non sto qua a dire.
1: Certo. Guido, senti, ancora una riflessione per quanto riguarda invece il discorso legato alla tenuta anche psicologica di questa squadra. Lo so che sembrerebbe banale perché è appena iniziato il campionato, però sappiamo che la Samp più di una volta ha peccato un po', no, sulla tenuta psicologica, cosa che invece, come dicevamo con gli ospiti in studio, contro il Catanzaro, quella famosa cazzima che abbiamo ricordato, invece l'ha tirata fuori. Prima ti mandano via uno, poi prendi il gol, però insomma poi te ne annullano un altro. Forse potrebbe essere la volta buona, lo diciamo con le dita incrociate.

0: Allora, sì, io credo che dipenda da una persona sola. Se i giocatori continuano a giocare con lo spirito con cui hanno giocato con Catanzaro, che è Corrado, che non mi sembra una persona che le manda a dire, poi mi sembra un abbastanza grintoso. In panchina è uno che si agita, che si alza, che sbraita, che rischia spesso anche di essere ammonito, ma va bene così. E quindi se seguono le indicazioni dell'allenatore, come speriamo tutti, credo che anche l'aspetto psicologico possa essere moverato fra quelli positivi, diciamo.
1: Allora, rimani ancora un attimo con noi. Maurizio, ritorno con te. Anche con te però vorrei affrontare il discorso della tenuta psicologica, però ha dato buone sensazioni a parte la partita vinta contro il Catanzaro. Sembra che qualcosa si stia anche amalgamando dal punto di vista non solo calcistico, tecnico, ma anche di testa.
2: Sì, assolutamente, io credo che questa squadra in tutte le sue componenti abbia sempre detto il gruppo è unito, e quando un gruppo è unito secondo me psicologicamente tiene di più. Lorenzo Insigne è un po' il guascone, il guaglione di questa formazione, però ti ripeto, se tu vedi gli allenamenti ti rendi conto che poi è quello che tira e tira il gruppo, lui e altri due o tre sono i giocatori che tirano il gruppo.
1: Sì.
2: Il giocatore che ha esperienza come Insigne secondo me può insegnare molto, soprattutto ai più giovani, e ricordiamoci che l'allenatore della Sampdoria ha una fortuna, parla correttamente inglese, e questo è un aiuto per lui, soprattutto con i giocatori che non parlano la lingua italiana.
1: Guido, senti, prima di salutarti, un'ultima battuta anche per te. Insomma, Insigne sembrerebbe, al di là del gol, di quello, insomma, che può tenere in piedi questa Sampdoria unitamente poi un po' a tutto il gruppo, però insomma Insigne potrebbe diventare un po' il punto di riferimento, il faro di questa nuova Samp. Sei d'accordo?
0: Lo è già diventato. Oggi è diventato, l'ha dimostrato col Catanzaro, che è diventato un uomo squadra, è tra i pochissimi della squadra che dà del tuo al pallone, che gioca, che si stoppa la palla da Dio, che alza la testa quando gioca. Insomma, attualmente credo che sia il giocatore più rappresentativo che abbiamo, speriamo che duri e speriamo che non si faccia male.
1: Guido, buonanotte al museo, non ti perdere, va bene?
0: Ok, sì, un caro saluto a voi in studio, un caro saluto agli amici che ci stanno seguendo da casa. Da Londra è tutto, forza Samp come sempre.
1: Grazie Guido. Buona serata. Allora, noi ci fermiamo e poi ultimo blocco con Gradinata Sud, abbiamo ancora tante cose da dire e leggere almeno qualche messaggio che sta arrivando davvero. Grazie.

0: 8 minuti ancora con voi prima di salutarci, ma lo sapete che durante la settimana ogni puntata, anche con la nostra Laura Rossetti, che sarà poi nuovamente con noi venerdì, abbiamo insomma inventato anche questa piccola rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Anzi, se vi fa piacere, mandate ovviamente via WhatsApp la vostra presentazione, che deve durare meno di un minuto, raccontateci perché siete diventate sandoriane e perché amate la Sampdoria. Questa sera abbiamo una nuova tifosa blu cerchiata, sono tutte belle, ma perché hanno questa maglia meravigliosa, oltre ad essere belle per l'amor di Dio a livello fisico. Scopriamo Ludovica, prego.
1: Ho 24 anni e la mia storia d'amore con la Sampdoria è iniziata prima ancora che io potessi scegliere. Il giorno in cui sono nata, mio papà ha appeso una coccarda blu cerchiata invece che rosa sulla porta. Da lì questi colori sono diventati parte di me e oggi rappresentano il legame tra una squadra di calcio e le persone più importanti della mia vita, perché le emozioni che si provano allo stadio, nel bene e nel male, sono ancora più belle quando puoi condividerle con qualcuno che ha la tua stessa passione, e nei momenti belli e nei momenti più difficili. Forza Sampdoria!
0: Da sempre Sampdoria, con questo sorriso meraviglioso. Chiedo scusa, si chiama Matilde questa ragazza, grazie Matilde. Quindi tutte le fanciulle che vogliono partecipare all'interno del Gradi in Alta Sud sapete come fare. Allora ragazzi, gli ultimi 6 minuti, dobbiamo inevitabilmente parlare della prossima partita. Adolfo, parto da te, un Avellino, insomma una bella partita calda, come affrontarla?
2: Come affrontarla? Con personalità, con concentrazione, con attenzione, con rispetto per l'avversario, ma con voglia anche di imporsi, perché voglio dire, a questo punto tanto non ci sono alternative.
0: Ah beh, certo.
2: Quindi direi, hanno un allenatore capace loro, sì, perché Nesta
0: poi galvanizzati anche dalla vittoria contro il Napoli che hanno fatto in Coppa, insomma,
2: sì, beh, quello

0: devo essere sì, ci sta,
1: ci sta.
0: Ma io credo che avremo l'atteggiamento giusto, bisogna un po' smettere di fare certi tipi di errori, ecco, questo è quanto chiedo alla Sampdoria, cioè di smettere di fare certi tipi di errori, perché guardate, commentavamo prima, ma anche a Mantova, quando all'inizio del secondo tempo avevamo dato l'impressione di essere nella metà campo avversaria, sì, eravamo sullo 0-0, abbiamo fatto due errori, di cui uno in fase difensiva, abbiamo preso un gol assurdo e poi abbiamo sbagliato il rigore. Ecco, meno errori e l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo però sempre avuto, secondo me.
1: Marco, con la speranza che tanto vediamo anche la classifica che finalmente vede, insomma, la nostra Samp salire, anche se di poco, però almeno non sei più
2: tre punti, guarda dove
1: sei. Senti, potrebbe rientrare anche Martinelli, che con De Licari, insomma, si conoscono molto bene, quindi un pilastro potrebbe essere per questa difesa, quindi per il resto, Marco.
2: Andare con l'idea di fare un'impresa su un campo storicamente ostico come il Partenio, che, se vogliamo andare indietro nel tempo, ha presentato delle gare davvero proibitive, una squadra sicuramente in salute, non una novità forse.
1: Se la può giocare benissimo però la Samp, eh?
2: Ma devi andare là con l'idea di fare un'impresa.
1: Addirittura un'impresa?
2: L'impresa è quella di giocare una partita come si deve, esente da errori, con grande concentrazione, e poi qualcuno che ci metta qualcosa di più. Però il concetto è di andare là per fare un'impresa.
1: Maurizio?
3: Beh, una partita sicuramente non facile, però sono d'accordo con quello che è stato detto prima, cioè devi andare lì per fare la partita. Avrai contro l'ex Martinelli e poi dipende da chi recupererai, chi potrai portare in panchina e chi potrà giocare la prima parte, però soprattutto la concentrazione, non devi fare errori. La Sampdoria è stata troppo penalizzata da errori dei singoli e quindi credo che quella sia il lavoro che deve fare Corradi per preparare questa partita, ma se la Sampdoria deve andare lì per giocartela e per portare via i tre punti, io credo che certi problemi li avrà anche Nesta nel prepararsi la sua di partita, perché poi fondamentalmente la Sampdoria ha dimostrato di essere in salute, quindi per quanto sia un campo ostico, per quanto sia una squadra forte secondo me all'Avellino, la Sampdoria può andare lì e portare via i tre punti.
1: Allora, abbiamo un minuto e mezzo in chiusura, Adolfo, però mi è sembrato che la fotografia che vogliamo restituire ai telespettatori stasera sia comunque di incoraggiamento, di forte incoraggiamento per questa Samp.
0: Ma certamente, ci mancherebbe altro, voglio dire, i tifosi incoraggiano la Samp e i tifosi sono sempre stati vicini alla Sampdoria, nei momenti di difficoltà specialmente, questo è un momento, voglio dire, decisivo, perché siamo da troppo tempo in Serie B e abbiamo da troppo tempo veramente da colmare un gap con quella che è la storia della Sampdoria.
1: Marco, questi oltre 20.000 persone che hanno creduto ancora una volta fortemente a questa squadra, e le risposte vanno sempre poi date a loro.
2: Vanno date a loro, giustamente i tifosi fanno il mestiere dei tifosi, quindi a volte si esaltano, a volte si deprimono. Io penso che anche in questa sede si sia condotto un ragionamento all'insegna della razionalità, che dovrebbe, uso il condizionale, guidarci sempre in ogni manifestazione nostra, però ripeto, il mio concetto dell'impresa non nasce da un vaticinio, ma così, dalla discussione anche che abbiamo fatto questa sera all'insegna della razionalità.
1: Maurizio, senti, a te un'altra cosa, ma proprio velocissimo, per gli 80 ci bolle ancora qualcosa in pentola con le cose belle che fai in giro per la nostra sera?
3: No, ricordo a tutti l'appuntamento del 13 novembre alla Fiera del Mare con uno spettacolo, perché si tratta di uno spettacolo che andrà diciamo in campo per 3 ore. Al momento hanno dato la disponibilità oltre 60 giocatori del passato, della storia della Sampdoria, quindi io invito tutti ad andare su Ticket One, acquistare il biglietto e venirsi a godere questo spettacolo con tantissime sorprese,
1: dove sicuramente Primo Canale realizzerà anche poi un servizio che magari con Maurizio poi lo porteremo in TV. Grazie ovviamente a Maurizio Medulla, Marco Benvenuto, Adolfo Praga per essere stati con noi, come sempre un saluto alla Laura Rossetti da Napoli, grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e a ovviamente Andrea Rocchiccioli in regia. Da Franco Nativo è tutto, noi ci vediamo venerdì prossimo e comunque vada, sempre e comunque, Forza Sampdoria!

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice, quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. Era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso
3: però trovarlo
2: però, insomma, in qualche modo. Quella che vi voglio, che vi racconterò nel corso della serata, è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Art-

0: Ed era la società che in una SRL accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92 e noi avevamo Caravelle Artistiche che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I mille giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravelle Artistiche, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
1: E no, sono molti oggi, sono di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
0: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei mille giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
0: Non è vero.
2: Eccomi lì.
0: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
1: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice più che un teatro è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo nel 1800 di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio nei mille giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
0: Grazie Dario.
3: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale

0: Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
1: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
0: Come mai, secondo
1: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male in mezzo alla legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanera. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena, che è la 32esima, riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
0: Ci sembra che sia assolutamente...
1: Quindi c'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borges, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
0: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
1: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti. Anche i cantanti sono tutti importanti. Qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui. E quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante. La Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento e il talento d'oro. No, c'è una selezione di Rossini sulla Carolina Unger. E Graffa Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il parco cantanti era piuttosto importante. Quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
2: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
3: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno, per l'organizzazione della serata. Due, perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
2: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
3: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente

0: quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso, che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
0: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
1: Non è scappato nessuno, ancora.
0: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
1: bene,
0: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto, anche proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti in biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso. Siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, verrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
3: Grazie.

cosa sento, in qual laccio io cadea. Perfidi, io voglio

Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile.

0: a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro.

0: ovviamente sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali, tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo, il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro del Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo, ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli, e così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto, e questo è stato fatto in passato ad esempio con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse

0: forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello e sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione,
1: indirizzo,
0: comunque
1: indirizzo.
0: La stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
2: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
3: 2005.
2: 2005. In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore. È così o no?
1: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte

0: Parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con proiezione un milione di abitanti, ma siamo sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento: quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento: nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica. Per me il mio massimo è un piano e orchestra, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
0: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
0: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza. Il musical quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
0: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
0: rapporto,
1: Felice.
0: L'ho visto là.
1: Quindi da questa sera sei
0: parte.
1: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
0: Lo ringrazio,
1: bene.
0: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui
0: con
1: è
0: due
1: direttore anche là, anche
0: lui
1: in Kazakistan.
0: Anche là,
1: quindi devo dire che con lui, quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
0: Hai fatto bene.
1: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
0: andiamo,
1: noi poi veniamo,
0: sì,
1: e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi, c'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita

0: Gaetano, abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carino e Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova. E questo venne, e così fu. Così fu, e dopo decenni di attese, partì questa ricostruzione che, come si pensava, doveva durare 1000 giorni. Tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra per il rinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto
2: pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito, lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi,

0: È stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
1: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente, perché non vorrei dimenticare, il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
0: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
2: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa, Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che inaugurerà, aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Eccola, ci racconta quale aria canterà.
3: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
2: Ecco, che momento è per la contessa questo?
3: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
2: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che se, è un'anteprima veramente, sì, è un perché parliamo successo, di quello che accadrà sì. Nei prossimi giorni,
1: no? Il 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni.
0: Per 10 giorni.

0: Questo dobbiamo dirlo, perché assolutamente. No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì, assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta.
1: Sei, quindi, vincite, abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
1: Acquistando un biglietto,
0: e questo,
1: un
0: quindi, partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio, come Primo Canale, abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego, vorrei dire una cosa, oltre che ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
0: Della Banca Passadore, scusami,
1: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore cui siete chiamati è quello a cui ho detto prima: 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi, come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
1: Per carità.
2: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso, questa occasione è nata avendo saputo del fundraising tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
0: Questo è il grande obiettivo
2: assolutamente,
0: che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
2: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
0: grazie,
2: è questo il messaggio.
0: Grazie a lei e a tutti i custodi del faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di

0: Questo, dei documenti storici ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
1: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavevanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 1993, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
2: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando. Sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana a Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno. Nel 2028 ricorreranno i 200 anni, non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però ci stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
3: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera, parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
4: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci daremo la mano.
3: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
5: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
3: È un debutto.
5: Dopo aver cantato molte volte.
4: Non ho mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
3: Quindi, insomma, è un debutto.
5: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
3: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
6: Mm-hmm.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Una buona serata, ritorna a Gradenata Sud come ogni venerdì sera e io partirei da questo, al di là di quello che poi ovviamente stasera con i nostri ospiti e soprattutto con la nostra ospite che poi andremo a presentare tra qualche istante, non dimentichiamoci comunque che 14, quasi 15 giorni fa comunque la Samp si è portata a casa questi tre punti, ne servivano veramente, servivano tantissimo, col Catanzaro come abbiamo detto è uscita anche un po' di quella cazzimma, almeno io la penso così, poi sentiremo ovviamente i nostri ospiti cosa ne penseranno. Vorrei parlare naturalmente anche di quello che sarà il progetto futuro di questa Sampdoria, vorremmo parlare ovviamente della prossima partita venerdì prossimo contro l'Avellino, sicuramente una squadra temibile, e anche dell'infermeria, ma di questo e di molto altro ne parleremo con i nostri ospiti che io vi vado subito a presentare. Allora do tanto il benvenuto a Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
1: Ciao Franco, buonasera a tutti.
0: Il nostro Marco Benvenuto che è arrivato 25 secondi fa in studio, però è lì pronto, guardalo lì, buonasera.
2: Buonasera,
0: Marco.
2: Buonasera, ma sono venuto semplicemente per ammirare la tua mise, il tuo look che è veramente stupendo.
0: Adolfo Fraga, buonasera Adolfo, nuovamente con noi.
3: Buonasera a tutti, grazie.
0: Collegata con noi in quel di Napoli, perché non riesce mai a stare fuori da quello che è anche il sistema del calcio, perché è andata a Napoli perché la nostra Laura Rossetti. Buonasera Laura, eccoci.
4: Ciao Franco, bentornato, buonasera a tutti.
0: L'hai mangiata la pizza fritta?
4: Ancora no, perché dopo le notizie che ho ricevuto da poco non vorrei che temevo che mi potesse rimanere sullo stomaco.
0: Allora senti, prima di iniziare subito con te, se me lo concedete, siamo galantuomini, partiamo subito con Laura, partiamo subito con l'Impact, grazie ovviamente a Filippo Rossi e Andrea Rocchiccioli in regia, occhio al malocchio o comunque occhio malocchio. Senti Laura, perché qui bisogna parlare di infermeria, bisogna parlare un po' di fortuna, bisogna parlare di tutto quello che sta succedendo nuovamente, possiamo dire, in casa Samp. Quali sono le ultime novità? O soprattutto ce ne sono di buone o arrivano altre cattive?
4: Ma no, di buone notizie pochine, anche perché bene, aspettavamo bene questa sosta, certo, aspettavamo questa sosta per recuperare, invece pare che l'infermeria si sia di nuovo rimpolpata per bene. Le ultime notizie ci danno la situazione su Sinani, di fatto non è ben chiara, nel senso che la risonanza magnetica non ha evidenziato un problema ben definito, quindi tra martedì e mercoledì dovremmo sapere più che altro per capire se c'è effettivamente questa lesione del menisco e del crociato, e poi in base a quello cercare di capire come agire, se appunto fare l'intervento chirurgico o se fare un altro percorso riabilitativo, che comunque sarà sempre chiaramente lungo, visto l'incidente abbastanza importante. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori, ahimè, e purtroppo si è fermato anche Esposito, sicuramente due gare le salterà, quindi ad Avellino sicuramente non sarà convocato. Una cosa brutta che non mi piace è che Meyer, che sembrava assolutamente in procinto di rivedere il campo, andrà a curarsi in Olanda, quindi anche questo è un po' una cosa che insomma mi lascia un po' perplessa. Quindi niente Meyer, e Ravanelli difficilmente partirà dall'inizio, sta bene, però insomma è tanto che non vede il campo anche lui, quindi insomma non è sicuro che possa giocare titolare, penso sia improbabile.
0: Laura senti, sì prego prego, dimmi. Ti volevo dire, al di là poi di quello, ovviamente poi c'è anche tutta la componente legata anche a chi dice a questo punto c'è una maledizione, c'è una cosa, però pochi istanti fa con Maurizio, prima di andare in diretta, dicevamo che insomma è una forma che succede spesso e volentieri un po' in tutta la Serie B, no? Ce ne sono squadre che hanno patito e stanno patendo infortuni ai livelli della Samp, però forse, non lo so, i tifosi nella Samp vedono quasi una sorta, però dicono veramente non è possibile che tutti quelli che arrivano svincolati poi siano in queste condizioni.
4: No, ma non è questione di svincolati, Franco, il problema è che tu ora Meyer, aspettiamo Sinani di capire qual è effettivamente il problema, però capisci che tre legamenti nel giro di tre mesi, io credo che non sia una, cioè non credo, non è una questione di svincolati, di problematiche già preesistenti, quindi sicuramente una base di sfortuna questa, cioè, penso che sia innegabile, cioè penso che

0: sia innegabile. Io sono venuta a Napoli apposta, quindi insomma,
1: allora,
0: vedrete,
1: Laura,
0: vedrete. Perché
1: senti,
0: poi non...
1: Laura, tu rimani con noi ancora, perché poi devi lanciare una cosa bellissima che hai fatto a Napoli in riferimento a uno dei giocatori attualmente, insomma, simbolo della Sampdoria. Stiamo parlando ovviamente di Insigne. E allora rimani con noi perché faccio un giro velocissimo di tavolo con i nostri ospiti. Maurizio, torniamo indietro di 15 giorni, 14-15, insomma, con questa vittoria, quello che dicevamo anche pochi istanti fa, che comunque i tre punti sono arrivati e li metti lì in cassaforte.
2: Beh, tre punti fondamentali, era una partita difficile perché psicologicamente tu vai sotto alla fine del primo tempo su un'autorete, rientri in campo, fai gol con Insigne e ti viene annullato, e la pareggi, poi hai l'espulsione di Abilsgaard che secondo me non ci stava assolutamente e poteva darti l'ultima botta dal punto di vista di testa. Invece la Sampdoria ha tenuto, poi con Begic ha trovato il gol del vantaggio e ha portato a casa la partita, ma è una partita vinta secondo me meritatamente, perché poi comunque la Sampdoria ha giocato, ha creato occasioni già nel primo tempo e anche nella ripresa attaccando sotto la Sud, quindi sicuramente è stata una partita difficile per le motivazioni che ho elencato prima, però la vittoria della Sampdoria è sacrosanta, è meritata.
1: Marco, si è parlato di questa cazzimma, tanto si può usare, ormai è sdoganato questo termine, insomma non penso di offendiamo nessuno. Tu l'hai vista questa cazzimma nella Samp, al di là dei tre punti che sono arrivati?
3: Ma vittoria meritata sicuramente, però secondo me questa gara ci deve lasciare una cosa. Io l'altro giorno, in un'altra trasmissione sempre qua, ho parlato che in fisica esiste una legge che si chiama della minimazione, cioè vuol dire che se tu sei a San Lorenzo e devi andare a De Ferrari, passi da Matteotti, è inutile che passi da Righi. Certo. Allora, che cosa voglio dire? Che palla lunga con un portiere che comunque, voglio dire, ha dimostrato nell'ultima partita di aver acchiappato qualcosa con le mani, ma che è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri coi piedi. Palla lunga, spizzicata, la dai a chi sa giocare, tre passaggi si va in porta. Il nostro gol meritatissimo perché Begic ha avuto la furbata, ma è la dimostrazione che le costruzioni dal basso le dobbiamo lasciare all'edilizia con la cazzuola. Cioè, quindi se tu te lo stai, come dire, adesso devo trovare il tema, a rigirare dico la palla, poi la perdi, e se non c'hai i piedi non sei capace, come il giocatore del Catanzaro, ti fanno il gol. Allora, secondo me, se una cosa ci deve lasciare questa vittoria meritatissima, è la comprensione del gioco semplice.
1: Okay.
3: Del gioco semplice, tiriamo l'avanti.
1: Falla facile,
3: uno,
1: no? Dici.
3: Ma palla facile, ma all'italiana, cioè, la tiri davanti, c'hai uno che di testa, penso che ne sbaglierà tre in tutto il campionato, c'hai uno che se mette la palla giù sa quello che deve fare, finita lì.
1: Stop.
3: Quindi, per la favore, io non vorrei vedere più la palla girare.
2: Giochiamo semplice.
3: È semplice, all'italiana si gioca e ti porta i risultati.
1: Adolfo, prima di andare in diretta con te dicevamo, però io voglio essere comunque positivo, vedo comunque sicuramente dei margini di miglioramento, poi si può sempre sbagliare nella vita, ma si può anche migliorare, ci auguriamo.
4: No, io ho visto dei giocatori che sono giocatori diversi come qualità tecniche da quelli che abbiamo visto l'anno scorso, ecco, almeno nella prima parte dell'anno scorso. Aggiungo, scusa, una breve cosa alla questione degli infortuni. Questa è una questione che ci tiriamo avanti da un bel po', perché cioè, sono anni che noi subiamo degli infortuni in elementi chiave. No, quando si è retrocessi abbiamo giocato con Ravaglia in porta perché Odero si era fatto male. Il primo anno di Serie B, Ferrari pronti via, non l'abbiamo più visto.
1: Poi avremo una sorpresa
4: Pedrola,
1: su questo.
4: Ha
1: anche
4: giocato sei partite e poi si è rotto e non l'abbiamo più visto. È arrivato Tutino, ha giocato sei partite, non si è visto. Quindi purtroppo
2: anche il primo
4: infatti
2: anno
4: abbiamo
2: di Pirlo.
4: Un piano
2: Pirlo,
1: giusto?
4: Abbiamo un piano segreto con Laura, ma è segreto, non possiamo svelarlo. È
3: un segreto.
1: Ritorno da Laura a Napoli. E Laura, con te abbiamo iniziato parlando degli infortuni, invece a te volevo fare la stessa domanda che ho fatto allora. Allora, tu questa vittoria come la fotografi contro il Catanzaro di 14, ormai 15 giorni fa?
0: La fotografo che sono assolutamente d'accordo con Adolfo, la squadra, l'abbiamo già ripetuto più volte, ha sicuramente un tasso tecnico maggiore, chiaro è che se tutte le volte ti mancano contemporaneamente 5-6 giocatori diventa difficile. Ora è rientrato Lauritsen che sicuramente è una pedina fondamentale quantomeno dici, vabbè, se rischio qualche cosina dietro ho comunque possibilità di fare un gol più dell'avversario. Prima senza Lauritsen oggettivamente diventava anche difficile fare gol e comunque rendersi pericolosi, quindi cerchiamo di

0: di vedere il bicchiere mezzo pieno, certo è che bisogna anche capire poi un po' di cose, perché a me il fatto che per esempio Meyer vada a curarsi altrove lascia qualche perplessità, nel senso, allora mi domando che cosa c'è che non funziona a Bogliasco, e non è il primo, nel senso che diversi infortunati sono andati altrove a curarsi anche negli anni precedenti, quindi questa cosa, certo, sicuramente non mi rassicura.
1: Dei calciatori stranieri,
2: Si fidano poco. Allora

0: volta, certo. Allora Laura, senti, dato che minuti
1: no, come però ascolta, siccome con Marco adesso è una guerra, voglio controbattere, nel senso che no, sto scherzando, no, nel senso che per esempio Altare è andato a curarsi in Veneto, nel senso non è straniero Altare, eppure no, non si è curato a Genova.
2: Sto dicendo che generalmente è riconosciuto che gli stranieri tendono
0: a farsi curare,
2: ci sono famosissimi casi di fughe, ma in Serie A, non sto parlando della Sampdoria, allora, notoriamente insomma si fidano poco, ma in generale
0: devo mantenere i tempi. E Laura, allora tu sei andata a Napoli, e se vai a Napoli nella terra ovviamente del sole, insomma della pizza, di Totò e quant'altro, non si può non parlare di un giocatore che ha fatto tanto da tutte le parti e soprattutto sta iniziando a fare molto molto bene nella Samp, e ovviamente ci riferiamo a Insigne. E al netto di questo, cosa hai creato tu, Laura?
1: Ma guarda, tanto ringrazio Elisa perché ha veramente fatto un ottimo lavoro con
0: la
1: il materiale.
0: Elisa Ricci, che salutiamo.
1: Sì, che tornerà venerdì, torniamo insieme, non me la sono portata a Napoli. Guarda, cosa ho notato? Ho notato due curiosità. Allora, intanto che la Samp ultimamente, un po' con Fabio Quagliarella, un po' con Insigne, un po' con i fratelli Esposito, comunque ha creato una sorta di simpatia, perché devo dire che io pensavo mi gettassero quasi a bordo strada parlando di Samp, invece devo dirti che non ho trovato tutta questa ostilità, anzi, in tanti mi hanno detto speriamo e vi auguriamo di tornare su il prima possibile, quindi diciamo che sfatiamo un po' questa cosa, evidentemente poi la Sampdoria in Serie B non piace a nessuno.
0: Quindi
1: diciamo,
0: hai creato una sorta di Vox Populi, giusto?
1: Esatto.
0: Bene,
1: esatto,
0: allora.
1: Tra l'altro ringrazio particolarmente tutti, chiaramente, perché tra l'altro neanche a dirlo, una disponibilità immensa, una partecipazione assolutamente assoluta.
0: C'è un parrucchiere,
1: ma
0: no?
1: In particolare un parrucchiere che conosceva, ho avuto la fortuna di trovare proprio un amico di Insigne, e mi ha detto speriamo che veda la puntata perché mi fa piacere salutarlo, quindi bene, speriamo che Insigne la veda.
0: Allora Laura, noi adesso lanciamo il tuo Vox, che vi chiedo di guardarlo perché è molto molto interessante. Nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente della tua presenza, ti lasciamo andare a mangiare una gustosissima pizza fritta.
1: Ma non credo pizza stasera, però poi vi aggiornerò.
0: Laura, ci sei venerdì o ti inventi un'altra scusa per andare alle Hawaii questa volta?
1: Ma magari potrei decidere di andare ad Avellino, non lo so.
0: Laura, buona serata davvero, grazie.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: allora, Laura Rossetti ha intervistato un po' di mondo napoletano che parla del nostro, perché attualmente è nostro, Insigne.
3: Ti dico Lorenzo il Magnifico?
4: Era uno dei miei idoli ai tempi del Napoli, poi purtroppo quando se n'è andato sono rimasto molto male.
5: E ci ha lasciato bei ricordi, è stato un buon giocatore.
6: Un grandissimo calciatore napoletano, orgoglio partenopeo.
5: Grande uomo.
7: Secondo me sta facendo di più alla Samp in questi primi due mesi, tre mesi, che è a Pescara. Secondo me si troverà bene.
5: È un fantasista, quindi qualcosa è sempre dal cappello.
3: Può portare la Sampdoria in Serie A ancora a 35 anni?
8: Donna, si vede dal sorriso degli occhi, pace, amore e tantissima serenità.
6: Amen! Speriamo di sì, che comunque è un napoletano e portarlo in alto non sarebbe male.
5: Quello è un po' difficile, perché la Serie B è veramente complicata. Salire direttamente è difficile.
9: Può farcela, però non si sa ancora.
6: Speriamo per lui che riesce a fare delle cose buone, magari riesce a portare in alto la Sampdoria.
5: Spero per lui che ritrovi la salute per giocare bene, insomma.
9: La Sampdoria aveva anche alcuni giovani, come ad esempio Simone Pafundi, che secondo me in coppia con Lorenzo Insigne avrebbero fatto un grande devasto. Però purtroppo Pafundi non c'è più, da come lo so, e Insigne potrebbe dare una grande mano.
10: Sì.
5: Certo, è sempre una persona che un campo vale.
10: Beh, ma c'è un pochettino dell'età. Oh Lorenzo, ciao, tutto a posto? In bocca al lupo per questa avventura. Sei un grande, un bacio.
0: Rientriamo nuovamente in studio, ma solo per dare immediatamente la linea alla regia, un po' di pubblicità, poi rientriamo ancora a tanti temi e vi chiedo una cosa, lo vedete quel numero che appare in sovraimpressione?

sotto di me, sotto questa brutta faccia. E allora mandate tanti tanti messaggi perché iniziamo a leggerli. Cosa ne pensate, soprattutto della vittoria della Samp e ovviamente per la prossima partita. Tutto quello che volete lo commentiamo con i nostri ospiti. Rimanete insieme a noi.

0: Ancora insieme abbiamo ascoltato anche insomma, i tipici napoletani che entrano anche nella loro insomma, modo di esprimersi, hanno comunque un gran bel ricordo di questo giocatore che comunque ragazzi ha fatto tanto e sta facendo tanto alla Samp. Io invece adesso vorrei subito lanciare il prossimo impact, grazie Filippo dalla regia, che è questo, adesso arriva lungo stop. Io vi chiedo però veramente veloce perché poi abbiamo la Marcord, Maurizio molto molto velocemente su ovviamente quest'altra tegola che arriva per la Samp, quando lo rivedremo?
1: Ah no, lo so, dipende se è un infortunio che deve subire un'operazione o meno, però è chiaro che prima di 3-4 mesi tu il giocatore non lo vedi più.
0: Sulla base di questo infortunio, Marco Benvenuto, si sono aperti nuovi orizzonti, la possibilità che potesse arrivare qualche d'un altro, quanto può essere fattibile questa operazione?
2: Ma non lo so, lì bisogna vedere se sono le valutazioni, se c'è qualche svincolato del mercato, le possibilità del mercato sono con gli svincolati infinite, resta la perplessità comunque che non si riesca bene, mi pare di aver compreso, io non seguo la cronaca di tutti i giorni, aver compreso che cosa abbia sto giocatore,
0: perché insomma, sì, anche quello.
2: Voglio dire, se io mi faccio male a un ginocchio, mediamente vado al San Martino piuttosto che mi fanno insomma, mi faccio fare e ora stiamo parlando comunque di professionisti, situazioni, certo. Questo lascia un po', effettivamente lascia un po' perplesso questo,
0: ecco,
2: comunque
0: allora,
2: l'augurio è ovviamente, certo. Ma la persona e poi al giocatore che
0: però, Adolfo,
2: tutto si risolve.
0: Mi collega a quello che diceva sia Marco che Maurizio, il discorso legato a quello che doveva essere, almeno per quest'anno, almeno così si profilava questo, il discorso legato alla comunicazione. Qui di nuovo sembra mancare, perché tu non mi puoi, come ricordavamo con Maurizio, almeno ai giornalisti di che cos'ha questo ragazzo, sulla base di questo, per dare informazione ai tifosi, nulla di più.
3: Sì, questo non ha una spiegazione, almeno io non ce l'ho. Mi spiace, ma non so cosa dire, ed è una cosa abbastanza strana, perché adesso sotto il profilo della diagnosi, oltretutto,
0: non è il segreto, non è la
3: sì,
0: roba della Coca-Cola,
3: non è il segreto, ma poi ci sono degli strumenti che ti consentono di avere delle diagnosi piuttosto precise. Ora poi evidentemente non è così, cosa vi devo dire, perché non capisco. E tra l'altro l'infortunio credo che sia di una settimana fa,
1: se non sì, sono passati sei giorni,
2: non sei nemmeno una società quotata in borsa che venerdì ti crollano i titoli, cioè no, voglio dire che
0: ci mette sempre il pepe,
2: no, però tieni un po' di segretezza, allora riuscirai addirittura a comprenderlo questo, ma in realtà
3: sappiamo che
2: non so, ci sono molte cose inspiegabili, giustamente si diceva anche.
0: Stanno arrivando un bel po' di messaggi che io li condenso in alcuni, poi tanto lo sappiamo, ormai sappiamo che ogni tanto siamo bersagliati, continuate a parlare di una Samp, la Samp ha fatto 3 punti, pensate anche al positivo, stiamo cercando di trovare tutte le positività, ma laddove ci sono invece dei problemi è giusto anche farli emergere. Allora Maurizio Medulla, come ogni settimana quando ci vieni a trovare, abbiamo con lui un po' inaugurato insomma questa piccola pagina dedicata alla Marcord, no? E allora Maurizio, adesso noi vedremo delle foto e tu ci dovrai tanto dire il perché hai portato queste foto e che cosa rappresenta una grande storia della Samp. Possono partire le prime foto. Allora Maurizio.
1: Questo è Bruno Mora il 7 dicembre del 58 ad inizio partita con il Padova.
0: Quanti anni aveva qua indicativamente?
2: Grande scippo.
1: Grande giocatore, mi sembra che aveva la Sampdoria in quell'anno lì, credo che avesse 22 anni, poi fa 3 anni alla Sampdoria e poi va a giocare alla Juventus.
0: Alla Juventus.
1: Vincendo tutto quello che c'era,
0: da vincere.
1: Però bisogna far vedere l'altra fotografia, sempre del 7 dicembre del 58, a partita in corso.
0: Tranquillo.
1: Ed è la foto di Mora in porta, ecco. Rosin, dopo 20 minuti di quella partita, si scontra con Brighenti, che è il centravanti del Padova,
0: allora
1: che non giocava ancora con la Samp, arriverà l'anno successivo, e non c'era la sostituzione del portiere, quindi in porta va Bruno Mora. La Sampdoria quella partita la vince 3-0 e Bruno Mora fa 3 parate fondamentali, e dire che non era un gigante perché era un giocatore di 1,75 m.

0: con brevilinio, però la Sampdoria quel 7 dicembre del 1958 batte il Padova 3-0 con Bruno Mora in porta. Il ricordo era sui giocatori di movimento della Sampdoria che hanno giocato in porta, che sono tre nella storia della Sampdoria di questi 80 anni. Uno è Bruno Mora, sì. L'altro è Moreno Mannini nel 1990, che sostituisce il portiere che si era fatto male, che in quel caso Nucciari, non c'erano più le sostituzioni.
1: Certo.
0: E va in porta due minuti, però la difesa via Aircud gli dice: guarda che se prendi un gol ti prendo a schiaffi, e lì non c'era partita. E nel 2006 è Del Vecchio che va in porta per sei minuti. Sono tre i giocatori di movimento della Sampdoria, ma il più eclatante è Bruno Mora, perché gioca quasi un tempo e mezzo e salva con tre parate fondamentali il risultato della vittoria della Sampdoria per 3-0.
1: Grazie, che belle questi ricordi, bravo Maurizio.
0: Sì.
1: Rimanendo in tema, e questo invece è un tema che poi coinvolge tutti i nostri ospiti in studio, la scorsa settimana è mancata una gloria della Samp, Pietro Battara. Penso che davvero lui era un numero uno, ma non soltanto in porta. Batman lo era come uomo, come classe, come eleganza e come tutto. Noi ci siamo permessi di ricordarlo con questa piccola clip di meno di un minuto dedicata al grande Pietro Battara.

0: Ho avuto l'onore, perché di questo si tratta, di conoscerlo, veramente un signore. Adolfo, parto da te: non era solo un numero uno tra i pali, ma un numero uno proprio nella vita, questo uomo.
1: È un uomo che ha onorato lo sport, che è stato un punto di riferimento per la Sampdoria. Io lo ricordo quando da piccino avevo cominciato con mio papà a frequentare lo stadio. E me lo ricordo in un calcio che forse è l'età che avanza e quindi c'è anche una componente forse di nostalgia d'anziano, però che mi ha affascinato e che ha perduto un po', anche perché poi ci sono rimasti legati a quel calcio dei giocatori che rimanevano nelle squadre per diversi anni e diventavano in sostanza quasi componenti della famiglia, sì, cosa che adesso invece vero. C'è gente che sta 6 mesi, se ne va, non ritrovi più.
0: Sì,
1: Battara è stato uno di questi, con quella, diciamo, carisma che aveva. E...
0: Marco, se ti chiedessi un ricordo personale in campo, fuori
2: guarda, proprio l'altra volta mi avevo chiesto un ricordo. Io ho ricordato che l'ho vissuto nelle mie due fasi della vita, no? Quella da tifoso,
0: perché, poi come, insomma, e poi da giornalista.
2: E poi
0: certo.
2: Quello di averlo anche inizialmente agli esordi della carriera anche raccontato. Quindi secondo me è anche una cosa particolarmente carina. Lo ricordo però comunque, e lo si diceva, un grande fisico. Sicuramente è un uomo che avrebbe potuto anche essere un attore,
0: sì,
2: se vogliamo, cioè proprio veramente con le movenze del cinema di quegli anni, quindi insomma sì. Ci sarebbe vicino a un Gasman, vicino a fare un po' una parte così, vero. Come dire, da Rodomonte ci poteva stare, però un grande della porta.
0: Maurizio, se lo chiamavano Batman c'era qualcosa, questo tanto era lo spauracchio del Napoli, quando andava a giocare a Napoli prendeva anche le pulci, prendeva le mosche, di tutto, infatti i napoletani se lo ricordano bene, poi naturalmente ha vestito altre casacche, insomma, però è rimasto davvero nel cuore e chissà, non solo per la sua bravura in campo, ma c'era qualcosa di più, Maurizio?
3: La sua gentilezza, il suo sorriso, la sempre la voglia di raccontare quel calcio delle 14:30. Io mi associo alla nostalgia di Adolfo, no? Io andavo con mio nonno al campo della Nafta, tu vedevi gli allenamenti di quella formazione a bordo campo e lui insieme a tanti altri venivano a parlare con noi bambini e con i nostri accompagnatori, però era una persona gentile, 11 anni da giocatore, 9 da preparatore dei portieri, sono 20 anni dedicati.

0: alla Sampdoria. Era veramente, ha detto bene Adolfo, uno di famiglia, perché lui aveva questa maglia meravigliosa, poi la maglia nera l'hanno tolta, col colletto azzurro, con i polsini azzurri.
1: Guarda.
0: Lui veniva verso la gradinata sud, aveva quel cappello quasi da ciclista, sì, e se lo levava per salutare i suoi tifosi. Ma ripeto, 20 anni passati alla Sampdoria.
1: Sbaglio, Maurizio, anche tu hai portato due foto di Pietro.
0: Sì,
1: magari se le
0: una
1: vediamo.
0: Tra parentesi molto bella, perché una dedica di Piero Battara a Comino, che è stato il grande massaggiatore dal 1953, ed è stato un regalo che mi fece a suo tempo, per una vita anche lui alla Sampdoria. Erano personaggi di famiglia, perché adesso arrivano sti giocatori e non fai in tempo a, a capire qual è la
1: che
0: figurina che sono già andati. Questi erano gente come noi, che amava la Sampdoria come amavamo noi da tifosi.
1: Un'altra da far vedere, sempre di Pietro Battara, Filippo, giusto? Ok, così la
0: ecco, questa è bellissima, perché in ritiro a Cuneo lui si guadagna il posto fra il 61 e il 66. Lui ha fatto molta fatica a giocare, si alternava sempre con altri portieri.
2: Con Satolo, Franco Satolo, Matteucci.
0: Questo è ritiro a Cuneo, lui diventa titolare della Sampdoria e vince il campionato facendo, tra parentesi, 972 minuti di imbattibilità.
1: Grazie. Siete in tanti a mandare le immagini, che belle queste immagini di ricordi, insomma, di Amarcord. Grazie ovviamente a Maurizio, grazie a Marco, insomma anche a tutti coloro che stanno entrando in quel discorso legato alla Samp del passato. Ma non dimentichiamoci che c'è da parlare invece, Adolfo, della Samp del presente. Io vorrei stimolarti invece sul discorso legato a questa lunga lunga pausa. Allora, ne parlavamo con Maurizio prima di andare in diretta, la Samp è sempre molto difficile poi quantificare, ma sono 2 settimane lunghissime. Possono essere state positive o potrebbero essere invece negative? Chiedo.
3: Ma io voglio sperare che siano state positive comunque, perché comunque è una squadra che, al di là della questione degli infortuni di cui abbiamo già detto, certo, non torniamo sopra, è anche una squadra comunque con tantissimi nuovi e avere anche un po' di cui 2 arrivati proprio poco prima dell'inizio del campionato, forse anche qualcuno addirittura dopo che avevamo già giocato,
1: sì.
3: No? Il terzino svizzero e l'esterno, tutte e due di colore. E credo che quindi avere un po' di possibilità di conoscersi, ma soprattutto entrare in forma fisica, sia stato utile. Io sono, ripeto, sono moderatamente confidente, in realtà non sono moderatamente, ma sono confidente, ma uso moderatamente per scaramanzia.
1: Marco, veramente 20 secondi, questa pausa.
2: Curioso perché è un fatto un po' anomalo nel calcio
1: così
2: italiano,
1: lungo,
2: in corso di campionato, quindi possono succedere davvero molte cose. Dal punto, mi associo sul fatto che comunque io la vedo anche positivamente, perché puoi, costruire un'identità fisica, un'identità di gioco, c'è tempo per recuperare, poi vabbè arrivano le tegole, quello è un altro discorso che non c'entra assolutamente, secondo me io la valuto con grande curiosità ma con un senso di positività.
1: Maurizio, va da sé che può essere, come dicevamo, tutto, può essere positivo, può essere negativo, insomma è un po' una roulette.
0: Sì, però io mi auguro che sia positiva. È chiaro che i risultati dopo le pause sono sempre risultati strani, qualche sorpresa.
1: Non so, avete fatto
0: sempre
1: una statistica sulle pause della Samp, se avevano portato, non lo so, chiedo a voi che siete un po'.
2: No, io continuo ad avere la mia perplessità sull'inizio della Sampdoria, che nelle 9 giornate ne gioca 6 fuori e 3 in casa, poi sono andato a rivedermi fino alla 38esima e non hai più una sequenza ti ritorna. Perché tu poi fai 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori e 1-1 le due partite. Quindi non è che, cioè, qui voglio dire, ecco, questo non va bene.
0: Maurizio, il girone di ritorno è asimmetrico.
2: Ho capito, sta asimmetrico, sì, non t'hanno restituito, però
0: non te l'hanno restituita.
2: Certo. Quindi questo non
1: allora,
2: va bene.
1: Allora, ragazzi, ci dobbiamo solo fermare un attimo, poi probabilmente, se tutto va bene, ci colleghiamo con il nostro mondo blucerchiato, prenderemo il nostro aereo e oggi voliamo nella City, andiamo a Londra, Westminster. Rimanete insieme a noi. Thank you.

0: Mattinata Sud, continua ad arrivare tanti messaggi, ce n'è anche uno simpatico. Buonasera, vorrei ricordare una partita anni 50-60 in cui il portiere Moro andò in attacco e si fece sostituire temporaneamente in porta da un difensore. Moro partecipò all'azione del gol del pareggio. Grazie Emanuele, un bel ricordo.
1: Passò la palla per fare il gol.
0: Vedi che belli questi aneddoti qua. Che...
1: Se non sbaglio è una partita del 1953.
0: Sì, lui dice tra il 50 e il 60.
2: L'Udinese,
0: quindi,
2: forse.
1: No? Forse con l'Udinese, sì.
2: Tanto c'è un bellissimo libro di Moro, dove sono tutte le sue verità. Uomo
1: Moro
2: dalla vita molto
1: matto.
2: Complesso. Uomo
1: Beh, una volta per arrivare puntuale all'allenamento della Sampdoria ha preso il Piper.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, non voleva prendere il treno perché sarebbe stato in ritardo.
0: Va bene, allora rientriamo nuovamente in diretta, 20:37, nel frattempo ditemi voi della regia quando siamo pronti, va bene, ok. Allora senti, invece ritorno da te Adolfo, perché vorrei un po' anche parlare di quello che invece è l'aspetto legato al mister. Allora, come lo vedi fino adesso? Ti piace, non è ti piace o non ti piace, non facciamo sempre adesso. Parliamo, se ti piace come idea di gioco, se ce l'ha già quell'idea di gioco della Samp, al netto che non ha mai avuto l'11 titolare.
3: A me piace. Piace. A me convince abbastanza, mi ha anche convinto abbastanza nella gestione dei cambi. Ho un po' di perplessità sull'organizzazione della fase difensiva sul nostro centrodestra, cioè tra il Di Pardo e Gartner.
0: La catena del centrodestra.
3: Lì c'è un po' di confusione e direi che parecchi gol sono venuti, cioè parecchi. Alcuni dei gol che abbiamo preso sono venuti da un po' di compressioni, ma per il resto a me non dispiace affatto, devo essere sincero. Mi è piaciuto anche il coraggio che ha avuto nell'ultima partita di giocarsela in una maniera che non so quanti avrebbero preso una decisione di quel genere nel momento in cui perdi il centrocampista, perdi voglio dire, a questo punto hai tolto il centravanti e metti dentro comunque due giocatori d'attacco, quindi
0: a te
3: mi piace.
0: Senti Marco, dato che a te ti devo sempre fare un po' fare la figura del cattivo, insomma no, vorrei invece
2: cattivo, che mi disegnano così
0: come la famosa citazione mia. Senti Bernardo Corradi, invece a te chiedo cosa non ti piace, se c'è qualcosa che non ti piace di questo ragazzo.
2: Io voglio essere onesto, a parte il fatto che concordo assolutamente invece, e mi piace poi questo abbraccio perché dice anche molte cose non scritte non dette, quindi questo anche su eventuali male lingue, via discorrendo, l'abbraccio con Lombardo, ma questo è molto importante.
0: Io mi riferisco
2: no,
0: anche...
2: mi dici, no, mi dicevi che cosa non mi piace,
0: sì, ma
2: è ancora presto per dire, lo dico per come vedo io il calcio, è ancora presto per dire cosa mi piace e cosa non mi piace, sono molto curioso anche in questo fatto, ad esempio ho scoperto molto volentieri e quello che diceva Alfonso, cioè sui cambi e la maniera di affrontare in maniera proattiva, cioè a muso duro, no? Quindi sono molto curioso, voglio capire e mi rifaccio al mio alla mia intro, quanto lui ha compreso quello che gli potrà dare, e beh questo lo possiamo
0: vedere solo più avanti,
2: solo vivendo,
0: certo.
2: Perché secondo me il gol di Insigne contro il Catanzaro disegna una possibilità che ha la Sampdoria di giocare in un modo semplice. Allora questo è, chiudo, capiremo se Corradi è un altro dei medesimi talebani alla De Zerbi, tanto per intenderci, di questi parolai che guadagnano molto, vendono e non fanno risultati, oppure, e io l'ho sempre invitato a fare l'uomo di calcio nelle sue scelte, perché tanto poi pagherà solo lui, se ha compreso questa possibilità, questo meccanismo nuovo che gli viene offerto dei giocatori che ha.
0: E io volevo un po' arrivare lì. Maurizio, con te però faccio un passo all'indietro, ritorniamo alla partita persa contro il Palermo, tutto il discorso rigore, chi lo batto, chi non lo batto, io che faccio tutto un altro mestiere, quindi ho massimo rispetto, però non è poi alla fine un po' l'allenatore a dire non puoi far battere insomma un rigore a una persona che era un mese che non giocava, che era appena entrato, chiedo, è per un amico.
1: No, non sono d'accordo, ti spiego anche perché poi quando sei in campo sono i giocatori che si mettono d'accordo. Insigne e Lauritsen si sono accordati perché fosse Lauritsen appena rientrato a battere,
0: ma era anche appena entrato, voglio dire.
1: A battere, però se tu vai a vedere le statistiche su 20 rigori Lauritsen

0: se ne sbaglia uno,
1: assolutamente,
0: cioè, il secondo l'ha sbagliata Mantova, sì. Ha dell'incredibile, cioè voglio dire, Laura dovrebbe portare dei cornetti, quelli belli grossi da Napoli, cioè capisci, del seno del poi sono sempre i pieni, esatto, sono sempre i pieni, i fessi e i fossi, ecco. Io sono d'accordo con la disamina di Praga sulla questione della fascia destra, perché dalla partita con Novara in poi noi abbiamo sempre un po' faticato da quella parte lì. Però secondo me è proprio una questione di mancanza di uomini sull'assetto base, cioè la mancanza di 6, 7, 8 titolari ha sicuramente influito, e la parte che ha influito di più è proprio la fascia destra. Però su Corradi io dal primo momento che l'ho visto, ho visto un toscano molto schietto, molto onesto, molto franco, una persona secondo me un lavoratore, perché poi se vai a Bogliasco vedi gli allenamenti,
1: vedi, quindi insomma,
0: e
1: cioè...
0: a volte mi sono, io una volta gli ho anche detto, prendendolo un po' così sullo scherzo, gli ho detto, però mister potrebbe giocare anche lei, cioè voglio dire, fresco, asciutto,
1: alla
0: perfetto,
1: faccia, c'è un fisico ancora,
0: cioè, voglio dire.
1: Allora, un'altra notizia che è circolata in questi giorni, lo saprete, che insomma la Samp ha presentato Marco Lanna come nuovo ambassador. Adesso qui si sono aperte diverse questioni, no? Cioè che insomma Marco doveva rimanere Marco Lanna legato ai tifosi, questa è una figura un po' più difficile da gestire, l'ambassador lo sappiamo che cosa vuol dire. Io Adolfo parto da te, chiedo però veramente 20-25 secondi cada uno per il vostro pensiero, un uomo giusto al posto giusto?
2: Ma allora, Marco Lanna è un sampdoriano, un gran sampdoriano, è stato un giocatore storico, è una persona per bene, è una persona che si è assunto in un momento, penso, più drammatico della storia della Sampdoria, o comunque uno dei più drammatici, un compito difficilissimo, con responsabilità non solo di carattere sportivo ma anche, voglio dire, di carattere societario. Quindi è una persona a cui la Sampdoria deve essere riconoscente, che sto parlando,
1: certo,
2: anche della società,
1: dire,
2: riconoscente,
1: certo,
2: grata. Io penso che sia un giusto tentativo di valorizzare un tentativo appunto di riabbracciare il mondo Samp da parte di una società che sotto questo aspetto ha un po' stentato negli ultimi 3 anni.
1: Marco, ritornerei alla definizione di ambassador che tu conosci molto molto bene, la promozione, insomma tutto quello che sono i rapporti interpersonali, anche perché qui si parla di appeal, e lui probabilmente l'appeal può anche averlo, però io ti chiedo, può essere un profilo davvero internazionale al posto giusto per quello che dovrà fare?
3: Allora, il termine brand ambassador mi fa rizzare i capelli, che non ho come quello di apericena, quindi voglio dire, però mi associo assolutamente, cioè non sono certo io che posso mettermi a discutere su Marco Lanna. Il problema è, andiamo oltre, cioè che cosa potrebbero pensarne i tifosi? Qualcuno che può pensare che sia, certo, una, come dire, un altro gioco di bussolotti, sì, ma questo non mi sento di sottoscriverlo, perché la serietà di Marco Lanna dovrebbe fare da garante, cioè quindi se lui ha deciso,
1: certo,
3: ecco, qui c'è una solidità vera, ecco. Quindi secondo me non ci sono giochi di bussolotti, di cui siamo onesti,
1: ma sì,
3: se
1: certo,
3: Regi Soce si è spaccata, cioè chi vedi, e poi pro e contro società che fino a questo momento cova, quindi sì, perché c'è una figura carismatica come Lanna, quindi io non penso a un tentativo di gioco di bussolotti, o se ci fosse stato o se c'è, la figura di Marco Lanna mette tutto a tacere. Poi gli sviluppi e gli esiti che potrà dare staremo a vedere.
1: Maurizio, ti chiedo gentilmente di essere breve, perché poi mi vado a collegare con il nostro tifoso a Londra. Tu forse eri un pelino più propenso per il bussolotto? No, chiedo.
0: No, io sono amico di Marco, e soprattutto io mi auguro che lui possa lavorare, che possa arrivare in fondo a un progetto.
1: Sì, però non mi state rispondendo. È la figura ideale per quello?
0: No, io credo che la figura ideale sì, nel senso che è un genovese che ha giocato nella Sampdoria e che sicuramente nel momento più drammatico ci ha messo la faccia, sia dal punto di vista civile, penale, sportivo, eccetera eccetera.
1: Certo.
0: Io la perplessità che ho è quella della società, se possono farlo lavorare. Poi io credo che questo sia il primo tassello per arrivare ad altre cose, fra cui la fondazione, ma voglio dire, non voglio andare oltre.
1: Va bene, va bene.
0: Io mi auguro che Marco possa possa lavorare senza
1: in totale autonomia
0: senza trabocchetti.
1: Vedi che va bene, grazie. Allora, mondo blu cerchiato, andiamo sempre alla scoperta, insomma, dei tifosi blu cerchiati che non vivono più in Liguria o magari non hanno mai vissuto e si sono innamorati soltanto della nostra maglia, la più bella del mondo. E allora do il benvenuto a Guido, direttamente da Londra.

0: Londra, dalla City, eccoci, buonasera caro.
1: A tutti, come state prima di tutto?
0: Ma cosa ci fai a Londra?
1: Allora, in realtà voi sapete che io faccio l'assicuratore, mi sono stato invitato a Londra dai Lloyd's per visitare i loro uffici e in questo momento io mi trovo in un posto che normalmente a quest'ora è chiuso, ma ha fatto un'eccezione per Gradinata Sud, per Primo Canale. Io sono niente proprio di meno che all'interno della National Gallery di Londra.
0: Che meraviglia.
1: Quindi
0: Quindi una notte al museo, dai.
1: sì, no, però difatti sono in un posto decisamente interessante. Faremo un tour della National Gallery, poi sempre qua dentro faremo la cena insieme agli amici dei Lloyd's di Londra.
0: Allora, senti Guido, avrei ascoltato un po' almeno una parte. Noi stiamo cercando un po' di capire se la Samp, dopo la vittoria contro il Catanzaro, possa riconfermare il tutto contro l'Avellino. C'è una lunga sosta di mezzo, però qual è il tuo pensiero?
1: Allora, io credo che se le pedine giuste vengono messe nel posto giusto, se nessuno si fa più male, se quelli che si sono fatti male la prossima partita sono disponibili, noi ad Avellino possiamo fare un buon risultato. Questo anche alla luce di quello che ho visto, soprattutto nel secondo tempo col Catanzaro. Credo proprio di sì. Abbiamo giocato 10 contro 11 e abbiamo tirato fuori finalmente le unghie e anche altre parti anatomiche che adesso non sto qua a dire.
0: Certo. Guido, senti, ancora una riflessione. Per quanto riguarda invece il discorso legato alla tenuta anche psicologica di questa squadra, lo so che sembrerebbe banale perché è appena iniziato il campionato, però sappiamo che la Samp più di una volta ha peccato un po', no? Sulla tenuta psicologica, cosa che invece, come dicevamo con gli ospiti in studio, contro il Catanzaro, quella famosa cazzimma che abbiamo ricordato, invece l'ha tirata fuori. Prima ti mandano via uno, poi prendi il gol, però insomma poi te ne annullano un altro, forse potrebbe essere la volta buona, lo diciamo con le dita incrociate.
1: Allora, sì, io credo che dipenda da una persona sola, se i giocatori continuano a giocare con lo spirito con cui hanno giocato con Catanzaro, che è Corrado, che non mi sembra una persona che le manda a dire, poi mi sembra abbastanza grintoso. In panchina è uno che si agita, che si alza, che sbraita, che rischia spesso anche di essere ammonito, ma va bene così. E quindi se seguono le indicazioni dell'allenatore, come speriamo tutti, credo che anche l'aspetto psicologico possa essere moderato fra quelli positivi, diciamo.
0: Allora, rimani ancora un attimo con noi, Maurizio, ritorno con te, anche con te però vorrei affrontare il discorso della tenuta psicologica, però ha dato buone sensazioni a parte la partita vinta contro il Catanzaro. Sembra che qualcosa si stia anche amalgamando dal punto di vista non solo calcistico, tecnico, ma anche di testa.
2: Sì, assolutamente. Io credo che questa squadra in tutte le sue componenti abbia sempre detto il gruppo è unito. E quando un gruppo è unito, secondo me, psicologicamente tiene di più. Lorenzo Insigne è un po' il guascone, il guaglione di questa formazione, però ti ripeto, se tu vedi gli allenamenti ti rendi conto che poi è quello che tira e tira il gruppo. Lui e altri due o tre sono i giocatori che tirano il gruppo.
0: Sì.
2: Il giocatore che ha esperienza come Insigne, secondo me, può insegnare molto, soprattutto ai più giovani. E ricordiamoci che l'allenatore della Sampdoria ha una fortuna, parla correttamente inglese e questo è un aiuto per lui,
0: Assolutamente.
2: soprattutto con i giocatori che non parlano la lingua italiana.
0: Guido, senti, prima di salutarti, un'ultima battuta anche per te. Insomma, Insigne sembrerebbe, al di là del gol, di quello, insomma, che può tenere in piedi questa Sampdoria, unitamente poi un po' a tutto il gruppo. Però, insomma, Insigne potrebbe diventare un po' il punto di riferimento, il faro di questa nuova Samp. Sei d'accordo?
1: Lo è già diventato. È già diventato, l'ha dimostrato col Catanzaro, che è diventato un uomo squadra. È tra i pochissimi della squadra che dà del tu al pallone, che cerca, che si stoppa la palla da Dio, che alza la testa quando gioca. Insomma, attualmente credo che sia il giocatore più rappresentativo che abbiamo. Speriamo che duri e speriamo che non si faccia male.
0: Guido, buonanotte al museo, non ti perdere, va bene?
1: Ok, sì, un caro saluto a voi in studio, un caro saluto agli amici che ci stanno seguendo da casa. Da Londra è tutto, forza Samp, come sempre.
0: Grazie Guido, buona serata. Allora, noi ci fermiamo e poi ultimo blocco con Gradinata Sud, abbiamo ancora tante cose da dire e leggere almeno qualche messaggio che sta arrivando davvero. Grazie.

0: 8 minuti ancora con voi prima di salutarci, ma lo sapete che durante la settimana ogni puntata, anche con la nostra Laura Rossetti, che sarà poi nuovamente con noi venerdì, abbiamo insomma inventato anche questa piccola rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Anzi, se vi fa piacere, mandate ovviamente via WhatsApp la vostra presentazione, che deve durare meno di un minuto, raccontateci perché siete diventate sandoriane e perché amate la Sampdoria. Questa sera abbiamo una nuova tifosa blu cerchiata, sono tutte belle, ma perché hanno questa maglia meravigliosa, oltre ad essere belle per l'amor di Dio a livello fisico. Scopriamo Ludovica, prego.
1: Ho 24 anni e la mia storia d'amore con la Sampdoria è iniziata prima ancora che io potessi scegliere. Il giorno in cui sono nata, mio papà ha appeso una coccarda blu cerchiata invece che rosa sulla porta. Da lì questi colori sono diventati parte di me e oggi rappresentano il legame tra una squadra di calcio e le persone più importanti della mia vita, perché le emozioni che si provano allo stadio, nel bene e nel male, sono ancora più belle quando puoi condividerle con qualcuno che ha la tua stessa passione, e nei momenti belli e nei momenti più difficili. Forza Sampdoria!
0: Da sempre Sampdoria, con questo sorriso meraviglioso. Chiedo scusa, si chiama Matilde questa ragazza, grazie Matilde. Quindi tutte le fanciulle che vogliono partecipare all'interno del Gradinata Sud sapete come fare. Allora ragazzi, gli ultimi 6 minuti, dobbiamo inevitabilmente parlare della prossima partita. Adolfo, parto da te, un Avellino, insomma una bella partita calda, come affrontarla?
2: Come affrontarla? Con personalità, con concentrazione, con attenzione, con rispetto per l'avversario, ma con voglia anche di imporsi, perché voglio dire, a questo punto tanto non ci sono alternative.
0: Ah beh, certo.
2: Quindi direi, hanno un allenatore capace loro, sì, perché Nesta,
0: beh, poi galvanizzati anche dalla vittoria contro il Napoli che hanno fatto in Coppa, insomma,
2: sì, beh, quello devo essere sì, ci sta. Ma io credo che avremo l'atteggiamento giusto, bisogna un po' smettere di fare certi tipi di errori, ecco, questo è quanto chiedo alla Sampdoria, cioè di smettere di fare certi tipi di errori, perché guardate, commentavamo prima, ma anche a Mantova, quando all'inizio del secondo tempo avevamo dato l'impressione di essere nella metà campo avversaria, sì, eravamo sullo 0-0, abbiamo fatto due errori, di cui uno in fase difensiva, abbiamo preso un gol assurdo e poi abbiamo sbagliato il rigore. Ecco, meno errori e l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo però sempre avuto, secondo me.
0: Marco, con la speranza che tanto vediamo anche la classifica, che finalmente vede insomma la nostra Samp salire, anche se di poco, però almeno non sei più
3: tre punti, guarda dove sei.
0: Senti, potrebbe rientrare anche Martinelli, che con Delicari insomma si conoscono molto bene, quindi un pilastro potrebbe essere per questa difesa. Quindi per il resto, Marco,
3: andare con l'idea di fare un'impresa su un campo storicamente ostico come il Partenio, che se vogliamo andare indietro nel tempo ha presentato delle gare davvero proibitive, una squadra sicuramente in salute, non una novità forse.
0: Se la può giocare benissimo però la Samp, eh?
3: Ma devi andare là con l'idea di fare un'impresa.
0: Addirittura un'impresa?
3: L'impresa è quella di giocare una partita come si deve, esente da errori, con grande concentrazione, e poi qualcuno che ci metta qualcosa di più. Però il concetto è di andare là per fare un'impresa.
0: Maurizio?
4: Beh, una partita sicuramente non facile, però sono d'accordo con quello che è stato detto prima, cioè devi andare lì per fare la partita. Avrai contro l'ex Martinelli e poi dipende da chi recupererai, chi potrai portare in panchina e chi potrà giocare la prima parte, però soprattutto la concentrazione, non devi fare errori. La Sampdoria è stata troppo penalizzata da errori dei singoli e quindi credo che quella sia il lavoro che deve fare Corradi per preparare questa partita, ma se la Sampdoria deve andare lì per giocartela e per portargli i tre punti, io credo che certi problemi li avrà anche Nesta nel prepararsi la sua di partita, perché poi fondamentalmente la Sampdoria ha dimostrato di essere in salute, quindi per quanto sia un campo ostico, per quanto sia una squadra forte secondo me all'Avellino, la Sampdoria può andare lì e portare via i tre punti.
0: Allora abbiamo un minuto e mezzo in chiusura, Adolfo, però mi è sembrato che la fotografia che vogliamo restituire ai telespettatori stasera sia comunque di incoraggiamento, di forte incoraggiamento per questa Samp.
2: Ma certamente, ci mancherebbe altro, voglio dire, i tifosi

0: incoraggiano la Samp e i tifosi sono sempre stati vicini alla Sampdoria nei momenti di difficoltà, specialmente questo è un momento, voglio dire, decisivo, perché siamo da troppo tempo in Serie B e abbiamo da troppo tempo veramente da colmare un gap con quella che è la storia della Sampdoria.
1: Marco, questi oltre 20.000 persone che hanno creduto ancora una volta fortemente a questa squadra, e le risposte vanno sempre poi date a loro.
2: Vanno date a loro, giustamente i tifosi fanno il mestiere dei tifosi, quindi a volte si esaltano, a volte si deprimono. Io penso che anche in questa sede si sia condotto un ragionamento all'insegna della razionalità, che dovrebbe, che uso il condizionale, guidarci sempre in ogni manifestazione nostra. Però ripeto, il mio concetto dell'impresa non nasce da un vaticinio, ma così, dalla discussione anche che abbiamo fatto questa sera all'insegna della razionalità.
1: Maurizio, senti, a te un'altra cosa, ma proprio velocissimo, per gli 80 ci bolle ancora qualcosa in pentola con le cose belle che fai in giro per la nostra
3: storia? No, ricordo a tutti l'appuntamento del 13 novembre alla Fiera del Mare con uno spettacolo, perché si tratta di uno spettacolo che andrà, diciamo, in campo per 3 ore. Al momento hanno dato la disponibilità oltre 60 giocatori del passato, della storia della Sampdoria, quindi io invito tutti ad andare su Ticket One, acquistare il biglietto e venirsi a godere questo spettacolo con tantissime sorprese,
1: dove sicuramente Primo Canale realizzerà anche poi un servizio che magari con Maurizio poi lo porteremo in TV. Grazie ovviamente a Maurizio Medulla, Marco Benvenuto, Adolfo Praga per essere stati con noi, come sempre un saluto alla Laura Rossetti da Napoli, grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e a ovviamente Andrea Rocchiccioli in regia. Da Franco Nativo è tutto, noi ci vediamo venerdì prossimo e comunque vada, sempre e comunque, forza Sampdoria!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche.
0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto, vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che...
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco, cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo sai dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina

0: del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino il passo del biscia, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi le bisce sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
1: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
0: 908.
1: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto quando il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
0: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
1: funghi, faggio, funghi di faggio.
0: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un, insomma, da un lombrico si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti di
1: sono
0: di
1: quelle basse, no? I
0: sono
1: ginepro.
0: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
1: Non si può.
0: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco. Così
1: non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
0: era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto. Sì,
0: scritto nella pittura, scritto 905-908 comunque.
1: Okay.
0: Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursino, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Ecco, la strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone, e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti diciamo così, i step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto ceduo, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di questo.

0: stagione, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia,
0: di...
1: si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Boco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, proprio qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: È l'escremento.
1: L'abbiamo già fatto. Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca, direi.
0: Perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al Passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure i vostri messaggi via WhatsApp al 347 67 66 291. Professor Bassetti, morbillo, West Nile autoctono, meningite e non solo. Partiamo dal morbillo, perché insomma anche

0: recentemente, nelle ultime ore, il Ministero ha mandato una circolare proprio alle regioni su, diciamo così, un richiamo per spronare alla vaccinazione. A che punto siamo in Liguria con questi casi che continuano ad aumentare?
1: Potremmo definire la peggiore settimana per le malattie infettive, credo, dai tempi del Covid, nel senso che sembra che si siano date appuntamento tutte nella stessa settimana, tra l'altro nella settimana in cui i riflettori sono tutti puntati su questa città, su questa regione, anche per l'inizio del salone nautico. È quasi un grido d'allarme che viene dal mondo delle malattie infettive, che ha bisogno di un'attenzione diversa da quella che ha avuto fino ad oggi, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Mentre vi parlo, abbiamo alle mie spalle ricoverato probabilmente il 14° caso di morbillo nell'ultimo mese. È un ragazzo di 41 anni, sono in corso di accertamenti, ma diciamo dal punto di vista clinico il sospetto è davvero davvero molto forte. Nello stesso momento un ragazzo di 39 anni è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva, seppur stabile, però stiamo parlando di un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid. Cioè il morbillo ai polmoni fa esattamente i danni che fa il Covid, se non peggio. Quindi quello che io voglio passare come messaggio ai cittadini che ci ascoltano è che il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi. Di morbillo si muore e si moriva anche prima. Qualcuno dice, ah, ma da ragazzi, quando abbiamo fatto da bambini il morbillo non moriva nessuno. Non è vero che non moriva nessuno, anche allora morivano. Certamente non c'era la velocità di comunicazione che c'è oggi e quindi probabilmente erano notizie che non arrivavano alla popolazione, che rimanevano confinate agli ospedali o ai pediatri. Quindi come siamo messi in Liguria per quanto riguarda il morbillo? Malissimo. Malissimo, come siamo messi malissimo per la difterite, come siamo messi malissimo per tante delle malattie infettive prevenibili. Cioè fondamentalmente questa è una regione che si vaccina meno di quanto si vaccinano tutte le altre regioni del nord Italia. Quindi diciamo che siamo molto più vicini come capacità vaccinale e come percentuale di vaccinazione a una regione del sud Italia. Siamo più vicini alla Campania, siamo più vicini alla Calabria, siamo più vicini alla Sicilia. Perché tutto questo è successo? Io non lo so. Dobbiamo però provare ad invertire il trend, anche perché il Ministero ci ha pesantemente tirato le orecchie e quando ha fatto questo richiamo alle regioni, mi pare che sembrava quasi fatto per la Liguria, nel senso, come dire, signori, dovete fare di più sulle vaccinazioni. La Liguria, per quanto riguarda la vaccinazione per il morbillo nella corte dei bambini che vanno nella scuola primaria, è poco sopra il 90%, ben al di sotto della copertura della immunità di gregge, che è del 95%, ma lo stesso vale poi per tante altre vaccinazioni. Quindi diciamo che dobbiamo provare a invertire questo trend, spiegando alla gente quanto è importante vaccinarsi, spiegando ai genitori quanto è importante proteggere i loro figli, perché si muore. Cioè qui non è problema dire vabbè, ma sai, sto a casa qualche giorno e poi no, qui ragazzi, qua si rischia di morire, di tornare a morire di malattie infettive delle quali non si, fortunatamente si moriva di meno o non si moriva più.
0: Visto che qua cerchiamo di fare informazione, ripetiamo quelle cose che da anni diciamo, ma che sono un po' tecniche, diciamo, per chi magari ci sta ascoltando e forse alza un po' le orecchie un pochino di più, o almeno così ci auguriamo, professor Bassetti, rispetto a quello che magari dicevamo due o tre anni fa con lei. E cioè oggi qual è la categoria di persone che rischia di più per il morbillo?
1: La categoria di persone più a rischio sono i giovani adulti, nella fascia compresa diciamo tra i 20-25 anni e i 50-55 anni, che sono quelli che non hanno fatto la malattia naturale, cioè non hanno fatto il morbillo. Per il chi ha fatto il morbillo, è inutile che faccia domande anche nella nostra trasmissione, può stare tranquillo, ha gli anticorpi e nella maggioranza dei casi difficilmente farà nuovamente il morbillo. Quindi questi, chi non ha fatto il morbillo e chi non ha fatto la vaccinazione, sono quelli che oggi sono potenzialmente a rischio. Quindi se vogliono possono verificare attraverso un esame del sangue che se hanno o meno gli anticorpi, cioè se hanno fatto o meno il morbillo e se sono oggi protetti per il morbillo. Se non lo sono,

il consiglio che noi diamo da ormai 5 anni a questa parte, 5 anni abbiamo iniziato a parlare di morbillo, ed era quasi come, vede, chi fa il mestiere dell'epidemiologo, dell'infettivologo, dell'igienista, guarda i numeri e si rende conto che prima o poi quello che noi stiamo vedendo oggi succede. Quindi non è che siamo gli uccelli del malaugurio, siamo realisti con i numeri. Quindi l'epidemia che ci sta devastando, perché ragazzi

0: paese avessimo avuto nell'ultimo mese 500 casi in proporzione a quella che è la popolazione della nostra regione, anche perché nella nostra regione vivono molte persone anziane, soprattutto anziane, il che vuol dire che nella popolazione dei giovani l'incidenza è ancora più alta in rapporto alla popolazione. Certo.
1: L'altra domanda tecnica è, le dosi di vaccino sono due, se io ne ho fatto solo uno sono coperto?
0: No, assolutamente no, senza la seconda dose, che è dose booster, è come non essere coperti. Guardi, noi abbiamo visto alcuni casi di morbillo, anche questi ultimi 14 casi, in un paio di situazioni era qualcuno che aveva fatto una sola dose di vaccino.
1: Il consiglio quindi, professor Bassetti, per quanto riguarda il morbillo, se una persona non è stata vaccinata, diciamo da bambino, e non ha fatto il morbillo, qual è? Lo può fare il vaccino a qualsiasi
0: certo
1: età?
0: Certo, il consiglio è quello che se c'è qualcuno che è contrario alle vaccinazioni, fatti suoi, io non so cosa dirgli, guardi, io ormai mi sono stufato, quindi se qualcuno pensa che noi siamo qua a fare gli interessi nostri o delle aziende farmaceutiche, non si vaccini, fatti suoi. Se invece c'è qualcuno che è, come dire, scappato alla vaccinazione o alla malattia naturale, queste sono persone che è bene che si facciano vedere dalle ASL e che facciano il ciclo vaccinale anche se hanno 50 anni.
1: Buongiorno, io sono del 1962, ho avuto il morbillo a 7 anni, la mia classe era stata decimata. Mio marito, classe 1961, non ricorda se ha avuto il morbillo. Ritiene sia opportuno che comunque faccia il vaccino o deve fare un test anticorpi prima? Grazie Laura.
0: Come ho già detto, fa gli esami del sangue, cioè fa il test anticorpi. Se non avrà gli anticorpi, vista questa circolazione che abbiamo in questo momento, particolarmente elevata in Liguria e in particolare nella città di Genova, io dico che è meglio proteggersi perché il rischio è veramente alto. Ricordiamo che questa è una malattia che ha una capacità di riprodursi, un R con zero che arriva fino a 20, cioè per ogni persona che ha il morbillo potenzialmente ce ne sono altre 20. Vede, noi vediamo i 14 persone che abbiamo visto fino ad oggi sono quelli che sono arrivati alla nostra osservazione, ma chissà quanti sono arrivati e sono stati confusi magari con qualche cos'altro, intendo una reazione allergica, un esantema di altro tipo, e che non sono stati diagnosticati perché magari hanno avuto delle forme leggere. Però questi, chi ha avuto delle forme leggere, comunque infetta altri, quindi contagia altri, quindi è probabile che ci sia una circolazione di virus in questa regione che riguarda in questo momento qualche centinaio di persone.
1: Buongiorno, mia figlia ha 51 anni, ha preso appuntamento con la ASL per la vaccinazione del morbillo, ma le è stata data a fine novembre, è normale?
0: Diciamo,
1: e lì adesso bisognerà poi capire, anzi forse bisognerà fare un appello alla regione, perché se siamo in mezzo a questa epidemia forse bisognerà un po' aumentare la capacità, diciamo, anche o la possibilità.
0: Diciamo che visto il richiamo che è stato fatto da parte del Ministero, vista questa epidemia che abbiamo in corso, io riterrei opportuno potenziare i centri vaccinali e dare un'offerta anche di uno sportello aperto, questo credo che senza prenotazione in qualche modo, cioè che chi vuole, se ha degli esami che dimostrano che è negativo, cioè che non ha gli anticorpi, può andare e fare la vaccinazione quando vuole. Ecco, bisognerà su questo stimolare la regione.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: Sentiamo chi è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io ho 90 anni. No, ho fatto il bordello, ho fatto la rosolia.
0: Sì.
1: Cosa devo fare? Lasciare correre o devo fare il vaccino?
0: E intanto complimenti per i suoi 90 anni, giusto, professor Bassetti, per questo telespettatore?
2: Allora, diciamo che bisogna tanto verificare se ha fatto o meno il morbillo, per cui diciamo se ha fatto la rosolia bisogna che faccia degli esami del sangue, e se indubbiamente gli anticorpi non ci sono è evidente che potrebbe essere necessario vaccinarsi. Poi dipende che tipo di vita uno fa, nel senso che se uno ha 90 anni che sta magari in casa, va solo al supermercato e non fa una vita di relazione importante, potrebbe avere un minor rischio, però certamente in questo momento il virus in questa città sta circolando.
0: Buongiorno, si può già fare il vaccino anti-influenzale o è ancora presto? Roby da Pontedecimo.
2: Siamo partiti il martedì

0: conferenza stampa della campagna vaccinale, quindi ci si può tranquillamente iniziare a prenotare perché è partita la campagna vaccinale.
1: Tra l'altro anche quest'anno sarà una campagna universale come l'anno scorso, cioè gratuita, ovviamente prima all'inizio rivolta alle categorie più fragili.
0: Allora, la campagna vaccinale, che lo ricordiamo anche quest'anno, come del resto già successo nell'anno scorso, la Regione Liguria, unica insieme alla Regione Lombardia in Italia, offre la vaccinazione da 0 a 100 anni, tutti gratis, prima i bambini, poi i fragili e gli anziani e poi a seguire tutti gli altri che potranno fare la vaccinazione tranquillamente dal medico di medicina generale, nelle farmacie o addirittura a questi open day che verranno fatti sul territorio. Ce ne sarà uno al Salone Nautico, ce ne saranno altri in tante piazze della Liguria, quindi insomma anche su quest'anno dobbiamo tutti insieme pensare quanto sia importante la vaccinazione antinfluenzale. Potrebbe anche darsi che non funzioni, ma io dico sempre una cosa: che se funziona ti evita di avere tanti problemi, che sono problemi cardiologici, respiratori, problemi generali, ma anche semplicemente ti fa stare una settimana a casa dal lavoro, dallo studio, dall'attività normale. Quindi insomma è un'opportunità che io credo che farebbero bene i cittadini a sfruttare. Poi se uno non lo vuol fare a un certo punto, io dico sì, io siccome mi sono molto stufato, se non vuoi vaccinarti, fatti tuoi, voglio dire, io sinceramente libero di vivere senza i vaccini, io sono felice di vaccinarmi, sono felice delle persone che decidono di vaccinarsi. Se c'è qualcuno che preferisce evitarlo, fatti loro. Li cureremo.
1: Non Professor sappiamo. Bassetti, all'inizio lei diceva la settimana peggiore sul fronte delle malattie infettive dal Covid. Abbiamo parlato di morbillo, ma c'è anche un caso grave di West Nile autoctono. Allora, che cosa significa e ci sono particolari rischi?
0: Allora, significa che una signora che vive a San Piero d'Arena, sulle alture di San Piero d'Arena, quindi nella città di Genova, ha avuto un caso autoctono di West Nile, il che vuol dire che questo virus del Nilo occidentale non è più del Nilo occidentale, ma è della Polcevera, del Sud Polcevera, quindi lo potremmo definire del Sud Polcevera, quindi nel senso non è più un virus tropicale, oppure noi siamo diventati un paese tropicale. Il risultato finale è che la zanzara culex, cioè la zanzara tradizionale, non la zanzara tigre, la zanzarina, quella grigia, trasmette a Genova, può trasmettere a Genova questo virus. E questo virus nelle persone anziane e nelle persone fragili, questa signora ha solo 63 anni, ricordiamo, scusate 66 anni perché è del 1960, può dare un quadro davvero davvero grave, con una forma di meningite, di encefalite, che può portare, come in questo caso, al ricovero in terapia intensiva e a condizioni davvero molto gravi.
1: Perché la cura non c'è.
0: Non esiste cura, purtroppo non esiste cura. Noi stiamo facendo delle cure sperimentali, ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata, in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche con prognosi riservata, quindi è un'infezione che può davvero anche essere davvero davvero molto grave.
1: Altri casi, anzi, mi sembra da lei, sono quelli di Legionella, che è tornata.
0: Allora, ma non è che, allora, guardi,
1: cioè non è mai andata via. Dice, però in questa settimana dove c'è di tutto.
0: Noi abbiamo costantemente all'anno decine di casi di Legionella che purtroppo si verificano in persone che stanno nelle loro case, quindi non è che se la prendono stando in casa o andando a fare dei viaggi. La Legionella è un microrganismo che tipicamente adora l'acqua e quindi dovunque c'è l'acqua. Qualcuno pensa che la Legionella sia solo legata ai condizionatori, non è così. La Legionella è legata per esempio alla doccia, può essere legata alle tubature dell'acqua, all'acqua in generale. Quindi io dico questo: la Legionella è una malattia molto grave, che può colpire i polmoni, che può colpire il fegato, che può colpire il cervello, dando un quadro impegnativo che può portare al ricovero in ospedale e

0: Abbiamo un paziente adesso ricoverato in terapia intensiva, quindi situazioni anche molto gravi. Diciamo una cosa, soprattutto a Genova ci sono molte case che hanno ancora i serbatoi dell'acqua nel tetto o diciamo in alcune parti delle case. Ecco, ricordiamo agli amministratori, ricordiamo a tutti che vanno fatti i regolari controlli e eventualmente se c'è la presenza della Legionella bisogna fare in qualche modo gli interventi per eliminare la Legionella. Quindi ricordiamo queste cose perché sono molto, molto importanti. Per quanto riguarda invece che cosa fare quando si ha la Legionella, naturalmente bisogna che ci siano dei medici che siano in grado di diagnosticare. Noi abbiamo tutti gli strumenti, gli antibiotici che funzionano, però bisogna fare delle diagnosi.
1: Grazie, grazie a professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Azizza Landone, tu sei uno degli operatori di Primo Canale, siamo in presa diretta sulla nostra televisione. Cosa ti piace di questo lavoro, del cameraman?
1: Il cameraman, sì.
0: Perché? Cosa ti piace di questo lavoro? Fatto che è vario, non lo so.
1: Niente, perché mi permette di andare in giro, di girare, di portare le notizie, di tutto qua.
0: Ecco, è un lavoro di stretta relazione con il giornalista, no? Quello del cameraman, cioè usciamo sempre praticamente in coppia. Com'è questa relazione a volte?
1: Con te buona, buonissima. Ma anche con gli altri, insomma, sì.
0: E con i tuoi colleghi cameraman a volte litigate un po' sui materiali?
1: Sì, sui materiali, giusto. Sui materiali a volte litighiamo perché siamo tanti, tra l'altro.
0: Certo. Cioè... Ma secondo te qual è, diciamo, l'errore che può spaventare un cameraman? Cioè quello, dici, ho fatto una cavolata, ad esempio. Esempio, non tu, in generale, il cameraman.
1: E quando non riesci a portare una notizia, cioè l'immagine in televisione, esatto. Questa è la cosa più spaventosa, insomma.
0: Magari uno si dimentica di fare rec, oppure il microfono non funziona.
1: Sì, poi il microfono, poi la telecamera a volte non funziona.
0: Certo. Va bene, grazie Ziz. E qua ecco che troviamo Luciano Castagnola, che poi conosceremo, e questa è Anna Paola Pastorino, che è diciamo la segretaria di produzione della trasmissione che inizia alle 11.30 di Vittorio Siriani. Anna Paola, siamo in presa diretta. Stavo dicendo che tu organizzi un po' la trasmissione di Vittorio Siriani del mattino.
2: Sì,
0: quindi in questa agenda vediamo numeri, nomi.
2: Nel 2005 c'è tutto quello che è stato organizzato, e adesso stavo organizzando la prima settimana di gennaio, dove ci sono poche persone, quindi ho un po' di difficoltà. Ma...
0: Ecco, anche a voi chiedo come scegliete i temi.
2: Ma attualità,
0: umanità, diceva Vittorio.
2: Sì, comunque anche attualità. Adesso stiamo anche trattando con l'ospedale di Savona tutta la nuova sperimentazione della pillola abortiva.
0: Sì, quindi anche argomenti molto scottanti. Sì, poi sì, in tutte le trasmissioni di Primo Canale.
2: Sempre, se c'è qualche novità, magari la puntata cambia e prende un'altra piega.
0: Come si lavora con Vittorio Siriani?
2: Benissimo, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto.
3: Come vedete, le telecamere che indicano al conduttore da che lato girarsi, volendo guardare la telecamera, vengono indicati con il cosiddetto tele-on, che è quella lucina rossa che si trova in cima alla telecamera. In questo studio ci sono 1, 2, 3, 4 telecamere, e sono quelle che abbiamo visto giù dalla regia, inquadrate in ogni teleschermo diverso, e quindi il conduttore sa, anch'io ho evitato di passare davanti a una telecamera che era con il tele-on acceso, perché ho visto il tele-on e quindi ho capito che non dovevo passare davanti a quella telecamera. Questi intanto sono gli studi, parliamo piano perché siamo in diretta con la trasmissione del pomeriggio. Sono gli studi di Primo Canale, quello lì è lo studio grande per le trasmissioni come Gradinata Nord, Gradinato Sud, destra e sinistra, e ovviamente quella che abbiamo visto. Questo invece è lo studio del telegiornale, adesso ovviamente siamo fuori dalla diretta del telegiornale, questo qua è il famoso leggio mobile. Ovviamente tutto sta anche nel costruire la scenografia di uno studio, ci sono anche dei pannelli amovibili come questi che possono cambiare semplicemente spingendo la scenografia, dunque lo sfondo, che varia a seconda delle varie trasmissioni. Ci sono gli schermi al plasma, che siete abituati.

A vedere in onda, anche qua ci sono tre telecamere per le diverse trasmissioni. Un salto velocissimo anche sul terrazzo, perché vogliamo farvi vedere, anche se la vedete tutte le mattine grazie alle nostre telecamere, ma qua vi facciamo vedere, ecco, la Genova dall'alto.

0: 12 luglio 1972, pensate che all'interno di questo grattacielo c'era un ascensore dove c'era scritto il più veloce ascensore al mondo. Non mi ricordo a che anno si riferisse, ma era comunque l'ascensore più veloce del mondo quando è stato costruito. Torniamo giù rapidamente. Tanto vedete, Giovanni faceva riferimento al collegamento con Enrico Cirone, collegamento in diretta grazie alla nostra regia satellitare che ci consente di andare in onda in ogni momento direttamente da qualsiasi posto anche d'Italia o del mondo, l'abbiamo utilizzato in diversi punti e quindi adesso Enrico Cirone è collegato da Luna Park con la trasmissione di Giovanni Porcella. Torniamo rapidamente in regia per vedere come si comandano. Ecco, volevo solo far vedere rapidamente, questa qua è la centralina da cui si comandano le telecamerine che ci sono sul tetto, quindi in pratica toccando un po' questo e programmando quale delle telecamere si vuole mandare in onda, si riesce a governare, giusto?
1: Sì.
0: Bene. Allora, approfittiamo per andare a conoscere qualche altra sala. Allora, l'emissione. Emissione. Filippo, cosa vuol dire che qua siamo nell'emissione? Prova a spiegarlo con parole tue.
2: Nell'emissione, siamo nel regno dell'emissione, ovvero dove si mandano le pubblicità e dove è il posto che dà, diciamo, la linea alla varia regia, alle varie post-produzioni.
0: Cioè, diciamo che da qua è il cervello che comanda quello che va poi in onda, perché in teoria noi qua dentro potremmo anche registrare prodotti che però non è detto che vadano in onda in quel momento. Come vanno in onda, cioè quale va in onda e tutto, viene comandato da qua tramite questo computer.
2: Sì, più di un computer, ad esempio qua ce ne sono 3-4 computer che comandano diverse macchine che mandano in onda una pubblicità, ad esempio questo computer qua, una pubblicità, delle pubblicità, questa qua ad esempio, ad esempio in questo momento stavo marcando una One News che mi ha appena mandato Marco dalla sala di montaggio.
0: Ecco, io apro una parentesi, le One News lo sapranno i nostri telespettatori, ma sono i servizi notizia che vanno in onda prima di ogni stacco pubblicitario e durano mediamente un minuto per tenere sempre le persone informate anche al di fuori degli spazi informativi su quello che capita. Scusa, ti ho interrotto, riprendi?
2: Io stavo marcando queste One News, stavo marcando per poi inserirle in scaletta. Quindi lui me le ha mandate, io le stavo tagliando.
0: Quindi ti arriva tramite computer il servizio montato One News dal montaggio che poi andremo a vedere. E ti arriva qua.
2: Esattamente, e poi io lo marco, prendo i tempi.
0: Lo marchi, quindi vuol dire prendi i tempi.
2: Esattamente, all'inizio e della fine. Adesso qua mi vado a cercare la fine, ad esempio, di questo servizio.
0: Col mouse, semplicemente col mouse, trascinando.
2: E dopo che l'ho marcato lo inserisco.
0: Il servizio lo vedi là.
2: Lo vedo su quel monitor là adesso, ad esempio.
0: Ecco, facciamo vedere un pezzettino.
2: Facciamo vedere, adesso te lo faccio vedere subito.
0: Ecco, quello lì che stiamo per vedere. Eccolo lì.
2: Eccolo.
0: Stiamo vedendo un pezzo di un servizio che tu stai marcando.
2: Esatto.
0: Okay. Poi una volta che l'hai marcato,
2: lo
0: inserisci nella programmazione.
2: Esatto. Lo metto dove mi dice.
0: Nelle scalette pubblicitarie.
2: Esatto, nel palinsesto che mi danno. Metto questa eventuale One News.
0: All'insesto hai detto, perché qua è tutto un mondo da

0: da scoprire, non è mica facile. Il palinsesto in pratica è la scaletta delle programmazioni di una televisione 24 ore su 24.
1: Sì, avete fatto dei collegamenti molto belli,
0: particolari. Quindi vediamo un esempio, vabbè, 4.30, 4.45, 5
1: la notte.
0: A blocchi di 15, perché abbiamo detto che ogni 12 minuti in media va una pubblicità di 2-3 minuti, sì. Diverse pubblicità. Le pubblicità come si fa a sapere le... Prego.
2: Il mio canale.
0: Ah, buttato giù. Le pubblicità, anche quelle hanno ovviamente un palinsesto a sé.
1: Sì, ci sono delle rotazioni da rispettare.
0: Queste rotazioni, le sentiamo dire anche noi, le rotazioni sono le successioni di pubblicità?
1: Sì, diciamo a seconda dell'orario, la nostra Anna ci fa le rotazioni.
0: Responsabile del palinsesto, Anna Pagliari.
1: Ci dice come mettere in sequenza le pubblicità, quelle nazionali, quelle regionali. E noi a seconda delle rotazioni del palinsesto che ci fornisce Anna mettiamo in scaletta.
0: Ecco, ovviamente le pubblicità arrivano tramite cassetta. Arrivano tramite cassetta, voi le infilate in queste macchine, dalla macchina la portate al computer, la caricate in gergo sul computer e dal computer poi le mettete una dopo l'altra. È difficile o no?
2: Sì, è una cosa molto...
1: No,
2: è abbastanza...
0: Si può fare.
1: Si può fare.
0: Si bisogna imparare, ma
1: sì, no, si può fare. Sì, sì,
0: ecco
1: sì,
0: qua,
1: sì.
0: Vediamo, hai tante televisioni, ce ne sono. Questi bottoni, tutte queste cose, mamma mia, anche per i collegamenti con le redazioni.
1: Sì, ad esempio in questo monitor qua, che è un monitor di servizio, diciamo, vediamo qua è il satellite che adesso è spento, poi qua c'è il vario computer che ci dà il meteo, poi abbiamo le telecamerine.
0: Da questi bottoni vedi tutto, diciamo, tutte le telecamere, tutti i collegamenti possibili e immaginabili, accesi o spenti che siano.
1: Sì, tutto quello che i segnali che mi arrivano in entrata. Ad esempio questa qua è Savona.
0: Questa è la redazione di Savona, adesso non siamo con il telegiornale in onda, dunque non c'è nessuno, però si vede lo studio di Savona. Se andassimo là vedremo una telecamera con nessuno davanti.
1: Esattamente. Qua c'è Imperia che adesso è scollegata.
0: Questo vuol dire che non c'è il filo. Ecco, adesso sì. Lo chiamano.
1: Sì. Ecco. Adesso stiamo andando in pubblicità, ad esempio là.
0: Se ti distrai, appunto, non va la pubblicità e rimangono su in studio così.
1: Adesso mandiamo la pubblicità di qua.
0: Ecco, hai mandato infatti la pubblicità schiacciando un paio di bottoni.
1: Sì, attivandosi, diciamo, la macchina che manda la pubblicità. Primo canale.
0: Ovviamente anche qui arrivano diverse chiamate anche da tutte le sedi. E dicevamo, quando c'è questo simbolo vuol dire che il ponte, un altro termine gergale, il ponte è il collegamento via etere con un'altra redazione.
1: Imperia, sì, con Imperia al monoscopio, ad esempio qua è Spezia, hanno le barre e avanti qua abbiamo le varie cose.
0: E allora ti lasciamo lavorare, ancora qualche indicazione, vabbè, andiamo a farla magari in montaggio. Questa ragazza... Adesso non la vogliamo disturbare, ma è dentro a questa saletta insonorizzata. In questo momento sta ascoltando proprio la telefonata di una telespettatrice che sta facendo le sue considerazioni sui diversi temi che vengono affrontati in questa trasmissione, che vuole proprio cercare di dare risposte ai telespettatori. Vedete, sta rispondendo.
3: Sì, sì. Ecco, comunque, insomma, vi siete, diciamo... organizzati per convivere anche con il nostro Natale, pur mantenendo certe tradizioni del vostro paese, l'Ecuador in questo caso. Ho capito. Va bene. Allora, l'appuntamento quindi è in chiesa anche per voi a mezzanotte, la sera del 24.
0: In questo momento sta evidentemente parlando del Natale con una telespettatrice. Ovviamente se non la interrompessimo andremo in diretta anche noi.
3: Altre persone.
0: Vedete che ha la cuffia per sentire il microfono per parlare e per poi andare in onda.
3: Auguri. Allora, avete sentito anche
0: torneremo magari dopo.
3: Su quelle che sono le
0: la lasciamo lavorare. Al 30° piano incontriamo anche forse il più anziano, ma in senso buono, della televisione, il mitico Spartaco Banzi. Spartaco Banzi, buongiorno. Ecco, lui è un po' il tuttofare della televisione. Tutto un timidissimo, il tuttofare della televisione, infatti gira sempre con pezzi di legno, è quello che ci mette le bocce dell'acqua quando abbiamo bisogno, ma non solo, ovviamente. Banzi, una battuta solo. Si lavora bene qua dentro, siamo simpatici.
4: Meglio di così, è come.
0: Va bene, grazie Banzi.

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, un intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Da Genova, poi andiamo alla Iguelia.
1: Andiamo alla Iguelia, che è la casa
0: dello zio di Ariela.
1: E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo,
0: no.
1: E si vanno, prego.
0: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi,
0: certo.
1: E c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere? Potrebbe, usiamo il condizionale.
1: Teoricamente potrebbe, lo spionaggio industriale.
0: Cioè, nel campo farmaceutico poi.
1: Potrebbe esserci, ma normalmente sono ormai fanno delle cose serissime nei campi.
0: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie, dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: Una buona serata, ritorna Gradenata Sud come ogni venerdì sera e io partirei da questo, al di là di quello che poi ovviamente stasera con i nostri ospiti e soprattutto con la nostra ospite che poi andremo a presentare tra qualche istante, non dimentichiamoci comunque che 14, quasi 15 giorni fa comunque la Samp si è portata a casa questi tre punti, ne servivano veramente, servivano tantissimo, col Catanzaro, come abbiamo detto, è uscita anche un po' di quella cazzimma, almeno io la penso così, poi sentiremo ovviamente i nostri ospiti cosa ne penseranno. Vorrei parlare naturalmente anche di quello che sarà il progetto futuro di questa Sampdoria, vorremmo parlare ovviamente della prossima partita venerdì prossimo contro l'Avellino, sicuramente una squadra temibile, e anche dell'infermeria, ma di questo e di molto altro ne parleremo con i nostri ospiti che io vi vado subito a presentare. Allora do tanto il benvenuto a Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
1: Ciao Franco, buonasera a tutti.
0: Il nostro Marco

0: Marco Benvenuto, che è arrivato 25 secondi fa in studio, però è lì pronto, eh? Guardalo lì, buonasera.
1: Buonasera, ma sono venuto semplicemente per ammirare la tua mise, il tuo look, che è veramente stupendo.
0: Adolfo Praga, buonasera Adolfo, nuovamente con noi.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: Collegata con noi in quel di Napoli, perché non riesce mai a stare fuori da quello che è anche il sistema del calcio, perché è andata a Napoli, perché la nostra Laura Rossetti. Buonasera Laura, eccoci.
3: Ciao Franco, bentornato, buonasera a tutti.
0: L'hai mangiata la pizza fritta?
3: Ancora no, perché dopo le notizie che ho ricevuto da poco non vorrei che temevo che mi potesse rimanere sullo stomaco.
0: Allora senti, prima di iniziare subito con te, se me lo concedete, siamo galantuomini, partiamo subito con Laura, partiamo subito con l'Impact, che grazie ovviamente a Filippo Rossi e Andrea Rocchiccioli in regia, occhio al malocchio, o comunque occhio malocchio. Senti Laura, perché qui bisogna parlare di infermeria, bisogna parlare un po' di fortuna, bisogna parlare di tutto quello che sta succedendo nuovamente, possiamo dire, in casa Samp. Quali sono le ultime novità? O soprattutto, ce ne sono di buone o arrivano altre cattive?
3: Ma no, di buone notizie pochine, anche perché aspettavamo questa sosta, aspettavamo questa sosta per recuperare, invece pare che l'infermeria si sia di nuovo rimpolpata per bene. Le ultime notizie ci danno la situazione su Sinani, di fatto non è ben chiara, nel senso che la risonanza magnetica non ha evidenziato un problema ben definito, quindi tra martedì e mercoledì dovremmo sapere più che altro per capire se c'è effettivamente questa lesione del menisco e del crociato, e poi in base a quello cercare di capire come agire, se appunto fare l'intervento chirurgico o se fare un altro percorso riabilitativo, che comunque sarà sempre chiaramente lungo, visto l'incidente abbastanza importante. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori, ahimè, purtroppo si è stimato anche Esposito, sicuramente due gare le salterà, quindi ad Avellino sicuramente non sarà convocato. Una cosa brutta che non mi piace è che Meyer, che sembrava assolutamente in procinto di rivedere il campo, andrà a curarsi in Olanda, quindi anche questo è un po' una cosa che insomma mi lascia un po' perplessa. Quindi niente Meyer, e Ravanelli difficilmente partirà dall'inizio, sta bene, però insomma è tanto che non vede il campo anche lui, quindi insomma non è sicuro che possa giocare titolare, penso sia improbabile.
0: Laura senti, prego dimmi. Ti volevo dire, al di là poi di quello, ovviamente poi c'è anche tutta la componente legata anche a chi dice a questo punto c'è una maledizione, c'è una cosa, però pochi istanti fa con Maurizio, prima di andare in diretta, dicevamo che insomma è una forma che succede spesso e volentieri un po' in tutta la Serie B, no? Ce ne sono squadre che hanno patito e stanno patendo infortuni ai livelli della Samp, però forse, non lo so, i tifosi nella Samp vedono quasi una sorta, però dicono veramente è possibile che tutti quelli che arrivano svincolati poi siano in queste condizioni.
3: No, ma non è questione di svincolati, Franco, il problema è che tu, ora meglio, aspettiamo Sinani di capire qual è effettivamente il problema, però capisci che tre legamenti nel giro di tre mesi, io credo che non sia una, non è una questione di svincolati, di problematiche già preesistenti, quindi sicuramente una base di sfortuna questa, penso che sia innegabile, io sono venuta a Napoli apposta, quindi insomma
0: allora,
3: vedrete perché
0: senti
3: poi
0: Laura, tu rimani con noi ancora, perché poi devi lanciare una cosa bellissima che hai fatto a Napoli in riferimento a uno dei giocatori attualmente insomma simbolo della Sampdoria, stiamo parlando ovviamente di Insigne, e allora rimani con noi perché faccio un giro velocissimo di tavolo con i nostri ospiti. Maurizio, torniamo indietro di 14-15 insomma, con questa vittoria, quello che dicevamo anche pochi istanti fa, che comunque i tre punti sono arrivati e li metti lì in cassaforte.
2: Beh, tre punti fondamentali, era una partita difficile perché psicologicamente tu vai sotto alla fine del primo tempo su un'autorete, rientri in campo, fai gol con Insigne e ti viene annullato, e la pareggi, poi hai l'espulsione di Abilsgaard che secondo me non ci stava assolutamente e poteva darti l'ultima botta

0: botta dal punto di vista di testa. Certo. Invece la Sampdoria ha tenuto, poi con Begi che ha trovato il gol del vantaggio e ha portato a casa la partita, ma è una partita vinta secondo me meritatamente, perché poi comunque la Sampdoria ha giocato, ha creato occasioni già nel primo tempo e anche nella ripresa attaccando sotto la Sud, quindi sicuramente è stata una partita difficile per le motivazioni che ho elencato prima, però la vittoria della Sampdoria è sacrosanta, meritata.
1: Marco, si è parlato di questa cazzimma, tanto si può usare, ormai è sdoganato questo termine, insomma non penso di offendiamo nessuno, tu l'hai vista questa cazzimma nella Samp, al di là dei tre punti che sono arrivati?
2: Ma vittoria meritata sicuramente, però secondo me questa gara ci deve lasciare una cosa. Io l'altro giorno, in un'altra trasmissione sempre qua, ho parlato che in fisica esiste una legge che si chiama della minimazione, cioè vuol dire che se tu sei a San Lorenzo e devi andare a De Ferrari, passi da Matteotti, è inutile che passi da Righi. Certo. Allora, che cosa voglio dire? Che palla lunga con un portiere che comunque, voglio dire, ha dimostrato nell'ultima partita di averla chiappata qualcosa con le mani, ma che è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri coi piedi. Palla lunga, spizzicata, la dai a chi sa giocare, tre passaggi e si va in porta. Il nostro gol meritatissimo, perché Begit ha avuto la furbata, ma è la dimostrazione che le costruzioni dal basso le dobbiamo lasciare all'edilizia con la cazzuola. Cioè, quindi, se tu te lo stai, come dire, adesso devo trovare il tema, a rigirare, dico la palla, poi la perdi, e se non c'hai i piedi non sei capace, come il giocatore del Catanzaro, ti fanno il gol. Allora, secondo me, se una cosa ci deve lasciare questa vittoria meritatissima, è la comprensione del gioco semplice.
1: Okay.
2: Del gioco semplice, tiriamo l'avanti.
1: Palla facile, uno, no? Dici,
2: ma palla facile. Ma all'italiana, cioè, la tiri davanti, c'hai uno che di testa, penso che ne sbaglierà tre in tutto il campionato, c'hai uno che se mette la palla giù sa quello che deve fare, finita lì.
1: Stop.
2: Quindi, per la favore, io non vorrei vedere più la palla girare.
0: Giochiamo semplice.
2: È semplice, all'italiana si gioca e ti porta i risultati.
1: Adolfo, prima di andare in diretta con te dicevamo, però io voglio essere comunque positivo, vedo comunque sicuramente dei margini di miglioramento, poi si può sempre sbagliare nella vita, ma si può anche migliorare, ci auguriamo.
3: No, io ho visto dei giocatori che sono giocatori diversi come qualità tecniche da quelli che abbiamo visto l'anno scorso, ecco, almeno nella prima parte dell'anno scorso. Aggiungo, scusa, una breve cosa alla questione degli infortuni. Questa è una questione che ci tiriamo avanti da un bel po', perché sono anni che noi subiamo degli infortuni in elementi chiave. No, quando si è retrocessi abbiamo giocato con Ravaglia in porta perché Odero si era fatto male.
1: Giusto.
3: Il primo anno di Serie B, Ferrari pronti via, non l'abbiamo più visto.
1: Poi avremo una sorpresa
3: Pedrola,
1: su questo.
3: Ha giocato sei partite e poi si è rotto e non l'abbiamo più visto. È arrivato Tutino, ha giocato sei partite e non si è visto. Quindi purtroppo
0: anche il primo
3: infatti
0: anno
3: abbiamo
0: di Pirlo.
3: Un piano
1: Pirlo, giusto.
3: Abbiamo
1: giusto.
3: Un piano segreto con Laura, ma è segreto, non possiamo svelarlo.
2: È un segreto.
1: Ritorno da Laura a Napoli. E Laura, con te abbiamo iniziato parlando degli infortuni, invece a te volevo fare la stessa domanda che ho fatto allora. Allora, tu questa vittoria come la fotografi contro il Catanzaro dei 14, ormai 15 giorni fa?
4: La fotografo, che sono assolutamente d'accordo con Adolfo, la squadra, l'abbiamo già ripetuto più volte, ha sicuramente un tasso tecnico maggiore, chiaro è che se tutte le volte ti mancano contemporaneamente 5-6 giocatori diventa difficile. Ora è rientrato Lauritsen, che sicuramente è una pedina fondamentale, quantomeno dici vabbè, se rischio qualche cosina dietro ho comunque possibilità di fare un gol più dell'avversario. Prima senza Lauritsen oggettivamente diventava anche difficile fare gol e comunque rendersi pericolosi, quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, certo è che bisogna anche capire poi un po' di cose, perché a me il fatto che per esempio Meyer vada a curarsi altrove lascia qualche perplessità, nel senso, allora mi domando che cosa c'è che non funziona a Bogliasco, e non è il primo, nel senso che diversi infortunati sono andati altrove a curarsi anche negli anni precedenti, quindi questa cosa sicuramente non mi rassicura.
2: Dei calciatori stranieri si fidano poco. Allora,
0: c'è da dire una cosa su Lauritsen, scusami, ha ragione Laura, il problema di Lauritsen Christian è che è un giocatore che non ha un sostituto in quella posizione.
1: L'ho detto quante volte, certo. Allora Laura, senti, dato che minuti
4: ascolta, siccome con Marco adesso è una guerra, voglio controbattere, nel senso che sto scherzando, nel senso che per esempio Altare è andato a curarsi in Veneto.

0: nel senso, non è straniero altare, eppure no, non si è curato a Genova.
1: Sto dicendo che generalmente è riconosciuto che gli stranieri tendono,
2: sì,
1: tendono
2: a farsi curare.
1: Ci sono famosissimi casi di fughe, ma in Serie A, non sto parlando della Sampdoria, che allora, notoriamente insomma,
2: ragazzi,
1: si fidano poco, ma in generale.
2: Devo mantenere i tempi. E Laura, allora, tu sei andata a Napoli, e se vai a Napoli, nella terra ovviamente del sole, insomma, della pizza, di Totò e quant'altro, non si può non parlare di un, insomma, di un giocatore che ha fatto tanto, tanto da tutte le parti e soprattutto sta iniziando a fare molto, molto bene nella Samp. Ovviamente ci riferiamo a Insigne. E al netto di questo, cosa hai creato tu, Laura?
0: Ma guarda, tanto ringrazio Elisa perché ha veramente fatto un ottimo lavoro con
2: la
0: il materiale.
2: Elisa Ricci, che salutiamo.
0: Sì. Che tornerà venerdì, torniamo insieme, non me la sono portata a Napoli. Guarda, cosa ho notato? Ho notato due curiosità. Allora, intanto che la Samp ultimamente, un po' con Fabio Quagliarella, un po' con Insigne, un po' con i fratelli Esposito, comunque ha creato una sorta di simpatia, perché devo dire che io pensavo mi gettassero quasi a bordo strada parlando di Samp, invece devo dirti che non ho trovato tutta questa ostilità, anzi, in tanti mi hanno detto speriamo e vi auguriamo di tornare su il prima possibile, quindi diciamo che sfatiamo un po' questa cosa, evidentemente poi la Sampdoria in Serie B non piace a nessuno.
2: Quindi
0: diciamo,
2: hai creato una sorta di Vox Populi, giusto?
0: Esatto.
2: Bene,
0: esatto,
2: allora.
0: Tra l'altro ringrazio particolarmente tutti, chiaramente, perché tra l'altro neanche a dirlo, una disponibilità immensa, una partecipazione assolutamente assoluta.
2: C'è un parrucchiere,
0: ma
2: no?
0: In particolare un parrucchiere che conosceva, ho avuto la fortuna di trovare proprio un amico di Insigne, e mi ha detto speriamo che veda la puntata perché mi fa piacere salutarlo, quindi bene, speriamo che Insigne la veda.
2: Allora Laura, noi adesso lanciamo il tuo Vox, che vi chiedo di guardarlo perché è molto molto interessante. Nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente della tua presenza, ti lasciamo andare a mangiare una gustosissima pizza fritta.
0: Ma non credo pizza stasera, però poi vi aggiornerò.
2: Laura, ci sei venerdì o ti inventi un'altra scusa per andare alle Hawaii questa volta? Ci
0: no,
2: sei?
0: Ma magari potrei decidere di andare ad Avellino, non lo so.
2: Laura, buona serata davvero e grazie.
0: Buonasera a tutti.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: allora, Laura Rossetti ha intervistato un po' di mondo napoletano che parla del nostro, perché attualmente è nostro, Insigne.
3: Ti dico Lorenzo il Magnifico?
4: Era uno dei miei idoli ai tempi del Napoli, poi purtroppo quando se n'è andato sono rimasto molto male.
5: E ci ha lasciato bei ricordi, è stato un buon giocatore.
6: Un grandissimo calciatore napoletano, orgoglio partenopeo.
5: Grande uomo.
7: Secondo me sta facendo di più alla Samp in questi primi due mesi, tre mesi, che a Pescara. Secondo me si troverà bene.
5: È un fantasista, quindi qualcosa è sempre dal cappello.
3: Può portare la Sampdoria in Serie A ancora 35 anni?
8: Donna, si vede dal sorriso dagli occhi. Pace, amore e tantissima serenità.
6: Amen! Speriamo di sì, che comunque è un napoletano e portarlo in alto non sarebbe male.
5: Quello è un po' difficile, perché la Serie B è veramente complicata. Salire direttamente è difficile.
9: Può farcela, però non si sa ancora.
6: Speriamo per lui che riesce a fare delle cose buone, magari riesce a portare in alto la Sampdoria.
5: Spero per lui che ritrovi la salute per giocare bene, insomma.
9: La Sampdoria aveva anche alcuni giovani, come ad esempio Simone Pafundi, che secondo me in coppia con Lorenzo Insigne avrebbero fatto un grande devasto. Però purtroppo Pafundi non c'è più, da come io so, e Insigne potrebbe dare una grande mano.
10: Sì.
5: Certo, è sempre una persona che un campo vale.
10: Beh, ma c'è un pochettino dell'età.
11: Oh Lorenzo, ciao, tutto a posto? In bocca al lupo per questa avventura. Sei un grande, un bacio.
2: Rientriamo nuovamente in studio, ma solo per dare immediatamente la linea alla regia, un po' di pubblicità, poi rientriamo ancora a tanti temi e vi chiedo una cosa, lo vedete quel numero che appare in sovraimpressione sotto di me, sotto questa brutta faccia? E allora mandate tanti tanti messaggi perché iniziamo a leggerli, cosa ne pensate, soprattutto della vittoria della Samp e ovviamente per la prossima partita, tutto quello che volete, lo commentiamo con i nostri ospiti, rimanete insieme a noi.

0: Ancora insieme abbiamo ascoltato anche insomma, i tipici napoletani che entrano anche nella loro insomma, modo di esprimersi, hanno comunque un gran bel ricordo di questo giocatore che comunque ragazzi ha fatto tanto e sta facendo tanto alla Samp. Io invece adesso vorrei subito lanciare il prossimo impact, grazie Filippo dalla regia, che è questo, adesso arriva lungo stop. Io faccio, vi chiedo però veramente veloce perché poi abbiamo la Marcord, Maurizio molto molto velocemente su ovviamente quest'altra tegola che arriva per la Samp, quando lo rivedremo?
1: Ah no, lo so, dipende se è un infortunio che deve subire un'operazione o meno, però è chiaro che prima di 3-4 mesi tu il giocatore non lo vedi più.
0: Sulla base di questo infortunio, Marco Benvenuto, si sono aperti nuovi orizzonti, la possibilità che potesse arrivare qualche d'un altro, quanto può essere fattibile questa operazione?
2: Ma non lo so, lì bisogna vedere se sono le valutazioni, se c'è qualche svincolato del mercato, le possibilità del mercato sono con gli svincolati infinite, resta la perplessità comunque che non si riesca bene, mi pare di aver compreso, io non seguo la cronaca di tutti i giorni, aver compreso che cosa abbia sto giocatore,
0: perché sì, anche quello.
2: Voglio dire, se io mi faccio male a un ginocchio, mediamente vado al San Martino piuttosto che mi fanno insomma, mi faccio fare e ora stiamo parlando comunque di professionisti, situazioni, certo. Questo lascia un po', effettivamente lascia un po' perplesso questo,
0: ecco,
2: comunque
0: Adolfo,
2: l'augurio è ovviamente, certo. Ma la persona e poi al giocatore che
0: però, Adolfo,
2: tutto si risolve.
0: Mi collego a quello che diceva sia Marco che Maurizio, il discorso legato a quello che doveva essere almeno per quest'anno, almeno così si profilava questo, il discorso legato alla comunicazione. Qui di nuovo sembra mancare, perché tu non mi puoi, come ricordavamo con Maurizio, almeno ai giornalisti di che cos'ha questo ragazzo, sulla base di questo, per dare informazione ai tifosi, nulla di più.
3: Sì, questo non ha una spiegazione, almeno io non ce l'ho. Mi spiace, ma non so cosa dire, ed è una cosa abbastanza strana, perché adesso sotto il profilo della diagnosi, oltretutto,
0: non è il segreto non è la
3: sì,
0: roba della Coca-Cola,
3: non è il segreto, ma poi ci sono degli strumenti che ti consentono di avere delle diagnosi piuttosto precise. Ora poi evidentemente non è così, cosa vi devo dire, perché non capisco. E tra l'altro l'infortunio credo che sia di una settimana fa,
1: se non sì, sono passati sei giorni.
2: Non sei nemmeno una società quotata in borsa che venerdì ti crollano i titoli, cioè no, voglio dire che
0: ci mette sempre il pepe,
2: no, però tieni un po' di segretezza, allora riuscirai addirittura a comprenderlo questo, ma in realtà
3: non sappiamo che giocherebbe, ma comunque non so,
2: ci sono molte cose inspiegabili, giustamente si diceva anche.
0: Stanno arrivando un bel po' di messaggi che io li condenso in alcuni, poi tanto lo sappiamo, perché ormai sappiamo che ogni tanto siamo bersagliati, continuate a parlare di una Samp, la Samp ha fatto 3 punti, pensate anche al positivo, stiamo cercando di trovare tutte le positività, ma laddove ci sono invece dei problemi è giusto anche farli emergere. Allora Maurizio Medulla, come ogni settimana quando ci vieni a trovare, abbiamo con lui un po' inaugurato insomma questa piccola pagina dedicata alla Marcord, no? E allora Maurizio, adesso noi ne vedremo delle foto e tu ci dovrai tanto dire il perché hai portato queste foto e che cosa rappresenta una grande storia della Samp. Possono partire le prime foto. Allora Maurizio.
1: Questo è Bruno Mora il 7 dicembre del 58 ad inizio partita con il Padova.
0: Quanti anni aveva qua indicativamente?
1: Grande giocatore, mi sembra che aveva la Sampdoria in quell'anno lì, credo che avesse 22 anni, poi fa 3 anni alla Sampdoria e poi va a giocare alla Juventus.
0: Alla Juventus.
1: Vincendo tutto quello che c'era,
0: da vincere.
1: Però bisogna far vedere l'altra fotografia, sempre del 7 dicembre del 58, a partita in corso.
0: Tranquillo.
1: Ed è la foto di Mora in porta, ecco. Rosin, dopo 20 minuti di quella partita, si scontra con Brighenti, che è il centravanti del Padova.
0: Allora, che
1: non giocava ancora con la Samp, arriverà l'anno successivo e non c'era la sostituzione del portiere, quindi in porta va Bruno Mora. La Sampdoria quella partita la vince 3-0 e Bruno Mora fa 3 parate fondamentali, e dire che non era un gigante, perché era un giocatore di 1,75 m, un brevilinio, però la Sampdoria quel 7 dicembre del 1958 batte il Padova 3-0 con Bruno Mora in porta. Il ricordo era sui giocatori di movimento della Sampdoria che hanno giocato in porta, che sono 3 nella storia.

0: storia della Sampdoria di questi 80 anni. Uno è Bruno Mora, sì, l'altro è Moreno Mannini nel 1990, che sostituisce il portiere che si era fatto male, che in quel caso Nucciari non c'erano più le sostituzioni
1: certo.
0: E va in porta due minuti, però la difesa via Arcud gli dice: guarda che se prendi un gol ti prendo a schiaffi. E lì non c'era partita. E nel 2006 è Del Vecchio che va in porta per sei minuti. Sono tre i giocatori di movimento alla Sampdoria, ma il più eclatante è Bruno Mora, perché gioca quasi un tempo e mezzo e salva con tre parate fondamentali il risultato della vittoria della Sampdoria per 3-0.
1: Grazie, che belle questi ricordi, bravo Maurizio. Rimanendo in tema, e questo invece è un tema che poi coinvolge tutti i nostri ospiti in studio, la scorsa settimana è mancato una gloria della Samp, Pietro Battara. Penso che davvero lui era un numero uno, ma non soltanto in porta. Batman lo era come uomo, come classe, come eleganza e come tutto. Noi ci siamo permessi di ricordarlo con questa piccola clip di meno di un minuto dedicata al grande Pietro Battara.

0: Ho avuto l'onore, perché di questo si tratta, di conoscerlo, veramente un signore. Adolfo, parto da te: non era solo un numero uno tra i pali, ma un numero uno proprio nella vita, questo uomo.
1: È un uomo che ha onorato lo sport, che è stato un punto di riferimento per la Sampdoria. Io lo ricordo quando da piccino avevo cominciato con mio papà a frequentare lo stadio, e me lo ricordo in un calcio che forse è l'età che avanza e quindi c'è anche una componente forse di nostalgia d'anziano, però che mi ha affascinato e che ha perduto un po', anche perché poi ci sono rimasti legati a quel calcio dei giocatori che rimanevano nelle squadre per diversi anni e diventavano in sostanza quasi componenti della famiglia, sì, cosa che adesso invece c'è gente che sta 6 mesi, se ne va, non ritrovi più.
0: Sì,
1: Mattara è stato uno di questi, con quella, diciamo, carisma che aveva. E...
0: Marco, se ti chiedessi un ricordo personale in campo, fuori
2: guarda, proprio l'altra volta mi avevo chiesto un ricordo. Io ho ricordato che l'ho vissuto nelle mie due fasi della vita, no? Quella da tifoso,
0: perché, poi come, insomma, e poi da giornalista,
2: e poi
0: certo,
2: quello di averlo anche inizialmente agli esordi della carriera anche raccontato. Quindi secondo me è anche una cosa particolarmente carina. Lo ricordo però comunque, e lo si diceva, un grande fisico. Sicuramente è un uomo che avrebbe potuto anche essere un attore,
0: sì,
2: se vogliamo, cioè proprio veramente con le movenze del cinema di quegli anni, quindi insomma ci sarebbe vicino a un Gasman, vicino a fare un po' una parte così, vero, come dire, da Rodomonte ci poteva stare, però un grande della porta.
0: Maurizio, se lo chiamavano Batman c'era qualcosa. Questo tanto era lo spauracchio del Napoli, quando andava a giocare a Napoli prendeva anche le pulci, prendeva le mosche, di tutto. Infatti i napoletani se lo ricordano bene, poi naturalmente ha vestito altre casacche, insomma, però è rimasto davvero nel cuore, e chissà, non solo per la sua bravura in campo, ma c'era qualcosa di più, Maurizio?
3: La sua gentilezza, il suo sorriso, l'ha sempre la voglia di raccontare quel calcio delle 14:30. Io mi associo alla nostalgia di Adolfo, no? Io andavo con mio nonno al campo della Nafta, tu vedevi gli allenamenti di quella formazione a bordo campo, e lui insieme a tanti altri venivano a parlare con noi bambini e con i nostri accompagnatori. Però era una persona gentile, 11 anni da giocatore, 9 da preparatore dei portieri, sono 20 anni dedicati alla Sampdoria. Era veramente, ha detto bene Adolfo, uno di famiglia, perché lui aveva questa maglia meravigliosa, poi la maglia nera l'hanno tolta, col colletto azzurro, con i polsini azzurri.
0: Guarda.
3: Lui veniva verso

0: stava gradinata sud, aveva quel cappello quasi da ciclista, sì, e se lo levava per salutare i suoi tifosi. Ma ripeto, 20 anni passati alla Sampdoria.
1: Sbaglio, Maurizio, anche tu hai portato due foto di Pietro.
0: Sì, magari se le una vediamo, tra parentesi, molto bella, perché è una dedica di Piero Battara a Comino, che è stato il grande massaggiatore dal 1953, ed è stato un regalo che mi fece a suo tempo, per una vita anche lui alla Sampdoria. Erano personaggi di famiglia, perché adesso arrivano sti giocatori e non fai in tempo a capire qual è la figurina che sono già andati. Questi erano gente come noi, che amava la Sampdoria come amavamo noi da tifosi.
1: Ne abbiamo un'altra da far vedere, sempre di Pietro Battara, Filippo, giusto? Ok, così la
0: ecco, questa è bellissima, perché in ritiro a Cuneo lui si guadagna il posto. Fra il 61 e il 66 lui ha fatto molta fatica a giocare, si alternava sempre con altri portieri,
2: con Franco Sattolo, Matteucci.
0: Questo è ritiro a Cuneo, lui diventa titolare della Sampdoria e vince il campionato facendo, tra parentesi, 972 minuti di imbattibilità.
1: Grazie. Siete in tanti a mandare le immagini, che belle queste immagini di ricordi, insomma, di Amarcord. Grazie ovviamente a Maurizio, grazie a Marco, insomma anche a tutti coloro che stanno entrando in quel discorso legato alla Samp del passato. Ma non dimentichiamoci che c'è da parlare invece, Adolfo, della Samp del presente. Io vorrei stimolarti invece sul discorso legato a questa lunga lunga pausa. Allora, ne parlavamo con Maurizio prima di andare in diretta, la Samp è sempre molto difficile poi quantificare, ma sono due settimane lunghissime. Possono essere state positive o potrebbero essere invece negative? Chiedo.
3: Ma io voglio sperare che siano state positive comunque, perché comunque è una squadra che, al di là della questione degli infortuni di cui abbiamo già detto, certo, non torniamo sopra, è anche una squadra comunque con tantissimi nuovi e avere anche un po', di cui due arrivati proprio poco prima dell'inizio del campionato, forse anche qualcuno addirittura dopo che avevamo già giocato. No? Il terzino svizzero e l'esterno, tutte e due di colore. E credo che quindi avere un po' di possibilità di conoscersi, ma soprattutto entrare in forma fisica, sia stato utile. Io sono, ripeto, sono moderatamente confidente, in realtà non sono moderatamente, ma sono confidente, ma uso moderatamente per scaramanzia.
1: Marco, veramente 20 secondi, questa pausa.
2: Curioso perché è un fatto un po' anomalo nel calcio
1: così
2: italiano in corso di campionato, quindi possono succedere davvero molte cose. Mi associo sul fatto che comunque io la vedo anche positivamente, perché puoi, come dire, costruire un'identità fisica, un'identità di gioco, c'è tempo per recuperare, poi vabbè arrivano le tegole, quello è un altro discorso che non c'entra assolutamente. Secondo me io la valuto con grande curiosità, ma con un senso di positività.
1: Maurizio, va da sé che può essere, come dicevamo, tutto, può essere positivo, può essere negativo, insomma è un po' una roulette.
0: Sì, però io mi auguro che sia positiva. Chiaro che i risultati dopo le pause sono sempre risultati strani, qualche sorpresa.
1: Non so, avete fatto
0: sempre
1: una statistica sulle pause della Samp, se avevano portato, non lo so, lo chiedo a voi che siete un po'.
2: No, io continuo ad avere la mia perplessità sull'inizio della Sampdoria, che nelle 9 giornate ne gioca 6 fuori e 3 in casa. Poi sono andato a rivedermi fino alla 38esima e non è più una sequenza ti ritorna, perché tu poi fai 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori e 1 e 1 le due partite. Quindi non è che, voglio dire, ecco, questo non va bene.
0: Maurizio, il girone di ritorno è asimmetrico,
2: ho capito, sta asimmetrico, sì, non t'hanno restituito, però non te l'ha restituita, certo. Quindi questo non
1: allora,
2: va bene.
1: Ragazzi, ci dobbiamo solo fermare un attimo, poi probabilmente, se tutto va bene, ci colleghiamo con il nostro mondo blu cerchiato, prenderemo il nostro aereo e oggi voliamo nella City, andiamo a Londra, Westminster, rimanete insieme a noi. Yeah.

0: si fece sostituire temporaneamente in porta da un difensore. Moro partecipò all'azione del gol del pareggio. Grazie Emanuele, un bel ricordo.
1: Passò la palla per fare il gol.
0: Vedi che belli questi aneddoti qua. Che...
1: se non sbaglio è una partita del 1953.
0: Sì, lui dice tra il 50 e il 60.
2: Con l'Udinese forse.
1: Forse con l'Udinese, sì.
2: Tanto c'è un bellissimo libro di Moro, dove sono tutte le sue verità. Uomo Moro, dalla vita molto complesso.
1: Una volta per arrivare puntuale all'allenamento.

0: Senti, nel frattempo ditemi voi dalla regia quando siamo pronti, vabbè, ok. Allora, senti, invece ritorno da te, Adolfo, perché vorrei un po' anche parlare di quello che invece è l'aspetto legato al mister. Allora, come lo vedi fino adesso? Ti piace? Non è ti piace o non ti piace, non facciamo sempre adesso. Parliamo, se ti piace come idea di gioco, se ce l'ha già quell'idea di gioco della Sampe, al netto che non ha mai avuto l'11 titolare.
1: A me piace, a me convince abbastanza, mi ha anche convinto abbastanza nella gestione dei cambi. Ho un po' di perplessità sull'organizzazione della fase difensiva sul nostro centrodestra, cioè
0: Ah,
1: tra Di Pardo e
0: la catena del
1: Gartherman,
0: centrodestra,
1: sì,
0: eh?
1: lì c'è
0: Ok.
1: un po' di confusione e direi che parecchi gol sono venuti, cioè parecchi. Alcuni dei gol che abbiamo preso sono venuti da un po' di compressioni, ma per il resto a me non dispiace affatto, devo essere sincero. Mi è piaciuto anche il coraggio che ha avuto nell'ultima partita di giocarsela in una maniera che non so quanti avrebbero preso una decisione di quel genere nel momento in cui perdi il centrocampista, perdi, voglio dire, a questo punto hai tolto il centravanti e metti dentro comunque due giocatori d'attacco. Quindi
0: A te piace.
1: mi
0: Senti
1: piace.
0: Marco, dato che a te ti devo sempre fare un po' fare la figura del cattivo,
2: Ma
0: insomma,
2: perché?
0: no, vorrei
2: Sono
0: invece.
2: cattivo, non sono cattivo, perché mi disegnano così,
0: Come la famosa, come la citazione
2: citazione.
0: mia.
2: No,
0: Senti, Bernardo
2: davvero.
0: Corradi, invece a te
2: Sì.
0: chiedo cosa non ti piace, se c'è qualcosa che non ti piace di
2: Ma
0: questo ragazzo.
2: io voglio essere onesto. A parte il fatto che concordo assolutamente, invece, e mi piace poi questo abbraccio perché dice anche molte cose
1: Sì.
2: non scritte e non dette, quindi questo anche su eventuali malelingue, via discorrendo l'abbraccio con Lombardo, ma questo è molto
0: Io mi
2: importante.
0: riferisco
2: No, mi
0: anche
2: dici,
0: a.
2: no, mi dicevi che cosa non mi
0: Sì,
2: piace.
0: ma
2: È
0: per fare
2: ancora
0: un po'.
2: presto per dire, lo dico per come vedo io il calcio, è
0: Sì.
2: ancora presto per dire cosa mi piace e cosa non mi piace. Sono molto curioso anche in questo fatto. Ad esempio, ho scoperto molto molto volentieri e quello che diceva Alfonso, cioè sui cambi e la maniera di affrontare in maniera proattiva, cioè a muso duro, no? Quindi sono molto curioso. Voglio capire, e mi rifaccio alla mia intro, quanto lui ha compreso
0: Questo
2: di
0: infatti.
2: quello che gli potrà dare, e beh, questo
0: Vedere
2: lo
0: solo più
2: scopriremo solo
0: avanti,
2: vivendo, cioè,
0: certo.
2: perché secondo me il gol di Insigne contro il Catanzaro disegna una possibilità che ha la Sampdoria di giocare in un modo semplice. Allora, questo e chiudo. Capiremo se Corradi è un altro dei medesimi talebani alla De Zerbi, tanto per intenderci, di questi parolai che
0: Vabbè,
2: guadagnano
0: certo.
2: molto, vendono e non fanno risultati, oppure. E io l'ho sempre invitato a fare l'uomo di calcio nelle sue scelte, perché tanto poi pagherà solo lui, se ha compreso questa possibilità, questo meccanismo nuovo che gli viene offerto dai giocatori che ha a
0: Io volevo un po'
2: disposizione.
0: arrivare lì.
2: Questo.
0: Maurizio, con te però faccio un passo all'indietro. Ritorniamo alla partita persa contro il Palermo, tutto il discorso rigore, chi lo batto, chi non lo batto. Io che faccio tutto un altro mestiere, quindi ho massimo rispetto, però non è poi alla fine un po' l'allenatore a dire non puoi far battere, insomma, un rigore a una persona che era un mese che non giocava, che era appena entrato. Chiedo, per un amico.
3: No, non sono d'accordo, ti spiego anche perché. Perché poi quando sei in campo sono i giocatori che si mettono d'accordo. Insigne e Lauritsen si sono accordati perché fosse Lauritsen appena rientrato a
0: Sì, ma era anche
3: battere.
0: appena entrato,
3: Sì,
0: voglio
3: a
0: dire.
3: battere, però se tu vai a vedere le statistiche, su 20 rigori Lauritsen ne sbaglia uno, cioè il
0: Assolutamente.
3: secondo l'ha sbagliata Mantova, ha dell'incredibile, cioè voglio dire, Laura dovrebbe portare dei cornetti, quelli belli grossi da Napoli,
0: Napoletani, certo.
3: cioè capisci, del seno del poi
2: E
3: sono
2: che in campo non
3: sempre
2: ragioni
3: i pieni,
2: sempre,
3: esatto,
2: eh. Non
3: sono
2: ragioni
3: sempre i pieni,
2: sempre.
3: i fessi e i fossi, ecco. Io sono d'accordo con la disamina di Praga sulla questione della fascia destra, perché dalla partita con Novara in poi noi abbiamo
0: Hai
3: sempre
0: visto?
3: un po'
0: Sì.
3: faticato da quella parte lì, però secondo me è proprio una questione di mancanza di uomini sull'assetto base, cioè la mancanza di 6, 7, 8 titolari ha sicuramente influito, e la parte che ha influito di più è proprio la fascia destra. Però su Corradi io dal primo momento che l'ho visto, ho visto un toscano molto schietto, molto onesto, molto franco, una persona secondo me è un lavoratore, perché poi se vai a Bogliasco vedi gli
0: Li
3: allenamenti,
0: vedi, quindi.

0: E a volte mi sono, io una volta gli ho anche detto, prendendolo un po' così sullo scherzo, gli ho detto, però mister potrebbe giocare anche lei, cioè voglio dire, fresco, asciutto,
1: alla
0: perfetto,
1: faccia, c'è un fisico ancora,
0: cioè, voglio dire.
1: Allora, un'altra notizia che è circolata in questi giorni, lo saprete, che insomma la Samp ha presentato Marco Lanna come nuovo ambassador. Adesso qui si sono aperte diverse questioni, no? Cioè che insomma Marco doveva rimanere Marco Lanna legato ai tifosi, questa è una figura un po' più difficile da gestire, l'ambassador lo sappiamo che cosa vuol dire. Io Adolfo parto da te, chiedo però veramente 20-25 secondi cada uno per il vostro pensiero, un uomo giusto al posto giusto?
2: Ma allora, Marco Lanna è un sandoriano, un gran sandoriano, è stato un giocatore storico, è una persona per bene, è una persona che si è assunto in un momento penso più drammatico della storia della Sampdoria, o comunque uno dei più drammatici, un compito difficilissimo con responsabilità non solo di carattere sportivo ma anche, voglio dire, il carattere societario, quindi è una persona a cui la Sampdoria deve essere riconoscente, sto parlando anche della società, riconoscente e grata. Io penso che sia un giusto tentativo di valorizzare un tentativo appunto di riabbracciare il mondo Samp da parte di una società che sotto questo aspetto ha un po' stentato negli ultimi tre anni.
1: Marco, ritornerei alla definizione di ambassador che tu conosci molto molto bene, la promozione, insomma tutto quello che sono i rapporti interpersonali, anche perché qui si parla di appeal e lui probabilmente l'appeal può anche averlo, però io ti chiedo, può essere un profilo davvero internazionale al posto giusto per quello che dovrà fare?
3: Allora, il termine brand ambassador mi fa rizzare i capelli, che non ho come quello di apericena, quindi voglio dire, però mi associo assolutamente, cioè non sono certo io che posso mettermi a discutere su Marco Lanna. Il problema è, andiamo oltre, cioè che cosa potrebbero pensarne i tifosi? Qualcuno può pensare che sia una, come dire, un altro gioco di bussolotti, ma questo non mi sento di sottoscriverlo, perché la serietà di Marco Lanna dovrebbe fare da garante, cioè quindi se lui ha deciso, ecco, qui c'è una solidità vera, ecco. Quindi secondo me non ci sono giochi di bussolotti, di cui siamo onesti,
1: Regi
3: Soce si è spaccata, cioè chi vedi, e poi pro e contro società che fino a questo momento cova, quindi sì, perché c'è una figura carismatica come Lanna, quindi io non penso a un tentativo di gioco di bussolotti, o se ci fosse stato o se c'è, la figura di Marco Lanna mette tutto a tacere. Poi gli sviluppi e gli esiti che potrà dare li staremo a vedere.
1: Maurizio, ti chiedo gentilmente di essere breve, perché poi mi vado a collegare con il nostro tifoso a Londra. Tu forse eri un pelino più propenso per il bussolotto, no, chiedo
0: No, io sono amico di Marco e soprattutto io mi auguro che lui possa lavorare, che possa arrivare in fondo a un progetto.
1: Sì, però non mi state rispondendo, è la figura ideale per quello?
0: No, io credo che la figura ideale sì, nel senso che è un genovese che ha giocato nella Sampdoria e che sicuramente nel momento più drammatico ci ha messo la faccia, sia dal punto di vista civile, penale, sportivo, eccetera eccetera. Io la perplessità che ho è quella della società, se possono farlo lavorare. Poi io credo che questo sia il primo tassello per arrivare ad altre cose, fra cui la fondazione, ma voglio dire,
1: puzzle,
0: non voglio andare oltre.
1: Va bene.
0: Io mi auguro che Marco possa lavorare senza
1: in totale autonomia
0: senza trabocchetti.
1: Vedi che va bene, grazie. Allora, mondo blucerchiato, andiamo sempre alla scoperta insomma dei tifosi blucerchiati che non vivono più in Liguria o magari non hanno mai vissuto e si sono innamorati soltanto della nostra maglia, la più bella del mondo. E allora do il benvenuto a Guido, direttamente da Londra, dalla City. Eccoci, buonasera caro.
4: A tutti. Come state prima di tutto?
1: Ma cosa ci fai a Londra?
4: Allora, in realtà voi sapete che io faccio l'assicuratore, mi sono stato invitato a Londra dai Lloyds per visitare i loro uffici e in questo momento io mi trovo in un posto che normalmente a quest'ora è chiuso, ma ho fatto un'eccezione per Gradinata Sud, per Primo Canale. Io sono niente proprio di meno che all'interno della National Gallery di Londra.
1: Quindi sono, una notte al museo, dai.
4: Sì, no, però infatti sono in un posto decisamente interessante. Faremo un tour della National Gallery, poi sempre qua dentro faremo la cena insieme agli amici dei Lloyds.

0: Dillo.
1: Allora, senti Guido, avrai ascoltato un po' almeno una parte. Noi stiamo cercando un po' di capire se la Samp, dopo la vittoria contro il Catanzaro, possa riconfermare il tutto contro l'Avellino. C'è una lunga sosta di mezzo, però qual è il tuo pensiero?
0: Allora, io credo che se le pedine giuste vengono messe nel posto giusto, se nessuno si fa più male, se quelli che si sono fatti male la prossima partita sono disponibili, noi ad Avellino possiamo fare un buon risultato. Questo anche alla luce di quello che ho visto, soprattutto nel secondo tempo col Catanzaro. Credo proprio di sì. Abbiamo giocato 10 contro 11 e abbiamo tirato fuori finalmente le unghie e anche altre parti anatomiche che adesso non sto qua a dire.
1: Certo. Guido, senti, ancora una riflessione. Per quanto riguarda invece il discorso legato alla tenuta anche psicologica di questa squadra, lo so che sembrerebbe banale perché è appena iniziato il campionato, però sappiamo che la Samp più di una volta ha peccato un po', no? Sulla tenuta psicologica, cosa che invece, come dicevamo con gli ospiti in studio, contro il Catanzaro, quella famosa cazzimma che abbiamo ricordato, invece l'ha tirata fuori. Prima ti mandano via uno, poi prendi il gol, però insomma poi te ne annullano un altro, forse potrebbe essere la volta buona, lo diciamo con le dita incrociate.
0: Allora, sì, io credo che dipenda da una persona sola. Se i giocatori continuano a giocare con lo spirito con cui hanno giocato con Catanzaro, che è Corrado, che non mi sembra una persona che le manda a dire, poi mi sembra abbastanza grintoso. In panchina è uno che si agita, che si alza, che sbraita, che rischia spesso anche di essere ammonito, ma va bene così. E quindi se seguono le indicazioni dell'allenatore, come speriamo tutti, credo che anche l'aspetto psicologico possa essere moderato fra quelli positivi, diciamo.
1: Allora, rimani ancora un attimo con noi, Maurizio, ritorno con te, anche con te però vorrei affrontare il discorso della tenuta psicologica, però ha dato buone sensazioni a parte la partita vinta contro il Catanzaro, sembra che qualcosa si stia anche amalgamando dal punto di vista non solo calcistico, tecnico, ma anche di testa.
2: Sì, assolutamente. Io credo che questa squadra in tutte le sue componenti abbia sempre detto il gruppo è unito. E quando un gruppo è unito, secondo me, psicologicamente tiene di più. Lorenzo Insigne è un po' il guascone, il guaglione di questa formazione. Però ti ripeto, se tu vedi gli allenamenti ti rendi conto che poi è quello che tira e tira il gruppo. Lui e altri due o tre sono i giocatori che tirano il gruppo.
1: Sì.
2: Il giocatore che ha esperienza come Insigne, secondo me, può insegnare molto, soprattutto ai più giovani. E ricordiamoci che l'allenatore della Sampdoria è una fortuna, parla correttamente inglese e questo è un aiuto per lui,
1: Assolutamente.
2: soprattutto con i giocatori che non parlano la lingua italiana.
1: Guido, senti, prima di salutarti, un'ultima battuta anche per te. Insomma, Insigne sembrerebbe, al di là del gol, di quello, insomma, che può tenere in piedi questa Sampdoria unitamente poi un po' a tutto il gruppo. Però insomma Insigne potrebbe diventare un po' il punto di riferimento, il faro di questa nuova Samp, sei d'accordo?
0: Lo è già diventato. Lo è già diventato, lo ha dimostrato col Catanzaro, che è diventato un uomo squadra. Tra i pochissimi della squadra che dà del tu al pallone, che gioca, che si stoppa la palla da Dio, che alza la testa quando gioca. Insomma, attualmente credo che sia il giocatore più rappresentativo che abbiamo. Speriamo che duri e speriamo che non si faccia male.
1: Guido, buonanotte al museo, non ti perdere, va bene?
0: Ok, sì, un caro saluto a voi in studio, un caro saluto agli amici che ci stanno seguendo da casa. Da Londra è tutto, forza Samp, come sempre.
1: Grazie, Guido, buona serata. Allora, noi ci fermiamo e poi ultimo blocco con Gradinata Sud, abbiamo ancora tante cose da dire e leggere almeno qualche messaggio che sta arrivando davvero. Grazie.

8 minuti ancora con voi prima di salutarci, ma lo sapete che durante la settimana ogni puntata, anche con la nostra Laura Rossetti, che sarà poi nuovamente con noi venerdì, abbiamo insomma inventato anche questa piccola rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Anzi, se vi fa piacere, mandate ovviamente via WhatsApp la vostra presentazione, che deve durare meno di un minuto, raccontateci perché siete diventate sandoriane e perché amate la Sampdoria. Questa sera abbiamo una nuova tifosa blu cerchiata, sono tutte belle, ma perché hanno questa maglia meravigliosa, oltre

0: essere belle per l'amor di Dio a livello fisico. Scopriamo Ludovica, prego.
1: Ho 24 anni e la mia storia d'amore con la Sampdoria è iniziata prima ancora che io potessi scegliere. Il giorno in cui sono nata, mio papà ha appeso una coccarda blu cerchiata invece che rosa sulla porta. Da lì questi colori sono diventati parte di me e oggi rappresentano il legame tra una squadra di calcio e le persone più importanti della mia vita, perché le emozioni che si provano allo stadio, nel bene e nel male, sono ancora più belle quando puoi condividerle con qualcuno che ha la tua stessa passione, e nei momenti belli e nei momenti più difficili. Forza Sampdoria!
0: Da sempre Sampdoria, con questo sorriso meraviglioso. Chiedo scusa, si chiama Matilde questa ragazza, grazie Matilde. Quindi tutte le fanciulle che vogliono partecipare all'interno di Gara di Nata Sud sapete come fare. Allora ragazzi, gli ultimi sei minuti, dobbiamo inevitabilmente parlare della prossima partita. Adolfo, parto da te, un Avellino, insomma una bella partita calda, come sì, affrontarla?
2: Come affrontarla? Con personalità, con concentrazione, con attenzione, con rispetto per l'avversario, ma con voglia anche di imporsi, perché voglio dire, a questo punto tanto non ci sono alternative.
0: Ah beh, certo.
2: Quindi direi, hanno un allenatore capace loro, sì, perché Nesta,
0: poi galvanizzati anche dalla vittoria contro il Napoli che hanno fatto in Coppa. Insomma,
2: sì, beh, quello devo essere sì, ci sta. Ma io credo che avremo l'atteggiamento giusto, bisogna un po' smettere di fare certi tipi di errori. Ecco, questo è quanto chiedo alla Sampdoria, cioè di smettere di fare certi tipi di errori, perché guardate, commentavamo prima, ma anche a Mantova, quando all'inizio del secondo tempo avevamo dato l'impressione di essere nella metà campo avversaria, sì, eravamo sullo 0-0, abbiamo fatto due errori, di cui uno in fase difensiva, abbiamo preso un gol assurdo e poi abbiamo sbagliato il rigore. Ecco, meno errori e l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo però sempre avuto, secondo me.
0: Marco, con la speranza che tanto vediamo anche la classifica che finalmente vede, insomma, la nostra Samp salire, anche se di poco, però almeno non sei più
3: tre punti, guarda dove
0: sei. Senti, potrebbe rientrare anche Martinelli, che con De Licari insomma si conoscono molto bene, quindi un pilastro potrebbe essere per questa difesa. Quindi per il resto, Marco,
3: andare con l'idea di fare un'impresa su un campo storicamente ostico come il Partenio, che, se vogliamo andare indietro nel tempo, ha presentato delle gare davvero proibitive. Una squadra sicuramente in salute, non una novità, forse
0: se la può giocare benissimo, però la Samp,
3: ma devi andare là con l'idea di fare un'impresa.
0: Addirittura un'impresa?
3: L'impresa è quella di giocare una partita come si deve, esente da errori, con grande concentrazione, e poi qualcuno che ci metta qualcosa di più. Però il concetto è di andare là per fare un'impresa.
0: Maurizio?
4: Beh, una partita sicuramente non facile, però sono d'accordo con quello che è stato detto prima, cioè devi andare lì per fare la partita. Avrai contro l'ex Martinelli e poi dipende da chi recupererai, chi potrai portare in panchina e chi potrà giocare la prima parte, però soprattutto la concentrazione, non devi fare errori. La Sampdoria è stata troppo penalizzata da errori dei singoli e quindi credo che quella sia il lavoro che deve fare Corradi per preparare questa partita. Ma se la Sampdoria deve andare lì per giocartela e per portare via i tre punti, io credo che certi problemi li avrà anche Nesta nel prepararsi la sua di partita, perché poi fondamentalmente la Sampdoria ha dimostrato di essere in salute. Quindi, per quanto sia un campo ostico, per quanto sia una squadra forte secondo me l'Avellino, la Sampdoria può andare lì e portare via i tre punti.
0: Allora, abbiamo un minuto e mezzo in chiusura, Adolfo, però mi è sembrato che la fotografia che vogliamo restituire ai telespettatori stasera sia comunque di incoraggiamento, di forte incoraggiamento per questa Samp.
2: Ma certamente, ci mancherebbe altro, voglio dire, i tifosi incoraggiano la Samp e i tifosi sono sempre stati vicini alla Sampdoria, nei momenti di difficoltà specialmente. Questo è un momento, voglio dire, decisivo, perché siamo da troppo tempo in Serie B e abbiamo da troppo tempo veramente da colmare un gap con quella che è la storia della Sampdoria.
0: Marco, questi oltre 20.000 persone che hanno creduto ancora una volta fortemente a questa squadra, e le risposte vanno sempre poi date a loro.
3: Vanno date a loro, giustamente, i tifosi fanno il mestiere dei tifosi, quindi a volte si esaltano, a volte si deprimono. Io penso che anche in questa sede si sia condotto un ragionamento all'insegna della razionalità, che dovrebbe, e uso il condizionale, guidarci sempre in ogni manifestazione nostra. Però, ripeto, il mio concetto dell'impresa non nasce da un vaticinio, ma

0: così da, proprio da, da, dalla discussione anche che abbiamo fatto questa sera all'insegna della razionalità.
1: Maurizio, senti, a te un'altra cosa, ma proprio velocissimo, per gli 80 ci bolle ancora qualcosa in pentola con le cose belle che fai in giro per la nostra storia?
2: No, ricordo a tutti l'appuntamento del 13 novembre alla Fiera del Mare con uno spettacolo, perché si tratta di uno spettacolo che va, che andrà diciamo in campo per 3 ore. Al momento hanno dato la disponibilità oltre 60 giocatori del passato, della storia della Sampdoria, quindi io invito tutti ad andare su Ticket One, acquistare il biglietto e venirsi a godere questo spettacolo con tantissime sorprese,
1: dove sicuramente Primo Canale realizzerà anche poi un servizio che magari con Maurizio poi lo porteremo in TV. Grazie ovviamente a Maurizio Medulla, Marco Benvenuto, Adolfo Praga per essere stati con noi, come sempre un saluto alla Laura Rossetti da Napoli, grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e a ovviamente Andrea Rocchiccioli in regia. Da Franco Nativo è tutto, noi ci vediamo venerdì prossimo e comunque vada, sempre e comunque, Forza Sampdoria!

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone, ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo come amministrazione, l'abbiamo visto anche in questo weekend con la zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione, e di cui c'è un grande bisogno, è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta, divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare

0: dei posti di lavoro e andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, queste generazioni non hanno le possibilità di rimanere.
1: Sicuramente, allora, affronteremo, io ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è questa.
0: La rifaccio.
1: La città ha paura o è solo una percezione?
2: Le persone. Se ricomincia di nuovo però
1: no.
0: La città ha paura? No, la città non ha paura.
1: No. Gambino?
2: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad MT.
1: Allora poi parleremo
2: perché se non c'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS e tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché ci sono dei disoccupati, non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione. Quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda no, non c'è un problema di sicurezza, il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
0: Ma se al governo ci siete voi?
2: Infatti i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro. E poi c'è chi nega, chi dice, io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi quando sono arrivati loro che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne sono accorti tardi, speriamo che lo facciano il prima possibile.
1: Nei giorni scorsi Salis è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma, va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece insomma aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Salis, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno, e insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Salis, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro ed è andato.

Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: Eccoci ancora qui, dovrebbe essere pronta tra poco Aurora Bottino a Sesti di Ponente. Francesca Ghio, le parole di Paola Bordilli?
1: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle emozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle emozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
2: Non le porterei
1: no, ma va bene.
2: Però, no, perché se,
1: Paola,
2: se ora
1: Paola,
2: iniziamo a dire
1: perché,
2: così...
1: Perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa, invece ci diamo i
2: no,
1: turni,
2: capiscono,
1: parla.
2: Capiscono.
1: Quindi al di là delle emozioni
2: più di quello che voi
1: e
2: pensiate.
1: Se c'è bisogno lo diciamo grazie Paola Bordilli, però al di là delle emozioni che portiamo in aula, poi
2: non voglio meriti, voglio verità.
1: Operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città sì. Ha bisogno, non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
3: Ma
1: la verità è che la politica
3: nostra
1: oggi
3: città,
1: dovrebbe avere l'intelligenza, l'intelligenza che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo, chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa, debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham, in come si chiama, la
2: ma
1: città di Batman.
2: Lo
1: è semplicemente
2: dicendo,
1: il
2: noi.
1: Risultato Gotham City è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città. E questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, no, ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città.
2: Bene, ora
1: importano
2: un po' la cosa,
1: dei problemi,
2: no?
1: Importano. No, io non la butto. Guardate, perché le persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra e sinistra. Appunto. Ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli, ma la realtà è che le persone che vivono la città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete. E per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori,
2: bisogna poter vivere la nostra città in sicurezza.
1: Perché se invece continuiamo a fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le emozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
2: Allora io non ne faccio emozioni, però lavorate allora. Lavorate, perché se non facevo emozioni, questi presidi fissi,
1: infatti,
2: non li mettevate,
1: bene,
2: questo è
1: io ripeto,
2: il problema.
1: La città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere l'attenzione. Vabbè, allora parli lei così non ci interrompiamo.
2: Io certo, perché
0: fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sesti di Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e bentrovata.
4: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora, ha un'attività qui a Sesti Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora, appunto, abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo come si vive Sesti Ponente quando si parla di sicurezza, ma non solo.
5: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche, diamo un servizio di continuità indubbiamente e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza, per ciò che riscontriamo, perché è indubbio, non siamo solo commercianti, come diciamo sempre, siamo una luce sempre accesa in una via, siamo un punto di accesso per le persone dove si trovano persone, siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? E, indubbiamente c'è bisogno di supporto, questo

0: il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza, però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono, cioè non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante, diciamo, è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
1: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sestri. Quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza, comunque anche la vita di tutti i giorni?
0: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo, cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
1: Grazie. Allora, Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati, e voi li affrontate.
2: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere, che purtroppo a causa anche un po' del cambiamento di abitanti, esatto, degli abitanti, quindi abitudini anche diverse, purtroppo tutti i giorni ci scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate e quant'altro, e per questo infatti abbiamo chiesto più volte ad Amni un potenziamento delle pulizie, che ovviamente capiamo benissimo che è causato da tutta una situazione, però ciò non toglie che se le strade fossero più pulite, tutto fosse più decoroso, sicuramente dà più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica. Più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più l'insicurezza, e anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. E noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile, quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello esattamente. E quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo la deterrente ad una strada buia. Ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
3: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica. Se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
0: Quale futuro vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente

0: Ovviamente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere
1: si sentono periferia.
0: Sì.
1: Si sentono periferia. Vincenzo?
2: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
2: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto il fatto che ci può essere qualcosa
1: che blocca.
2: E poi soprattutto se è purtroppo un imbuto, lo sappiamo.
1: Grazie mille. Allora, queste sono le domande, direi.
3: Va bene, allora Aurora, dopo ti sposti, resti lì.
1: Allora, dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
3: Va bene, grazie Aurora. Bottino, torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentiment anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico, periferia, nessuno si debba offendere ovviamente.
4: Parto dalla prima che è
3: tutte e quattro veloci.
4: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire. Non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la vivibilità dei quartieri. E la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che Sestri Ponente non deve essere percepita come un qualcosa in cui andare a innestare ogni volta la responsabilità di tutta la città, e ne abbiamo di esempi.
3: Sestri Ponente come tutte le delegazioni vicine.
4: Sì, adesso parliamo di Sestri Ponente.
3: Abbiamo preso Sestri come simbolo questa sera, ma vale un po' per tutto.
4: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Ponente genovese che è stato sacrificato
3: Vassallo.
4: Per troppo tempo.
5: Io
3: 30 secondi.
5: Sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto, è un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda dalla presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le persone, per i nuovi.
3: Assolutamente, verissimo. Bordilli, in 30 secondi.
6: Sì, guardi, noi faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Bergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area, e oltretutto per chi conosce Sestri, proprio a limite vicino Fincantieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una

0: ho letto casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, cioè diciamo così, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia cioè sviluppo dell'economia cioè di diciamo Sestri, che giovani che cioè vivessero proprio quella cioè zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o meno. Spero che non ci siano le, dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero che non ci siano donne con il burka dentro, questo sicuramente.
1: Pure
0: sì.
1: Le donne col burka.
0: Eh beh, parliamo di Sesti Ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
2: Ha incendiato, l'ha buttata lì alla Bordelli, Gambino.
0: Non la butto lì, l'affronto seriamente.
3: Comincio subito col dire che il problema a Sesti Ponente non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri che non si integrano. È una politica industriale, sicuramente di Fincantieri, che concentra su una determinata zona un numero di stranieri, prevalentemente uomini, con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città. Ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per, come dire, per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi, come dire, in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione, perché quando si fa una regola
2: allora la interrompo, così andiamo nel blocco successivo perché parleremo proprio di questo tra pochissimo, il caso, chiamiamolo così, della scuola Daneo di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino, insomma lo affronteremo come?
3: Senza volerlo,
2: senza volerlo, è vero, non sapeva la scaletta naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.
4: Di lavoro è una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione Fatale o Sesso, Bugie, Videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rain è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava.

0: signor Rubens. Ci sono dei signori che...
1: Che succede?
2: Il deputato Rubens Paiva?
1: C'è un errore, non lo sono più da anni.
2: No, nessun errore. Deve venire con noi.
0: Venire dove?
2: A fare una deposizione. È solo una formalità.
3: Sono stati realizzati molti film sui regimi oppressivi che hanno ribaltato la democrazia di alcuni paesi sudamericani nella seconda metà del secolo scorso: Cile, Argentina, Uruguay e in questo caso Brasile, dove la dittatura è rimasta al potere per 21 anni. Le violazioni dei diritti umani con torture sistematiche, omicidi e sparizioni forzate rappresentano una ferita aperta nella psiche di queste nazioni per le quali il cinema è spesso servito come veicolo di memoria collettiva. E tuttavia non è capitato spesso che lo spirito di protesta contro gli orrori delle varie giunte militari sia stato visto attraverso una lente così intima come quella di Io sono ancora qui. Mentre l'angolazione di molte di queste pellicole tendeva a svilupparsi attraverso rievocazioni violente o processuali in grado di catturare l'angoscia e l'ansia inflitte ai cittadini, Walter Salles si concentra su una saga familiare e soprattutto sul punto di vista di un sopravvissuto. Il film è tratto da un libro di Marcelo Paiva che racconta la scomparsa forzata del padre Rubens nel 1971 a Rio de Janeiro. Ex deputato arrestato per essere interrogato a causa delle passate filiazioni politiche e della sospetta alleanza con le forze di opposizione, Paiva fu assassinato durante l'interrogatorio.

0: interrogatorio, mentre le autorità negarono che fosse mai stato fatto prigioniero. Salesh incentra tutto sulla moglie Eunice, che con silenzioso eroismo si assume da sola la responsabilità di tenere unita e protetta la famiglia, nascondendo il proprio dolore ai 5 figli quando l'inevitabile notizia della morte del marito viene confermata, e continuando a lottare negli anni successivi con una caparbietà che la porterà a conseguire una laurea in giurisprudenza, ad avere una carriera di successo nella difesa dei diritti degli indigeni e delle questioni ambientali, e nel 1996, 25 anni dopo, ottenere finalmente il riconoscimento della scomparsa del marito, ricevendone il certificato di morte. Io sono ancora qui, racconto una storia molto delicata in maniera più che corretta. Non è mai manipolativo, non è indulgente, rarissimi primi piani, perché la macchina da presa mantiene sempre una distanza rispettosa dal momento che al regista interessa che l'attenzione sia sulla storia e non sull'emozione cui può indurre. Molto del merito della riuscita del film va l'attrice Fernanda Torres, che incarna ogni emozione di Eunice con straordinaria efficacia, mantenendo allo stesso tempo un certo stoicismo che rende particolare la sua interpretazione. È un personaggio non segnato dalla disperazione, ma piuttosto dalla forza. Si reinventa non perché deve andare avanti, ma piuttosto perché vuole andare avanti, mantenendo sempre una dignità immacolata. Se c'è un limite in questa storia di forza e resilienza, sta nella presenza di un doppio finale, il primo ambientato nel 1996, il secondo nel 2014, che nulla aggiunge al significato della vicenda. Detto questo, è un solido dramma familiare che getta luce su una pagina vergognosa della storia brasiliana. Nonostante l'ambientazione nei primi anni 70, dittature e tirannie purtroppo non sono una cosa del passato, il che rende Io sono ancora qui opera di grande attualità, che ci ricorda come la libertà non dovrebbe mai essere data per scontata, e lo fa senza cadere in trappole retoriche. Un esempio: quando un fotografo in visita alla famiglia chiede di sembrare tristi per la telecamera, non solo tutti rifiutano, ma riescono a malapena a contenere il loro divertimento. Il film di Salesh ci dice che la speranza è eterna e che la maggior parte delle famiglie felici, anche nelle disgrazie, troverà comunque un modo per sopravvivere.
1: Non sorridete.
2: Perché no?
1: Mi ha chiesto l'editore, una foto meno felice.
2: Ci vuole tristi.

0: Naomi è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie? Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni soddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa...
1: Liguria.

0: 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: La polemica sullo striscione è apparso nei giorni scorsi nella scuola di fronte o comunque nei pressi della scuola Daneo di Genova, uno striscione che ha fatto ovviamente incendiare anche il mondo della politica, una politica che anche a livello nazionale si è esposta. Oggi ne ha parlato ancora Silvia Sales, ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sales e poi quello che ha detto Marco Bucci.
2: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
3: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose qualche altro che ha avuto dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, vogliamo un pochino più in alto. E mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene. Ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
1: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, cioè chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini o comunque, insomma, i bambini si sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sales, e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente, sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gli ha fatti scrivere?
4: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiedeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola, a parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Daneo, che è gravissimo, parla dell'asterisco, e mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini e sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e ai maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa. Parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita ha le basi sulla scuola. Tra l'altro, tre articoli della Costituzione, l'articolo 3 pari dignità, l'articolo 34 libertà dell'insegnamento e l'articolo 34 la scuola aperta a tutti e a tutte. Quindi cosa fa la scuola Daneo nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini? E delle bambine genovesi mette davanti alla scuola un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo ed è stato bellissimo vedere questa classe, nessun bambino si conosceva ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare ai bambini, dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra, non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare, potersi chiamare.
1: Però probabilmente lei conoscerà, come li conosco io, molti insegnanti che fanno fatica a portare avanti
4: perché hanno dei contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica, no. Gli insegnanti oggi in Italia, e vi sfido, vi sfido a fare primo canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole e lo si chiede a insegnanti e la realtà e oggi il contratto
1: conoscerà lei.
4: Guardi, basti guardare i dati, l'Europa ha in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti, quindi se il governo si deve occupare,
1: ma
4: faticano perché non arrivano a fine mese, ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone,
5: insegnanti lavorino in base.

0: da quanti soldi prendono. È molto grave questa frase.
1: Paese, scusate, gli insegnanti e le insegnanti
0: così
1: no, di
0: così non
1: paese,
0: va bene, perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto guadagna.
1: Di percepire, vabbè,
0: figlia
1: Paola,
0: di
1: ce lo
0: una
1: dici
0: ex
1: dopo.
0: Maestra, rifugo completamente.
1: Va bene, cioè ex maestra, va bene.
0: Gravissima.
1: Oggi
0: gravissima.
1: Gli insegnanti gravissima e le insegnanti nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro.

0: persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo.
1: Detto
0: questa,
1: questo,
0: è la vera emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica. Quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione. Questo è il livello che abbiamo raggiunto.
1: Allora, detto questo, se l'integrazione passa dagli stipendi degli insegnanti, c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, gli insegnanti non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero. Sì, e infatti abbiamo aumentato, e infatti abbiamo aumentato gli stipendi degli insegnanti. Vado a vedere, è stato il periodo in cui gli stipendi degli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
0: Sergio, mi ripeti il dato? No, la percentuale, la ripeti la percentuale?
1: Io ho detto che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
2: Questo decreto,
1: perché superando il 30% è un problema. Superando, tu hai parlato dell'asilo,
0: 11,8%.
1: Hai parlato dell'asilo, tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Penso vicino a casa?
0: Sicuro in televisione.
1: Voglio sapere nell'asilo tuo figlio quanti stranieri ci sono.
0: Non lo dico.
1: Ma
0: sono bambini, non sono stranieri, sono bambini, bambini e bambine.
1: In un asilo, non un asilo, in una scuola elementare come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% stranieri e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni semplicemente, probabilmente probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni, ma l'hanno messa ministri dell'istruzione anche ai tempi di, ma quando era ministro dell'istruzione Mattarella. Quindi regolamenti dove si dava come indicazione affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra di buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi dove all'interno ce ne siano più del 30%, per noi questo è un problema.
3: Massallo, o parlate meno tutti o se no arriviamo sempre corti, anzi vi prego di parlare un po' meno tutti così parlate più tutti. Massallo.
4: Allora, voglio fare una roba un po', dico una parola simpatica, democristiana, no? E quindi partiamo dal presupposto che non è una parolaccia, partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione. Nel senso, ci sono dei quartieri.
1: Vieni nel gruppo misto.
4: Aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale. E abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto, e quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
1: Giusto mix.
4: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
1: Quello è un problema.
4: No, questo è il problema. Perché no, questo
1: guardate
4: è,
1: i soldi che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
4: Attenzione.
1: Partiamo da dove partiamo 4 anni fa.
4: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca. Però una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione

0: per una migliore formazione di tutti, e è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo. Quindi anche se fosse tutto vero, e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
1: Allora, 30 secondi sono pochi. Chi rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica agli studenti con cittadinanza non italiana, nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere. Quell'asterisco non si può scrivere ed è completamente sgrammaticatura. No,
2: con tutti i problemi che abbiamo l'asterisco.
1: No, guardate, forse non, allora, io per i miei figli vorrei dei maestri e io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori dalla polemica. Allora,
2: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
1: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
0: No,
1: signori cari,
2: è l'ultima priorità di questo cosa.
0: Non è una scuola che fa politica,
1: questo è un tema che va affrontato.
0: È una scuola che ha fatto un sacco di progetti,
1: perché su quello striscione quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane, ma capite che non esiste, che non esiste.
2: Ma chi
1: questo
2: se ne frega? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
1: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci. Sono d'accordissimo. Veramente d'accordo e ne vado orgogliosa. Ma veramente, ma io mi chiedo, ma
2: come paese
1: dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche, andando oltretutto a dire cose non vere? Perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto. Quindi attenzione, perché
2: il governo italiano continua a
1: applicare correttamente.
2: Il governo italiano,
1: e noi orgogliosamente
2: contribuisce
1: abbiamo scritto
2: alla guerra,
1: al ministro Valditara, che spero mandi ispettori,
2: e poi non è in grado di accogliere le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola da non esiste, e noi creiamo gli investimenti. Gli investimenti di questo governo, se la guerra fosse la priorità quanto la scuola, se la guerra, quando avete finito, se la guerra fosse la priorità quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari ed edilizia scolastica. Peccato che il governo di destra investe solo nel riarmo e non dà, perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
3: Ma guardi, non mi sembra proprio fortunatamente.
4: A mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
0: Che sarebbe una
5: Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.
6: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
7: I costi ormai non li controllo più.
8: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.

0: qualcuno.
1: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Allora andiamo subito a Sesti Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sesti Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa che Aurora, esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, volete andare avanti?
2: Ma direi che finito non l'abbiamo
3: certo.
2: Finito.
3: No, non i primi finito, saranno però. Gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua chi contiene a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
1: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
3: Bravo.
1: Telespettatori
3: siamo...
1: e telespettatrici.
3: Certo, tutto così. Vi stiamo contagiando.
4: No, a me no, fortunatamente.
1: A me ancora
5: perché
1: no.
5: Siete un virus.
1: Pure. Aurora!
6: Eccoci direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico Ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora intanto buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
7: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada, siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano, con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare, molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per riuscire a curarsi, e noi diciamo li accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
6: Siamo... E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
7: Sì, allora soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non

0: non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa, lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano alla scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo, e nei negozi magari vanno a comprare, nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
1: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui, e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie a Aurora Bottino anche per questo spaccato che abbiamo visto a Sestri Ponente. Siamo in chiusura, un giro veloce, insomma vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Facciamo anche quello comune è stato veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
3: Quante ne posso pescare?
2: Ne peschi tre e ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
3: La 3, la 4 e la 5.
2: Quindi sicuro. Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare il giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
4: No, la attenzione. 2, la 4 e la 5.
2: La 2, la 4.
4: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
2: La 2, la 4, la 5 per ghio, Bordilli.
5: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1, lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi, e quindi come dire, almeno come videocamere ce ne insomma, sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
6: 1, 4, 5.
2: 1, 4.
5: Diciamo che
2: 5.
5: L'1 l'abbiamo scelto
2: Gambino.
5: Solo noi.
4: Vince la 5.
2: Siamo tutti d'accordo sulla 5?
6: È ovvio, sì. È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo, perché non fai corretta
2: integrazione. Aveva strappato un sorriso a Ghio, stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
6: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta, noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati, quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
4: la Ghio.
6: No, ma purtroppo però... per la maggior parte il problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far espellere i
2: siamo arrivati alla fine.
1: È che oggi tanti

0: Ieri la pensano così come noi. Questo
1: però Gambino ha detto una cosa interessante.
0: Dovrebbe un po'.
2: Dobbiamo chiudere.
1: Perché Gambino ha detto una cosa interessante. Ha detto che non siamo stati in grado. Quindi la responsabilità è politica. Prima di declinare la responsabilità. Sì, sì, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo, dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
0: Vabbè, voi questa responsabilità, voglio dire, nella gestione di
3: oggi.
2: Governate voi a Milano da 8 anni, governate voi l'integrazione.
3: Non riprendiamo.
4: Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordile, Sergio Gambino, grazie a voi per averci seguiti. Grazie. Noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice, quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. Era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Intendente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: Però, insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il

0: vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che in un SRL accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'Ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'Ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
0: E no, sono molto oggi, di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1800 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a

0: 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio nei 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che fecero, che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario. Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
2: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
1: Come mai, secondo
2: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrive un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volentierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanegra. Il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini, c'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena, che è la 32esima, riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
1: Ci sembra che sia
2: quindi
1: assolutamente...
2: C'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
1: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
2: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti. Anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unger. E Graffa Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
3: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questo?

0: questa prima clip storica e di questo racconto?
1: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte: uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro. Questo qua mi sembrava
0: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era il Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma il Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
1: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
0: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso, che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Non è scappato nessuno, ancora.
1: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
0: bene,
1: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto, anche proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, avverrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a

0: Me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
1: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo,
2: il conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
0: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
1: Grazie.

Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare il Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo, il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 euro.

0: centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia. Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con un una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione, comunque indirizzo. La stessa roba, no, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro

0: e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili. Non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine...
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa. Devo dire che se è un'anteprima veramente, sì, perché parliamo di quello che accadrà, sì, nei prossimi giorni,
4: il 16,
3: no?
4: 16 ottobre.
3: E poi le repliche quanto andranno avanti?
4: Per 10 giorni.
3: Sì, per 10 giorni, no, questo dobbiamo dirlo, perché
4: assolutamente.
3: No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
4: sì, alla assolutamente, fino alla sesta.
3: Fino alla sesta.
4: Sei recite abbiamo.
3: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
4: acquistando un biglietto,
3: e questo
4: un
3: quindi partecipare, frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane, il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
5: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo molto low profile genovese.
4: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego, vorrei dire una cosa, oltre che ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, a tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore, ne avevamo due.
3: Della Banca Passadore,
4: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, cui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie

0: L'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
1: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
0: Hai fatto una operazione importante.
2: Io rappresento due aziende

0: navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale e supportante, e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti perché per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo
0: assolutamente,
1: che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
1: Sì.
0: Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare da appassionato di cinema è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber, Amico Fragile, quando

0: il gota della musica leggera italiana, si riunì al caro Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zuccaro a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto: il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale, al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con una acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una
0: di importanza
1: storica,
0: incredibile,
1: stiamo
0: che
1: lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
3: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto

0: Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
1: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci daremo la mano.
0: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
2: Ho già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
0: È un debutto.
2: Dopo aver cantato molte volte.
1: Non ho mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
0: Quindi, insomma, è un debutto.
2: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
0: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
3: Mm-hmm.

Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che

0: veramente ho sentito, ci abbiamo lavorato tanto. Io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo, l'indirizzo passo Eugenio Montale 4.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
2: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
1: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
3: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
4: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,250 milioni è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
5: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
6: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutte stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica

0: che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
1: La regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
2: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
3: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.
4: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
5: Ariela è un ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio che è un famosissimo professore sperimentatore.
4: Un biochimico.
5: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
4: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Da Genova, poi andiamo a Laigueglia.
5: Andiamo a Laigueglia, che è la casa
4: dello zio di Ariela.
5: E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo, no. E si vanno, prego.
4: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
5: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
4: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
5: Teoricamente potrebbe lo spionaggio industriale,
4: cioè nel campo farmaceutico poi
5: potrebbe esserci, ma normalmente sono ormai fanno delle cose serissime nei campi.
4: Possiamo stare tranquilli.
5: Sì.
4: Bene, allora adesso le dico grazie, dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti!

0: Signor Rubens, ci sono dei signori che...
1: Che succede?
2: Il deputato Rubens Paiva?
1: C'è un errore, non lo sono più da anni.
2: No, nessun errore, deve venire con noi.
0: Venire dove?
2: A fare una deposizione, è solo una formalità.
3: Sono stati realizzati molti film sui regimi oppressivi che hanno ribaltato la democrazia di alcuni paesi sudamericani nella seconda metà del secolo scorso: Cile, Argentina, Uruguay e in questo caso Brasile, dove la dittatura è rimasta al potere per 21 anni. Le violazioni dei diritti umani con torture sistematiche, omicidi e sparizioni forzate rappresentano una ferita aperta nella psiche di queste nazioni per le quali il cinema è spesso servito come veicolo di memoria collettiva. E tuttavia non è capitato spesso che lo spirito di protesta contro gli errori delle varie giunte militari sia stato visto attraverso una lente così intima come quella di Io sono ancora qui. Mentre l'angolazione di molte di queste pellicole tendeva a svilupparsi attraverso rievocazioni violente o processuali in grado di catturare l'angoscia e l'ansia inflitte ai cittadini, Walter Salles si concentra su una saga familiare e soprattutto sul punto di vista di un sopravvissuto. Il film è tratto da un libro di Marcelo Paiva che racconta la scomparsa forzata del padre Rubens nel 1971 a Rio de Janeiro. Ex deputato arrestato per essere interrogato a causa delle passate filiazioni politiche e della sospetta alleanza con le forze di opposizione, Paivas fu assassinato durante l'interrogatorio, mentre le autorità negarono che fosse mai stato fatto prigioniero. Salles incentra tutto sulla moglie Eunice, che con silenzioso eroismo si assume da sola la responsabilità di tenere unita e protetta la famiglia, nascondendo il proprio dolore ai 5 figli quando l'inevitabile notizia della morte del marito viene confermata, e continuando a lottare negli anni successivi con una caparbietà che la porterà a conseguire una laurea in giurisprudenza, ad avere una carriera di successo nella difesa dei diritti degli indigeni e delle questioni ambientali, e nel 1996, 25 anni dopo, ottenere finalmente il riconoscimento della scomparsa del marito ricevendone il certificato di morte. Io sono ancora qui, racconto una storia molto delicata in maniera più che corretta. Non è mai manipolativo, non è indulgente, rarissimi primi piani perché la macchina da presa mantiene sempre una distanza rispettosa dal momento che al regista interessa che l'attenzione sia sulla storia e non sull'emozione cui può indurre. Molto del merito della riuscita del film va l'attrice Fernanda Torres, che incarna ogni emozione di Eunice con straordinaria efficacia, mantenendo allo stesso tempo un certo stoicismo che rende particolare la sua interpretazione. È un personaggio non segnato dalla disperazione, ma piuttosto dalla forza. Si reinventa non perché deve andare avanti, ma piuttosto perché vuole andare avanti, mantenendo sempre una dignità immacolata. Se c'è un limite in questa storia di forza e resilienza, sta nella presenza di un doppio finale, il primo ambientato nel 1996, il secondo nel 2014, che nulla aggiunge al significato della vicenda. Detto questo, è un solido dramma familiare che getta luce su una pagina vergognosa della storia brasiliana. Nonostante l'ambientazione nei primi anni 70, dittature e tirannie purtroppo non sono una cosa del passato, il che rende Io sono ancora qui opera di grande attualità, che ci ricorda come la libertà non dovrebbe mai essere data per scontata e lo fa senza cadere in trappole retoriche. Un esempio: quando un fotografo in visita alla famiglia chiede di sembrare tristi per la telecamera, non solo tutti rifiutano, ma riescono a malapena a contenere il loro divertimento. Il film di Salles ci dice che la speranza è eterna e che la maggior parte delle famiglie felici, anche nelle disgrazie, troverà comunque un modo per sopravvivere.
4: Non sorridete.
0: Perché no?
4: L'ha chiesto l'editore, una foto meno felice.
0: Ci vuole tristi. E noi sorridiamo.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo
1: in realtà è più noir, perché non è proprio non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo

0: troppo, non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella,
1: è molto bella. Questa, quindi, bella. Tu sei sceso all'inferno.
0: Io sono sceso all'inferno di questo.
1: Ti sei trovato bene.
0: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come diceva De André, per gli amici, ecco,
1: certo,
0: insomma. Per...
1: Cosa mi puoi dire? Che, allora, diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
0: Sì, allora, parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera, a Goro nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
1: I classici cartelli.
0: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
1: Denuclearizzato e benvenuto.
0: Esatto, è bravissimo. Io ho preso l'incipit, l'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, certo, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine inventata totalmente, ovviamente,
1: certo,
0: perché è un cold case, quello vero.
1: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
0: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio, e se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, ecco, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
1: È quindi
0: nera.
1: Un nuovo investigatore.
0: Sì, è un
1: giornalista.
0: Esatto, arriva lì, e aiutato poi dal capitano della stazione dei carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del male di qualcosa.
1: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche
0: no,
1: perché c'è qualcuno che,
0: esatto,
1: che incalza.
0: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni, che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma, un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso alla critica musicale.
1: Che cosa c'è delle tue delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
0: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni da ragazzino, per più di 15 anni.
1: Come la descrivi Crocefieschi?
0: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose ho dovute cambiare per esigenza.
1: Però quello che è di vero, che ti è rimasto.
0: Questo paese bellissimo, dove è stato più belle della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente,
1: cambiano completamente
0: veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo.
1: Si prestava molto,
0: allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino, ecco.
1: Senti, quando scrivi tu, come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuto da un fatto di cronaca,
0: realmente accaduto, sì.
1: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
0: Allora,
1: di
0: io
1: giorno,
0: ho
1: di
0: la
1: notte,
0: fortuna di scrivere per lavoro, nel
1: certo,
0: senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro, e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni, vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
1: Questo è importante, tu parti.
0: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo aver chiaro.
1: L'assassino ce l'ha in testa.
0: Esatto, l'assassino ce l'ho in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede. E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi.
1: Giusto.
0: I nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
1: Assolutamente.
0: Senza nomi non scrivo.
1: No, guai, i nomi sono straordinari.
0: Esatto.
1: Io mi diverto molto sui nomi.
0: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono e vabbè, poi il nome poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
1: Ma poi magari lo cambi.
0: Sì, mille volte. Però lo devo avere nella testa almeno.
1: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura,
0: grazie,
1: a tutti, grazie.
0: Aspetto, ciao, grazie. Ciao, ciao.

Il regista Robert Zemeckis ha avuto un rapporto curioso con il tempo nella maggior parte dei suoi film. Forrest Gump ha attraversato l'intera seconda metà del XX secolo. La morte di Fabella ha esplorato in maniera ironica la vanità che sta alla base della nostra paura dell'invecchiamento e della mortalità. E Christmas Carol è un racconto di crescita personale che adoperava salti temporali soprannaturali. E sono passati quasi 40 anni da Ritorno al futuro, dove un adolescente degli anni 80 viaggiava indietro negli anni 50 osservando i cambiamenti che avevano colpito la sua città e la propria famiglia negli ultimi 3 decenni. Questo elenco, che potrebbe continuare, lo ha portato a Here, che si svolge attraverso diversi millenni, visti interamente dalla prospettiva di un'unica angolazione, riflettendo in 1 ora e 45 minuti più secoli e vite con una telecamera spia onnipresente che osserva nascite, morti, matrimoni, funerali, natali, divorzi e riunioni, il tutto all'interno di 4 mura. Basato su una graphic novel e ambientato in un pezzo di terra in Pennsylvania, si parte con scene di dinosauri e popolazioni indigene, passando poi al secolo scorso, dove ci si concentra su una casa costruita nel 1907 che sarà occupata da diversi gruppi di personaggi. I più importanti sono Richard e Margaret, Tom Hanks e Robin Wright, con cui Zemeckis riforma la coppia di Forrest Gump, che si sposano nei primi anni 60 quando sono quasi adolescenti, una decisione spinta dall'imminente nascita della loro figlia. Vivendo con i genitori di Richard, sperimentano i soliti alti e bassi della vita domestica e le loro traversie sono giustapposte a scorci del passato e del futuro. L'inesorabile scorrere del tempo e i rimpianti che ci portiamo dietro sono i capisaldi emozionali di questa storia formalmente odata, dove il regista cerca chiaramente di evocare i ricordi di Forrest Gump, riunendo i membri chiave di quel team creativo che vede presenti, oltre i 2 protagonisti principali, anche lo sceneggiatore Eric Roth, il compositore Alan Silvestri e il direttore della fotografia Don Burgess. Ciò che gli manca, tuttavia, sono 2 cose che hanno fatto funzionare quel film: una narrazione avvincente e un tono di umorismo nero che ha contribuito a impedire che venisse sopraffatto dal sentimentalismo. Perché a parte una coppia degli anni 40 che fornisce l'unica vera scintilla nella storia, nessuno degli abitanti della casa o le loro esperienze risultano particolarmente interessanti. Here ha l'atmosfera di una produzione teatrale. Lo stile di ripresa statico crea la sensazione nello spettatore di essere un osservatore imparziale che studia i personaggi in una narrazione che, attraversando una manciata di linee temporali, si concentra sulle somiglianze tematiche. I cicli di nascita e morte si ripetono attraverso le ere, proprio come l'ottimismo della giovinezza cede costantemente il passo alla delusione della mezz'età. Il limite è che ci sono troppi personaggi, troppe trame, troppi elementi che ci vengono mostrati e poi abbandonati quasi subito, lasciandoci la sensazione di un enorme potenziale, ma di uno sviluppo quasi televisivo nella sceneggiatura. Zemeckis ha dimostrato, con chi ha incastrato Roger Rabbit e Polar Express, che l'innaturale può essere reso plausibile con il giusto senso di emotività, ma qui manca questa elaborazione drammaturgica delle proprie pretese. Il film, che dovrebbe parlare della vita in quanto tale, brilla di momenti ma non li riunisce in una struttura complessa di vita reale. È un modello perfetto in termini di tecnologia, design, tecniche di ringiovanimento e invecchiamento eseguite con abilità per far sembrare Hanks e Wright adolescenti e poi anziani, ma alla fine Here è un bel giocattolo un po' vuoto. Inutile perché non sa sfruttare tutti gli elementi che potenzialmente offriva. Uno sdolcinato dramma intergenerazionale e poco di più.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto

0: L'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda...
1: Liguria celebra la festa dei nonni che ricorre oggi venerdì 2 ottobre. Attraverso i canali social istituzionali l'ente ha invitato i cittadini a condividere il proprio ricordo più bello con i nonni. Le testimonianze saranno protagoniste stasera sul maxi schermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria in Piazza dei Ferrari a Genova, dando vita a un racconto collettivo dedicato ai nonni e al loro ruolo nella vita delle famiglie e della comunità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre fattorie didattiche, ittiturismi e aziende ittiche in tutta la Liguria aprono le porte per far scoprire più da vicino un mondo immerso nella natura e a contatto con gli animali. Vi aspettano laboratori e attività per grandi e piccoli, dalla cura dell'orto all'apicoltura, fino alla scoperta degli animali e della vita quotidiana in fattoria e dell'attività dei pescatori. Tutte le info su lamialiguria.it, la prenotazione è obbligatoria. Da oggi venerdì 2 ottobre fino a domenica 4 ottobre 2026, la 34esima festa nazionale del tartufo della Val Bormida ritorna nell'affascinante borgo medievale di Millesimo. Espositori, stand di street food, concerti, spettacoli circensi, mostre, trekking, mercati, gare di ricerca al tartufo vi aspettano per un weekend a portata di tutti, intenditori e non solo. Il 3 e il 4 ottobre a Sanremo centinaia di atleti provenienti da 5 continenti si sfideranno per il Challenge Sanremo, gara internazionale di triathlon. Nuoto, ciclismo e corsa senza interruzione per una vincente sfida di sport spettacolare per chi partecipa, ma anche per chi la seguirà. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
1: No, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza

0: del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra secondo me è spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche Cugini Francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi insomma un momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
1: vabbè, ci sono state comunque direi trasversalmente delle, come dire, solidarietà, no,
0: per questo. Sì, aspetto, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse ecco la prossima volta
1: a fare più attenzione a questi, sì, anche ai dettagli diciamo formali e di immagine, cercare, è giusto così, sono d'accordo,
0: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa, i lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
0: Sì, esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi la nautica diciamo fino ai 20 metri prevalentemente sul mercato interno, che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è sul mercato mondiale, dove invece ci sono nazioni che crescono a 2 cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzato in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio livello nazionale, e quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori, dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi

0: a livello nazionale, che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: mette tutto assieme, andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti ne sono rimasti circa la metà, penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi Porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto, anche riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza. Credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli Houthi nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle Nazioni Europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico diciamo di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee, che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi e della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la commissione alla Camera dell'industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi, che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono

0: nei paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di, diciamo, utilizzarne di più, sono le notizie di, diciamo, di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente diciamo, i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale, diciamo delle bolle importanti speculative come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare. Leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente. Negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia e italiane. Quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere, che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici, ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti, però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare... io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.
2: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali.

della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo.

Firenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, Spezia, è già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Beh, dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia del l'allerta, la seconda allerta arancione, quella del dei primi
1: di settembre.
0: Di settembre, poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta, esatto, arancione.

0: E l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: sì,
1: volte.
0: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che Bocco dà accesso a di Bargone, di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro, sì, quello. Santa Maria del
1: è
0: Taro.
1: È il Bocco no. di Bargone. Partiamo allora.
0: Grazie.
1: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara.
0: Val di Vara.
1: Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
0: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca, un po'
0: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
0: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
0: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera, poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente così dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che comuni tocca quel monte?
0: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, Crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
0: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
0: autunno,
1: questo fiore?
0: Da oggi, perché oggi
1: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
0: Sì. vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
0: Oggi

0: Così in questa quota no, no.
1: Quanto siamo di altitudine?
0: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
1: Ah, quindi
0: Bocco.
1: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
0: Tavarone.
1: Ah, Tavarone.
0: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente, in lontananza, vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista. Sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
1: e dov'è?
0: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e altre, tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo, questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
1: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
0: San Nicolao
1: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
0: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane, che
1: la Toscana.
0: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, questa qua è la punta. Scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo, Franco, non lo lasciano.
2: No, c'è qualcuno, senza.
1: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
2: Monte,
1: però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal Bocco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, eh sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco, cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, 908, stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine,

0: tanto quanto appunto l'altro passo del bocco, tanto quando il passo della forcella, il passo della scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi.
1: Però di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo.

0: Sì, sì. Vai, vai.
1: Chiudi, chiudi tutto.
2: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
0: Grazie.
3: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere, uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
4: Non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore.

0: Cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, manca un minuto alle 10 di questa mattina, sabato 3 ottobre, ben ritrovati su Primo Canale, un sabato che inizia in maniera particolare con la cronaca, perché da questa notte, dalle 2.15 di questa notte, un vasto incendio ha minacciato le case alle spalle di Pra, alle spalle del quartiere del ponente genovese di Pra. 15 persone sono state fatte allontanare, tra loro un disabile, sono rientrati nelle loro case, ma alle 9:15 l'incendio non è stato ancora spento totalmente. Noi ci colleghiamo direttamente con un vigile del fuoco, lo ringraziamo naturalmente, lo sottraiamo per un minuto al lavoro di questa notte, si chiama Fabio Martelli e mi collego subito con lui. Martelli, buongiorno Fabio.
1: Pronto, buongiorno.
0: Com'è la situazione adesso? Sono le 10, l'incendio, se non sbaglio, è scoppiato, all'esploso, insomma, alle 2:15 di questa notte. Che cosa è successo?
1: Allora, no, intanto faccio un attimo un breve riassunto di quello che è accaduto. È accaduto che questa notte, non alle 2 ma prima, nella serata, diciamo dopo le 9:30 così, è partito un primo principio di incendio in un canneto nella zona di Via Branega, tra Via Branega e Via Fagaglia, sulle alture di Pra. Dopodiché diciamo, abbiamo mandato subito le squadre, ma a causa del forte vento l'incendio, diciamo, si è espanso e ha preso tutta una zona che ha causato una grande, diciamo, nuvola di fumo che ci ha costretto all'evacuazione di 15 unità abitative con le persone che sono state temporaneamente fatte uscire dalle case per evitare che potessero avere delle problematiche, appunto, a causa sia del fumo che delle fiamme. Quindi abbiamo attivato tutta diciamo, la nostra colonna mobile regionale, facendo intervenire anche altri comandi come Savona, Imperia, La Spezia e addirittura anche dei moduli dal Piemonte, che stanno operando ancora sul teatro operativo, ecco, attualmente.
0: Sì, è stata un'operazione congiunta, questo lo diciamo, ringraziando naturalmente tutti voi a nome della cittadinanza, e lei ricorda che le vostre operazioni sono ancora in corso.
1: Assolutamente, sono ancora in corso, la situazione tra l'altro è in evoluzione, il vento è leggermente calato fortunatamente, ma tenga conto che abbiamo ancora un fronte di fiamme di circa 500 metri appunto sulla zona boscata di via Branega, che si sta avvicinando pericolosamente, quindi diciamo, abbiamo attivato anche il traffico aereo, quindi gli elicotteri regionali e stiamo attendendo che disattivino una linea di alta tensione per far intervenire i famosi Canadair, che però per ora non possono operare perché chiaramente, essendo ancora attiva l'alta tensione, questo non è possibile che lavorino,
0: sì.
1: In questo momento.
0: Sì, infatti abbiamo visto gli elicotteri con la cisterna volante d'acqua, quindi lei dice è necessario l'intervento del Canadair, c'è mezzo chilometro ancora di fronte del fuoco e quindi è necessario intervenire il Canadair, bisogna disattivare giustamente l'alta tensione delle linee elettriche. C'è ancora minaccia per le case, perché diceva che si stava ancora avvicinando alle abitazioni della zona.
1: Sì, ecco, diciamo che temiamo che appunto a causa appunto del vento, che per quanto calato comunque c'è ancora, le fiamme si avvicinano pericolosamente alle abitazioni, quindi abbiamo tutte le squadre disponibili sul posto. Tra l'altro voglio segnalare una importante sinergia che è attiva proprio grazie alla convenzione tra Vigili del Fuoco e Regione Liguria, e abbiamo anche squadre di volontari, di VAB, quelli che siamo i VAB, dei volontari antincendio boschivo, che stanno lavorando proprio insieme alle nostre squadre, ecco, anzi diciamo che sono in sinergia totale con le nostre squadre. Ecco.
0: Quanti sono al lavoro adesso, si possono quantificare?
1: Come numero di operatori tra
0: sì, quanti siete?
1: Guardi, abbiamo quattro squadre che sono dunque, ora mi faccio fare un breve conto, saranno 5, 10, 15, abbiamo il DOS che sarebbe il direttore dell'operazione di spegnimento, che è quello che diciamo, è il coordinatore del traffico aereo.

0: quindi del cane e degli elicotteri, e poi abbiamo insomma, faccia conto, una quarantina di unità con i volontari, quindi un numero abbastanza importante, ecco.
1: Gli abitanti sono ritornati nelle proprie case, una persona con disabilità è rimasta in una zona protetta, è rimasta in un alloggio protetto?
0: Temporaneamente sì, perché appunto se dovesse, speriamo di no, ma avere ancora problematiche a causa del fuoco che diciamo si avvicina alle case, è meglio che le persone che abbiano difficoltà a deambulare che si mantengano, diciamo, in zone sicure, ecco, cosiddette.
1: Ora naturalmente immagino farete delle indagini per capire come si è sviluppato il fuoco, perché in un canneto all'1:30, alle 2 di notte di una notte di ottobre, sì, con un forte vento, è abbastanza curioso, no?
0: È curioso, sì, è curioso, e infatti le indagini sono diciamo attivate sempre qui in sinergia con i carabinieri forestali, che sono stati avvertiti immediatamente, certo, e ora stanno facendo le indagini di loro competenza, ecco.
1: Senta, Fabio, vigile del fuoco, si può lavorare anche con i droni in questo caso?
0: Allora, sì, noi abbiamo delle unità che cosiddetti SAPR, che sono sistemi a pilotaggio remoto, i droni chiamati gergalmente, ma adesso non hanno significato, perché di fatto noi abbiamo bisogno di buttare acqua sulle fiamme, e i droni ci possono segnalare eventuali
1: focolai,
0: calore, che hanno una termocamera, ma adesso non ha significato, ecco, perché loro non buttano l'acqua.
1: Ecco, quindi possiamo ipotizzare che nel corso della mattinata si alzeranno in volo anche i Canadair per completare questo vostro lavoro.
0: Assolutamente, io lo spero vivamente che la disattivazione della linea di alta tensione sia il più celere possibile, per poter così operare con i nostri Canadair. In questo momento no, perché appunto abbiamo ancora le linee attive, ecco.
1: Certo, un canneto è abbastanza, sì, brucia facilmente un canneto, penso che bruci presto, immediatamente, no? Se c'è qualcosa che lo alimenta o che lo alimenti.
0: Certo, il canneto è una pianta che, diciamo, quando prende fuoco, diciamo, fa fiamme altissime, e di conseguenza, a causa del vento, questo ha favorito l'innesco questo incendio così di vaste proporzioni, ecco, diciamo.
1: È possibile fare una stima dell'area in ettari? Dell'area, insomma, che è stata brutalizzata da questo incendio.
0: Allora, attualmente in ettari non glielo so dire, perché diciamo è ancora attivo, l'incendio. Noi comunque facciamo sempre una perimetrazione dell'area a giochi finiti, ecco, perché vogliamo capire poi anche una valenza di indagine a carico appunto dei carabinieri forestali, ma in questo momento non, perché è in evoluzione, assolutamente in evoluzione, quindi non so dire quanti ettari attualmente. Le posso dire il fronte di fiamma quanto è, assolutamente sì, questo, come l'ho detto, circa mezzo chilometro, ma l'area che è interessata attualmente momento no.
1: Ecco, c'è ancora la ringraziamo tutti, no, per questo servizio che lei sta dando, che voi, lei e i suoi colleghi state dando alla comunicazione. C'è ancora, io vedo dalle immagini, questo forte vento, che cos'è, una sorta di tramontana, mi sembra?
0: È un vento, sì, che viene da nord, ci era stato già segnalato ieri. Noi c'è un sistema previsionale regionale che si chiama SPIRL, in questo di un nuovo acronimo, noi diciamo così, si chiama sistema di previsione degli incendi boschivi, quindi loro hanno calcolato che effettivamente c'era una suscettività a che l'incendio si espandesse velocemente. Purtroppo a causa di questo innesco, di questo maledetto canneto che ha preso fuoco, a causa proprio di questo vento che era già stato previsto, infatti noi siamo in potenziamento, noi abbiamo una squadra, sempre grazie alla convenzione tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco, abbiamo una squadra che è dedicata esclusivamente agli incendi boschivi, ecco, in più, oltre alle squadre ordinarie, noi facciamo di tutto, ecco, quindi,
1: Dunque ricordavamo via Branegan.

0: no? E possiamo pensare che c'è il torrente Bran, che c'è un rio corso d'acqua, forse è asciutto adesso, è quello, no?
1: Assolutamente sì, bravo. E diciamo che lì il canneto era proprio situato nella zona del greto del torrente Branega.
0: Uh-huh. Ok.
1: E quindi poi ripeto, per cause, ora io non voglio,
0: sì, vabbè, diciamo, già, non vogliamo,
1: però diciamo, sì, fatto non è che un canneto brucia da solo, ecco,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: ecco.
0: Non, alle due di notte, per carità, magari lo sfregamento delle canne, no? Sì, lo sfregamento causato dal forte vento potrebbe determinare fenomeni di autocombustione famosi nel mondo, no? Comunque, sì, sì. Senta, allora noi vi ringraziamo, gentile Marchelli, probabilmente ci torneremo da lei o dai suoi colleghi. Ed è da tutti noi, da tutta la comunità, il ringraziamento. È un lavoro, il vostro, ci mancherebbe altro, però è un lavoro molto particolare, che punta al bene e al risanamento del nostro ambiente, quindi meglio di così. Carissimo, grazie, complimenti grazie da Primo Canale, dalla comunità, a tutti voi. Grazie.
1: Grazie. Buona giornata e ci risentiamo.
0: Eh sì, per loro una giornata di lavoro, è una giornata di lavoro. Certo, voi sarete adesso a pensare, dice, ma no Henry, forse non è lo sfregamento delle canne, potrebbe essere, abbiamo sentito del torrente Branega, magari lo sfregamento dei ciottoli del Branega, no? Cioè che le pietre... Sì, sentiamo un residente, poi andremo con le nostre divagazioni. Aurora Bottino, cosa fa Primo Canale? La tanto amata, vituperata Primo Canale corre sul posto con i nostri mezzi, sono le 10:10, è sabato, potremmo andare in campagna a raccogliere i funghi, potremmo andare a pescare, fare tante altre cose, però siamo lì, Aurora Bottino è lì, sentiamo i residenti, sentiamo tutti voi, il telefono suona, ma andiamo con la precedenza sull'incendio alle alture di Pra. Aurora Bottino con i residenti.
2: Verso le 11 così è partito lì un incendio. Siamo subito tra vicini, c'è stato subito il passaparola. I vicini che abitano lì nella zona si erano già premurati di iniziare a spegnerlo e nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco che sono venuti e intorno a mezzanotte sembrava che fosse stato abbastanza bonificata la zona.
3: Sì, beh, capisco. Il tempo...
2: A luna era già ripartito. Abbiamo visto per tutta la notte un chiarore oltre la cresta da questa parte, quindi probabilmente ha insistito tutto sulla cresta di Fagaglia, ma nel versante verso il San Pietro, perché c'era il vento che tirava spingendo verso il sud-est, quindi ha spinto il fuoco dall'altra parte. Stamattina c'è stato un calo del vento e si è riattivato l'incendio qua nelle gole. Ora finalmente è arrivato l'elicottero.
4: Non è la prima volta che avete degli incendi in questa zona?
2: Allora, mediamente una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno, nel 2005 è stato quell'incendio enorme che era partito da Sestri, è arrivato fino alle Giutte e qui così è bruciata una casa intera lassù in cima che era in ristrutturazione, hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente tutta la casa. E abbiamo avuto veramente paura. E quella volta lì erano venuti che volevano assolutamente portarci via e noi invece abbiamo resistito con le nostre acque e con le nostre manichette a cercare di salvare almeno la casa. Poi tenendo intorno alla casa sufficientemente pulito si riesce sempre in qualche modo, non dico a vivere tranquillo perché non è vero, ma si riesce in qualche modo ad avere un margine minimo di sicurezza.
0: Allora grazie, grazie, grazie, grazie, avremo poi altre

0: testimonianze, 15 persone, 15 sì, sono state famiglie evacuate, una persona con disabilità è rimasta in una zona protetta, in un alloggio protetto, e la cura dei vigili del fuoco sono intervenuti da tutta la Liguria per sanare questo. Curiosamente si ripete questa vicenda, come ha detto il cittadino di Pram, si ripete ciclicamente. E ieri poi io vi ho detto l'incendio e quindi chiedo scusa a tutti, ho detto iniziato alle 2, in realtà il signore che era lì ha detto che già alle 11 c'erano state queste prime avvisaglie, quindi chiedo scusa, l'ho già detto, no, della mia informazione. Vediamo un controcampo, questo è l'incendio ripreso, filmato da Pra. Quindi siamo con le spalle al mare e dal mare guardiamo verso Monte, guardiamo verso Branega, guardiamo questo fronte di fuoco. Le immagini sono di qualche minuto fa, sì, sono di mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa, quindi giornata piena, sabato 3 ottobre, la tramontana, questo forte vento, teso vento da nord, alimenta ovviamente le fiamme, in attesa di capire come siano scaturite. Torniamo da Aurora, che è sul luogo già dalla prima mattinata. Aurora Bottino, siamo da te per raccontare tutta la cronaca di questa mattinata che inizia in maniera insolita. Aurora Bottino.
1: Buongiorno, sì, purtroppo si può dire che devo dire alla regia che ho il ritorno, quindi comunque questa mattina appunto questo incendio che sta continuando a impegnare i vigili del fuoco, volontari antincendio, anche la polizia locale che è qui sul posto per chiudere le strade. L'incendio che avete sentito è divampato intorno alle 11 di ieri sera, ora io vi mostro qui, anche se molto lontano, l'elicottero della regione che sta effettuando i lanci, ovvero va a recuperare l'acqua e la porta poi sul fronte dell'incendio, li sta effettuando da questa mattina. Ormai è stato richiesto l'intervento del Canadair che dovrebbe arrivare. Purtroppo non vi posso far vedere l'incendio da più vicino perché è proprio dietro a questa collina sulle alture di Pra, però potete vedere il secondo elicottero che effettua i lanci, quindi sicuramente ci sono al lavoro non solo le squadre da terra, tante squadre dei vigili del fuoco e dei volontari, ma anche via aria. Questa comunque è la situazione, l'avete sentito, 15 persone sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni perché il fronte dell'incendio è abbastanza vicino e nella notte prima le case che davano su via Branega e poi sull'altra valle, che è la Valle San Pietro. Ora io mi trovo in via Fedelini, che è una delle vie che è stata chiusa dalla polizia locale, a cui possono accedere solo i residenti, non si può accedere neanche a piedi, quindi questa è una situazione che chiaramente sta creando non poche preoccupazioni. L'avete sentito il residente che raccontava dell'incendio del 2005. Lui ha la sua abitazione che si trova fortunatamente dall'altra parte, dove l'incendio questa notte non è arrivato, ma ci sono invece tutte quelle persone che sono state fatte allontanare che sono dall'altra parte, che invece hanno visto l'incendio da molto vicino. Questo è causato anche dal vento che continua purtroppo imperterrito. Chiaramente se si abbassasse il vento probabilmente le operazioni sarebbero anche molto più semplici. Comunque questa è la situazione, vi faccio vedere, continuano ad arrivare poi i vigili del fuoco, i carabinieri, continuano ad arrivare macchine proprio per cercare di risolvere la situazione al più presto e mantenere e tenere sotto controllo l'incendio, perché lo avete sentito, ieri sera sembrava che fosse tutto finito, invece poi ha ripreso e continua a bruciare. A te.
0: Sì, grazie. Ci raggiungono anche le testimonianze, i vostri WhatsApp, telespettatori. C'era una telefonata, non so se c'è ancora, di voi, Pra diciamo a valle di questo, ricordando che sì, questo incendio, secondo chi scrive, ma è comprensibile e condivisibile, sia stato innescato prima della mezzanotte, perché già nella tardissima serata ieri l'aria era irrespirabile. E mi state scrivendo da valle, cioè dall'altezza

0: dell'Aurelia, quindi vi state scrivendo da lì, l'incendio è a monte, quindi il fumo portato, sospinto dal vento di tramontana, vi state raccontando che già l'aria era irrespirabile, nonostante e comunque il forte vento. Ricordiamo che si aspettano i Canadair, come ci ha ricordato il Vigile del Fuoco, e ringraziamo Fabio Marchelli, si aspetta di disattivare, i Canadair sono pronti per partire, si aspetta di disattivare la linea di alta tensione per poter lavorare con l'acqua e con i Canadair nel vicino mare, quindi l'operazione è anche abbastanza, è facilitata dal fatto che le distanze sono poche. Ricordavo un altro, per ricapitolare tutto quello che è successo, se vi siete svegliati adesso, cari telespettatori, grazie per essere con Primo Canale, è un sabato, è un bel sabato di ottobre, l'aria è un po' più fresca, il forte vento, ma è successo questo, insomma un incendio importante sta devastando gran parte dell'area boschiva alle spalle di Pra, possiamo ripercorrere Rio Branega, vado in regia qualche secondo, poi vi ricapitolo tutto, intanto accendete il televisore, state con noi, ci raccontiamo come sta andando questa mattinata nel medio ponente genovese, a tra poco.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
3: Paura nella notte a Praga, cari telespettatori, intanto ben ritrovati, buon sabato, siete penso su primo canale, canale 10 del vostro televisore. Il sabato normalmente si pensa ad una giornata un po' più sonnacchiosa, eravamo qui, bella giornata, magari per raccontarci della terza giornata del Salone Nautico, cioè il 3 ottobre, in realtà ci siamo svegliati mentre sulle alture di Praga un forte incendio stava completamente bruciando il patrimonio boschivo. Tutto è nato da un canneto, così ci ha ricordato a nome di tutti i vigili del fuoco, che salutiamo, ringraziamo, il vigile del fuoco Fabio Marchelli, in diretta 23 minuti fa. Questo incendio è scaturito dall'incendio, dal rogo di un canneto che esiste, di cui si conosce.

0: Resistenza, un vasto canneto che è sorto proprio sul rivo del Branega, del rio Branega, quel rio che poi lo si vede quando andiamo sull'Aurelia dal centro verso Voltri, sul quale passiamo o siamo passati tante volte. Qui siamo nell'interno, vedete le alture, quindi immediatamente le canne secche, asciutte, potete immaginare, come si dice in gergo, alimentate dal forte vento, in questo caso di tramontana, il rogo che hanno causato e che si è esteso in modo molto vasto, tanto da lambire alcune case, per cui sono state evacuate 15 persone, allontanate, tra queste una persona con disabilità. Le persone poi sono rientrate una volta cessata questa minaccia, ma rimane adesso, ora alle 10.24, un fronte di fuoco di mezzo chilometro, di 500 metri. Avete visto in azione con le immagini Primo Canale, la nostra Aurora Bottino, i nostri colleghi, le nostre colleghe sono sul posto, vedete l'elicottero con la sua dose d'acqua. Come vi ho detto prima della pubblicità, si attende di far alzare in cielo, in volo, i Canadair dall'aeroporto, dal vicinissimo Cristoforo Colombo, intorno alle acque, si attende di disattivare l'alta tensione che è sui tralicci. Siamo comunque in un ambito cittadino, in un ambito leggermente all'esterno, no, del quartiere di Pra. Mi state scrivendo, ci state scrivendo da Pra, state mandando i vostri WhatsApp, anzi, se credete, possiamo anche sentirci e siamo in diretta, questo non è un canale nazionale, non è un canale regionale, nazionale, è una televisione privata, tanto amata ma anche tanto vituperata, troppo vituperata, è una televisione privata che è in azione al lavoro da questa mattina, dalle 8, il tempo poi di permettere ad Aurora Bottino di raggiungere questa zona. Se credete da Pra, potete mandarci il vostro saluto, il vostro feedback, perdonate la parolaccia, all'800 640 771, se non altro per testimoniare, come mi state scrivendo in tanti, che l'aria era già acre e quindi si sospettava qualcosa. Sapete com'è, uno non capisce cosa sta succedendo, sente l'aria acre e dice ma è scoppiato un incendio. Puntualmente arrivano le prime segnalazioni ai vigili del fuoco, che non sono neanche tanto lontani perché tutto si svolge in ambito cittadino, e possiamo anche vedere in questo controcampo che vediamo insieme, un girato di una decina di minuti, come si sta svolgendo dall'altezza del mare, che cosa succede nell'immediata collina. Ed eccolo qua, vedete il fumo che si sta alzando, immagini di tre quarti d'ora fa, sono le 10.26. Torneremo con le testimonianze di coloro che abitano nei pressi, sono state allontanate 15 persone, sono poi rientrate, torniamo poi con le loro impressioni, con le loro testimonianze. Nel frattempo, se credete, non devo neanche dirvelo, 800 640 771, tutto è scaturito dall'incendio di un canneto. Immaginate, in questa stagione le canne secche sono straordinarie, no? per permettere la divulgazione delle fiamme, che hanno poi eroso tutto il materiale boschivo che è che è nell'immediato. Attualmente il fronte del fuoco è di 500 metri, sto prendendo tempo, sto raccontandovi quello che già sapete, quello che sappiamo anche noi, in attesa direi di collegarci, giusto? Di tornare in questo caso al Salone Nautico, perché questa giornata bellissima l'avremmo dedicata volentieri tutta, no? Al nostro Salone Nautico, 66esima edizione, ma così abbiamo iniziato e così stiamo per iniziare col Salone Nautico alle 10.27. Allora, sentiamo, vediamo Carlotta Nicoletti. Carlotta, sul ponte di una, già direi, bellissima barca.
1: Sì.
0: Quindi allora a te per questo primo incontro, terza giornata di Salone. Carlotta Nicoletti.
1: Eh sì Enrico, buongiorno, buongiorno ai telespettatori, sono a bordo di una barca San Lorenzo che si chiama Sci, il modello, è un modello che è stato presentato per la prima volta al Salone di Cannes ed è un omaggio alla tradizione proprio di San Lorenzo, ma anche alla nautica internazionale. È una barca che riprende le linee delle navette degli anni 60 e le linee sono state proprio ripulite, rimodernizzate, Enrico, senza perdere appunto

0: appunto l'omaggio della tradizione, che parla di design e parla anche di italianità, come potete vedere nelle immagini che vi stanno arrivando. È importante anche lo sguardo alla sostenibilità di San Lorenzo e lo sviluppo, perché ha proprio una produzione questa barca ibrida con motori Volvo IPS40 e arriva fino a 11 nodi in full electric e 20 nodi con motore classico, ed è un custom made full electric tender. Il tech a bordo tra l'altro non è naturale, quindi parliamo appunto del pavimento, ma è sintetico, è un plus deck che è molto sostenibile ed è stato scelto perché è proprio sostenibile, ma riduce anche le temperature a bordo e permette quindi di seguire poi le curvature, quindi anche dando un lato l'estetica della barca. Parliamo di una barca di 25 metri, Enrico, e mezzo per 6 e mezzo di larghezza, e all'interno, che state vedendo in questo momento con le riprese di Roberto Gnicco, c'è stata questa ispirazione ai loft milanesi anni 60 con lo stile che vedete di Lissoni. A bordo possono salire 4 persone di equipaggio, compreso il capitano e il comandante, e fino a 7 ospiti. E quindi questa è la prima barca su cui abbiamo portato questa mattina. Ovviamente nel corso poi della mattinata faremo ancora dei giri e vi porteremo un po' a bordo delle imbarcazioni di questo 66esima edizione del Salone Nautico qui a Genova, la terza giornata, come hai ricordato tu.
1: Sì, bene, bene, hai fatto bene a ricordare la Piero Lissoni, che è il designer, architetto designer di San Lorenzo, e nella definizione di questa barca, definita comoda, sguardo al passato ma non retro, ma non vintage, sguardo al passato rivisitato con l'occhio di oggi, con l'occhio di una grande matita, che è quella appunto del designer architetto Lissoni, quindi viene fatto a ricordarlo, cara Carlotta. Allora 10:30, possiamo andare in regia qualche secondo? Io raduno intanto un po' di WhatsApp che arrivano dal ponente, medio ponente genovese, quindi da Pra. 10:30, non ci siamo ancora sentiti al telefono, potete immaginare perché. Comunicazioni con Aurora Bottino dal fronte di fuoco, adesso la nostra Carlotta Nicoletti dal Salone Nautico, però come sempre c'è tempo anche per i vostri pensieri. Buon sabato, andiamo in regia qualche secondo. Vi ricordo che siete su Primo Canale, una televisione privata che svolge un servizio pubblico, direi, molte ore al giorno, molte ore, ma tante ore al giorno, lo sapete, no? Ma tantissime ore al giorno ci troviamo impegnati oggi nel fronte di fuoco, nel Salone Nautico, ma per molto tempo al giorno, eh? E voi non ci dovete nulla, naturalmente. Vado in regia, c'è una brevissima pausa, ci sono gli spot, a tra poco.

Regione Liguria celebra la festa dei nonni che ricorre oggi venerdì 2 ottobre. Attraverso i canali social istituzionali l'ente ha invitato i cittadini a condividere il proprio ricordo più bello con i nonni. Le testimonianze saranno protagoniste stasera sul maxi schermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria in Piazza dei Ferrari a Genova, dando vita a un racconto collettivo dedicato ai nonni e al loro ruolo nella vita delle famiglie e della comunità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre fattorie didattiche, ittiturismi e aziende ittiche in tutta la Liguria aprono le porte per far scoprire più da vicino un mondo immerso nella natura e a contatto con gli animali. Vi aspettano laboratori e attività per grandi e piccoli, dalla cura dell'orto all'apicoltura, fino alla scoperta degli animali, della vita quotidiana in fattoria e dell'attività dei pescatori. Tutte le info su lamialiguria.it, la prenotazione è obbligatoria. Da oggi venerdì 2 ottobre fino a domenica 4 ottobre 2026, la 34esima festa nazionale del tartufo della Val Bormida ritorna nell'affascinante borgo medievale di Millesimo. Espositori, stand di street food, concerti, spettacoli circensi, mostre, trekking, mercati, gare di ricerca al tartufo vi aspettano per un weekend a portata di tutti, intenditori e non solo. Il 3 e il 4 ottobre a Sanremo, centinaia di atleti provenienti da 5 continenti si sfideranno per il Challenge Sanremo, gara internazionale di triathlon. Nuoto, ciclismo e corsa senza interruzione per una vincente sfida di sport spettacolare per chi partecipa, ma anche per chi la seguirà. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene, tra WhatsApp e telefono direi di sentire il telefono, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone. Ho letto che la Corte dei Conti ha detto che la tassa di imballo

0: Com che i passeggeri dovranno pagare è già in vigore.
1: Sì.
0: Quindi, se capisco bene, abbiamo perso un sacco di soldi in questi anni.
2: Sì, era una scelta, sì. Bucci ha fatto una scelta. Punto.
0: Cosa vuol dire Bucci ha fatto una scelta?
2: Poteva farlo nel 2023, ha preferito non farlo, ha preferito non applicare questa tassa. E rendetene
0: conto. Non è obbligato a farla.

0: Se no lo farebbero tutti i porti, non ci sarebbe stata questa discussione. Se fosse stato automatico ce ne fregavamo di Bucci, perdonatemi, di Silvia Salis, di Piripicchio, di Piripacchio. Era facoltativo, ha deciso una scelta di non farlo, chiederemo conto a lui, cosa dice?
1: Direi di sì, che è caso di chiederne conto.
0: Ne teniamo conto a lui. Che devo fare?
1: No, niente, lei non deve fare niente. Deve registrare le cose. Vabbè, chiederemo conto.
0: Ok.
1: Grazie.
0: Allora, siamo sulle banchine, dice Harry, mi sono alzato adesso, cos'è successo? Ma penso ormai sì, grazie dell'informazione, dove sull'incendio, l'incendio si è scaturito questa notte prima, sì, alle 11, quindi alle 23, il tempo di, ora, non dico, se fossi un piromane, no? Sì, no, dico prima guardo, finì la partita, poi mi avvio, se ho in mente perché alle 11, intorno alle 11. Perché probabilmente, normalmente il piromane è un uomo, no? C'è la partita, oppure c'è, cosa c'è, Gradinata Sud? Sì, pure c'è Gradinata Sud, però meglio non dirlo, sennò sembra che uno sia la partita. E poi mi avvio con il mio bagaglio da incendiario per dare fuoco al canneto, perché che un bruci alle 23 di una nottata, certo secca, asciutta, e quindi bene, no? Per il piromane va benissimo, quindi mi guardo la partita, sono contento e poi vado a bruciarmi le canne del Branega. Allora siamo sulle alture di Pra, lo abbiamo capito, medio ponente genovese, il fuoco, o meglio scusatemi, l'odore acre delle fiamme, della combustione è stato avvertito già nella mezzanotte da chi abitava a valle, da chi abita a Pra sul mare, quindi l'avviso è arrivato ai vigili del fuoco, sono arrivate congiuntamente tante forze dei vigili del fuoco dalle altre province, quindi bene per il coordinamento, gli elicotteri stanno aiutando a, cioè, eccolo qua l'elicottero che penso porti una tonnellata d'acqua, direi un metro cubo, stiamo aspettando i Canadair, ma non perché i Canadair sono pronti, l'aeroporto è vicinissimo, un fronte di fuoco attualmente di mezzo chilometro e di 500 metri per spegnere definitivamente l'incendio, ok? Grande lavoro, come sempre, dei Vigili del Fuoco, grande lavoro di Primo Canale che oggi avrebbe voluto serenamente, tranquillamente fare così come stiamo facendo, esclusivamente un giro tra le barche in questo sabato, in questo fine settimana di sole che regala una Genova solare, una Genova sorridente, no? Strano ma vero, al pubblico che viene da tutto il mondo, perché la rassegna nautica internazionale, avremmo voluto insomma dedicarci magari solo a quello, però nessun danno intanto alle persone, è stato tenuto in massima cura una persona con disabilità che è stata allontanata insieme alle altre che poi sono tornate, la situazione ora è questa. Pronto, buongiorno.
2: Oh, buongiorno, mi scusi, io mi chiamo Giuseppe, chiamo da via Branega, questo sì. Odore di acro che io ho avvertito verso mezzanotte, io l'ho segnalata il sabato scorso ai vigili di Pra, perché era già successo sabato scorso questo odore di acro e di fumo. Infatti erano venuti al civico 50 per avvertire che c'era questo acro di bruciato, e loro mi avevano assicurato, adesso noi facciamo un giro di ispezione, sì. E poi bisognerebbe da farsi. Arrivederci e buongiorno, sì. Io volevo avvertire questo.
0: È interessante quello che dice, ma le chiedo, cioè, questo odore acre della settimana precedente, cos'era, sabato scorso?
2: Sì, sabato scorso.
0: Sì, corrisponde, quindi corrispondeva ad un incendio o era un odore acre perché magari emanato da chissà cosa?
2: Non lo posso dire, sì. Non lo posso dire perché io ho solo avvertito, siccome che io ho il naso ancora buono, pensi che ho 80 anni.
0: Sì.
2: Allora ho avvertito subito questo bruciore di acro, sì. E ho avvertito la polizia di Pra sabato scorso.
0: Sì.
2: Sono venuti al civico 50, hanno avvertito anche loro che c'era questo odore di acro di bruciato e mi hanno assicurato che avrebbe fatto un giro per vedere da dove veniva questo incendio. E solo questo volevo dire.
0: Ho capito.
2: Che anche sabato scorso si è avvertito, però questa volta vedo sulla televisione Primo Canale che è una cosa più seria. Sì. Tra l'altro via Branica lo conosco perché mi sono sposato nel 70 una donna che abitava in via Branica.

0: Pensa. Ma lei adesso sta in via Branega?
1: Prego?
0: Lei, io ho capito, lei sta in via Branega?
1: No, io sto in via Salgari, Salgari al 50.
0: Sì.
1: Da Pegli, a Pegli.
0: Ah, Pegli, a Pegli.
1: Da Pegli si avvertiva questo odore di acido, da sabato scorso, ma molto inferiore ovviamente, però...
0: Però se sono intervenuti i vigili e hanno constatato che è vero, senz'altro era... ragionevole, no? Senz'altro era un allarme, era un nuovo allarme, incredibile però. Lei ha visione da dove lei appegli dell'incendio, sì, no?
1: No, non lo vedo, ma sento l'odore.
0: Ah, ancora sento l'odore.
1: Infatti io stanotte mi sono svegliato, ho detto a mio figlio, chiudi le finestre perché fa ancora un po' caldo, teniamo le finestre aperte, no? Per sentire un po' al freddo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho detto chiudi le finestre perché si sente odore di acqua, e lui mi ha detto sì, è vero papà, chiudo.
0: Ok. Volevo... senta, grazie. Dica, grazie.
1: Va bene?
0: Sì, va bene, grazie. Sono quelle testimonianze, quei racconti che mi fa piacere raccogliere nel corso della mattinata, cioè la vostra collaborazione, no? Anche perché il signore aggiunge un tassello, cioè andiamo col contatore, facciamo le prove generali sabato, approfittiamo del sabato sera, poi l'incendio non va in porto, non so perché, si spegne, ma se il signore ha sentito l'odore già da Pegli, già sabato scorso, constatato dai vigili, i quali hanno fatto un giro, probabilmente non bruciava nulla, nel frattempo si era estinto l'incendio, riproviamo quindi una settimana dopo, no? Sabato successivo, cioè la notte tra venerdì e sabato, riproviamo a sfregare magari delle canne, gli uomini noi primitivi, come abbiamo inventato il fuoco, no? Sfregando proprio due bastoncini, anche sfregando le pietre, la pietra focaia, probabilmente qualche uomo primitivo ha voluto emulare il gesto, no, dell'uomo di Neanderthal, però questo è curioso che a una settimana di distanza si sviluppa con le stesse modalità qualcosa di analogo, però ditemi voi, gentile il signore che ha sposato una signora proprio di via Branega, hai capito? Allora 10:41, come siamo messi Rocchiccioli? Salutiamo Rocchiccioli Bucuni, non l'abbiamo ancora fatto questa mattina, sono in regia, poi c'è Dario Vassallo, avrà un'intervista con una regista brava, importante, alla ribalta genovese alle 11, ma la cronaca ci porta appunto sul fronte del fuoco con Aurora Bottino e al Salone Nautico con la nostra Carlotta Nicoletti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Walter.
0: Sì, Walter, buongiorno.
2: Allora, ieri sera e oggi c'era lo sciopero degli autobus, ma già da ieri sera autobus non ne veniva, ho dovuto prendere un taxi per andare a casa, ci vorrebbe un bel manganello a picchiare gli operai e i padroni, sono dei gran pelandroni.
0: Walter, ti sei svegliato col piede sbagliato stamattina, rischiamo di rovinare tutto. E lì, peraltro lo sciopero era ridotto a una sigla sindacale più piccola delle altre, probabilmente hai beccato tu quell'autista che ha rinunciato al lavoro, ma lo sciopero è legittimo, lo sciopero si fa per rivendicare i propri diritti, ci mancherebbe altro, magari una camminata in più poteva anche farti bene per smaltire magari i fumi, no? di qualche sostanza alcolica, nel senso aiuta proprio a smaltire in questo senso, una bella passeggiata all'aria aperta ti fa respirare e il corpo può smaltire certe tossine che si accumulano, no? Durante la mattinata o durante magari un lauto pranzo, cena, accompagnato magari da un litro di tavernello. Sì, arrivo, Non so se... Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno signor Cirone.
0: Sì, Rosa, buongiorno.
3: Io volevo dire che queste persone che incendiano i boschi da qualsiasi parte dovrebbero prendere l'ergastolo, perché fanno un danno a tutta l'umanità, perché già abbiamo le città con poco verde, cosa ci mancano che quel poco che abbiamo lo bruciano. Perciò dategli l'ergastolo, mettetevi dentro, così gli passerà la voglia di fare queste cose, perché non se ne può veramente più, cioè con tutto quello che succede non riusciamo quasi più a respirare con tutto quello che buttano, e certo, ci mancano questi quattro passi che danno fuoco da tutte le parti. Mia sorella abita giù sotto Trabassa. non l'ho ancora sentita, sì. Non so se sì. Arriverà anche da lei.

0: l'odore sicuramente. Sì, sì, sì. Comunque quindi, niente, volevo dire questo.
1: Sì. Ora lei pensa, lei avanza a Rosa, si prende la responsabilità, un'ipotesi suggestiva, cioè lei mi parla di un piromane, cioè lei insomma lei non mette in campo il fatto che lo sfregamento delle canne tra di loro potrebbero portare, no, ad un incendio complessivo. Due pietre che tra di loro, spinte dal fiume, sì che c'è l'acqua nel fiume, però potrebbero far scaturire, no, anche questa è la scintilla. Lei avanza delle ipotesi che devono essere al vaglio della procura, Rosa. Non so se si possono fare, capito? Allora, è pronta Carlotta Nicoletti, siamo su un altro fronte, questa volta acqueo. Carlotta, grazie, Salone Nautico, sentiamo questa nuova incursione, Carlotta.
2: Eh sì, sono su un'imbarcazione diversa rispetto a quella di prima, ma ce la racconta Massimo Franchini, che è brand ambassador ma anche progettista per Italia Yachts. Allora, ascoltiamo proprio da lui, su che imbarcazione siamo?
3: Siamo in questo momento sull'Italia Yacht 37 Veloce, che è un entry level della gamma Power del cantiere, che si è fatto conoscere negli anni. È un cantiere che ha ormai 20 anni di storia e si è fatto appunto conoscere nel segmento della vela, soprattutto con declinazione sportiva, quindi barche da regata, barche ad alte performance, con un livello di qualitativo molto, molto alto. Tutto questo negli ultimi 3 anni è stato trasferito sulle linee motore, perché chiaramente il mercato è anche soprattutto in questo segmento, quindi l'azienda ha messo a punto anche questa strategia. E questo è il 37, quindi la barca più piccola, comunque importante, perché ha degli spazi, un'abitabilità, è un range di utilizzo molto ampio e molto versatile, motorizzato con fuoribordo, sia perché in questa dimensione è la scelta più corretta anche tecnicamente, sia perché è una chiara tendenza di mercato per mille motivi che adesso sarebbe lungo spiegare. E al di là appunto della propulsione, che oltre appunto a tutte le sue implicazioni tecniche ne ha una molto importante dal punto di vista abitativo, perché libera spazio a bordo, quindi la barca è molto ampia in pozzetto, ha degli interni assolutamente abitabili per 2-4 persone, quindi piccole crociere, navigazioni diurne, ma anche un po' di altura, perché no. Da qui saliamo poi su un 43 piedi, che è un po' il cavallo di battaglia, la barca che è prodotta ormai da 3 anni con successo, venduta in tutto il mondo, perché Italia Yacht, pur essendo Italia Yacht, a tutti gli effetti vende sui 5 continenti. Abbiamo barche in Cina, in Australia, eccetera, nella vela. Lo stiamo facendo, stiamo ripetendo lo stesso modello di base di diffusione anche nel motore, quindi il 43, dicevo, è già piazzato, diciamo, su tutti i principali mercati mondiali. Questa barca qui dovrebbe rafforzare quel concetto e quella impostazione, quella filosofia. Dopodiché passiamo a un 57 in progettazione, ma soprattutto all'ammiraglia con 65 piedi custom, quindi una barca che costruiamo solo su richiesta per clienti ovviamente molto particolari e molto esigenti, dove non ci sono compromessi possibili. Questo è un po'.
2: Senta, come sta di questo Salone Nautico, terza giornata, oggi sabato, l'affluenza insomma avrà un po' un picco oggi?
3: Certo. Meglio delle aspettative, le aspettative erano basse, lo dico subito, okay, perché il mercato non è frizzantissimo in questo momento, per ragioni che posso pensare, diciamo, riescono a immaginare tutti, il contesto internazionale, l'economia generale, le incertezze soprattutto, che non aiutano sicuramente questo settore. Ciò nonostante, la voglia di mare, di libertà, di sole è ancora tanta, e su quella facciamo leva, ovviamente dando delle risposte tecnicamente ineccepibili, perché comunque gli investimenti sulle barche sono importanti e devono essere garantiti.
2: Chiarissimo, e la voglia di mare qui a Genova c'è sempre, quindi grazie a Massimo Franchini, grazie, restituisco la linea a Enrico.
1: Bene, riprendiamo due fronti completamente diversi questa mattina, uno del fuoco e l'altro dell'acqua, per un facilissimo, banalissimo accostamento. 10.49, vi leggo qualche WhatsApp prima di andare in regia, a proposito dell'odore acre. Intanto abbiamo un altro filmato, ok? Sì, ne parlo adesso?

0: Allora, andiamo da Lucrezia Marini, sentiamo gli aggiornamenti con Lucrezia Marini. A te Lucrezia.
1: Sì, buongiorno Enrico e buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi come aggiornamento ve ne porto uno molto carino e anche un po' diverso dal solito, perché parliamo del fuori salone, del salone nautico, in particolare del concerto che si è tenuto ieri sera a Porto Antico della DJ Nova. Beh, Nova è una DJ di musica elettronica, techno, famoso in tutto il mondo, ed è venuta proprio qui per il fuori salone del 66esimo salone nautico per far ballare tutta Genova. La nostra Aurora Bottino è andata un po' tra gli appassionati, diciamo anche i curiosi, a sentire un po' le voci, e pensate un po', ci sono state persone che sono venute addirittura da Treviso solo per la DJ belga, famosa in tutto il mondo. Ma sentiamo le loro voci.
2: Poi innanzitutto vengo da Treviso, dove c'è sta techno io ci vado, e così
3: forza
2: come
3: Genoa,
2: se, quello sempre, Doria, sempre, così come tutti tanti altri, dove c'è sta la techno ci stiamo noi.
4: Allora, io arrivo da Piacenza, ma sono originario del sud.
5: Sei venuto da Piacenza per il concerto?
4: Assolutamente sì, ho chiesto anche un permesso lavorativo, pensate.
6: Biella, Piemonte.
5: Siete venute qui per il concerto?
6: Sì, esatto.
5: Siete fan quindi?
6: Sì, sì, ci piace.
7: Con lei perché ha fatto 30 anni.
6: Tanti auguri. C'è il compleanno.
5: Musica techno ti piace? Bisognerebbe fare più eventi come questo?
6: Sì, mi piace, però preferisco hard techno.
8: Okay. Ah, ci piace la techno, siamo qua per Nova.
5: Ok. Siete mai stati a Genova prima?
8: Una volta all'acquario, da piccolino.
1: Eh sì, esatto, come avete sentito c'è stata una grande emozione per questa DJ, che va un po' anche a confermare proprio come anche questi eventi in realtà richiamano giovani da tutta Italia, e che quindi sono anche un ottimo modo per far conoscere la nostra città, ma anche poi per attirare persone agli eventi del Salone Nautico che magari in altri casi non sarebbero venuti. A te Enrico.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. 10:41, dobbiamo fermarci, Rocchiccioli? Sì, ci fermiamo qualche secondo, recuperiamo qualche spot telespettatori. Dicevo che stamattina, tanto buon sabato per i trovati, siete sul primo canale, vi siete sintonizzati adesso, siamo su due fronti, avremmo preferito rimanere su uno solo, quello del mare, quello della nautica, siamo sul fronte di fuoco per l'incendio, come vedete nella stringa tra noi e voi, incendio a Pra, siamo nelle alture, incendio del bosco, incendio scaturito da un canneto lungo il Branega, Rio Branega, allontanate 15 persone che sono rientrate. Vado in regia, poi ci riaggiorniamo su questo. Alle 11 abbiamo una bella intervista con una grande, brava regista che insomma va molto forte in questo periodo, con Dario Vassallo. Quindi state con noi perché abbiamo tante cose da dirci. Stanno arrivando tanti video, li vediamo dopo la pubblicità.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, condizioni meteo che non cambiano sulla Liguria anche per questo fine settimana. La pressione atmosferica alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati e temperature diurne oltre la norma. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sì è asciutto ma con delle velature che a tratti potranno offuscare il cielo, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti. Temporaneamente rinforzerà la ventilazione nel pomeriggio soprattutto sul tratto costiero, poi sarà in nuova attenuazione. Entro sera. Su Savona analoga condizione, tempo asciutto, qualche nube di passaggio possibile, ma non mancheranno anche spazi assolati, il tutto con un po' di vento a inizio giornata, poi in attenuazione. Temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Su Genova soffierà anche qui un po' di tramontana al mattino, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il contesto sarà asciutto e ben assolato con temperature massime attorno ai 26 gradi. Uno sguardo al Tigullio, ma anche qui la pressione atmosferica alta permetterà una bella giornata assolata e con clima mite, temperature diurne difatti attorno ai 25-26 gradi ed anche sullo Spezzino il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. La giornata di domenica 4 ottobre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, ventilazione che soffierà moderata a tratti tesa, inizialmente di tramontana tra Savona e Genova, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno miti prossimi ai 25-27 gradi in ciascuna località. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: No, elicottero. Allora è arrivato adesso, bello. Beh, intanto possiamo vedere incendio Pra 1, un nuovo è un video veloce girato da voi, ma ne sta arrivando un altro molto molto bello. Ringrazio Roberta, quindi grazie Roberta, che diamo modo al video di arrivare in regia, perché è molto particolare. Ci fa vedere l'elicottero, ci fa vedere, ecco qua, state con noi un attimo, state ancora un attimo, eccolo qua, arriva l'elicottero, guardate che interessante, no? Guardate com'è interessante. Arriva l'elicottero per rifornirsi d'acqua e Roberta dice: guarda, io non vedo l'incendio dove sono, però è il punto dove l'elicottero viene a prendere l'acqua. Vedete? È interessante, no? E quindi quello chiediamo a voi, ovviamente tanti occhi, sono tanti punti di vista e tutti questi punti di vista riescono insieme a formare un puzzle più vasto, a ordinare un puzzle più vasto. Quindi vediamo l'attenzione naturalmente dell'operatore sull'elicottero, immagino ci sia una vasca, ditemi voi, perché è stato un lavoro veloce. Credo sia un metro cubo, credo sia una tonnellata d'acqua quella che può portare un elicottero, però senz'altro c'è una vasca, c'è una piscina, c'è un invaso, insomma ditemi che cosa è, perché non conosco a fondo la zona fino lì. Telefonata 10:56, pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Sono io.
0: Sì, Fabrizio.
1: Ecco.
0: Fabrizio, senti, c'è un incendio, se hai qualcosa da dire sull'incendio, se no puoi lasciarmi libera la linea, almeno oggi, Fabrizio.
1: No,
0: a Pra, sulle alture di Pra, lungo il risalendo il Rio Branega, sulle alture di Pra. Se mi lasci cortesemente, ti chiedo, ti chiediamo
1: tutto. Sono d'accordo, una, lasciamola dire.
0: Dai.
1: Allora, per favore, puoi, per favore,
0: salutare.
1: Fare gli auguri,
0: sì.
1: Attenzione, lo
0: dai.
1: Dico bene, così, chiaro, a una mia amica.
0: Sì.
1: Che lavora nella cooperativa CSTA insieme a Massimo, che sì. È il coordinatore, si sì. Chiama Silvana, ed è oggi il suo compleanno.
0: Benissimo, Silvana. Benissimo, grazie, grazie, grazie. Non si dicono gli anni delle donne, tanto più per televisione. Quindi grazie Silvana, tanti auguri a Silvana. Immagino che Silvana ogni giorno si curerà, come di tante persone, anche del nostro caro Fabrizio. Grazie Silvana per la pazienza, l'amore e la dedizione con cui ti occupi nel tuo lavoro giornaliero di tante belle creature. Grazie e buon compleanno. Allora, immagini che arrivano dal mare. Poi abbiamo, forse il Pra 1, no? Possiamo vederlo, l'abbiamo già visto. Era un'immagine verticale. Sì, nulla di particolare, mi raccomando, quando filmate, avete visto il primo, l'ultimo, mano ferma, se potete per noi cellulare in orizzontale, molto calmi, state calmi, non correte dietro alle cose, nessuno è Spielberg, nessuno è Fellini, quindi girate con calma, con la mano ferma, in modo da farci vedere tutto quello che avviene. Qui vediamo una, ecco qua, questo vedete è un, mi è arrivato mezz'ora fa, dicevo fermi, calmi, in attesa, vedete che l'operatore sta cercando, l'operatore è un cittadino, sta cercando di trovare il fumo, di avere quel punto di riferimento per poi fermarsi, lo sta cercando come lo cercherebbe l'occhio umano per poi fermarsi col cellulare. Allora, ok, bene. Quindi grazie, state con noi, continuate a stare con noi, è una mattinata direi molto ricca, si arricchisce ancora di più con una bella intervista che Dario Vassallo ha con la regista Laura Sicignano, quindi rimanete insieme, saremo in diretta, continuate a scrivere, ci risentiamo subito dopo, ok? Grazie.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
3: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro.

0: Pana padano DOP Ambrosi 700 grammi a soli 8,90 €. Tonno Rio Mare 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 €. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Buongiorno, siamo con Laura Siciniano che questa sera è la protagonista dietro le quinte di uno spettacolo che andrà in scena nella Basilica dell'Annunziata del Vastato a Genova, si intitola Transitus, il cielo di Francesco e di Cristia Carrara, lei è la regista. La forma vorrebbe che ci dessimo del lei, però visto che ci conosciamo da 30 anni forse davvero possiamo metterla da parte. La prima cosa che ti volevo chiedere è che cos'è innanzitutto, ovviamente.
1: Beh, allora, è una creazione contemporanea. Cristian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico, dove la musica si ispira anche ai canti gregoriani, alle composizioni medievali, e il libretto è composto unicamente da parole che il compositore ha trovato nelle leggende, diciamo nelle biografie di San Francesco e nelle lettere di Santa Chiara, perché i due solisti, i due protagonisti sono proprio San Francesco e Santa Chiara, che sono interpretati da due cantanti. Accanto a loro un coro straordinario di 18 voci maschili e l'orchestra, è la compagine del Teatro Carlo Felice di Genova. L'operazione è un'operazione prodotta dalla GOG e col supporto del Comune di Genova, proprio per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco.
0: Ecco, nasce quindi da una liturgia francescana antica. Che cosa ti ha colpito di questa materia e come ha indirizzato la tua regia?
1: Allora, la regia è stata pensata da un lato basandosi su questo spazio che non è un teatro ma è una basilica, quindi è uno spazio non teatrale, uno spazio dove si svolge un rito, quindi la componente del rito è risultata centrale anche nella scelta registica. Poi c'è un'inclusione in qualche modo del pubblico, della comunità del pubblico nello spettacolo, così come avviene proprio nella celebrazione della messa, quindi la platea, che in questo caso appunto sono le panche della chiesa, viene in qualche modo coinvolta nell'azione teatrale, che è un'azione molto semplice, nello spirito francescano naturalmente, che si ispira in qualche modo alle sacre rappresentazioni medievali, ma anche all'iconografia di San Francesco, l'iconografia di Giotto, che noi abbiamo molto presente per questi quadri splendidi che ritraggono proprio tutte le tappe della vita del santo. E quindi la scelta registica è proprio la ritualità, la semplicità, la povertà anche naturalmente, dove anche la Chiesa diventa una sorta di personaggio, diventa in qualche modo protagonista, perché la conoscete tutti, è una chiesa di straordinaria bellezza, ma abbiamo cercato di renderla in qualche modo nuova, no? Quindi

0: Questa rappresentazione ci conduce all'interno di uno spazio noto, ma in qualche modo attraverso le luci, attraverso la potenza della musica, la scopriamo come uno spazio differente.
1: E al centro ci sono Francesco e Chiara, in qualche modo, mi sembra di aver capito. E com'è il rapporto? Che rapporto hai voluto raccontare tra queste due figure?
0: Allora, sono due figure estreme, poi magari la tradizione le ha un po' come dire edulcorate, ma erano due figure di grandissimo carisma e che assunsero nella loro epoca posizioni estreme, tant'è vero che crearono anche preoccupazione da parte delle loro famiglie, perché le loro famiglie erano contrarie a questa scelta di assoluta, rigorosissima povertà. E quindi tra di loro c'era, come dire, un rapporto spirituale, naturalmente, c'era un amore spirituale purissimo, di distacco, ma di grande, come dire, comunicazione sugli intenti, no? Loro predicavano la povertà assoluta, quindi seguire le tracce del Cristo in una maniera rinunciataria rispetto a qualsiasi bene del mondo. Quindi il loro rapporto era naturalmente incentrato a seguire le tracce del Cristo.
1: L'ultima cosa che volevo chiederti è: se dovessi invitare una persona che non sa niente di San Francesco, che non conosce la musica di Carrara o la tradizione francescana, che cosa gli diresti di aspettarsi?
0: Ma allora, è un'esperienza molto emozionante, cioè non c'è una trama in questo spettacolo, diciamo che è una sorta di percorso spirituale, per cui direi che di aspettarsi la bellezza dello spazio e di lasciarsi andare a questa esperienza quasi immersiva, no? Si dice, dove la musica davvero ci travolge, la bravura degli interpreti, cantanti, musicisti, e questo spazio splendido, è molto empatico, molto, molto emozionante e davvero travolgente.
1: Va bene, allora l'appuntamento è per questa sera alle 20:30 alla Basilica della Santissima Annunziata del Vastato con Transitus, il cielo di Francesco, diretto da Laura Siciliano. Grazie.
0: Grazie a voi.

Regione Liguria celebra la festa dei nonni che ricorre oggi venerdì 2 ottobre. Attraverso i canali social istituzionali l'ente ha invitato i cittadini a condividere il proprio ricordo più bello con i nonni. Le testimonianze saranno protagoniste stasera sul maxischermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria in Piazza dei Ferrari a Genova, dando vita a un racconto collettivo dedicato ai nonni e al loro ruolo nella vita delle famiglie e della comunità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre fattorie didattiche, ittiturismi e aziende ittiche in tutta la Liguria aprono le porte per far scoprire più da vicino un mondo immerso nella natura e a contatto con gli animali. Vi aspettano laboratori e attività per grandi e piccoli, dalla cura dell'orto all'apicoltura, fino alla scoperta degli animali e della vita quotidiana in fattoria e dell'attività dei pescatori. Tutte le info su lamialiguria.it, la prenotazione è obbligatoria. Da oggi venerdì 2 ottobre fino a domenica 4 ottobre 2026, la 34esima festa nazionale del tartufo della Val Bormida ritorna nell'affascinante borgo medievale di Millesimo. Espositori, stand di street food, concerti, spettacoli circensi, mostre, trekking, mercati, gare di ricerca al tartufo vi aspettano per un weekend a portata di tutti, intenditori e non solo. Il 3 e il 4 ottobre a Sanremo, centinaia di atleti provenienti da 5 continenti si sfideranno per il Challenge Sanremo, gara internazionale di triathlon. Nuoto, ciclismo e corsa senza interruzione per una vincente sfida di sport spettacolare per chi partecipa, ma anche per chi la seguirà. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 9, ben ritrovati in questa nostra mattinata, cari telespettatori, ben ritrovati, scusate un secondo, ben ritrovati su Primo Canale, mattinata che è iniziata all'insegna della cronaca, proprio cronaca giornaliera, da prima della mezzanotte di ieri sera. Un vasto incendio ha colpito le alture di Pra, quindi risaliamo il Rio Branega, Canneto, intorno alle 11 già si sentiva all'altezza del mare un acro odore. Si chiamano i vigili del fuoco, si va a vedere cosa è successo. Questo incendio vasto è scoppiato in un vasto canneto. Da lì le fiamme si sono diradate nell'ambiente circostante, hanno anche avvicinato delle abitazioni, come vedete dai titoli sono state allontanate 15 persone che poi sono rientrate una volta scongiurato il pericolo, ma l'incendio è ancora in corso. Sono passate tante ore, quasi una dozzina di ore, anzi sì, una dozzina di ore, direi mezza giornata, perché sono le 11 e la situazione è questa. Primo Canale, grande, amata, ma anche non amata, odiata anche, televisione privata, è andata lì dalle 8 di questa mattina per raccontare alla comunità che cosa sta accadendo. Le immagini sono arricchite anche dalle vostre, che arrivano da Pra e dalle zone circostanti, quindi ognuno di voi riconoscerà le proprie immagini. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dica.
1: Scusatemi, volevo sapere se mi sapete dire qualcosa.
0: Vannaccio.
1: Perché non è stata invitata la sindaca Sali,
0: sì,
1: al taglio del nastro,
0: sì,
1: del salone nautico.
0: Certo, sì, lo sappiamo dire, è stato un errore, si può dire, una dimenticanza di Confindustria Nautica, la quale ieri si è scusata, non Meloni, ma Confindustria Nautica, che ha organizzato la manifestazione, si è dimenticata di mettere in scaletta sul palco Silvia Salis. Confindustria Nautica si è scusata ufficialmente con... dicendo che è stato un errore e che comunque non fucileranno, è un virgolettato, quindi sono le parole di Confindustria Nautica, comunque non fucileranno chi ha causato questo errore. Un segretario, una segretaria, un'opera di equipe, queste le parole di Confindustria Nautica. Punto. E questo è successo. Stop. Fine. Chiuso. Incidente chiuso. So che avreste voluto che fosse, però è andata così. Allora, a che punto siamo? Quindi incendio, ricordo che ci siamo collegati, ringraziamo ovviamente a nome della comunità i vigili. Ok, torniamo al nautico, sì, laddove c'è bisogno di acqua, torniamo al nautico, sentiamo il richiamo dell'acqua, acqua di mare, sentiamo il richiamo dell'acqua, la nostra Carlotta Nicoletti ritorna con le sue interviste alla ricerca delle curiosità che alimentano, in questo caso nel senso più bello del termine, la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. Andiamo.
2: Abbiamo l'Amer 120, è l'ultima nata, proprio ieri ha fatto le ultime prove in mare con i tecnici e ha raggiunto il Salone di Genova. È una nave da diporto destinata a una clientela internazionale. Noi come cantiere siamo esportatori abituali e esportiamo in tutto il mondo, in questo caso la barca sarà destinata a un mercato internazionale. È una barca a 5 cabine con grandi spazi sia all'aperto che zone conviviali per ospiti e amici. In passato queste imbarcazioni sono quasi sempre state destinate per il charter, proprio per la grande adattabilità degli spazi. È una barca con consumi ridotti e questo è apprezzabile in un momento di caro prezzo del gasolio, così come l'Explorer che abbiamo portato, che è nella banchina del Made in Italy, che è il primo Explorer al mondo con una propulsione innovativa, la S-Platform 40 di Volvo Penta, e abbiamo il record di bassi consumi. Siamo reduci da altri due saloni, arriviamo da Cannes e Monaco, c'è cautoturismo, il nostro settore, quello dei super yacht, è il settore trainante in questo momento, per cui sta andando bene, ci sono più richieste che possibilità di costruire yacht. Ricordo che l'Italia è al primo

0: posto per produzione di questi bellissimi scafi. E c'è anche la filiera produttiva degli accessoristi e dei rib, che ha un grosso potere di esportazione. C'è tanta gente qua a Genova e si respira un'aria come in passato, quando Genova era il salone più grande del mondo, e c'è tutto l'indirizzo per farlo tornare potente come prima.
1: Possiamo tornare, 11:04, proseguo con i vostri WhatsApp. Nel frattempo ce lo siamo detto, lo sapete, sono le 11:15, esatto, la telefonata arriva puntuale, mi alzo per ricevere la vostra voce. Pronto, buongiorno.
2: Salve, sono Giovanni da Quezzi.
1: Sì Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, niente, volevo dire, per la questione della sindaca che non è stata invitata all'inaugurazione,
1: sì,
2: e fanno tante discussioni, se vanno a vedere indietro, nessun sindaco di Genova è mai stato invitato al taglio del nastro.
1: Sì.
2: È una cosa reale questa, non è una cosa che mi sono inventato.
1: Sì.
2: Quindi non è un errore di qualcuno, è proprio, è una prassi.
1: Mm-hmm.
2: Non perché la Meloni è più bassa della nostra sindaca, faceva sfigura.
1: Sì, l'ho visto, l'abbiamo visto su internet, cioè su internet abbiamo visto su Facebook le sagome delle due, ricordando come svetta, insomma, Silvia Salis. Ho letto davanti alla cicciottella, alla cacciottella. Bello, no? Nel 2026, quando mettiamo gli asterischi per non disturbare i bambini delle scuole, mettiamo gli asterischi perché il maschile plurale non si può usare, però vediamo appunto questo confronto fisico tra la splendida Silvia Salis e la Premier, definita la cicciottella, la garbatella, no? La nanetta, poi che cosa ancora, la caciottella, insomma è bello anche vedere, no? Così divertente, tanti like, tanti mi piace, nel 2026, quando però mettiamo gli asterischi e dobbiamo dimostrare solidarietà al mondo, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà credo che ci sia una foto del 2023 con quando Bucci era sindaco, col sindaco Bucci, ma la scaletta non dipende dalle autorità del momento. Vi ho già detto, la scaletta dipende da chi organizza la scaletta, la manifestazione, da chi organizza. Tant'è vero che non si è scusata Meloni. Meloni ha chiamato nel pomeriggio Salis dicendo mi dispiace. Si è scusata l'organizzazione che ha organizzato la manifestazione. Si è scusata con Silvia Salis, non Meloni. Punto. E ripeto, hanno detto è stato un nostro errore, lo diciamo, manifestiamo pubblicamente, così chiudiamo sta roba, e comunque non fucileremo, così hanno detto, scritto, non fucileremo chi ha compiuto questo errore. Punto, chiuso, fine, ah, boh, basta, fine. Pubblicità, a tra poco, però se credete siamo qua.
3: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre. Per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Me lo sono scritto, poi chiudiamo. Oggi 3 ottobre. Il povero San Francesco povero moriva oggi. Fermi, dice, ma com'è, domani San Francesco, moriva oggi. Il povero San Francesco moriva oggi, il 3 ottobre di 800 anni fa. Viene ricordato il suo nome, bellissimo, meraviglioso, maschile e femminile.

0: I nomi più belli del mondo, viene ricordato domani, ma lui moriva oggi, eh? E quando morì, lui prima di morire benedisse i suoi fratelli, frate da fratello, i suoi frati, fratelli, e questi fratelli asserirono, d'aver visto l'anima di Francesco, è noioso, lo so, cambiate, no, cambiate canale, c'è una bella televendita di gioielli, di quello là, di aver visto la sua anima salire al cielo, quando sulla Porziuncola si levarono un volo di allodole, che non sapevano nulla, creature di Dio, anche quelle non sapevano nulla, accompagnarono l'anima di Francesco al cielo. Era il 3 ottobre, non il 4, era il 3. Andiamo da Aurora Bottino, torniamo sull'incendio e vediamo, sentiamo che succede. Aurora.
1: Eccoci ancora dalle alture di Pra, dove da questa notte brucia un incendio nel bosco. Sul posto ancora i vigili del fuoco, i volontari antincendio e i due elicotteri regionali che potete sentire in sottofondo. Al momento gli elicotteri si sono spostati perché quelle che vedete sono le fiamme che bruciavano da ieri sera. Il fronte si è spostato a causa del vento dall'altra parte. Ecco l'elicottero che va a prendere l'acqua e poi torna. È stato richiesto l'intervento del Canadair, un incendio importante come non se ne vedeva da qualche anno in questa zona. Ci sono 15 persone, principalmente abitanti di case indipendenti qui, che hanno anche allevamenti o comunque orti, che sono state fatte allontanare nella notte. Diverse le richieste della polizia, delle forze dell'ordine per fare allontanare ulteriori persone, che però hanno deciso di rimanere per cercare di tenere sotto controllo la situazione. Infatti da ieri sera diversi residenti che hanno spiegato che hanno cercato di spegnere le fiamme da soli. Questa è una zona in cui ci sono, ripeto, allevamenti, comunque campi agricoli, quindi una zona di case indipendenti con tante persone che sono abituate anche a piccoli incendi. Ecco, questa è una giornata in cui però le fiamme sono veramente importanti, si sente fumo, odore, un odore forte di fumo in gran parte del quartiere, anche a Pra bassa, non sulle alture, quindi sicuramente una situazione in evoluzione, come spiegano i vigili del fuoco. Sul posto ci sono varie squadre che sono arrivate in supporto anche da Savona, da Alessandria e dalla Spezia, proprio perché la richiesta per cercare di tenere sotto controllo questo incendio boschivo è importante. Un incendio che ho definito boschivo, ma che in realtà i vigili del fuoco definiscono di interfaccia, perché il fronte va a minacciare proprio le case. Questa è la situazione, a te.
0: Grazie Aurora, ricordo, questo è Primo Canale, non è una dimensione, una televisione a dimensione nazionale per la quale pagate il canone, è una televisione privata che cerca di darvi informazione, no? Telefonata, pronto, buongiorno.
2: Fuggi da Nerva.
0: Sì, Fuggi, buongiorno.
2: Stamattina è troppo difficile per me, San Francesco, e non arrivo. L'unico animale che parla sono con me stesso, perciò è troppo difficile. Per sentire, invece, volevo dire a quel signore che ha fatto il petto largo e la gola allogliata, che si sta sbagliando, non dia informazioni errate. Poi non sto entrando nel merito se è stata colpa o no, sì, no, non fa. Il sindaco è solo nel nautico, è sempre stato. Saluto, un buon weekend.
0: Grazie. Allora, ieri a 24 ore di distanza dall'esclusione, l'ho scritto e lo leggo, l'ho scritto tante volte anch'io, non riesco a leggere la mia scrittura come gli asini, no? Quindi tenete conto anche di questo, no? Del taglio del nastro. Sono arrivate ieri le scuse ufficiali di Confindustria Nautica, firmate dal dottor Piero Formenti, che salutiamo, e una nota di poche righe che esprime le doverose pubbliche scuse alla sindaca Salis per l'errore organizzativo verificatosi. Pur essendo del tutto involontario, mi assumo pienamente la responsabilità di quanto accaduto. E addirittura vi ho detto alla fine, lui dice, dunque abbiamo sbagliato, il caso era evitabile, sintetizzo, proveremo a capire quello che è successo, ma di sicuro non fucileremo nessuno per un errore. Questo è il pensiero del dottor Formenti, che salutiamo. Possiamo chiudere così il mancato invito? Ripeto, purtroppo per tanti di voi non c'entra la Premier, non c'entra. Anzi, salutando Silvia, salutando

0: Salis se n'è poi andata con una smorfia per dire, quindi non c'entra, so che vi dispiace, questo è, il dottor Formenti è qua, ha messo la firma, che vi dico, quel bell'uomo, no? Che presentava la, ma che vi devo dire? So che vi dispiace, però che posso fare? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, c'è lo sciopero dei pullman, non dite niente.
0: Allora, è uno sciopero, ne parliamo dall'inizio della settimana, lo sciopero di oggi riguarda i CUB. Le dirò qualcosa, Comitati Unitari di Base, è uno sciopero che riguarda un sindacato piccolo, non è la CGIL potentissima di Landini.
1: È piccolo, ma non passano i pullman. C'è la folla alle fermate del pullman.
0: È probabile che al sabato, essendo le corse già ridotte, probabilmente questo sciopero incida. Io sono preso i mezzi pubblici alle 9 del mattino, ho trovato i miei mezzi pubblici e sono arrivato sano e salvo a Primo Canale. C'è lo sciopero dei CUB, dura 24 ore, e che Dio ce la mandi buona, che vi devo dire? Anche ieri c'era lo sciopero dei CUB.
1: Pronto? Ma sì. Mettetegli nei sottotitoli. Passano i sottotitoli, c'è tutto meno che attenzione, c'è sciopero dei pullman.
0: Sì. Vabbè,
1: grazie, scusi.
0: Grazie, no, ci mancherebbe, non... Cosa devo fare? No, dico. Allora, 11:25. Tu dai l'incendio, non basta. Tu sei sull'alluvione 3 ore, 3 giorni, non basta mai. Sei al nautico, non basta mai. Intervisti i vigili del fuoco, mandi e non basta mai. Non basta mai. Uno che dica, ma non grazie, non dovete dirci nulla, anzi c'è tutto uno zoccolo duro, sono quelli per i quali siamo ultimo canale, no? Spero che in questo momento siano sintonizzati sui veri Primo Canale, no? Ci sono tante belle cose, ci sono i cartomanti, ci sono quelle vendite, anche i numeri dell'otto è bello, interessante, molto bello, perché c'è un signore, c'è una tizia che agghindata come se fosse al circo, ma con tutto rispetto per i circensi, che se voi fate i bravi e le allungate, lei vi dà anche i numeri che potrebbe tenerseli per lei, no? Uno dice, ma scusa, giocateli tu, ma è così generosa che se voi allungate quei 100 euro, oh, non vi dà i numeri dell'otto, guarda che è bello, è bello, dai. Poi c'è quello delle gemme, dei vetri, che i vetri ve li vende come gemme. No, bello, comunque bello. Allora, 11:27, quindi nulla ci dovete, ve l'ho detto, ve lo dico da subito. E vediamo un po' i vostri WhatsApp. Dunque, cos'è successo? Mi dispiace per me. Scusate, Allora... Ve l'ho sempre chiesto, secondo voi qual è la pass con la quale io entro? Qual è la pass? Secondo voi qual è la pass con la quale io entro nel computer della TV? Quella del Louvre cos'era? La Gioconda? Era Louvre, hai capito? Augusto? Non ho capito. Allora, se ne parli da lunedì vuol dire che ne hai parlato abbastanza, Nadia. Buongiorno. Dunque, da questa mattina presto, attenzione, mezza casella è senza gas. Dicono un grosso guasto. Speriamo di non rimanere giorni senza gas. Grazie. Così scrive Paola. Ora, ovviamente il messaggio è generico, perché mezza è davvero mezza, un terzo, un quarto, tre quarti, però la segnalazione arriva ora, adesso da casella, ok? Andiamo in regia, prendo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì. Lucia, veloce.
1: Ecco, volevo dire, no, grazie, no. Te lo dico io, perché è vero che il vostro canale praticamente dice la situazione tutti i giorni di Genova e anche del circondario e anche delle province, utilissimo.
0: Vabbè.
1: Però non è che voglio tornare sulla Meloni. La Meloni, no. Cioè del salone nautico, alla gente non gliene frega niente, perché a Genova soprattutto sì, c'è questa manifestazione giustissima, è seconda nel mondo dopo Düsseldorf, va bene, però la gente

0: che dietro c'è un indotto, che c'è il lavoro, e la dire. Meloni come Presidente del Consiglio, non, se vieni a tagliare il nastro, poi non mi interessa il fatto, devi parlare anche dei problemi della città in cui tu vieni. C'era il problema dell'Eriso, c'era il problema dell'Ilva, che lo poteva legare benissimo a dire che l'acciaio è indispensabile. Cioè lei ha sbagliato a non parlare, non ha detto una parola. Cioè, allora che cosa ci viene a fare?
1: Che cosa viene a fare? Allora, impegni istituzionali, io non sono il portavoce di, se fossi portavoce, se fossi del coso di Meloni, ma sarei a Rai 1 a fare camper, a condurre trasmissioni da 200.000 euro a trasmissione, non al, sarei lì, cioè non sarei qua. Perché dovete investirmi di questo? Impegni istituzionali l'hanno portata via. Dell'Erickson se ne parla lunedì, è il 5, oggi è il 3, domani è il 4 San Francesco, oggi come vi ho detto moriva San Francesco il 3, domani ricordiamo San Francesco e domenica è Francesca, lunedì al Mimit si incontrano per l'Erickson, punto. Allora anche Landini, che era a Milano venerdì, poteva venire sabato, ieri che era giovedì, a stringere le mani, poteva, ma non, che senso ha dire poteva o non poteva. Lunedì al Mimit si incontreranno. La vicenda Ilva sembrava andare bene verso un canale indiano, verso quell'altro imprenditore. Ti ricordi che Andrea Popolano lo riuscì a intervistarlo, a mandargli le domande, l'americano, quel bell'uomo che solo assomigliava a Tony Hadley, quello degli Spandau Ballet, no? Ma che ve lo dico a fare? Ma che ve lo dico a fare? Poi è arrivata la cordata italiana, sono cose delicate, ragazzi, sono 18.000 persone che lavorano, c'è da decarbonizzare un impianto che è quello di Taranto, dove i cittadini che sono uguali a tutti gli altri del rione Tamburi muoiono come mosche divorati dal cancro. Ma che ve lo dico a fare? Ma che ve lo dico a fare, delle volte mi domando. Regia, grazie Lucia, andiamo in regia e torniamo subito, vi aspetto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il Borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Allora arrivo, scusate, mi salvo il biglietto del bus di Mantova e tra poco vi leggerò perché. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno signor Cironi, sono Severina.
1: Severina, buongiorno Severina. Buongiorno.
4: Senta, una cosa veloce, visto che parlate della

0: sindaca Salis, sì, che non è stata invitata sul palco. Io ho letto che lei è arrivata in ritardo, sì, dopo Lina Di Mameli, quindi sembra che sia arrivata in ritardo volutamente. Mm-hmm. E poi quell'espressione che ha fatto dopo che ha salutato la Meloni, poteva risparmiarsi. Okay. Questo è il mio, sì, mio pensiero.
1: Allora, saluto. Grazie Severina. Allora, ricordiamo le immagini, primo canale, era lì, Silvia Salis c'era da subito, c'era da quando ci doveva essere.

0: hanno fede. Che poi, dopo aver stretto la mano, uno dice: ma si doveva, diceva, si doveva alzare. Le donne non si alzano, le donne sedute non si devono alzare. Cioè, questo è il galateo. Poi, per carità, c'è il vostro galateo, che anche il galateo diventa di destra, di sinistra, diventa del campo largo. Una donna sta seduta, sta e rimane seduta. Che poi abbia avuto, probabilmente, sapete quando si trattiene uno starnuto, no? Che rimani, fai un po' una faccia un po' così, e trattieni, succede anche a me, quando senti già lo starnuto, combinazione dopo aver dato la mano, dopo essersi salutate con Meloni, ha avuto un moto, a mio avviso, e trattenere uno starnuto, c'è l'aria di mare che stava per arrivare. Fine, direi che sono dei punti molto chiari, li abbiamo chiariti, non dobbiamo battagliare su questo. Però attenzione, quando ricevete, appunto, vedete, l'ho visto, l'ho letto, eccetera, eccetera, confrontate bene. Zalis era qua. Ma se anche fosse arrivata in ritardo Salis, Bucci, Piripicchio, Piripacchio, col caos che c'era, ma era lì, era nelle immagini, no? Mica. Vedete che non riuscirete mai a prenderci. Perché prima dicono: hai visto è con Meloni, capito? Primo canale di destra è con Meloni. Adesso spezzo la lancia per Silvia Salis. E voi non. A Cornigliano ci sono delle persone che non riescono a capire. Andiamo da Carlotta, andiamo a Carlotta Nicoletti, Salone Nautico, ecco perché siamo lì. Vai Carlotta!
1: Sì, Enrico, qui con Andrea Anastasio, Head of Sales di Ferretti Yacht. Allora raccontiamo un po' su che imbarcazione ci troviamo.
2: Siamo sul Ferretti 720 Restyling, e abbiamo fatto un restyling di un modello di grande successo e questo nuovo modello adesso ci sta dando grandi soddisfazioni con alcune innovazioni che abbiamo introdotto.
1: Che tipo di innovazioni?
2: Abbiamo un layout caratteristico di imbarcazione di taglia superiore con netta separazione tra tutti gli ambienti, quindi salone, zona pranzo e cucina, e quindi molta più privacy per
0: l'audio non è innovativo, però che marchio, no? Ferretti, peraltro lo sappiamo, sapete, non c'entra quello che la Digos sta indagando su quel problema che si è creato sulla rete TIM, non c'entra adesso questo, lo vado perché mi state chiedendo, un'associazione di pensiero sta indagando anche come un atto delittuoso che ha un rogo anche qui che ha bruciato le fibre della TIM. Era da qualche giorno, sì, da 2 o 3 giorni che mi chiamavate per dire Henry, eccetera, eccetera, sta indagando la Digos perché di colpo bruciano un fascio di fibre sotto la strada, perché, come mai? Insomma, c'è anche questo. Nulla è mai così semplice come pensiamo. Intanto c'è l'incendio a Pra, già alimentato, sì, sono già 12 ore perché erano le 23 di ieri sera. Peraltro avete sentito quando ci hanno chiamato da Pegli, quindi Pegli è tra Pra e Genova, per dire che la stessa situazione si era verificata una settimana prima, e ha portato i vigili a indagare. Era stata forse una prova generale, no, dell'autocombustione dell'incendio nel canneto. Certo che se io ho un canneto vicino al fiume, se mi bruciano le canne, spontaneamente, insomma mi liberano un'area mica male. Allora vediamo il rifornimento dei mezzi, in attesa magari di vedere i Canadair. Grazie per la telefonata, siamo polemici oggi, come mai? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico, ciao, sono Gianni, chiamo
0: sì.
3: Da Marassi.
0: Sì, Gianni da Marassi, buongiorno Gianni.
3: Buongiorno. Allora. Sì, voglio fare due constatazioni. Cioè, la prima è che non è stata una cosa vergognosa, allora, che la nostra sindaca, che io non ho votato, e non c'è stata al taglio del nastro del salone, perché tutti i sindaci hanno sempre partecipato,
0: sì.
3: Una. E la seconda, dalla tua parte, che Vannacci non può parlare democraticamente in una piazza di Genova.
0: Okay.
3: Per motivi di ordine pubblico, cioè sono due cose diverse, okay. Una da parte e una dall'altra.
0: Certo. Ti chiedo Gianni, scusami, se mi hai sentito, se mi sono spiegato bene, tu hai capito perché Salis non è salita, non è stata chiamata sul palco?
3: Sì, ho capito, però voglio dire,

0: Io negli anni passati ho sempre visto che i sindaci hanno sempre partecipato, ma potrebbe essere stato uno stadio, okay. Ci può anche stare, però il fatto che una persona non possa parlare, che non sei, che anche, se no, anche se non è nel mio,
1: ho capito.
0: La penso così, è assurdo, è sbagliato, perché in un paese democratico e libero dovrebbero parlare tutti.
1: Grazie, e allora ti rispondo anche lì, è stata giudicata la piazza Rossetti per la vicinanza adiacente al Salone Nautico non appropriata per il comizio dell'ex generale Vannacci, è stata giudicata appropriata, quindi l'organizzazione sta cercando un'altra sede, potrebbe essere quella di Albaro, cos'era, piazza Leonardo da Vinci, dove parlò inizio estate, insomma, dove parlò Vannacci, quindi stanno cercando un'altra collocazione. Effettivamente, se anche andassi io, mi seguirebbero 5 persone in piazza Rossetti, giustamente mi direbbero: guarda Henry, non è il caso, verrebbero in 5 a vedermi, se va bene, se io annunciassi un comizio, io, Enrico Cirone, in piazza Rossetti, verrebbero in 5, però la municipalità mi direbbe: guarda Henry, non è il caso, c'è il Salone Nautico, vattene dall'altra parte, no? Vattene nella tua Cornigliano, ammesso che ti vogliano bene a Cornigliano, perché per tanti non è così. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Claudia da Quarto.
1: Sì, Claudia, buongiorno.
2: Non ho visto nessuna notizia di ieri che c'è stato un piccolo incendio sotto il ponte Morandi, salita del Secchio, e ha danneggiato le fibre. Infatti siamo rimasti un paio d'ore senza connessione.
1: Sì, è quello di cui parlavo prima.
2: Perché io ho abbassato il televisore.
1: Sì, ne parlavo prima, e addirittura si pensa ad un atto doloso, perché dice, non è che le fibre, già le canne che bruciano da sole sul Rio Branega alle 11 di sera, c'è il buio, mi sembra strano. Queste fibre della TIM, peraltro, è di 2 giorni fa, eccolo qua. Vedi Claudia, guarda un po' il nostro sito, cioè controlla bene, attentato alla fibra ottica sotto il ponte San Giorgio, blackout in rete, si indaga per terrorismo. La notizia è stata pubblicata ieri dalla nostra ottima Annissa De Filippi, ieri venerdì 2 ottobre, ok? Quindi voi controllate, io non posso biasimarvi, controllate tutti i nostri siti nella fretta, addirittura per combinazione, parlando di roghi, io ne ho parlato 10 minuti fa, chi mi segue lo sa, e si indaga per terrorismo. Si indaga per terrorismo perché telefoni isolati, guarda, pagamenti elettronici rifiutati, un incendio, insomma l'articolo è lungo. E sotto il ponte San Giorgio l'allarme è scattato in via Bersezio, la via che nominava Claudia, giusto? Tra San Piero d'Arena e Rivarolo, sotto il ponte San Giorgio, e allora c'è l'articolo, Claudia, vallo a vedere, ok?
2: Sì, grazie.
1: Grazie. Grazie per questo, grazie. Ok, così vedete se fate parte di quel circondario e se anche voi siete stati danneggiati. Queste sono le immagini. Cosa significa? Significa che, immagino giovedì sera, primo canale, non ultimo canale, sapete che c'è una corrente di pensiero che ci chiama, perdonatemi, al sabato vorrei essere più lieve, ma io non ho dei sassolini da togliermi nelle scarpe come l'avvocato De Rensis, ho dei massi da togliermi dalle mie scarpe di Louboutin, ho dei massi da togliermi per la nostra televisione, perdonatemi, al sabato vorrei essere più, ma si sono aggiunti in settimana dei massi da togliermi, e quindi le immagini sono i primi, non della Rai, di Rai 3, sono nostre dell'altro ieri sera, ok? Che siamo andati lì, potevamo andarci a mangiare la pizza, la discoteca quando era ieri, potevamo occupare i posti al Mandraccio per essere in prima fila per la discoteca di ieri, eravamo lì con mano ferma, vedete da sinistra a destra, vedete? Sinistra a destra, abbiamo ripreso la zona, gli operatori all'opera, per darvi questo, ma non ci dovete nulla, non è che ci, per carità, ci mancherebbe altro. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Enrico.
1: Sì, bene, bene.
3: Sono Luigi Amaniseno.
1: Luigi, buongiorno Luigi.
3: Allora, io vorrei sapere come mai qua non si vede il primo canale.
1: Eccola, annaggia. Ma da quanto tempo?
3: Sarà di una settimana.
1: A posto, le farò le stesse domande. Lei non vedrà anche i canali dal nostro al 19.
3: Esatto, da 9 non si vede niente. Certo. Cioè, si vede, si sente.

0: sistema non si vede.
1: Ma non si vede.
0: Esterno, tutti sti camminano da tutte le parti.
1: Sì, dà fastidio.
0: Non guardiamo più niente perché non si può.
1: Certo. Ovviamente io le dico quello che lei immagina, lo diremo, non dipende da noi, perché i ripetitori non sono più nostri. Lo diremo perché è nel nostro interesse che si veda Primo Canale. Abbiamo dei record di visualizzazioni pazzesche, cioè se noi facciamo 1000, la televisione, che purtroppo non è nostra concorrente, ma dico purtroppo, fa 1. Non so se mi sono spiegato. Sapete là, i numeri sono anche arabi i numeri, no? Se noi facciamo 1000, la nostra, che purtroppo non è, fa 1. E quindi no. Però è nel nostro interesse che ci si veda. Anche quello meschino che fa 1, no? E dice, porca miseria, magari facciamo 1,2, per dire, è nell'interesse di tutti. Purtroppo non dipende da noi, solleciteremo. 11.46, torniamo, vado in regia, vediamo 2 spot perché sopravviviamo con quelli, e ripartiamo subito dopo, dai.
2: In Italia ci teniamo a fare 0 per l'ambiente.
3: Tipo 0 sprechi, 0 residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre. 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: 11:47, c'è una telefonata? Andiamo al Nautico. Nautico? Ah sì, è vero, Vox Populi, le curiosità, no, del Nautico, del Salone Nautico, curate da Carlotta Nicoletti. Andiamo, dai.
1: Buongiorno alla 66esima edizione del Salone Nautico qui a Genova, è sabato, la terza giornata, ci aspettiamo veramente il picco di affluenza. E allora andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori, Primo Canale, volevamo sapere come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
2: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso. Dopodiché direi che il tempo ci ha aiutato molto, non piove, non c'è vento, no, non fa freddo, c'è tanta gente e sono felice.
1: Grazie allora, grazie anche per il vostro lavoro, buona giornata. Potete anche sapere quello che appunto è il lavoro degli operatori che stanno dietro alla realizzazione del Salone Nautico. Sentiamo un po' di persone. Buongiorno, Primo Canale, come sta andando questo giro al Salone Nautico?
3: Benissimo, tutto molto bello. Bello,
4: sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
1: Come mai, in cosa è migliorato?
4: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
1: Migliore?
4: Sì.
1: Cercate un'imbarcazione?
4: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
1: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
4: A motore, quindi vediamo se cambiare o andare sulla vela.
1: Già sulla vela? Come mai?
4: Perché anche la vela ha il suo perché, voglio dire.
1: La ferma?
3: Sì, anche magari qualcosa a livello di catamarano che può essere una soluzione intermedia, perché no?
1: Benissimo,
4: grazie.
1: Buona fortuna, arrivederci, buona giornata. Ecco, allora continuiamo il giro, vediamo se ci sono altre voci. Signora, anche lei qui al Salone Nautico, come sta andando?
5: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
1: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
5: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
1: C'è qualcosa che l'ha colpita in questa giornata qui al Salone Nautico?
5: Guardi, sono appena arrivata.

0: Arrivata, non posso ancora dire molto perché sono entrata da pochi minuti, però.
1: Prime impressioni?
0: Bellissimo, e poi il tempo splendido e quindi vedremo delle cose bellissime sicuramente oggi.
1: C'è ancora tanta voglia di andare per mare comunque?
0: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
1: Grazie signora, buon giro. E allora intanto andiamo a vedere queste signore che stanno ammirando questa imbarcazione, le chiediamo subito, buongiorno signora, state ammirando queste imbarcazioni, che cosa ne pensate?
2: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
1: Ah, posto da Firenze quindi?
2: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
1: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
2: Sì, qualcosa di più piccolo però.
1: Tipo di imbarcazione cercate?
2: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
1: Come mai la vela ha un tipo diverso di navigare?
2: Sì, esattamente, proprio è
3: più, più,
2: sì, è più, sì, più contatto col mare.
0: Più a contatto col mare,
2: sì, c'è un rapporto da dire.
1: C'è un rapporto diverso col mare, questo è molto bello, devo dire, come
2: sì.
1: Concetto. Bene,
2: grazie,
1: buona giornata, arrivederci. Vediamo allora se riusciamo ancora a sentire qualcuno, questi signori. Buongiorno, come sta andando questa giornata Salone Nautico?
4: Bene, bene, molto bello.
1: È interessato a cercare qualche imbarcazione o solo un giro?
4: No, io faccio il comandante di barche.
1: Ah,
4: quindi insomma...
1: ecco, allora abbiamo trovato la persona giusta. Ecco, allora ci racconti un po' qualcosa, visto che è comandante. Di che imbarcazione, insomma?
4: Yacht grandi da... No, visto che ci sono delle belle cose, come sempre l'azimut numero uno.
1: Lo dice lei questo?
4: Vabbè, anche di parte. No, bello.
1: L'esposizione, insomma, sì, di questa esposizione.
4: Poi vedo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
1: Bene, grazie, grazie. Arrivederci, buongiorno. Allora, insomma, abbiamo beccato anche un comandante. Allora direi che è tutto, vi restituisco la linea.
5: Insomma, il comandante di barche al salone ci sta, no? Allora, 11.52, come siamo messi, Rocchiccioli, con i nostri impegni pubblicitari? Leggiamo, dunque, il guasto Tim, giusto? È Tim? Sta interessando tanti tra voi, perché dice, guarda, non c'è connessione internet, non mi stancherò mai di ringraziare, vabbè, il primo canale, adesso non... Adesso, ok, va bene, quello si muove di conseguenza, Rocchiccioli... Sì, sì, sì, si muove di conseguenza. Allora, Nadia, Nadia, poi vai, sentiamo la telefonata, dai, pronto?
6: Buongiorno, io vorrei dire due cose su Salita Bersezio. Tanti anni fa, ormai sicuro più di 30, sì, era stato tenuto prigioniero uno della famiglia Costa. E poi la seconda cosa è una cosa più bella, che Salita Bersezio prima si poteva fare una bella passeggiata da metà di Corso Martinetti, si arrivava a Brin. E adesso è interrotta per una frana, ma non è più stata ripristinata.
5: Sì, sì,
6: ecco,
5: sì,
6: queste
5: sì,
6: sono due cose che mi ricordano quella strada.
5: Ma mi viene in mente, mi aiuti, il sequestro di Pietro Costa?
6: Di uno dei Costa, era stato tenuto prigioniero di Salita Bersezio.
5: Dalle Brigate Rosse?
6: Sì, sì.
5: 1970.
6: Tanti anni fa, saranno già 40 adesso.
5: Sì, erano gli anni dell'autonomia. Autonomia, sì, sì. Operaia, era il 77.
6: Ecco, quello è stata.
5: Ha fatto bene a ricordarlo, mi era sfuggita,
6: bene,
5: sì,
6: ecco.
5: Mi era sfuggita questa cosa.
6: Ecco. E poi l'altra cosa è che era proprio una bella passeggiata, però ora non si può più fare perché c'è scritto che è per una frana e sarebbe bello ripristinata.
5: Sì, sì, sì, sì. Beh, c'è in effetti un bel entroterra, perché addirittura a Pegli ci sono i laghetti, giusto? Lì c'è quell'entroterra, lei è della zona?
6: Io abito in Corso Martinetti.
5: Ah, questo è San Piero
6: d'Arena. Diverse volte,
5: sì.
6: Insomma, almeno le cose che abbiamo carine,
5: certo.
6: Poterne usufruire. Ecco, non sono passeggiate di quelle che ci vogliono i camminatori del CAI, delle persone di una certa età come sono io.
5: Quelli come noi, che non sono dei professionisti. Certo non andiamo con l'infradito, no?

0: Prende il 7 o l'8 se ne viene a casa.
1: Sì, sì, sì. Ma guardi, di solito noi quando torniamo a casa dai laghetti, di solito li devastiamo, noi giovani. Di solito quando torniamo con MT, a seconda di come ci gira, no? Siamo fatti così noi giovani, magari li devastiamo dei laghetti. Addirittura c'era un mio amico che proprio saltava sopra, dopo che il fratello aveva devastato i sedili e le macchinette, l'altro fratello saltava sopra il cruscotto del DMT, del pulmino di AMT. Siamo fatti così noi giovani, adesso non è che, no? Abbiamo litigato con la fidanzata, quando torno indietro, quindi... Cioè, insomma, attenzione, siamo fatti così, non è che siamo giovani, no? Abbiamo gli ormoni a palla e insomma dobbiamo prendercela con qualcuno. Insomma, funziona così. Purtroppo dai laghetti c'è questa esperienza molto triste. Allora, Vannacci, lo vediamo qui alla mia sinistra, capito? È stato annullato, vengo più vicino? No, però stanno cercando.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: È quasi mezzogiorno di un sabato ricchissimo, insomma, di notizie. Tutto questo dobbiamo darvi dalle prime ore della mattinata. Siamo sulle alture di Pra. Alle 10, quando ci siamo collegati, allora, dall'inizio della mattinata siamo lì, alle 10 abbiamo avuto un contatto con un vigile del fuoco che salutiamo, si chiama Fabio Marchelli, e alle 10 il fronte del fuoco era di mezzo chilometro. Quindi dal Canneto di ieri sera, delle 23 di ieri sera, mi guardo la partita, sono contento che l'Italia ha fatto una bellissima figura e nottetempo cosa faccio? Vado magari a festeggiare, esco di casa, la partita è finita, dopo aver sentito Adani e il Rimedio, soprattutto Adani, e vado a voglio festeggiare, quindi prendo un po' di fuochi, porca miseria, il fuoco mi prende la mano, brucia il canneto sul Rio Branega, brucia, e di fatto alle 10 di stamattina mezzo chilometro ancora di fuoco, in attesa che si alzino i Canadair, gli elicotteri, vigili del fuoco anche da Alessandria. Io ho dimenticato nell'ultima citazione Alessandria, Savona, La Spezia, anche Alessandria, sono venuti dal Manforte ai colleghi genovesi, e quindi non è da sottovalutare. C'è stata l'evacuazione di 15 persone, poi sono rientrate, c'era tra queste una persona con disabilità, insomma un bel problema. Torniamo al Nautico, dal fuoco all'acqua del Nautico, con Carlotta Nicoletti.
1: Ilaria Premici, allora siamo qui al Salone Nautico, la quarto anno insomma della vostra presenza come Racing Force Group, raccontiamo il perché.

0: Allora, noi nasciamo come Racing in Force nell'ambito del motorsport, abbiamo con il marchio MP oltre 50 anni di esperienza nell'ambito dell'abbigliamento tecnico. Tecnico molto diverso dalla nautica, però in realtà con il brand Racing Spirit è il quarto anno che siamo presenti al salone, perché è un abbigliamento che è trasversale a diverse attività outdoor. Abbiamo sviluppato capi che sono performanti anche per la nautica, con caratteristiche molto specifiche di impermeabilità, termoregolazione, traspirabilità, ed eccoci che siamo a presentare anche quello che è un prodotto solo per la nautica, che è la nostra nuova cerata con la stampa sublimatica, una tecnica nata anch'essa spesso nel motorsport per i vari team, ma che si è rivelata unica anche per un capo come una cerata da barca, perché ha tutte le caratteristiche di un capo super tecnico, tiene 20.000 colonne d'acqua, con la possibilità però, grazie alla sublimazione, di stampare la grafica del team come preferisce l'equipaggio e l'armatore.
1: E, verrà esposta a breve, no? Ci sarà un team?
0: Benissimo, avremo il team di Fast and Furious e Fast and Furious Young Mart 07 che testerà i capi in Barcolana settimana prossima. Sarà un po' un varo anche per questa serata e siamo molto orgogliosi di presentare questo prodotto, che è una innovazione assoluta.
1: Che tra l'altro voi appunto siete conosciuti per fare motorsport, quindi insomma, com'è nato anche questo abbigliamento per la nautica?
0: Allora, è nato perché tutti i team di Formula 1 e tutto il mondo del motorsport hanno ovviamente il loro staff da vestire, e quindi è nato sviluppando quello che era l'abbigliamento sportswear, ma tecnico, necessario per tutto lo staff. Sono materiali performanti per tutte le varie attività che ci possono essere, da, ad esempio mi viene in mente anche il golf e altri settori, perché comunque un tessuto tecnico che è traspirante, batteriostatico, viene utilizzato ormai nella quotidianità in tanti settori, e da lì è nato poi come conseguenza quasi naturale, essendo anche poi UMP nata a Genova, quindi noi abbiamo poi una radice genovese, la parte nautica è stata uno sviluppo abbastanza naturale per noi, e ad oggi il quarto anno, quindi una presenza costante.
1: Benissimo, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Com'era?
3: Allora, torniamo alle 12:02. Nadia. Allora, Nadia dice benissimo, non c'è polemica, dice benissimo i disc jockey, benissimo la come si chiamava? Nova. Va benissimo, benissimo, tu è contentissima Nadia, lo dico. È felice, 100 di queste serate, una ogni 3 giorni, non sto scherzando, però dice anche la musica del territorio, no? Dice sarebbe bello anche, ma senz'altro lo faranno, immaginarsi, nella patria dei cantautori, quindi benissimo venissero tutti i giochi del mondo, ma dice anche valutare la musica del nostro territorio, tanti gruppi che suonano e cantano in genovese e non riescono a farsi conoscere, ma senz'altro la giunta sarà sensibilissima in questo, penso che è automatico, va da sé. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, signor Girone.
3: Mario, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
3: Mario.
4: Come sembra dai sondaggi elettorali, nelle prossime elezioni l'Italia sarà governata dai compagni. Perciò prepariamoci, com'è la loro natura, dove prosperano, ripeto, prosperano, dove c'è l'individibilità, aumenti, disoccupazione, anarchia, delinquenza e via di seguito. Dove, come al solito, la colpa sarà sempre dei precedenti governanti. Genova ne è l'esempio. Tutto ciò che è servizio è stato aumentato o tolto. E nulla funziona. Basta prendere i bus per rendersene conto. Ciao, grazie.
3: Mario, la sua è una visione ma immanente, apodittica. No, per carità. Noi ci aspettiamo dalla sinistra una allora, intanto che ci tolga fuori, ha fallito, no? Io ho sentito Schlein, Meloni ha fallito, se ne deve andare. Ora, se a me Meloni, no? Ma io non sono Meloni, il mio peggior nemico mi dice che devo andare, io rimango. Ha fallito, abbiamo fallito 4 anni del governo più lungo, quindi è stato il fallimento più lungo, e va benissimo. Quindi consegneremo, e me lo auguro finalmente, ad una sinistra che arricchirà gli stipendi tutti noi, stipendi dei medici. Una cosa curiosa riguarda i medici, sono più quelli che rinunciano. Ah, questo è l'avvenimento per Gigi Girotti. per la Gigi Chirotti, l'associazione fondata nel 1982 dal grande, se c'è un grande umanitario meriterebbe di essere presidente dell'ONU, Franco Enrique, ma la moglie Anna, la

0: sua famiglia e tutta la famiglia della Ghirotti, loro sì nei comitati di pace, loro sì all'ONU, loro sì laddove c'è la guerra non ci sarebbero ma ci sarebbe la pace, loro sì, perché sanno come fare, loro ascoltano tutta la vita, non è che a un certo punto finiscono di ascoltare e dicono ah dovevamo ascoltare, tutta la vita ascoltano. Pronto, buongiorno.
1: Guarda, volevo puntualizzare una cosa, cioè sono fuggito da me.
0: Sì.
1: Volevo rispondere a quel signore che ha appena telefonato, ex compagno, rinnegato, che praticamente non andava mai tutto bene. Allora, volevo dire una sola cosa, che mi ha dato, mi do retta, voto anch'io Meloni dietro al suo discorso, perché in questo momento tutto va bene, tutto è, speriamo che vada avanti così, siamo alla miseria qui totale. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie, grazie. Ma non va bene, poco bene, dobbiamo migliorare. Chi riuscirà a migliorare? Io non l'ho ancora sentito. Del resto, come facciamo a migliorare i conti se 12 milioni, 13 milioni... non risultano all'IRPEF, non hanno pagato una lira all'IRPEF, paghiamo tutto noi, Fugi, lui, Rocchiccioli, Bocuni, Rossi. Dove vai? Come puoi effettuare la flat tax, aumentare gli stipendi se in cassa ci sono le tasse di metà paese? Però tu hai sentito dire da Renzi, Renzi ancora oggi è stato giudicato da Corrado Augias, cioè, se c'è un antifa, è Corrado Augias, no? Il genio assoluto, e io lo condivido, della Repubblica Italiana, e che ha un ego spropositato che tante volte lo porta, no? Aspetta, sarebbe, però avete sentito dire tra i punti la pace, l'Ucraina, ho capito, già lì ci dividiamo, dobbiamo aiutarla, l'Ucraina, la Palestina, va benissimo, quello che hanno compiuto dopo l'attacco del 7 ottobre, infame, la ripicca di israeliani è stata mostruosa, ho capito, ma dice faremo pagare le tasse a tutti gli italiani? La benzina costerebbe la metà? Ognuno pagherebbe la metà delle tasse? Perché il gioielliere meno del suo commesso? Il balneare guadagna meno del bagnino? Il tassista, il medico, l'idraulico, perché? L'avete sentito voi? Non ho sentito niente. Vado avanti? No, c'era biglietto Mantova. A proposito di MTP, devo però recuperare il WhatsApp. Una nostra telespettatrice o telespettatore, credo attrice, è stata a Mantova e io ho messo Mantova e Mantova 1. Mantova dei Gonzaga, no? Cosa c'è? Lo gnocco alla zucca, no? Cosa c'è? Sì, a Mantova, giusto? Ci sono le zucche a Mantova, no? Ok, sì. I meloni di Mantova. E dice, guarda i biglietti, dice si va a consumo, intanto abbiamo la stessa cartina, quindi risparmiamo la carta, e poi si va a consumo, il biglietto dura un po' meno, beh Mantova non è la metropoli, non è Genova, no? Cioè Genova è una metropoli che... Esatto, esatto, è quello che faranno, che hanno promesso di fare a Genova l'anno prossimo. C'è problema, piccolo problemino, che è il biglietto che vorremmo tutti questo, cosa c'è scritto lì? Ah, è ricarica, esatto, sì, sì, si chiama POD ed è stato promesso dalla giunta, e noi ci fidiamo, che l'anno prossimo lo avremo anche noi. Piccolo problemino che dice, ma porca miseria, allora dobbiamo buttare via quelle orrende obliteratrici con raggio verde che illumina il QR code, che è un peccato, no? Saranno costate 40.000? Per dire, ce n'era bisogno di 40.000 euro, no, nelle casse di MT, dobbiamo buttare via tutto, ed è un vero peccato, no? Questo a Mantova, la Mantova dei Gonzaga. Cercavo il messaggio, dunque vi ringrazio, chi è questo qua? Poi è sempre un piacere, Fuji, dunque, Claudio Bartoli, Claudio. Dunque, è ridicolo prendersela perché non mi hanno fatto tagliare il nastro, ma erano sufficienti le scuse e le spiegazioni. Sì, infatti sono state scuse e spiegazioni. Poi, sono polemica, questo sì, dice perché facciamo conoscere anche tutte le DJ di tutto il mondo, ma anche i cantanti che cantano e suonano in genovese. Allora, a Voltri non c'era più connessione, scrive Giampiero, quindi anche lui accusa il disagio che è stato causato l'altro ieri, giovedì, direi sera, sotto il ponte San Giorgio con la fusione rogo di cavi fibra TIM, tanto che la Digos si indaga perché pensa ad un attentato.

0: no, si può dire. Queste immagini sono nostre perché eravamo lì, siamo andati lì per documentarvi quello che è accaduto, e sotto il ponte San Giorgio, che simbolo, lo sappiamo solo noi, lo sapete solo voi di cos'è il simbolo, cos'è per noi il simbolo del ponte San Giorgio. Bene così la telefonata, grazie, mandiamola subito in onda.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, buongiorno caro Cirone.
0: Sì.
2: Sono Franca da Priaruzzo.
0: Ah, Franca, buongiorno Franca, buongiorno Franca, buongiorno. Cara Franca.
2: La stavo sentendo stamattina che parlava della TIM.
0: Sì.
2: Io ieri sera ero da mia figlia che abita a Pieve, Ligure, e il bambino, combinazione, è tornato dall'asilo, che ha dato di stomaco, cioè ci hanno chiamato dall'asilo.
0: Sì.
2: Era la giornata dei nonni, stavamo andando su a fare festa, e invece l'abbiamo preso e portato a casa. Ha vomitato in lungo e in largo, mi scusi, per mezzo pomeriggio. Mia figlia dice: chiamo la pediatra.
0: Sì.
2: E hanno sia lei che suo marito Tim. Mm. Ora io non so se quello che lei ha detto dei cavi bruciati arriva anche fino là.
0: Sì. Ma guardi, mi hanno scritto da Voltri, Gian Piero da Voltri, dice: guarda che anch'io ho difficoltà, però i nostri sono indizi, come Carlasco, sono 100.000 indizi che mi dicono che non è il povero Stasi, ma è un altro, però sono indizi, per cui sono tessere di un puzzle che mettiamo insieme. Lei mi parla dell'altra parte della città, chi può dire il contrario? Di fatto è successo questo, insomma, sta indagando la Digos, non è che si pensa a un atto terroristico, insomma, non si scherza, capito Franca?
2: Muto era questo telefono, per fortuna col nostro è riuscito a messaggiare la sua pediatra,
0: sì,
2: che ha scritto a noi che l'abbiamo dato a loro, e il mio genero è andato in farmacia, gli ha detto che in questo periodo, specie all'asilo, si sa, o lo tieni a casa o se va all'asilo prima o poi, queste cose
0: sì,
2: macchia d'olio sono.
0: Infatti volevamo sapere la pediatra cosa ha detto.
2: Del mutismo,
0: della dissenteria del bambino. Senta, ma lei è Franca nel senso che domani è il suo onomastico? Potrebbe?
2: Mia mamma sì, mi festeggiava a San Francesco. Io mi chiamo Maria Franca, tutto attaccato.
0: Sì.
2: Però mi ha sempre festeggiato il 4 di ottobre. Sì,
0: il 4
2: bravo.
0: Di ottobre. Ah. San Francesco, bene, è uno dei nomi credo più belli, no? della nostra cultura. Francesco, Francesca, sono bellissimi, no?
2: Francesco, mia nuora si chiama Francesca.
0: Hai capito? Beh, le faccio gli auguri da parte nostra. Poi la nuora, bene, no? Con la nuora, sì.
2: Lasci perdere le polemiche. Io avrei qualcosa da dire.
0: Ma ho dei sassolini.
2: Nessuno
0: ultimamente.
2: Posso dire una cattiveria, così si ricorda di me?
0: Sì.
2: Ma perché se la Salis fosse salita, ma nessuno si è accorto che lei non c'era, e soprattutto che non ha detto niente, perché quello che fa, non fa niente, non dice niente, punto.
0: Oh, ma
2: è
0: no.
2: Una bella statuina, molto
0: no,
2: bella,
0: no, no.
2: Da donna.
0: No, quando parla,
2: però,
0: no, vabbè.
2: Per l'amore.
0: Tagliasse, pensavamo di finire bene oggi, polemica, dice: hai visto il primo canale, hai capito, sono di quella che dice Ultimo Canale, perché non pensa che si possa manifestare in bene o in male, una critica positiva o negativa, se senti questa dice: visto cos'è prima canale. Vabbè. E poi c'era la forbice, nel senso Bucci, ma finiamola qua, dai, basta, basta, pubblicità.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia

0: e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

0: Qualche messaggio prima della telefonata proprio sulla fibra, cioè: caro Henry, in Albaro ieri pomeriggio non funzionava né il cellulare né il fisso neppure internet di TIM. Poi qui a Caffaro Street, panico, niente internet, niente post, niente taxi. Roberto, da via Caffaro. Poi Masone, ieri pomeriggio senza connessione TIM, era saltata. Mario, quindi vedete che a macchia di leopardo, non di Leonardo, Leonardo faceva altre macchie, a macchia di leopardo. Alla Spezia tutto è tornato normale verso 19 e quindi è un danno non da poco. Chi mi scrive, Max dice, la fibra è di Fibercop, non di TIM. Non lo so, però dalla Spezia fino alla Spezia è un danno non da poco. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Enrico. Pronto?
0: Sì, ma lei è Enrico?
1: No, sì, signor Enrico, lei.
0: Ah, sì, sono io, sì.
1: Senta, volevo ritornare sul manifesto della scuola d'Anneo.
0: Sì.
1: Gli asterischi sono stati messi per parità di genere, che cosa servono quegli asterischi?
0: Sì, perché, allora, diciamo nella nostra lingua, il plurale generalmente è maschile. Quando io dico tutti i cittadini del mondo, intendo tutti i cittadini del mondo, uomini e donne, perché non esiste, se io dico tutte le cittadine del mondo, in questo caso intendo solo le donne. Nel linguaggio italiano il plurale maschile intende uomini e donne. Secondo qualcuno questo non va bene, perché è maschile. Allora mi invento l'asterisco, che è neutro, ma nel linguaggio italiano il neutro esiste in latino, neutro. Esiste in latino c'è parole neutre. Bellum, se non credo, è neutro, era geniale, la guerra. Noi la guerra per noi è femminile, in latino era bellum, direi, quindi aiutami, neutro, perché non era bello né dirla né bello, bellum, né al maschile né al femminile. Quindi è una esagerazione, a mio avviso, nel puntualizzare quelle cose che in realtà, se io dico tutti i cittadini, anche le cittadine si sentono comprese, no? Cioè, è la nostra lingua, però per non urtare queste sensibilità metto l'asterisco neutro. Se io dico i telespettatori di Primo Canale, non dovrei dirlo, dovrei dire, intanto i, non posso dirlo, telespettator, perché io se dico telespettatori comprende uomini e donne, se io dico le telespettatrici intendo solo le donne, ma non è che gli uomini si scantano. Lo dico alle donne. Normalmente se io dico i telespettatori sono comprese le donne non è che si spaventano. Però a qualcuno non va bene. Il problema, caro amico, che un bambino di 7 anni, ma che ne sa dell'asterisco? Cioè, non l'ha messo i bambini, lo hanno messo gli insegnanti zelanti per far capire che loro sono avanti, che loro sono oltre. Ma i bambini che ne sanno dell'asterisco, scusatemi? Che vai a spiegare a un bambino, ma io penso anche sì, di prima media, vagli a spiegare il significato. Forse in prima media li sa capire, ma un bambino elementare che ne sa dell'asterisco? Come fai a spiegarglielo? No? Ok, la telefonata. Pronto?
2: Ciao Enrico, sono Paolo da Certosa.
0: Sì, Paolo, buongiorno.
2: Ciao, ascolta, cambiando tutto il discorso,
0: sì.
2: Ho mandato su WhatsApp delle foto dell'ex Pilea.
0: Ah, le ho viste.
2: Falle vedere che sì. Il Genova parcheggi non si muove, abbiamo protestato parecchie volte, ma no.
0: Paolo, sì, le ho viste. Tu pensa che mi sono detto, dico, ma porca miseria, è sabato, no? Finiamo, sono foto di degrado, dico, ma porca miseria, manca il sabato.

0: leggere sta roba, però Paolo mi chiama e dice di farle vedere. Io ne avrei parlato lunedì, no? E sabato finiamo, c'è stato l'incendio, un po' di nautico, eppure, no? Paolo, devo recuperarle, se ci tieni, se mi dici, io ho 8000 WhatsApp che sono arrivati nel frattempo, se mi dai qualche numero, i primi numeri del tuo cellulare.
1: Sì.
0: Aspetta, Paolo, aspetta. No. Dimmi.
1: Posso parlare?
0: Sì, dimmi qualche numero, i primi numeri del tuo cellulare.
1: 340.
0: Aspetta. 40, aspetta.
1: 41.
0: Ah, ce l'ho.
1: Ce l'hai.
0: Allora aspetta, dunque aspetta un attimo, salva, le chiamo Paolo, aspetta,
1: Sì. Ce l'hai.
0: Allora iniziamo a vederle, Paolo 1, ok, sta suonando anche l'altro cellulare, e questa anche interessante, vai salva come, Paolo 2, perché c'è la bicicletta abbandonata. Allora, iniziamo a vederle. Paolo, aspetta un secondo. Ecco qua. Parla pure Paolo, raccontaci quello che vedi, dai. Dimmi dove sono.
1: Sono. Ecco. Ex Filea a Certosa.
0: Sì.
1: Dove c'è la metropolitana, stanno facendo la metropolitana.
0: Sì.
1: Di dietro.
0: Sì.
1: È mesi che è così.
0: Quindi è una zona di... spegni il televisore, alza pure, cioè tieni pure il video, spegni l'audio.
1: Sì.
0: Abbassa l'audio.
1: Mi senti?
0: Sì, ma ti sentiamo da subito. Ecco qua la bicicletta, c'è anche la bicicletta abbandonata.
1: Dove ci sono i parcheggi, dove stanno facendo la metropolitana, lì dietro è una schifezza.
0: Sì, si vede.
1: È una schifezza, non ci pulisce nessuno. Genova parcheggi gli abbiamo detto, dice che bisogna dirlo al comune.
0: Ah, okay.
1: Ma però fa parte di Genova parcheggi, dove paghi una tassa per parcheggiare se non c'hai
0: tagliato. Ma è l'interno di un parcheggio? O è dall'altra parte? Genova. Ma questo è all'interno di un'area di Genova parcheggi o è all'esterno della Genova?
1: All'esterno, però fa parte di Genova parcheggi, okay. Perché loro devi esporre il tagliandino che sei della zona, no? Che è il comune che ti fa pagare questa tassa, però dico, ogni tanto non possono passare a pulire perché c'è sti ragazzini vandali e non è visto da nessuno, è sempre buio lì, ogni tanto bisogna chiamare la polizia. Va bene, guarda, hai fatto vedere con la schifezza, mi fa piacere. Spero che
0: pensa che io l'avevo, perdonami, sorridi. L'avevo, hai capito? L'avevo censurata per oggi. Cioè io stavo eseguendo una censura, quindi a favore della, no? Perché dico, è sabato, andiamo a mangiare con un messaggio bello. Poi tu mi hai ovviamente provocato, io ho detto lo facciamo vedere lunedì, no? E quindi lo vediamo oggi. Ripeto, stavo facendo la censura a favore, no? Quindi andiamo a mangiare con questo amaro in bocca. Qualcuno, anche oltretutto ci sono gli scavi della metropolitana, no? E butti tutto dentro. No, per carità. Però è lì uno, no? Dice butta tutto dentro. Non si deve fare, Grazie Paolo, grazie. Grazie. Abbiamo 4 minuti. Che sabato però, Che sabato. Bella giornata oggi. Chiamatemi all'800, state chiamando il numero di WhatsApp. Abbiamo iniziato con l'incendio. Quante ore abbiamo fatto con l'incendio? Possiamo vendere le immagini, no? Cosa dici? Potremmo vendere le immagini, perché adesso non dico, perché la Rai 3 deve... Gliele diamo noi, no? Sono belle. Diamo noi, non si devono neanche muovere, per dire, non... Però hanno i service, no? Gliele diamo noi, così risparmiano. Cioè, un fatto di economia, no? Risparmiamo tutti noi. Ma vabbè, pronto, buongiorno.
2: Ciao Harry.
0: Oila, Roberto.
2: Volevi finire in bellezza?
0: Sì, abbiamo 2 minuti e mezzo, mi raccomando, Roberto.
2: No, io lo sai che io sono un uomo che non fa mai polemiche.
0: No.
2: Dico solo le cose come stanno.
0: Vabbè,
2: allora, io ti dico, oggi io mangerò taglierini.

0: sugo di funghi. E coniglio alla cacciatora.
1: Hai capito? E quindi?
0: Allora. Siccome che volevi finire bene,
1: sì,
0: con la trasmissione, senza parlare di polemica, senza parlare di rumenta, senza parlare di MT, senza parlare di niente, e basta.
1: Bene.
0: Ti dico questo.
1: Senti, Roberto, ma ok, questo è solo il pranzo.
0: Pranzo,
1: io a casa mia, se va bene, a cena a Natale. E a cena la signora cosa prepara?
0: La cena ci deve pensare, non è che lì può pensare tutto subito,
1: No.
0: Fa una cosa alla volta, cioè già ne ha fatte due.
1: Quindi, allora io direi, allora la pasta già l'hai mangiata oggi, niente pasta. Che ne dici, lattughe ripiene, cima, un po' di verde, un tris di verdure?
0: Ma io ti direi, guarda, oggi siamo andati al supermercato,
1: sì,
0: e abbiamo preso la cervella,
1: sì,
0: cervella impallata e fritta.
1: È buona, dispiace, però è buona.
0: Tu mi provochi?
1: Ho capito. Ma maccarone, mi hai provocato, mo te magno. Vabbè, Roberto, un abbraccio a te.
0: Ciao,
1: tutti voi che quel poco, tanto riuscite, forse riusciamo, il carrello della spesa quanto è aumentato, riuscite a portare a tavola. I pomodori sono a 4 euro, 8.000 lire, i pomodori sono a 4 euro, 8.000 lire. Il carrello della spesa. Io vi ringrazio, non andate via perché la redazione è al lavoro. Io sento già Tiziana che sta per arrivare, quindi tutto quello, il riassunto di queste giornate e questo fine settimana così importante, non andate via oggi, domani, se Dio vuole, lunedì dovrei essere con voi a partire dalle 10, no? Quindi vi salutiamo Rocchiccioli Bocuni, buon proseguimento con Primo Canale, grazie, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Un incendio a Genova Pra e il terzo giorno di Salone Nautico, con anche lo sciopero per quanto riguarda il trasporto e il CUB, sciopero degli autobus solo per il CUB, e la situazione del morbillo che continua a preoccupare. L'appello dell'infettivologo genovese Matteo Bassetti a potenziare i centri vaccinali e a fare in modo che si possa vaccinarsi senza prenotazione. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito dalla cronaca e andiamo a collegarci proprio da Genova Pra con Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, dalle alture di Pra, dove dalla notte brucia un incendio, siamo nella zona del Branega, dove appunto intorno alle 11 di ieri sera è scoppiato un incendio boschivo che ha coinvolto il bosco, ma di interfaccia, perché in poco tempo, anche a causa del vento, è arrivato a minacciare le abitazioni. Nella notte sono state fatte allontanare 15 persone, ci sono diverse case indipendenti che sono presidiate dai vigili del fuoco proprio per cercare di mantenere sotto controllo una situazione che purtroppo si può definire in evoluzione. Le fiamme infatti vengono alimentate e spinte dal vento e continuano a creare non pochi problemi. Da questa mattina poi l'intervento di due elicotteri regionali, è stato richiesto l'intervento anche del Canadair, quindi sicuramente momenti difficili in una zona che purtroppo ha già visto incendi importanti come quello del 2005. Allora andiamo a sentire le parole di un residente che questa notte ha visto le fiamme.
2: Verso le 11 così è partito lì un incendio. Siamo subito tra vicini, c'è stato subito il passaparola. I vicini che abitano lì nella zona si erano già premurati di iniziare a spegnerlo e nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco, che sono venuti, e intorno a mezzanotte sembrava che fosse stato abbastanza bonificata la zona. A luna era già ripartito. Abbiamo visto per tutta la notte un chiarore oltre la cresta da questa parte, quindi probabilmente ha insistito tutto sulla cresta di Fagaglia, ma nel versante verso il San Pietro, perché c'era il vento che tirava spingendo verso sud-est, quindi ha spinto il fuoco dall'altra parte. Stamattina c'è stato un calo del vento e si è riattivato l'incendio qua nelle gole. Ora finalmente è arrivato l'elicottero.
0: Grazie Aurora, e adesso ci spostiamo al Salone Nautico, terza giornata. Vado a salutare Carlotta Nicoletti. Buongiorno Carlotta.
3: Sì, buongiorno, siamo qui alla terza giornata appunto di questo Salone Nautico, la 66esima edizione. Ovviamente è la giornata dove si aspetta il picco di affluenza, come potete vedere anche alle mie spalle le persone sono tante. Abbiamo ascoltato anche tante aziende che veramente hanno riscontrato una grande presenza e interesse per le imbarcazioni. Tra l'altro oggi è una giornata dedicata anche a un convegno importante, il convegno di Confindustria, dal titolo L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, alla presenza del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi e anche altri personaggi importanti come l'amministratore delegato di Costa, nonché presidente di Confitarma Mario Zanetti. Quindi una giornata ancora una volta all'insegna veramente del mare qui al Salone Nautico.
0: Grazie Carlotta, vado a salutare in studio Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia.
4: Ciao Tiziana, buongiorno, buon sabato.
0: Facciamo il punto su Ericsson, continuiamo a seguire da vicino la vicenda. A che punto siamo?
4: Allora, il punto è quello dell'ultimo appuntamento che si è tenuto ieri pomeriggio. C'è stato un incontro in consiglio regionale, dove di solito si tiene la UPI, la capigruppo dei gruppi consigliari

di Regione Liguria, c'è stato un incontro voluto dal Presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, con lui c'erano i parlamentari liguri, quindi senatori e deputati, e c'erano i capigruppo dei partiti di maggioranza e opposizione. Un buon segno, perché devo dire ho assistito anche a parte, alla parte conclusiva dell'incontro, del tavolo, e devo dire che c'è un'unità di intenti che difficilmente si vede nella politica. Lo ha detto bene Balleari, ha detto qui

0: non c'è sinistra, bisogna tutti chiedere che vengano ritirati i licenziamenti. L'aspetto interessante è che Ericsson intanto ha smantellato molto la sede di Erzelli, perché è passata da 900 lavoratori a 200 di adesso, quindi negli anni, in 10-12 anni è stato fatto molto in questo senso. È interessante perché in realtà loro hanno preso dei fondi pubblici. Questo cosa significa? Che quando prendi fondi pubblici non puoi smantellare dall'oggi al domani tutto, in questo caso il comparto dell'ottica, quindi effettivamente ci si può appellare a questo. Non hanno preso 42 milioni come sembrava, ne hanno presi una ventina, però comunque ne hanno presi molti, sia per insediarsi agli Erzelli che per alcuni progetti, quindi si farà leva su questo, e l'appuntamento da segnare in agenda è quello di lunedì, il 5 ottobre, quindi tra un paio di giorni alle 17. Sta slittando sempre di più nel tardo pomeriggio, saranno presenti, si spera, almeno le istituzioni sperano che ci siano i vertici dell'azienda, quindi la D e i vertici massimi, e non i rappresentanti del gruppo svedese in Italia, perché è quello che è successo l'altro giorno alla Camera in commissione. Quindi ci saranno loro, ci sarà il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, e poi soprattutto ci sarà regione, comune, sindacati, quindi tutti uniti sulla stessa strada. Vedremo che cosa porterà. Ericsson è stata molto chiara, ho seguito l'altro giorno il videocollegamento, ovviamente collegata per ascoltare la commissione e la Camera, loro l'hanno detto chiaramente: non facciamo passi indietro, non ce ne andiamo dall'Italia, ma qui a Genova il comparto ottica non ha più futuro. Quindi vedremo se riusciranno a far cambiare idea. Stiamo parlando di impiegati, ma stiamo parlando di ingegneri, di dirigenti, di quadri. Nulla a togliere, ovviamente, quando si parla di vertenze uno pensa magari all'operaio, in realtà qua stiamo parlando di persone molto specializzate, ma gente di 55 anni che hanno una skill importanti, ma si trovano dall'oggi al domani in mezzo a una strada, letteralmente. Quindi è importante capire e vedere che la politica tutta è compatta, e questo è un segno importante.
1: Hai detto bene, Giorgia. E poi c'è il caso Vannacci.
0: Sì, esatto.
1: Molti punti di domanda, direi.
0: Sì, l'unica certezza che abbiamo, Tiziana, è che domani il generale, il leader di Futuro Nazionale, che oggi i sondaggi danno all'8%, sarà a Genova, al Salone Nautico Internazionale, e sarà una passerella per lui. Intanto ci stiamo avvicinando a grandi falcate alla campagna elettorale, quindi è tutto un modo per tutti, quindi in modo trasversale, per farsi conoscere e vedere qual è il sentiment dei supporters, di chi comunque crede in questo movimento di estrema destra. Poi in realtà lui doveva tenere un comizio in Piazza Rossetti intorno alle 15:30, se non erro, ma è stato annullato perché Genova Antifascista aveva fatto sapere che alle 14:30 sarebbe andata in Piazzale Kennedy. Si ripete un po' quello che è successo a luglio ad Albaro, quindi gira voce, io non so se darlo al 100%, vedremo, sembrerebbe che invece intorno alle 15 ci sarà un gazebo a Bocca d'Asse di Futuro Nazionale. Ci sarà Roberto Vannacci? Non è dato sapersi, lo vedremo, se avremo aggiornamenti ovviamente sul sito primocanale.it, e poi questa sera nell'informazione li daremo. Chiaro è che quando si muove lui in una città sicuramente come Genova, c'è subito la protesta di Genova Antifascista, di chi comunque combatte il suo partito, quindi vedremo. Quello che è certo è che domani sarà a Genova, credo anche che rilascerà poi un'intervista a Primo Canale, credo col direttore Matteo Angeli.
1: Grazie Giorgia, e noi ritorniamo al Salone Nautico con Carlotta Nicoletti.
2: Buongiorno alla 66esima edizione del Salone Nautico qui a Genova. È sabato, la terza giornata, ci aspettiamo veramente il picco di affluenza. E allora andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori di Primo Canale, volevamo sapere buongiorno. Come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
3: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso. Dopodiché direi che il tempo ci ha aiutato molto, non piove, non c'è vento, no, non fa freddo, c'è tanta gente e sono felice.
2: Grazie allora, grazie anche per il vostro lavoro, buona giornata. Potete anche sapere quello che appunto è il lavoro degli operatori che stanno dietro alla realizzazione del Salone Nautico. Sentiamo un po' di persone. Buongiorno Primo Canale, come sta andando questo giro al Salone Nautico?
4: Benissimo, tutto molto bello.
5: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
2: Come mai? In cosa è migliorato?
5: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma.

0: Ma sì,
1: cercate.
0: Mi sembra che si respira un'aria insomma migliore. Sì.
1: Cercate un'imbarcazione?
0: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo insomma.
1: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
0: A motore, quindi vediamo se cambiare o andare sulla vela.
1: Già sulla vela? Come mai?
0: Perché anche la vela ha il suo perché, voglio dire.
1: La ferma?
2: Sì, anche magari qualcosa a livello di catamarano che può essere una soluzione interna. Media, perché no?
1: Benissimo,
0: grazie.
1: Buona fortuna, arrivederci, buona giornata. Ecco, allora continuiamo il giro, vediamo se ci sono altre voci. Signora, anche lei qui al Salone Nautico, come sta andando?
3: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
1: Siete interessati anche insomma a comprare, acquistare?
3: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
1: C'è qualcosa che l'ha colpita in questa giornata qui al Salone Nautico?
3: Guardi, sono appena arrivata, non posso ancora dire molto perché sono entrata da pochi minuti, però.
1: Prime impressioni?
3: Bellissimo. E poi il tempo splendido e quindi vedremo delle cose bellissime sicuramente oggi.
1: C'è ancora tanta voglia di andare per mare comunque?
3: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
1: Grazie signora, buon giro. E allora intanto andiamo a vedere queste signore che stanno ammirando questa imbarcazione, le chiediamo subito, buongiorno signora, state ammirando questa imbarcazione, che cosa ne pensate?
4: Sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
1: Ah, posto da Firenze quindi?
4: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
1: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
4: Sì, qualcosa di più piccolo però.
1: Tipo di imbarcazione cercate?
4: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri insomma.
1: Come mai?
5: Vabbè, insomma, 5, 6, 7 metri, Dario, buongiorno.
6: Buongiorno, sì,
5: no, non so, io non lo posso permettere.
6: Non sono poco tenuto presente che poi veniva da Firenze, ha anche il problema poi di andare, di dove metterlo, certo. Ovviamente, in quale porto, in quale porticciolo, certo. Sistemarlo.
5: Benvenuto,
6: poi andare.
5: Dario. Allora, facciamo il punto un po' sul calcio, sì. E poi sulla cultura.
6: Sì, beh, insomma, questa è la mattinata che, diciamo così, è stata dedicata un po' a Paolo Mantovani, dopo 33 anni dalla sua scomparsa, è un presidente che è rimasto nel cuore dei tifosi blucerchiati, e proprio questa mattina è stata diciamo così, intitolata la piazzetta, il piazzale antistante, il centro sportivo Gloriano Mugnaini, ribattezzato appunto con il nome di questo presidente al quale sono legati tutti i più grandi successi ovviamente che la Sampdoria ha conquistato nel corso del tempo. Poi c'è da segnalare anche il Genoa, che purtroppo torna da Bucarest con una nuova sconfitta, l'ennesima sconfitta per 2-0. Certo, la squadra era una squadra molto sperimentale, erano stati convocati 10 primavera e 16 assenze tra nazionali e infortunati, però è un fatto che comunque il Genoa non vince più una partita dall'aprile scorso, non era questa la partita da vincere, e ovviamente l'incontro più importante sarà quello, il primo, ovviamente ce ne saranno altri, ma dico il ritorno del campionato contro la Fiorentina la prossima settimana, ma insomma non sono certo le sconfitte che servono per migliorare l'umore della squadra e soprattutto dei tifosi. Poi passiamo direi allo spettacolo, perché questa sera c'è un importante appuntamento nella Basilica dell'Annunziata, che è Transitus, il cielo di Francesco, è uno spettacolo di Christian Carrara per coro e orchestra ed è diretto da Laura Sicignano, ed è proprio Laura Sicignano che ci spiega di cosa si tratta.
7: Beh, allora, è una creazione contemporanea. Christian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico, dove la musica si ispira anche ai canti gregoriani, alle composizioni medievali, e il libretto è composto unicamente da parole che il compositore ha trovato nelle leggende, diciamo nelle biografie di San Francesco e nelle lettere di Santa Chiara, perché i due solisti, i due protagonisti sono proprio San Francesco e Santa Chiara, che sono interpretati da due cantanti.

0: Accanto a loro un coro straordinario di 18 voci maschili e l'orchestra è la compagine del Teatro Carlo Felice di Genova. L'operazione è un'operazione prodotta dalla GOG e col supporto del Comune di Genova proprio per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco.
1: Ecco, nasce quindi da una liturgia francescana antica. Che cosa ti ha colpito di questa materia e come ha indirizzato la tua regia?
0: Allora, la regia è stata pensata da un lato basandosi su questo spazio che non è un teatro ma è una basilica, quindi è uno spazio non teatrale, uno spazio dove si svolge un rito, quindi la componente del rito è risultata centrale anche nella scelta registica. Poi c'è un'inclusione in qualche modo del pubblico, della comunità del pubblico nello spettacolo, così come avviene proprio nella celebrazione della messa, quindi la platea, che in questo caso appunto sono le panche della chiesa, viene in qualche modo coinvolta nell'azione teatrale, che è un'azione molto semplice, nello spirito francescano naturalmente, che si ispira in qualche modo alle sacre rappresentazioni medievali, ma anche all'iconografia di San Francesco, l'iconografia di Giotto, che noi abbiamo molto presente per questi quadri splendidi che ritraggono proprio tutte le tappe della vita del santo.
2: Tra l'altro domani la prima festa nazionale di San Francesco. Vi ricordo che sul sito primocanale.it trovate le fasce garantite, perché oggi c'è lo sciopero degli autobus per quanto riguarda il CUB Trasporti, indetto da CUB Trasporti, e quindi trovate tutti gli orari. Vi ricordo anche che sul sito trovate tutte le notizie aggiornate e anche sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
3: La nostra finestra sul mondo oggi vogliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
4: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
3: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente, sei arrivata a Dubai?
4: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni fa, infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro, ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona e da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
3: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
4: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po'...

0: uno shock, perché è molto distante da quello che io ho vissuto, avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio, perché comunque sì, avevo vissuto da sola, ma sempre in Europa, e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui, la prima cosa che ho detto ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre, e poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due. Abbiamo l'estate e l'estate plus, praticamente due stagioni
1: basta. Caldo e caldissimo, dice la regia, praticamente
0: caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto, ti abitua quasi alla facilità delle cose, perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io, viaggiando molto, Dubai non la vivo neanche così tanto, perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
1: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
0: Sì, allora io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i 2 mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie, abbiamo anche ad esempio il primo soccorso, tutto quello che può servire appunto a bordo. E il lavoro di per sé è un lavoro molto dinamico, che è quello che io cercavo, perché comunque sono sempre una pallina in movimento, bisogna di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. E non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno. Però comunque nella gioventù è, secondo me, uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
1: Qual è l'aspetto più bello? Forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse. L'aspetto un po' più, secondo te, critico ad avere a che fare con tante persone, c'è o non c'è?
0: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia, se ho tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo: rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti stai interfacciando tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini, perché comunque si impara che ad esempio noi, vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella, che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
1: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo che fra di voi, no, assistenti di volo, si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade.

0: No.
1: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare, la mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico non hai capito cosa è successo oggi, quindi sì, sicuramente ce ne sono.
0: Un po' come poi un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
1: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho, diciamo, capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14 ore e mezza di volo con 4 bimbi, non è indifferente, e il marito era sullo stesso volo ma viaggiava in business class, quindi lei una certa stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto per favore mi puoi aiutare, non riesco neanche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto ma cavolo, assolutamente, quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto andiamo a prendere degli snack, il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio, lei mi ha ringraziata così tante volte per essere riuscita ad andarsi a sciacquare la faccia in bagno piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi, e questa cosa mi è rimasta molto impressa. Infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto se puoi andare a chiamare mio marito, il marito mi ha risposto sto dormendo, non voglio essere disturbato, quindi è stata comunque una situazione che ho detto cavolo, nel senso lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me che mi conosceva da 2 ore e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo, ha ringraziato tutti a voi.
0: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, sì. Diciamo meno male, ecco, insomma.
1: Però è un esempio un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
0: Ma certo.
1: Se viaggiassi.
0: Senti,
1: io
0: tu hai già detto
1: sola.
0: Sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi voli, insomma, fai l'assistente di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, di Ospedaletti, credo, no?
1: Sì, Ospedaletti, esatto. Allora,
0: c'è qualcosa?
1: Ce ne sono tante. Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli, non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi Ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente, mi godo appieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste, una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna, sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
0: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma, di...
1: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
0: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro, forse non te lo sei chiesto o forse sì, pensi che questa possa essere una parentesi magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei ancora chiesto?
1: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua con il lavoro che ho al momento non riuscirei a farlo in Italia e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre, perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non è un lavoro stabile per sempre, però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse, mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni, può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto.

0: e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici, qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
1: C'è tempo, direi. Deborah, allora io di solito adesso alla fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
0: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
1: Grazie Deborah, e se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
0: In italiano, perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
1: Ah, ok, va bene, allora se vuoi salutarci in italiano va bene.
0: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
1: Grazie mille, Deborah, a presto, ciao!
0: Grazie, a presto, un saluto a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Numero verde 800 640 771, oppure i vostri messaggi via WhatsApp al 347 67 66 291. Professor Bassetti, morbillo, West Nile autoctono, meningite e non solo. Partiamo dal morbillo, perché insomma anche recentemente, nelle ultime ore, il Ministero ha mandato una circolare proprio alle regioni su, diciamo così, un richiamo per spronare alla vaccinazione. A che punto siamo in Liguria con questi casi che continuano ad aumentare?
4: Potremmo definire la peggiore settimana per le malattie infettive, credo, dai tempi del Covid, nel senso che sembra che si siano date appuntamento tutte nella stessa settimana, tra l'altro nella settimana in cui i riflettori sono tutti puntati su questa città, su questa regione, anche per l'inizio del salone nautico. È quasi un grido d'allarme che viene dal mondo delle malattie infettive, che ha bisogno di un'attenzione diversa da quella che ha avuto fino ad oggi, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Mentre vi parlo, abbiamo alle mie spalle

0: ricoverato probabilmente il 14° caso di morbillo nell'ultimo mese, è un ragazzo di 41 anni, sono in corso gli accertamenti, ma diciamo dal punto di vista clinico il sospetto è davvero davvero molto forte. Nello stesso momento un ragazzo di 39 anni è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva, seppur stabile, però stiamo parlando di un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid, cioè il morbillo ai polmoni fa esattamente i danni che fa il Covid, se non peggio. Quindi quello che io voglio passare come messaggio ai cittadini che ci ascoltano è che il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi. Di morbillo si muore e si moriva anche prima. Qualcuno dice, ah ma da ragazzi quando abbiamo fatto da bambini il morbillo non moriva nessuno. Non è vero che non moriva nessuno, anche allora morivano. Certamente non c'era la velocità di comunicazione che c'è oggi e quindi probabilmente erano notizie che non arrivavano alla popolazione, che rimanevano confinate agli ospedali o ai pediatri. Quindi come siamo messi in Liguria per quanto riguarda il morbillo? Malissimo, malissimo, come siamo messi malissimo per la difterite, come siamo messi malissimo per tante delle malattie infettive prevenibili. Cioè fondamentalmente questa è una regione che si vaccina meno di quanto si vaccinano tutte le altre regioni del nord Italia. Quindi diciamo che siamo molto più vicini come capacità vaccinale e come percentuale di vaccinazione a una regione del sud Italia. Siamo più vicini alla Campania, siamo più vicini alla Calabria, siamo più vicini alla Sicilia. Perché tutto questo è successo? Io non lo so. Dobbiamo però provare ad invertire il trend, anche perché il Ministero ci ha pesantemente tirato le orecchie e quando ha fatto questo richiamo alle regioni, mi pare che sembrava quasi fatto per la Liguria, nel senso, come dire, signori, dovete fare di più sulle vaccinazioni. La Liguria, per quanto riguarda la vaccinazione per il morbillo, nella corte dei bambini che vanno nella scuola primaria è poco sopra il 90%, ben al di sotto della copertura, della immunità di gregge, che è del 95%, ma lo stesso vale poi per tante altre vaccinazioni. Quindi diciamo che dobbiamo provare a invertire questo trend, spiegando alla gente quanto è importante vaccinarsi, spiegando ai genitori quanto è importante proteggere i loro figli, perché si muore. Cioè qui non è problema dire vabbè, ma sai, sto a casa qualche giorno e poi no, qui ragazzi, qua si rischia di morire, di tornare a morire di malattie infettive delle quali non si, fortunatamente si moriva di meno o non si moriva più.
1: Visto che qua cerchiamo di fare informazione, ripetiamo quelle cose che da anni diciamo, ma che sono un po' tecniche, diciamo, per chi magari ci sta ascoltando e forse alza un po' le orecchie un pochino di più, o almeno così ci auguriamo, professor Bassetti, rispetto a quello che magari dicevamo due o tre anni fa con lei. E cioè, oggi qual è la categoria di persone che rischia di più per il morbillo?
0: La categoria di persone più a rischio sono i giovani adulti, nella fascia compresa diciamo tra i 20-25 anni e i 50-55 anni, che sono quelli che non hanno fatto la malattia naturale, cioè non hanno fatto il morbillo. Per il chi ha fatto il morbillo, è inutile che faccia domande anche nella nostra trasmissione, può stare tranquillo, ha gli anticorpi e nella maggioranza dei casi difficilmente farà nuovamente il morbillo. Quindi questi, chi non ha fatto il morbillo e chi non ha fatto la vaccinazione, sono quelli che oggi sono potenzialmente a rischio. Quindi se vogliono possono verificare attraverso un esame del sangue che se hanno o meno gli anticorpi, cioè se hanno fatto o meno il morbillo e se sono oggi protetti per il morbillo. Se non lo sono, il consiglio che noi diamo da ormai 5 anni a questa parte, 5 anni abbiamo iniziato a parlare di morbillo ed era quasi come, vede, chi fa il mestiere dell'epidemiologo, dell'infettivologo, dell'igienista, guarda i numeri e si rende conto che prima o poi quello che noi stiamo vedendo oggi succede. Quindi non è che siamo gli uccelli del malaugurio, siamo realisti con i numeri. Quindi l'epidemia che ci sta devastando, perché ragazzi 14 casi in un mese in una regione di 1,5 milioni di abitanti sono numeri impressionanti, impressionanti, cioè come se nel nostro paese avessimo avuto nell'ultimo mese 500 casi in proporzione a quella che è la popolazione.

0: della nostra regione, anche perché nella nostra regione vivono molte persone anziane, soprattutto anziane, il che vuol dire che nella popolazione dei giovani l'incidenza è ancora più alta in rapporto alla popolazione.
1: L'altra domanda tecnica è: le dosi di vaccino sono due, se io ne ho fatto solo uno sono coperto?
0: No, assolutamente no, senza la seconda dose, che è dose booster, è come non essere coperti. Guardi, noi abbiamo visto alcuni casi di morbillo, anche questi ultimi 14 casi, in un paio di situazioni era qualcuno che aveva fatto una sola dose di vaccino.
1: Il consiglio quindi, professor Bassetti, per quanto riguarda il morbillo, se una persona non è stata vaccinata, diciamo da bambino, e non ha fatto il morbillo, qual è? Lo può fare il vaccino a qualsiasi
0: certo,
1: età?
0: Il consiglio è quello che se c'è qualcuno che è contrario alle vaccinazioni, fatti suoi, io non so cosa dirgli, guardi, io ormai mi sono stufato, quindi se qualcuno pensa che noi siamo qua a fare gli interessi nostri o delle aziende farmaceutiche, non si vaccini, fatti suoi. Se invece c'è qualcuno che è, come dire, scappato alla vaccinazione o alla malattia naturale, queste sono persone che è bene che si facciano vedere dalle ASL e che facciano il ciclo vaccinale anche se hanno 50 anni.
1: Buongiorno, io sono del 1962, ho avuto il morbillo a 7 anni, la mia classe era stata decimata. Mio marito, classe 1961, non ricorda se ha avuto il morbillo. Ritiene sia opportuno che comunque faccia il vaccino o deve fare un test anticorpi prima? Grazie Laura.
0: Come ho già detto, fa gli esami del sangue, cioè fa il test anticorpi. Se non avrà gli anticorpi, vista questa circolazione che abbiamo in questo momento particolarmente elevata in Liguria e in particolare nella città di Genova, io dico che è meglio proteggersi perché il rischio è veramente alto. Ricordiamo che questa è una malattia che ha una capacità di riprodursi, un R con zero che arriva fino a 20, cioè per ogni persona che ha il morbillo potenzialmente ce ne sono altre 20. Vede, noi vediamo i 14 persone che abbiamo visto fino ad oggi sono quelle che sono arrivate alla nostra osservazione, ma chissà quanti sono arrivati e sono stati confusi magari con qualche cos'altro, intendo una reazione allergica, un esantema di altro tipo, e che non sono stati diagnosticati perché magari hanno avuto delle forme leggere. Però questi, chi ha avuto delle forme leggere, comunque infetta altri, quindi contagia altri. Quindi è probabile che ci sia una circolazione di virus in questa regione che riguarda in questo momento qualche centinaio di persone.
1: Buongiorno, mia figlia ha 51 anni, ha preso appuntamento con la ASL per la vaccinazione del morbillo, ma le è stata data a fine novembre. È normale?
0: Diciamo
1: e lì adesso bisognerà poi capire, anzi forse bisognerà fare un appello alla regione, perché se siamo in mezzo a questa epidemia forse bisognerà un po' aumentare la capacità anche,
0: diciamo,
1: o la possibilità.
0: Diciamo che visto il richiamo che è stato fatto da parte del Ministero, vista questa epidemia che abbiamo in corso, io riterrei opportuno potenziare i centri vaccinali e dare un'offerta anche di uno sportello aperto, questo credo che senza prenotazione in qualche modo, cioè che chi vuole, se ha degli esami che dimostrano che è negativo, cioè che non ha gli anticorpi, può andare e fare la vaccinazione quando vuole. Ecco, bisognerà su questo stimolare la regione.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande ai nostri telespettatori.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, io ho 90 anni. Non ho fatto il morbillo, ho fatto la rosolia.
1: Sì.
3: Cosa devo fare? Lasciare correre o devo fare il vaccino?
1: Intanto complimenti per i suoi 90 anni, giusto, professor Bassetti, per questo telespettatore?
0: Allora, diciamo che bisogna tanto verificare se ha fatto o meno il morbillo, per cui diciamo se ha fatto la rosolia bisogna che faccia degli esami del sangue, e se indubbiamente gli anticorpi non ci sono è evidente che potrebbe essere necessario vaccinarsi. Poi dipende che tipo di vita uno fa, nel senso che se uno ha 90 anni che sta magari in casa, va solo al supermercato e non fa una vita di relazione importante, potrebbe avere un minor rischio, però certamente in questo momento il virus in questa città sta circolando.
1: Buongiorno,

0: Si può già fare il vaccino anti-influenzale o è ancora presto, Roby da Ponte Decimo?
1: Siamo partiti martedì con la conferenza stampa della campagna vaccinale, quindi ci si può tranquillamente iniziare a prenotare perché è partita la campagna vaccinale.
0: Tra l'altro anche quest'anno sarà una campagna universale come l'anno scorso, cioè gratuita, ovviamente prima all'inizio rivolta alle categorie più fragili.
1: Allora, la campagna vaccinale, che lo ricordiamo anche quest'anno, come del resto già successo nell'anno scorso, la Regione Liguria, unica insieme alla Regione Lombardia in Italia, offre la vaccinazione da 0 a 100 anni, tutti gratis, prima i bambini, poi i fragili e gli anziani e poi a seguire tutti gli altri che potranno fare la vaccinazione tranquillamente dal medico di medicina generale, nelle farmacie o addirittura a questi open day che verranno fatti sul territorio. Ce ne sarà uno al Salone Nautico, ce ne saranno altri in tante piazze della Liguria, quindi insomma anche su quest'anno dobbiamo tutti insieme pensare quanto sia importante la vaccinazione antinfluenzale. Potrebbe anche darsi che non funzioni, ma io dico sempre una cosa: che se funziona ti evita di avere tanti problemi, che sono problemi cardiologici, respiratori, problemi generali, ma anche semplicemente ti fa stare una settimana a casa dal lavoro, dallo studio, dall'attività normale. Quindi insomma è un'opportunità che io credo che farebbero bene i cittadini a sfruttare. Poi se uno non lo vuol fare a un certo punto, io dico io siccome mi sono molto stufato, se non vuoi vaccinarti, fatti tuoi, voglio dire, io sinceramente libero di vivere senza i vaccini, io sono felice di vaccinarmi, sono felice delle persone che decidono di vaccinarsi. Se c'è qualcuno che preferisce evitarlo, fatti loro. Li cureremo.
0: Non professor sappiamo. Bassetti, all'inizio lei diceva la settimana peggiore sul fronte delle malattie infettive dal Covid. Abbiamo parlato di morbillo, ma c'è anche un caso grave di West Nile autoctono. Allora, che cosa significa e ci sono particolari rischi?
1: Allora, significa che una signora che vive a San Piero d'Arena, sulle alture di San Piero d'Arena, quindi nella città di Genova, ha avuto un caso autoctono di West Nile, il che vuol dire che questo virus del Nilo occidentale non è più del Nilo occidentale, ma è della Polcevera, del Sud Polcevera, quindi lo potremmo definire del Sud Polcevera, quindi nel senso non è più un virus tropicale, oppure noi siamo diventati un paese tropicale. Il risultato finale è che la zanzara culex, cioè la zanzara tradizionale, non la zanzara tigre, la zanzarina, quella grigia, può trasmettere a Genova questo virus. E questo virus nelle persone anziane e nelle persone fragili, questa signora ha solo 63 anni, scusate 66 anni perché è del 1960, può dare un quadro davvero davvero grave, con una forma di meningite, di encefalite, che può portare, come in questo caso, al ricovero in terapia intensiva e a condizioni davvero molto gravi.
0: Perché la cura non c'è.
1: Non esiste cura, purtroppo non esiste cura. Noi stiamo facendo delle cure sperimentali, ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata, in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche con prognosi riservata, quindi è un'infezione che può davvero anche essere davvero davvero molto grave.
0: Altri casi, mi sembra da lei, sono quelli di Legionella, che è tornata.
1: Allora, ma non è che, allora, guardi,
0: cioè non è mai andata via. Dice, però in questa settimana dove c'è di tutto.
1: Noi abbiamo costantemente all'anno decine di casi di Legionella che purtroppo si verificano in persone che stanno nelle loro case, quindi non è che se la prendono stando in casa o andando a fare dei viaggi. La Legionella è un microorganismo che tipicamente adora l'acqua, e quindi dovunque c'è l'acqua. Qualcuno pensa che la Legionella sia solo legata ai condizionatori, non è così. La Legionella è legata per esempio alla doccia, può essere legata alle tubature dell'acqua, all'acqua in generale. Quindi io dico questo: la Legionella è una malattia molto grave, che può colpire i polmoni.

0: che può colpire il fegato, che può colpire il cervello, dando un quadro impegnativo che può portare al ricovero in ospedale, e abbiamo un paziente adesso ricoverato in terapia intensiva, quindi situazioni anche molto gravi. Diciamo una cosa, soprattutto a Genova ci sono molte case che hanno ancora i serbatoi dell'acqua nel tetto o diciamo in alcune parti delle case. Ecco, ricordiamo agli amministratori, ricordiamo a tutti che vanno fatti i regolari controlli, e eventualmente se c'è la presenza della legionella bisogna fare in qualche modo gli interventi per eliminare la legionella. Quindi ricordiamo queste cose perché sono molto molto importanti. Per quanto riguarda invece che cosa fare quando si ha la legionella, naturalmente bisogna che ci siano dei medici che siano in grado di diagnosticare. Noi abbiamo tutti gli strumenti, gli antibiotici che funzionano, però bisogna fare delle diagnosi.
1: Grazie, grazie a professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

Regione Liguria celebra la festa dei nonni che ricorre oggi venerdì 2 ottobre. Attraverso i canali social istituzionali l'ente ha invitato i cittadini a condividere il proprio ricordo più bello con i nonni. Le testimonianze saranno protagoniste stasera sul maxi schermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria in Piazza dei Ferrari a Genova, dando vita a un racconto collettivo dedicato ai nonni e al loro ruolo nella vita delle famiglie e della comunità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre fattorie didattiche, ittiturismi e aziende ittiche in tutta la Liguria aprono le porte per far scoprire più da vicino un mondo immerso nella natura e a contatto con gli animali. Vi aspettano laboratori e attività per grandi e piccoli, dalla cura dell'orto all'apicoltura, fino alla scoperta degli animali, della vita quotidiana in fattoria e dell'attività dei pescatori. Tutte le info su lamialiguria.it, la prenotazione è obbligatoria. Da oggi venerdì 2 ottobre fino a domenica 4 ottobre 2026, la 34esima festa nazionale del tartufo della Val Bormida ritorna nell'affascinante borgo medievale di Millesimo. Espositori, stand di street food, concerti, spettacoli circensi, mostre, trekking, mercati, gare di ricerca al tartufo vi aspettano per un weekend a portata di tutti, intenditori e non solo. Il 3 e il 4 ottobre a Sanremo centinaia di atleti provenienti da 5 continenti si sfideranno per il Challenge Sanremo, gara internazionale di triathlon. Nuoto, ciclismo e corsa senza interruzione per una vincente sfida di sport spettacolare per chi partecipa, ma anche per chi la seguirà. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: incendio a Genova Pra e il terzo giorno di Salone Nautico, con anche lo sciopero per quanto riguarda il trasporto e il CUB, sciopero degli autobus solo per il CUB, e la situazione del Morbillo che continua a preoccupare. L'appello dell'infettivologo genovese Matteo Bassetti a potenziare i centri vaccinali e a fare in modo che si possa vaccinarsi senza prenotazione. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito dalla cronaca e andiamo a collegarci proprio da Genova Pra con Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, dalle alture di Pra, dove dalla notte brucia un incendio, siamo nella zona del Branega, dove appunto intorno alle 11 di ieri sera è scoppiato un incendio boschivo che ha coinvolto il bosco, ma di interfaccia, perché in poco tempo, anche a causa del vento, è arrivato a minacciare le abitazioni. Nella notte sono state fatte allontanare 15 persone, ci sono diverse case indipendenti che sono presidiate dai vigili del fuoco proprio per cercare di mantenere sotto controllo una situazione che purtroppo si può definire in evoluzione. Le fiamme infatti vengono alimentate e spinte dal vento e continuano a creare non pochi problemi. Da questa mattina poi l'intervento di due elicotteri regionali, è stato richiesto l'intervento anche del Canadair, quindi sicuramente momenti difficili in una zona che purtroppo ha già visto

0: visto incendi importanti come quello del 2005. Allora andiamo a sentire le parole di un residente che questa notte ha visto le fiamme.
1: Verso le 11 così è partito lì un incendio. Siamo subito tra vicini, c'è stato subito il passaparola. I vicini che abitano lì nella zona si erano già premurati di iniziare a spegnerlo e nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco, che sono venuti e intorno a mezzanotte sembrava che fosse stato abbastanza bonificata la zona.
2: Sì, beh, capisco. Tempo.
1: A luna era già ripartito. Abbiamo visto tutto il per tutta la notte un chiarore oltre la cresta da questa parte, quindi probabilmente ha insistito tutto sulla cresta di Fagaglia, ma nel versante verso il San Pietro, perché c'era il vento che tirava spingendo verso il sud-est, quindi ha spinto il fuoco dall'altra parte. Stamattina c'è stato un calo del vento e si è riattivato l'incendio qua nelle gole. Ora finalmente è arrivato l'elicottero.
0: Grazie, grazie Aurora. E adesso ci spostiamo al Salone Nautico, terza giornata. Vado a salutare Carlotta Nicoletti. Buongiorno Carlotta.
3: Sì, buongiorno, siamo qui alla terza giornata appunto di questo Salone Nautico, la 66esima edizione, ovviamente la giornata dove si aspetta il picco di affluenza. Come potete vedere anche alle mie spalle le persone sono tante, abbiamo ascoltato anche tante aziende che veramente hanno riscontrato una grande presenza e interesse per le imbarcazioni. Tra l'altro oggi è una giornata dedicata anche a un convegno importante, il convegno di Confindustria. Dal titolo L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, alla presenza del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi e anche altri personaggi importanti come l'amministratore delegato di Costa, nonché presidente di Confitarma Mario Zanetti. Quindi una giornata ancora una volta all'insegna veramente del mare qui al Salone Nautico.
0: Grazie, grazie Carlotta. Vado a salutare in studio Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia.
4: Ciao Tiziana, buongiorno, buon sabato.
0: Facciamo il punto su Ericsson, continuiamo a seguire da vicino la vicenda. A che punto siamo?
4: Allora, il punto è quello dell'ultimo appuntamento che si è tenuto ieri pomeriggio. C'è stato un incontro in consiglio regionale dove di solito si tiene la UPI, la capigruppo dei gruppi consigliari di Regione Liguria. C'è stato un incontro voluto dal Presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, con lui c'erano i parlamentari liguri, quindi senatori e deputati, e c'erano i capigruppo dei partiti di maggioranza e opposizione. Un buon segno, perché devo dire ho assistito anche alla parte conclusiva dell'incontro, del tavolo, e devo dire che c'è un'unità di intenti che difficilmente si vede nella politica. Lo ha detto bene Balleari, ha detto: qui non ci sono colori, non c'è destra, non c'è sinistra, bisogna tutti chiedere che vengano ritirati i licenziamenti. L'aspetto interessante è che Ericsson intanto ha smantellato molto la sede di Erzelli, perché è passata da 900 lavoratori a 200 di adesso, quindi negli anni, in 10-12 anni è stato fatto molto in questo senso. È interessante perché in realtà loro hanno preso dei fondi pubblici. Questo cosa significa? Che quando prendi fondi pubblici non puoi smantellare dall'oggi al domani tutto, in questo caso il comparto dell'ottica, quindi effettivamente ci si può appellare a questo. Non hanno preso 42 milioni come sembrava, ne hanno presi una ventina, però comunque ne hanno presi molti, sia per insediarsi agli Erzelli che per alcuni progetti. Quindi si farà leva su questo, e l'appuntamento da segnare in agenda è quello di lunedì, il 5 ottobre, quindi tra un paio di giorni alle 17. Sta slittando sempre di più nel tardo pomeriggio, saranno presenti, si spera, almeno le istituzioni sperano che ci siano i vertici dell'azienda, quindi la D e i vertici massimi, e non i rappresentanti del gruppo svedese in Italia, perché è quello che è successo l'altro giorno alla Camera in commissione. Quindi ci saranno loro, ci sarà il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, e poi soprattutto ci sarà regione, comune, sindacati, quindi tutti uniti sulla stessa strada. Vedremo che cosa porterà. Ericsson è stata molto chiara, ho seguito l'altro giorno in videocollegamento, ovviamente collegata per ascoltare la commissione e la Camera.

0: non l'hanno detto chiaramente, non facciamo passi indietro, non ce ne andiamo dall'Italia, ma qui a Genova il comparto ottica non ha più futuro, quindi vedremo se riusciranno a far cambiare idea. Stiamo parlando di impiegati, ma stiamo parlando di ingegneri, di dirigenti, di quadri, nulla a togliere ovviamente quando si parla di vertenza, uno pensa magari all'operaio, in realtà qua stiamo parlando di persone molto specializzate, ma gente di 45, 50 anni, 55, che hanno una skill importanti, ma si trovano dall'oggi al domani in mezzo a una strada letteralmente, quindi è importante capire e vedere che la politica tutta è compatta, e questo è un segno importante.
1: Questo è un segno importante. Hai detto bene, Giorgia. E poi c'è il caso Vannacci.
0: Sì, esatto.
1: Molti punti di domanda, direi.
0: Sì, l'unica certezza che abbiamo, Tiziana, è che domani il generale, il leader di Futuro Nazionale, che oggi i sondaggi danno all'8%, sarà a Genova, al Salone Nautico Internazionale, e sarà una passerella per lui. Intanto ci stiamo avvicinando a grandi falcate alla campagna elettorale, quindi è tutto un modo per tutti, quindi in modo trasversale, per farsi conoscere e vedere qual è il sentiment dei supporters, di chi comunque crede in questo movimento di estrema destra. Poi in realtà lui doveva tenere un comizio in Piazza Rossetti intorno alle 15:30, se non erro, ma è stato annullato perché Genova Antifascista aveva fatto sapere che alle 14:30 sarebbe andata in Piazzale Kennedy. Si ripete un po' quello che è successo a luglio ad Albaro. Quindi gira voce, io non so se darlo al 100%, vedremo, sembrerebbe che invece intorno alle 15 ci sarà un gazebo a Bocca d'Asse di Futuro Nazionale. Ci sarà Roberto Vannacci? Non è dato sapersi, lo vedremo, se avremo aggiornamenti ovviamente sul sito primocanale.it, e poi questa sera nell'informazione li daremo. Chiaro è che quando si muove lui in una città sicuramente come Genova, c'è subito la protesta di Genova Antifascista, di chi comunque combatte il suo partito, quindi vedremo. Quello che è certo è che domani sarà a Genova, credo anche che rilascerà poi un'intervista a Primo Canale, credo col direttore Matteo Angeli.
1: Grazie Giorgia, e noi ritorniamo al Salone Nautico con Carlotta Nicoletti.
2: Buongiorno alla 66esima edizione del Salone Nautico qui a Genova, è sabato, la terza giornata, ci aspettiamo veramente il picco di affluenza. E allora andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori, Primo Canale, volevamo sapere buongiorno. Come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
3: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso. Dopodiché direi che il tempo ci ha aiutato molto, non piove, non c'è vento, no, non fa freddo, c'è tanta gente e sono felice.
2: Grazie allora, grazie anche per il vostro lavoro, buona giornata. È importante anche sapere quello che appunto è il lavoro degli operatori che stanno dietro alla realizzazione del Salone Nautico. Sentiamo un po' di persone. Buongiorno Primo Canale, come sta andando questo giro al Salone Nautico?
4: Benissimo, tutto molto bello.
5: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
2: Come mai, in cosa è migliorato?
5: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
2: Migliore?
5: Sì.
2: Cercate un'imbarcazione?
5: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
2: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
5: A motore, quindi vediamo se cambiare o andare sulla vela.
2: Già sulla vela? Come mai?
5: Perché anche la vela ha il suo perché, voglio dire.
2: La ferma?
4: Sì, anche magari qualcosa a livello di catamarano che può essere una soluzione intermedia, perché no?
2: Benissimo,
5: grazie.
2: Buona fortuna, arrivederci, buona giornata. Ecco, allora continuiamo il giro, vediamo se ci sono altre voci. Signora, anche lei qui al Salone Nautico, come sta andando?
6: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
2: Siete interessati anche insomma a comprare, acquistare?
6: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
2: C'è qualcosa che l'ha colpita in questa giornata qui al Salone Nautico?
6: Guardi, sono appena arrivata, non posso ancora dire molto perché sono entrata da pochi minuti, però.
2: Prime impressioni?
6: Bellissimo, e poi il tempo splendido, e quindi vedremo delle cose bellissime sicuramente oggi.
2: C'è ancora tanta voglia di andare per mare comunque?
6: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
2: Grazie signora, buon giro. E allora intanto andiamo a vedere queste signore che stanno ammirando

0: questa imbarcazione, le chiediamo subito: buongiorno signora, state ammirando questa imbarcazione, che cosa ne pensate?
1: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
0: Ah, posto da Firenze quindi?
1: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
0: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
1: Sì, qualcosa di più piccolo però.

0: vabbè, insomma, 5, 6, 7 metri, Dario, buongiorno.
1: Buongiorno, sì,
0: no, non so, io non lo posso permettere.
1: Non sono poi tenuto presente che poi veniva da Firenze, ha anche il problema poi di andare, di dove metterlo, certo. Ovviamente, in quale porto, in quale porticciolo, certo. Sistemarlo.
0: Benvenuto,
1: poi andare.
0: Dario. Allora, facciamo il punto un po' sul calcio, sì. E poi sulla cultura.
1: Sì, beh, insomma, questa è la mattinata che, diciamo così, è stata dedicata un po' a Paolo Mantovani, dopo 33 anni dalla sua scomparsa. È un presidente che è rimasto nel cuore dei tifosi blucerchiati, e proprio questa mattina è stata, diciamo così, intitolata la piazzetta, il piazzale antistante, il centro sportivo Gloriano Mugnaini, ribattezzata appunto con il nome di questo presidente, al quale sono legati tutti i più grandi successi, ovviamente, che la Sampdoria ha conquistato nel corso del tempo. Poi c'è da segnalare anche il Genoa, che purtroppo torna da Bucarest con una nuova sconfitta, l'ennesima sconfitta per 2-0. Certo, la squadra era una squadra molto sperimentale, erano stati convocati 10 primavera e 16 assenze tra nazionali e infortunati, però è un fatto che comunque il Genoa non vince più una partita dall'aprile scorso. Non era questa la partita da vincere, e ovviamente l'incontro più importante sarà quello, il primo del, ovviamente ce ne saranno altri, ma dico il ritorno del campionato contro la Fiorentina la prossima settimana. Ma insomma, non sono certo le sconfitte che servono per migliorare l'umore della squadra e soprattutto dei tifosi. Poi passiamo, direi, allo spettacolo, perché questa sera c'è un importante appuntamento nella Basilica dell'Annunziata, che è Transitus, il cielo di Francesco. È uno spettacolo di Christian Carrara per coro e orchestra, ed è diretto da Laura Sicignano, ed è proprio Laura Sicignano che ci spiega di cosa si tratta.
2: Beh, allora, è una creazione contemporanea. Christian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico, dove la musica si ispira anche ai canti gregoriani, alle composizioni medievali, e il libretto è composto unicamente da parole che il compositore ha trovato nelle leggende, diciamo nelle biografie di San Francesco e nelle lettere di Santa Chiara, perché i due solisti, i due protagonisti, sono proprio San Francesco e Santa Chiara, che sono interpretati da due cantanti. Accanto a loro un coro straordinario di 18 voci maschili, e l'orchestra è la compagine del Teatro Carlo Felice di Genova. L'operazione è un'operazione prodotta dalla GOG e col supporto del Comune di Genova, proprio per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco.
1: Ecco, nasce quindi da una liturgia francescana antica. Che cosa ti ha colpito di questa materia e come ha indirizzato la tua regia?
2: Allora, la regia è stata pensata, da un lato, basandosi su questo spazio che non è un teatro ma è una basilica, quindi è uno spazio non teatrale, uno spazio dove si svolge un rito, quindi la componente del rito è risultata centrale anche nella scelta registica. Poi c'è un'inclusione in qualche modo del pubblico, della comunità del pubblico nello spettacolo, così come avviene proprio nella celebrazione della messa. Quindi la platea, che in questo caso appunto sono le panche della chiesa, viene in qualche modo coinvolta nell'azione teatrale, che è un'azione molto semplice, nello spirito francescano naturalmente, che si ispira in qualche modo alle sacre rappresentazioni medievali, ma anche all'iconografia di San Francesco, l'iconografia di Giotto, che noi abbiamo molto presente per questi quadri splendidi che ritraggono proprio tutte le tappe della vita del santo.
0: Tra l'altro, domani è la prima festa nazionale di San Francesco. Vi ricordo che sul sito primocanale.it trovate le fasce garantite, perché oggi c'è lo sciopero degli autobus per quanto riguarda il CUB Trasporti, indetto da CUB Trasporti, e quindi trovate tutti gli orari. Vi ricordo anche che sul sito trovate tutte le notizie aggiornate e anche sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: la nostra finestra sul mondo oggi voliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente, sei arrivata a Dubai?
1: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni fa, infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro. Ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona e da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai, dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
0: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
1: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po' uno shock, perché è molto distante da quello che io avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio, perché comunque sì, avevo vissuto da sola, ma sempre in Europa, e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui, la prima cosa che ho detto, ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre, e poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due, abbiamo l'estate e l'estate plus praticamente, due stagioni
0: basta. Caldo e caldissimo, dice la regia praticamente.
1: Caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto, ti abitua quasi alla facilità delle cose, perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io, viaggiando molto, Dubai non la vivo neanche così tanto, perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
0: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
1: Sì, allora io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i 2 mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie, abbiamo anche ad esempio il primo soccorso, tutto quello che può servire appunto a bordo. E il lavoro di per sé è un lavoro molto dinamico, che è quello che io cercavo, perché comunque sono sempre una pallina in movimento, bisogna di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. E non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno. Però comunque nella gioventù è secondo me uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
0: Qual è l'aspetto più bello, forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse, l'aspetto un po' più

0: secondo te critico ad avere a che fare con tante persone? C'è o non c'è?
1: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia a suo tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo: rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti stai interfacciando tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini, perché comunque si impara che ad esempio noi, vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella, che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
0: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo allora, che fra di voi, no, assistenti di volo, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade, o no?
1: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare. La mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico: non hai capito cosa è successo oggi? Quindi sì, sicuramente ce ne sono.
0: E poi un po' come un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
1: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho, diciamo, capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo, piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini, che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14 ore e mezza di volo con 4 bimbi, non è indifferente, e il marito era sullo stesso volo ma viaggiava in business class. Quindi lei una certa stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto: per favore, mi puoi aiutare? Non riesco neanche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto: ma cavolo, assolutamente. Quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto: andiamo a prendere degli snack. Il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio. Lei mi ha ringraziata così tante volte per essere riuscita ad andarsi a sciacquare la faccia in bagno, piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi, e questa cosa mi è rimasta molto impressa. Infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto: cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto: se puoi andare a chiamare mio marito. Il marito mi ha risposto: sto dormendo, non voglio essere disturbato. Quindi è stata comunque una situazione che ho detto: cavolo, nel senso, lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me, che mi conosceva da 2 ore, e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi, e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo. Ha ringraziato tutti a voi.
0: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, sì. Diciamo, meno male, ecco, insomma.
1: Però è un esempio un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
0: Ma certo.
1: Senti,
0: tu hai già detto
1: sola.
0: Sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi i voli, insomma, fai l'assistente di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, degli ospedaletti, credo, no?
1: Sì, ospedaletti, esatto.
0: Allora, c'è qualcosa?
1: Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli, non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso, quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia, piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho, e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile.

0: anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi Ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente. Mi godo a pieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste: una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna. Sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
1: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma, di...
0: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
1: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro. Forse non te lo sei chiesto, o forse sì. Pensi che questa possa essere una parentesi, magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei ancora chiesto?
0: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua, con il lavoro che ho al momento, non riuscirei a farlo in Italia, e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre, perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non è un lavoro stabile per sempre, però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse. Mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni, può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici, qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
1: C'è tempo, direi. Deborah, allora io di solito adesso alla fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
0: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è okay. Il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
1: Grazie Deborah, e se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
0: In italiano, perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
1: Ah, ok, va bene, allora se vuoi salutarci in italiano, va bene.
0: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
1: Grazie mille, Deborah, a presto, ciao.
0: Grazie, a presto, un saluto a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie.

0: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie e schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima

Molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile, con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre, per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Il medico risponde, diamole buongiorno al dottor Giovanni Drocchi, medico chirurgo specialista in urologia, dirigente medico presso la ASL 4, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Numero verde grazie per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-67-66291. Parliamo con lei di prevenzione di tumore della prostata. A che età un uomo dovrebbe iniziare a fare dei controlli e quali esami sono davvero importanti?
1: Allora, per quanto riguarda il tumore della prostata, per fortuna siamo in grado di tutelare i pazienti tramite esami di screening. Esami di screening che devono essere effettuati da tutta la popolazione maschile a partire dai 50 anni di età. Nei soggetti che invece hanno familiari di primo grado, che hanno avuto delle patologie oncologiche o urologiche, in questo caso ad esempio un tumore di prostata, lo screening è consigliato a partire dai 45 anni. Diciamo che all'urologo basta questo come screening iniziale, quindi portare il PSA, e ad oggi rimane tuttora molto validata la visita del famoso dito nel sedere per controllare la prostata, cosa piuttosto fastidiosa per il paziente, ma ad oggi, anche secondo linea guida, piuttosto utile per porre diagnosi precoce e quindi iniziare nel caso un trattamento ce ne fosse bisogno.
0: Allora, sicuramente di prevenzione maschile se ne parla meno che di prevenzione femminile, anche se sappiamo con il novembre azzurro poi insomma si è iniziato a parlarne di più, forse c'è un pochino più di consapevolezza, ma c'è comunque un mondo che separa la presa di coscienza femminile, diciamo, rispetto a quella maschile. È ancora così? Perché ancora, diciamo, questa possibilità, la possibilità di arrivare a prendere un tumore in tempo, viene vista con così tanta difficoltà dai maschi?
1: Devo dire che è fondamentalmente un atteggiamento culturale che noi abbiamo. Io ho lavorato in altri paesi rispetto all'Italia, all'estero, e devo dire che queste modalità sono un po' differenti. È ovvio che rimane un po' un cosiddetto tabù, mentre la donna ha più volontà, coscienza e anche, devo dire, conoscenza della materia. Le signore sono spesso molto ben informate. I maschietti a volte si trascurano, a volte per vergogna tendono a non voler effettuare questa visita perché comunque riesco ad andare avanti comunque, e soprattutto l'altra cosa fondamentale è che nel caso il tumore della prostata io non lo sento, mentre la donna ha, se parliamo ad esempio del tumore della mammella, che è uno dei principali, un'evidenza anche tattile e visiva della cosa, l'uomo purtroppo non ce l'ha per quanto riguarda il tumore della prostata, perché il tumore della prostata spessissimo è asintomatico, ed è per questo che diventa ancora più importante e fondamentale effettuare uno screening precoce, anche perché ad oggi il tumore di prostata, grazie a Dio, nella maggior parte dei casi si riesce a trattare e quindi poi diventa una patologia che viene messa sotto controllo.
0: Drocchi, senta, PSA alto significa necessariamente tumore? Facciamo un po' quelle domande che i telespettatori si fanno.
1: No, assolutamente no. Diciamo che il PSA va sempre correlato con una visita e correlato da una miriade di altri fattori. Vi faccio un esempio: durante un'infezione batterica,

0: o durante un'infezione in generale alla prostata o comunque all'apparato genitourinario, ci può essere un rialzo del PSA. Quindi è ovvio che è da correlare. Le faccio un altro esempio. Prostate molto grandi come volume producono più PSA, quindi io avrò valori di PSA un po' più alti, che rimangono stabili ovviamente in questo caso, perché la prostata è un po' più grossa e quindi ne produce di più. Per questo è importante spiegare ai pazienti che sono dati che vanno correlati, non si possono prendere spot. E soprattutto un'altra cosa importante del PSA è il suo andamento, quindi non solo uno spike isolato, un rialzo isolato, ma controllare il suo andamento. Questo diciamo che deve servire anche ai pazienti un po' come informazione tranquillizzante, nel senso che anche se ci fosse diciamo un rialzo del PSA, i tempi per la gestione del tumore prostatico sono comunque, ce ne dà il tempo, ok? Il tumore prostatico, non anni, ma sicuramente non abbiamo l'urgenza di agire in qualche settimana.
1: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno. Sì, la sta ascoltando in diretta, prego.
2: Sì, grazie. Sono, io ho 89 anni, 40 anni fa mi sono operato in prostata a cielo aperto, tutto bene, dico ok, solo che adesso ho preso, così mi ha detto il dottore, una medicina che mi ha fatto restringere la pelle sopra al pene, diciamo, e sì, si stringe, adesso magari devo farla tagliare, cosa dice lei?
1: Ok, buongiorno. Tanto vi ricordo, allora, che quando ci chiamate dovete togliere l'audio della televisione, sennò ci sentiamo con difficoltà. Poi vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi visitano e non hanno i vostri esami sott'occhio. Ma non so se abbia capito, Drocchi.
0: Sì, okay. Intanto complimenti per l'età, perché 89 anni è un bel traguardo. Spero di arrivarci anch'io. Dunque, sono due cose diverse.
1: Io non ci arrivo di certo.
0: Sono due cose diverse quelle che lei mi descrive. Un conto è l'intervento di prostata che ha fatto illo tempore a cielo aperto, cosa comunissima. Altro conto è quello che lei descrive, mi sembra di aver capito, come una fimosi, quindi come la pelle del pene in cima che si stringe. Per questo è completamente un'altra cosa, e se ha fastidio a urinare, l'intervento in questo caso è la circoncisione, che è un intervento assolutamente banale da eseguire se dovesse avere fastidi a urinare o se questo dovesse progredire a chiuderle completamente l'uretra, quindi che è quel buchino da dove esce la pipì.
1: Ecco, visto che il telespettatore parlava, diciamo, quando si inizia a urinare male, magari con un getto più debole, con qualche difficoltà o con frequenti risvegli notturni, quando bisogna rivolgersi all'urologo e quando è normale, se è normale?
0: Allora, diciamo così, un tempo forse poteva essere considerato, ad oggi non è normale, cioè bisogna cercare di dare ai pazienti tutte le informazioni possibili, immaginabili per migliorare la qualità di vita. Quindi anche i miei pazienti che mi vengono a dire che magari si alzano una volta a notte o comunque hanno dei fastidi lievi, beh, se possiamo fare qualcosa, oggi ci sono una serie di farmaci che agiscono su diverse componenti di questa problematica, si parla ovviamente di iperplasia prostatica benigna, che possono aiutare il paziente. Altro conto è il paziente che ha un sintomo minimale che non impatta minimamente nella sua qualità della vita e allora lo può continuare. Diciamo che tutti i pazienti che sviluppano sintomi urinari hanno, dal nostro punto di vista, necessità di una visita urologica per sapere com'è la situazione. Quindi se è una situazione che necessita di una terapia medica oppure addirittura di un intervento, oppure se la situazione si può collaborare col paziente, quindi c'è ormai una collaborazione di informazioni e anche di intenti col paziente, con cui si decide insieme che percorso seguire. Ormai le nostre armi, devo dire che sono parecchie e si possono cucire sul paziente. È una frase che spesso si sente dire questa cosa qua, però devo dire che per l'iperplasia prostatica benigna in questo caso sono stati fatti grossi passi negli ultimi anni e abbiamo per l'appunto questa possibilità, quindi di cucire una terapia per il paziente, sia medica, chirurgica, di attesa, diciamo ci sono varie opzioni da proporre, ma è giusto farsi controllare.
1: Pronto, buongiorno?
2: Sì, sono sempre io, mi sento la linea. Volevo sapere dal dottore dove se devo fare l'operazione sul pene o no e dove devo andare.
1: Ok, allora deve ascoltare dal telefono, la facciamo ascoltare da...

0: al telefono regia, il signore, ripetiamo, non aveva sentito la risposta, dottore.
1: Allora, le volevo dire che sono due cose separate, quindi un conto è l'intervento di prostata che ha fatto un po' di tempo fa, questo qua, il sintomo che lei mi descrive è un'iniziale fimosi, quindi quando si stringe la pelle del prepuzio fondamentalmente dal pene. Questo è facilmente correggibile con un intervento che si chiama circoncisione. È un intervento banale che può fare in qualsiasi ospedale ligure.
0: Comunque lei fa riferimento, diciamo, al suo medico di famiglia che magari le darà indicazioni. Certo. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande ai nostri telespettatori.
2: Tabasco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
0: Eccoci ancora insieme con il dottor Giovanni Drocchi, stiamo parlando di prevenzione maschile, in particolare della prostata, e ancora insomma quanto ci sia un po' da fare per fare cultura, in particolare in Italia, per convincere i maschietti ad andare dall'urologo prima di avere dei sintomi o delle problematiche. Lei parlava prima dell'ipertrofia prostatica, ma c'è anche l'iperplasia prostatica. E allora come si interviene?
1: Allora, diciamo che ad oggi si parla di iperplasia prostatica, quindi è tutto sotto questo cappello di denominazione. A seconda dei sintomi dei pazienti e a seconda di varie diciamo dimensioni e calcoli, ci sono tutta una serie di step da seguire. In prima battuta l'opzione consigliata dalle nostre linee guida europee, che sono quelle che seguiamo, è quella della terapia medica, quindi si agisce con diverse classi di farmaci sulla prostata o per tentare di ridurne il volume oppure per tentare di aprire il collo vescicale, distendere, diciamo così, o rilassare le fibre muscolari e quindi fare in modo di urinare meglio. Se la terapia medica non fosse bastevole o se il paziente non vuole prendere terapia medica per vari motivi, allora ci sono tutta una serie di procedure chirurgiche che sono disponibili nel nostro, diciamo nel nostro, a disposizione del paziente. Si passa da procedure più antiche ma tuttora valide come la TURP, quindi la resezione della prostata mediante un'ansa, quindi si entra dentro l'uretra e si reseca, a procedure mini-invasive come ad esempio quelle con il vapore acqueo, che però ci tengo a dire non sono per tutti i pazienti, ci sono pazienti molto ben definiti che possono ricevere questo tipo di trattamento con delle caratteristiche di prostata ben definite. Non si può raccontare alla gente che certo, sente magari parlare di questa tecnologia che possa essere disponibile per tutti, perché solo certi pazienti ne possono giovare. E poi la fa da padrone ormai recentemente l'utilizzo del laser per l'enucleazione endoscopica della prostata. È un po', diciamo, questo l'assetto delle tecnologie che abbiamo. Si passa da tecnologie mini-invasive, le cosiddette MIST, a tecnologie un po' più invasive che comunque tendono ad essere utilizzate per volumi prostatici un po' maggiori.
0: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, all'ultimo controllo di routine urologico ho trovato una dottoressa che si è basata sugli esami, PSA, dimensione nella norma, domande sulla diuresi, eccetera. La mia domanda è questa: non mi ha fatto il controllo tattile anale, può essere perché gli esami erano normali o avrebbe dovuto comunque farlo quel controllo? Saluto Roberto, ho 65 anni.
1: Allora, di base il controllo urologico per la prevenzione del tumore della prostata va sempre fatto a tutti gli individui sopra i 50 anni, perché visto che siamo lì a fare una visita urologica avrebbe senso farlo. Può essere che a volte nella concitazione, se un paziente si è recato, sparo, per un problema di calcolosi urinaria, magari questo non viene fatto. Diciamo che però in un setting di tranquillità e di, voglio dire, informazione al paziente, questo esame, cioè l'esplorazione digitorettale,

0: sempre fatto, perché al medico costa veramente poco tempo e ci dà veramente tante informazioni ad oggi. Poi speriamo che la tecnologia ci consenta di evitarlo, soprattutto per i pazienti che magari non lo apprezzano.
1: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, dagli esami risultato PSA 039, va bene? Grazie.
0: Sì, direi che il PSA 039 è un ottimo valore, ripeto, va sempre correlato con altri dati, ma di base direi che un PSA così basso è totalmente tranquillo.
1: Esistono dei comportamenti, uno stile di vita, dei consigli che si possono dare per, diciamo, mantenere in salute la prostata, oppure, diciamo così, è destinata a un certo punto a darci qualche problemino?
0: Allora, hanno provato nei tempi a dare delle indicazioni varie comunità scientifiche e vari gruppi di lavoro. Devo dire che a oggi dati ufficiali su cosa si possa o non si possa fare per la prevenzione sia per il tumore prostatico e dell'iperplasia prostatica benigna, quindi stiamo parlando di una patologia oncologica e dall'altra parte una patologia ovviamente non oncologica, non ce ne sono più di tanti. Per quanto riguarda la patologia oncologica, i dati che sembrano più correlare sono il fumo di sigaretta e l'obesità, ma comunque anche questi con delle responsabilità minoritarie nel tumore di prostata, mentre invece per l'iperplasia prostatica benigna si tratta di evitare tutti quegli alimenti che possono infiammare il retto e quindi la prostata, che è molto vicina. Quindi,
1: per esempio?
0: Eccessi di alcol, eccessi di cibi piccanti, eccessi in cui si va a letto e non si svuota la vescica per tanto. Diciamo che però non sono misure preventive per evitare l'iperplasia prostatica benigna, sono misure per evitare delle infiammazioni acute che, se una iperplasia prostatica benigna, possono rendere ancora più difficoltosa la minzione, ma non è che mangiando questi cibi l'iperplasia peggiora, ecco, questo deve essere chiaro.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, posso domandare al dottore?
1: Sì, la sta ascoltando, è in diretta, prego, faccia pure la sua domanda.
2: Dottore, buongiorno. Ascolti, io ho circa 80 anni e il problema della prostata è già qualche anno che mi accompagna. E prendo il Vesodin da anni costantemente, però ho sempre un disturbo insignificante, una goccia ogni tanto mi esce dal pene contro la mia volontà, diciamo.
1: Sì.
2: E non ci potrebbe essere qualche farmaco più efficace?
1: Ok, allora vediamo prima di buttare giù se il dottore ha capito, se ha delle domande da farle, prego.
0: Non ho capito il farmaco che prende.
1: Che farmaco prende?
2: Vesodin.
0: Scusi, io Vesodin non ne conosco. Devo dirle la verità, Vesodin per la prostata mi sfugge.
1: Può essere anche che sia magari un farmaco che lei le è stato dato tanti anni fa, quindi magari forse fare di nuovo un controllo da uno specialista e vedere se ricalibrare la dose o forse cambiare il farmaco. Drocchi, cosa dice?
0: Sì, io le consiglio comunque, in caso di questa problematica qua, una visita, ripeto, farla, nel senso, o dal medico curante o dall'urologo, perché magari si riesce a sistemare questo gocciolamento che lei descrive. Sicuramente a 80 anni è un'età in cui l'iperplasia prostatica benigna ha una grossa prevalenza, quindi è normale che lei possa avere dei sintomi relativi a questo problema. Le ripeto, non lascerei il sintomo cadere nel nulla, magari si può trovare una soluzione farmacologica o comportamentale che la può aiutare.
1: Ecco, poi c'è tutto l'aspetto, diciamo, della qualità della vita, no? Così come la chirurgia è sempre diventata più mini-invasiva, anche per quello che è l'attività sessuale post-intervento per quanto riguarda il tumore della prostata, anche perché forse l'età sia un pochino più abbassata, o forse sono anche, diciamo così, le persone che una volta venivano considerate anziane e adesso invece, insomma, non lo sono più, che nel suo settore ha avuto un notevole miglioramento, è corretto?
0: È corretto, sì, è esattamente come dice lei, cioè abbiamo avuto questa doppia cosa, sia l'età dei pazienti, la qualità della vita, diciamo la forma fisica dei nostri malati è migliorata, quindi ci sono signori di

0: 70 anni che 50 anni fa non potevano neanche immaginare di avere una salute del genere, sia facendo più screening, ovviamente facciamo più diagnosi, quindi ovviamente si è dovuti andare incontro anche alle necessità del paziente, sia dal punto di vista oncologico che dal punto di vista benigno, diciamo non oncologico. Dal punto di vista oncologico non sempre è possibile, ma spesso sono possibili interventi che tendono a, o comunque cercano in tutti i modi, di evitare di coinvolgere i nervi dell'erezione del pene. Devo dire che questo non sempre avviene, perché in sede di intervento si preferisce sempre dare la precedenza alla radicalità oncologica e non all'aspetto funzionale. Ripeto, può succedere e succede spesso che però in alcuni tipi di tumori si riescano ad eseguire delle dissezioni che permettono il mantenimento delle componenti nervose che poi servono per l'erezione. Per quanto riguarda invece l'iperplasia, la maggior parte delle volte la erezione è conservata, quindi la maggior parte degli interventi, direi quasi la totalità, l'erezione viene a essere mantenuta dopo l'intervento. Quello che può cambiare è l'eiaculazione, e allora in questo caso ci sono tutta una serie di strumenti nuovi che possono permettere di abbassare il rischio di aneiaculazione. Non è che lo eliminano completamente, ma esiste la possibilità per alcune classi selezionate di pazienti di proporre questi interventi che tendono o tentano di preservare l'eiaculazione.
1: Buongiorno, PSA 1,95, va bene?
0: Sì, va bene, è un PSA molto basso, ripeto come sempre, sembra una cosa ridondante, ma va sempre correlato con tutto il resto. Comunque, di base un PSA 1,90 è una cosa abbastanza tranquilla.
1: 66 anni, due casi di prostatite in 3 anni, tornerà, cosa posso fare? Grazie Massimo.
0: Allora, la prostatite è una brutta bestia, purtroppo, perché la prostata è un organo difficilmente aggredibile dalle nostre armi antibiotiche. Purtroppo pazienti come il signore tendono o possono sviluppare delle prostatiti ricorrenti e sono spesso molto difficili da trattare. Diciamo che il trattamento della prostatite va fatto seguito da un medico, cioè non bisogna aspettare l'evolvere dei sintomi, non bisogna aspettare più di tanto, perché comunque poi il trattamento è parecchio lungo e deve essere molto incisivo.
1: Qual è il messaggio in conclusione, Drocchi, che vuole lasciare i nostri telespettatori, agli uomini che rimandano la visita urologica, che magari fanno qualche sorrisino quando si pensa alla visita dall'urologo, perché tanto è solo la prostata, perché tanto non ho nulla?
0: Il messaggio conclusivo è che se potete migliorare la vostra qualità di vita con una visita di 20 minuti e un dito nel sedere ed evitarvi la possibilità di avere un tumore o di urinare male, quindi di avere una peggiore qualità della vita, io lo farei. Ecco, nonostante tutto è una cosa, ripeto, molto fastidiosa, ma completamente alla portata di tutti. Quindi facciamo prevenzione e informiamo i nostri pazienti che esiste una medicina diversa rispetto al passato che può essere cucita sulle loro necessità.
1: Mi verrebbe da dire, forse non sapete che cosa significa la prevenzione femminile, ma vabbè, questo è un altro discorso. Sentiamo velocissimamente l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io ho 87 anni, sì. Adesso devo andare in novembre qua a farlo a una visita, ma l'ultima volta il medico della prostata mi ha fatto un male e mi ha fatto fare degli esami che sono risultati non negativi, ma io volevo sapere, io prendo il Prostadat e il IBP Plus, vanno bene come prodotti per okay. La prostata?
1: Grazie, ovviamente è un'indicazione generale quella che le può dare Drocchi, perché ovviamente non l'ha visitata e non la conosce, prego.
0: Allora, sui prodotti ovviamente non parliamo di prodotti perché non c'è consentito, possiamo parlare di molecole, le molecole sono valide, bisognerebbe capire qual è il suo problema, mi dispiace molto per il dolore, può succedere a volte, devo dire che è un'evenienza molto relativa, è importante che però se il medico le ha chiesto degli esami, lei li porti in visione per confrontarsi e vedere che cosa è risultato dagli esami. Magari sulla base degli esami è possibile che

0: sia necessario anche un cambio di farmaci.
1: Grazie, grazie a Giovanni Drocchi, specialista in urologia, dirigente medico presso l'ASL 4, sempre chiarissimo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il

0: Esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
2: Buongiorno.
1: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
2: No, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche d'immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
1: vabbè, ci sono state comunque direi trasversalmente delle, come dire, solidarietà, no,
2: per questo. Sì, aspetto, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse ecco la prossima volta
1: a fare più attenzione a questi, anche ai dettagli diciamo formali e di immagine, è giusto così, sono d'accordo,
2: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa, i lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
2: Sì, è esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi la nautica diciamo fino ai 20 metri prevalentemente sul mercato interno, che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è sul mercato mondiale, dove invece ci sono nazioni che crescono a 2 cifre, comprano barche italiane

0: danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti e equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili diciamo così di lavoratori, dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che devo dire sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: mette tutto assieme, andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti sul tema riforma dei porti. Si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti ne sono rimasti circa la metà. Penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto anche, formulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza, credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli Houthi nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico diciamo di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il lab per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente della Commissione alla Camera dell'Industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione

di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi, e anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo.

0: dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di, diciamo, utilizzarne di più, sono le notizie di, diciamo, di questa notte.
1: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
0: altrove,
1: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente diciamo i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale, diciamo delle bolle importanti speculative, come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente. Negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane. Quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti. Però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
0: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, primo canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con i Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno del

0: l'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
1: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
2: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
3: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
4: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggior attenzione al crossfade, con maggior attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Spagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana,
2: sì.
0: Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? È già Spezia, ecco. Siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono,
0: certo,
1: diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia dell'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche,
0: esatto,
1: arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: sì,
0: volte.
1: Purtroppo, soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco,
1: sì,
0: quello
1: del Bocco
0: che dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco,
1: sì,
0: quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro,
0: non
1: sì,
0: è quello.
1: Santa Maria del
0: è
1: Taro.
0: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
1: Grazie.
0: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la

0: stagione, chi lo sa. E questi fiorellini, di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
1: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
2: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
2: Sì. No, il diaspro è tutto a questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
2: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica. Diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'Erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che comuni tocca quel monte?
2: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
2: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
2: autunno,
0: questo fiore?
2: Da oggi, perché oggi.
0: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
2: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
2: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
2: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
2: Bocco.
0: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
2: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
2: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale e successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
2: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina per esempio e tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area, quindi diciamo c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
2: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole.

0: illuminate dal sole, che stanno coprendo le cime,
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana
1: vista, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommità a sinistra proprio,
0: lentamente cucuzzo. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì. Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano, no?
2: C'è qualcuno, senza.
0: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: 4 chilometri, allora ci vediamo strada facendo.
3: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto sì. Quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Però di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente. A seguito di questo parassita, che è un

0: insomma, un lombrico si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
1: sono
0: di
1: quelle ginepro. Basse, no? I
0: sono
1: ginepro.
0: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
1: Non si può.
0: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco. Così
1: non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
0: era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque le usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto. Sì,
0: scritto nella c'è pittura, scritto 905-908 comunque.
1: Okay.
0: Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursino, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti i step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, proprio qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese.
0: Famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario, esatto, storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree

0: chiaramente minerarie, che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
1: L'abbiamo già fatto. Ok, è vero Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi.
0: Perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Okay, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fa

0: Fumava dentro al teatro, guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
1: Eh sì.
0: Chiamiamo il custode di che cosa?
1: Dell'archivio storico di Primo Canale.
0: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto ma qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Intendente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: No, insomma, in qualche modo. Quella che vi voglio, che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
0: Su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92 e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai al Ente Colombo 92, qua sopra c'era il grande 500 dell'Ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
2: E no, sono molto oggi, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
0: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
4: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
0: Non è vero.
4: Eccomi lì.
0: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
4: Grazie.
2: brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice più che un teatro è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo nel 1800 di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti.

0: invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico. E il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono a Carlo Felice, che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio nei 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime gli autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo
3: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove doveva scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volentierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanera. Il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che è la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra che sia
3: quindi
2: assolutamente...
3: C'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se aveva

0: Andava gente, guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva qualcosa. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento e il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unger, e la Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche la, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
2: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
1: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
2: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante, ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso diciamo che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire ad esempio 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
2: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
1: Non è scappato nessuno, ancora.
2: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
1: bene,
2: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco.

0: diciamo, proprio rivolti ai futuri genitori e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo perché qui insomma verrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera appunto che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
3: Grazie.

Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio...

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare il Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo, il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice, perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45

finestra ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre

0: di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo, ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli, e così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto, e questo è stato fatto in passato ad esempio con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare, e c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello e sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo amministrazione,
1: indirizzo,
2: comunque
1: indirizzo.
2: La stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, di consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti, quindi voglio dire è una richiesta per fare non soltanto una tantum ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro.

0: e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi: siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così, diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con da proiezione un milione di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento: quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento: nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio

0: Grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni. Quindi un applauso al Teatro di Camogli, che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto. E poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo. Quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo,
0: noi poi veniamo
1: sì.
0: E facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storie di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quella che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè, Giovannini e via dicendo. Però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova. E questo venne, e così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico,

0: una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: È un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
2: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente, perché non vorrei dimenticare, il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
1: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
3: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa, le nozze di Figaro.

0: opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che inaugurerà, aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice, e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio, ecco, ci racconta quale aria canterà.
1: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
0: Ecco, che momento è per la contessa questo?
1: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
0: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che se è un'anteprima veramente, perché successo, parliamo di quello che accadrà sì. Nei prossimi giorni,
1: il
0: no?
1: 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni.
0: Per 10 giorni,
1: 26.
0: No, questo dobbiamo dirlo, perché assolutamente. No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì,
0: alla
1: assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta.
1: Sei rigidi abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
1: acquistando un biglietto,
0: e questo
1: un
0: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane, il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego. Vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
0: Della Banca Passadore, scusami,
1: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso,

0: ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
1: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
0: Per carità.
2: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso, questa occasione è nata avendo saputo del fundraising tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano dal piccolo in tanti, si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo
2: assolutamente,
1: che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
2: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
1: Sì.
2: Quindi
1: grazie,
2: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
3: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che il Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, la Lucia di Lammermoor, Muretto Le Scola, la Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown.

0: di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore. Due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Favero Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto: il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale, al Carlo Felice. Ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico, che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta, io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana a Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera abbiamo

0: un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
1: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
3: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
2: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
4: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
2: È un debutto.
4: Dopo aver cantato molte volte.
3: Non ho mai cantato Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
2: Quindi, insomma, è un debutto.
4: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
2: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
5: Mm-hmm.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sosteneteli.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, c'è solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone e ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo

0: Come amministrazione l'abbiamo visto anche in questo weekend con la zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione e di cui c'è un grande bisogno è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta, divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare dei posti di lavoro e andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, queste generazioni non hanno le possibilità di rimanere.
1: Sì, e allora a fronte dei voghi, ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è questa.
0: La rifaccio.
1: La città ha paura o è solo una percezione?
2: Le persone. Se di nuovo però
1: no.
0: La città ha paura, no, la città non ha paura.
1: No. Gambino?
2: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad MT.
1: Allora poi parleremo
2: perché se non c'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS, tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché ci sono dei disoccupati, non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione. Quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi. Ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda non c'è un problema di sicurezza, il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
0: Ma se al governo ci siete voi?
2: Infatti i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro, e poi c'è chi nega, chi dice, io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi quando sono arrivati loro che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne sono accorti tardi, speriamo che lo facciano il prima possibile.
1: Nei giorni scorsi Salis è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma, va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece insomma aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Salis, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno, e insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Salis, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro. Pietro ed è andata a Roma. Ora si aspetta tra l'altro tra qualche giorno

0: giorno anche l'esito di questo incontro e le richieste che ha fatto. Questo cambio di passo nei confronti del governo era giusto farlo?
1: Allora, non un passo indietro. Non un passo indietro, secondo me è un passo avanti. E un passo avanti importante, però io alla sindaca Salis voglio riconoscere un grande merito, che è quello di essere mediaticamente molto brava a comunicare, sì di essere sempre molto attenta a quelle che sono le tematiche, soprattutto anche dei diritti delle persone, e lo comunica molto bene, ma soprattutto alla sindaca Salis io personalmente riconosco un grande merito, che è quello di avere un carattere difficilmente influenzabile, un carattere forte, determinato. E quindi il fatto che si abbia anche alzato un po' l'asticella dello scontro con quello che era il governo per poi arrivare a questo tavolo e in qualche misura rappresentare anche da un punto di forza diverso le istanze al ministro Piantedosi, sarà perché anche un po' il mio stile, e lei lo sa, a volte infatti su questo abbiamo dei confronti tranquillissimi, ma ci confrontiamo proprio su questa capacità di mediazione. Io glielo devo riconoscere che questo
0: è
1: assolutamente
0: non lo dica però agli utenti di AMT, perché insomma questo
1: la domanda era sulla sicurezza,
0: sì, però lei
1: infatti
0: dice,
1: volevo
0: un passo indietro
1: dire,
0: l'ha fatto anche no su
1: ma io penso che quando una persona decide di, nel senso, per fortuna la vita è fatta che si va sempre avanti, quindi quando uno si accorge che deve magari fare delle scelte, prende in esame tante cose, decide per una via che magari all'inizio non aveva subito preso in considerazione, per me è un passo avanti, anzi è un segno di grande maturità e grande crescita e grande responsabilità. Una cosa velocissima, volevo rispondere al mio collega Gambino, volevo dirgli che a noi Vannacci, no, sentivo prima quello, a noi Vannacci ha fatto un grande favore politico, perché praticamente ha banalizzato talmente tanto tutti i temi che adesso noto che il centrodestra tenta di inseguirli banalizzando tutto, perché siamo passati dalla gestione della sicurezza, lo faccio anche per incentivare l'intervento di chi viene dopo, ma ho notato che siamo passati dalla sicurezza di Genova a parlare che gli italiani non si sentono più sicuri. L'ha detto bene la mia collega Francesca Ghio, che è molto brava, e lo ripeto io in maniera non altrettanto efficace, ma al governo non c'è la sindaca Salis, non c'è il centro sinistra, non ci siamo noi, ci siete voi, e quindi se gli italiani non si sentono più sicuri, andiamo a dirlo alle forze dell'ordine, che sono in numero sufficiente. Loro non reputano di essere in numero sufficiente per fare tutte le attività che dovrebbero.
2: Sì, peccato che nei 15 anni che ha governato il centro-sinistra le forze dell'ordine le ha ridotte del 30%.
1: Oggi hanno chiuso le scuole di polizia.
2: Vi rendete conto che avete chiuso anche le scuole di polizia? A voi.
1: Ma quando?
2: Quando
1: però,
2: governava il centro-sinistra.
1: Sì, però,
2: adesso governiamo
1: però
2: noi,
1: non possiamo fare, però non possiamo
2: noi.
1: Fare
2: cercando
1: come,
2: di assumere
1: come diciamo in consiglio comunale. Cosa diciamo in consiglio comunale? Dopo un anno e mezzo ci date la colpa e noi diciamo avete anche ragione, dobbiamo guardare anche a quello che dobbiamo fare noi. Ora voi siete al governo da un po' di tempo, mi sembra che è anche il governo più longevo della storia.
0: Bordilli.
3: Beh, io torno sulla domanda principale che ha fatto lei, che poi credo sia quella che alla nostra città interessa. Sì, Genova ha paura, io lo dico senza se, senza ma, rispondo chiaramente sì, cioè rispondo chiaramente che non è una percezione, non bisogna banalizzare soprattutto quello che i nostri cittadini dicono. Ecco, io lungo tutti questi 16 mesi ho sentito sempre che insomma dissenso, che il c'è lamento, che lo striscione messo su caricamento era politica. No, non era politica. Erano cittadini della nostra città genovesi non connessi con la geopolitica che alla politica hanno voluto dire chiaramente abbiamo paura, c'è degrado, c'è l'insicurezza, c'è. Io mi prendo diciamo l'onere ma anche l'onore di dire che come c'è partito avevamo già dal luglio 25 chiesto degli interventi specifici, fra cui anche zona della d'Arsena, ci era stato detto no, va tutto bene, state già tranquilli. Un anno dopo, luglio 26, tutto il consiglio comunale vota il documento della Lega condiviso fra tutti, dove guarda, e un po' dicevamo che fra le varie cose erano necessari sia il presidio fisso, che è poi stato finalmente messo quindi sulla d'Arsena,

e a delle iniziative anche legate con la parte più, diciamo, ludica, fare in modo che c'è l'area vivesse. Quindi intanto questo successo è un successo che io rivendico e che dico lo ha colto solo il consiglio comunale, la c'è giunta no. E poi diciamolo, settimana scorsa, martedì scorso, quindi 7 giorni fa, sono contenta, ringrazio chi

0: della città e dove abbiamo chiesto che possa anche venire utilizzato l'esercito. Ve lo ricordate quando ero venuta qui e lei ha fatto questa domanda collegata proprio con l'esercito e dall'altra parte rispondevano no, noi la militarizzazione non la vogliamo, eccetera. Scorsa settimana voto sì. Allora che cosa è quindi questo? Cosa vuole dire? Vuole dire, a mio parere, che per 16 mesi si è provato a negare completamente quello che era invece quella richiesta che non la destra, ma che ogni cittadino genovese faceva, cioè nella nostra città, e che noi come destra, come Lega, abbiamo fatto insomma tentativo di portare alla attenzione della giunta comunale.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così poi diamo la risposta ovviamente alle parole di Paola Bordilli agli altri ospiti e poi andiamo a Sestri Ponente.

0: Eccoci ancora qui, dovrebbe essere pronta tra poco Aurora Bottino a Sesti di Ponente. Francesca Ghio, le parole di Paola Bordilli.
1: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle emozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle emozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
2: Non le porterei neanche, va bene. Però, no, perché se,
1: Paola,
2: se ora
1: Paola,
2: iniziamo a dire
1: perché,
2: così...
1: perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa, invece ci diamo i turni,
2: capiscono.
1: Quindi al di là delle emozioni,
2: più di quello che voi
1: se c'è bisogno lo diciamo, grazie Paola Bordilli, però al di là delle emozioni che portiamo in aula, poi
2: non voglio meriti, voglio verità,
1: operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città ha bisogno, non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
2: Ma
1: la verità è che la politica oggi
2: città,
1: dovrebbe avere l'intelligenza, l'intelligenza che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo, chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa, debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham, in come si chiama, la
2: ma
1: città
2: se i cittadini
1: di Batman,
2: lo
1: è semplicemente
2: dicendo,
1: il
2: noi.
1: Risultato Gotham City è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città. E questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, no, ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città.
2: Ora
1: importano
2: si un po' la cosa,
1: dei problemi,
2: no?
1: Importano, no, io non la butto guardate, perché le persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra e sinistra, appunto. Ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli, ma la realtà è che le persone che vivono la città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete. E per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori,
2: bisogna poter vivere la nostra città in sicurezza.
1: Se invece continuiamo a fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le emozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
2: Allora io non ne faccio emozioni, però lavorate allora. Facciamo emozioni, questi presidi fissi, non li mettevate, questo è
1: io
2: il
1: ripeto,
2: problema
1: alla la città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere
2: l'attenzione. Vabbè,
1: allora parli lei così non ci interrompiamo.
2: Io certo, perché
0: fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sesti Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e bentrovata.
3: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora, ha un'attività qui a Sesti Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora, appunto, abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo, come si vive Sesti Ponente quando si parla di sicurezza?

0: ma non solo.
1: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche, diamo un servizio di continuità indubbiamente e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza, per ciò che riscontriamo, perché è indubbio, non siamo solo commercianti, come diciamo sempre, siamo una luce sempre accesa in una via, siamo un punto di accesso per le persone dove si trovano persone, siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? E, indubbiamente c'è bisogno di supporto, questo è il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza, però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono, cioè non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante, diciamo, è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
0: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sestri. Quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza, comunque anche la vita di tutti i giorni?
1: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo, cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
0: Grazie. Allora, Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati, e voi li affrontate.
2: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere, che purtroppo a causa anche un po' del cambiamento di abitanti, esatto, degli abitanti, quindi abitudini anche diverse, purtroppo tutti i giorni ci scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate e quant'altro, e per questo infatti abbiamo chiesto più volte ad Amnio un potenziamento delle pulizie, che ovviamente capiamo benissimo che è causato da tutta una situazione, però ciò non toglie che se le strade fossero più pulite, tutto fosse più decoroso, sicuramente dà più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica. Più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più in sicurezza. E anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. Noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile, quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello che esattamente. Quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il

0: quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo da deterrente ad una strada buia, ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
2: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica, se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
3: Quale futuro vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere,
1: si sentono periferia.
3: Sì.
1: Si sentono periferia. Vincenzo?
0: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
0: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto il fatto che ci può essere qualcosa
1: che blocca.
0: E poi soprattutto Sestri purtroppo è un imbuto, lo sappiamo.
1: Grazie mille. Allora queste sono le domande, direi.
2: Va bene, allora Aurora, dopo ti sposti, resti lì.
1: Allora, dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
2: Va bene, grazie Aurora Bottino, torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentimento anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico, periferia, nessuno si deve offendere ovviamente.
4: Parto però dalla prima
2: tutte e quattro veloci.
4: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire. Non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la vivibilità dei quartieri. E la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che Sestri Ponente non deve essere percepita come un qualcosa in cui andare a innestare ogni volta la responsabilità di tutta la città, e ne abbiamo di esempi.
2: Sestri Ponente come tutte le delegazioni vicine.
4: Sì,
2: no?
4: Adesso parliamo di Sestri Ponente.
2: Abbiamo preso Sestri come simbolo questa sera, ma vale un po' per tutto.
4: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Ponente genovese che è stato sacrificato
2: Passallo.
4: Per troppo tempo.
5: Io
2: 30 secondi.
5: Sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto, è un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda della Presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri.

0: cantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le persone, per i nuovi.
1: Assolutamente, verissimo. Vuol dire in 30 secondi?
2: Sì, guardi, noi avevamo, faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro, fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Vergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area, e oltretutto per chi conosce Sestri, proprio a limite vicino Fincantieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una, ho letto, casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia il sviluppo dell'economia di Sestri, che giovani che vivessero proprio quella zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o meno. Spero che non ci siano le, dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero che non ci siano donne con il burka dentro, questo sicuramente.
3: Pure
2: sì.
3: Le donne col burka.
2: Parliamo di Sestri Ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
1: Ha incendiato, l'ha buttata lì alla Bordini, Gambino.
2: Non la butto lì, l'affronto seriamente.
4: Comincio subito col dire che il problema a Sestri Ponente non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri che non si integrano. È una politica industriale, sicuramente di Fincantieri, che concentra su una determinata zona un numero di stranieri, prevalentemente uomini, con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città, ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati, e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione, perché quando si fa una regola
1: allora la interrompo, così andiamo nel blocco successivo, perché parleremo proprio di questo. Tra pochissimo il caso, chiamiamolo così, della scuola Daniel di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino. Lo affronteremo come?
4: Senza volerlo,
1: è vero, non sapeva la scaletta naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.

0: La polemica sullo striscione è apparso nei giorni scorsi nella scuola di fronte o comunque nei pressi della scuola Daneo di Genova, uno striscione che ha fatto ovviamente incendiare anche il mondo della politica, una politica che anche a livello nazionale si è esposta. Oggi ne ha parlato ancora Silvia Sales, ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sales e poi quello che ha detto Marco Bucci.
1: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
2: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose su qualche altro che ha avuto dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, vogliamo un pochino più in alto. E

0: Mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene, ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
1: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, cioè chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini, o comunque insomma i bambini si sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sale, se vorranno e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente, sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gli ha fatti scrivere?
2: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiedeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola, a parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Daneo, che è gravissimo, parla dell'asterisco, e mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini, e sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti, e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa. Parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita ha le basi sulla scuola. Tra l'altro, tre articoli della Costituzione, l'articolo 3 pari dignità, l'articolo 34 libertà dell'insegnamento e l'articolo 34 la scuola aperta a tutti e a tutte. Quindi cosa fa la scuola Dania nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini e delle bambine genovesi? Mette davanti alla scuola un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo, ed è stato bellissimo vedere questa classe, nessun bambino si conosceva ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare. Ai bambini, dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra, non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare, potersi chiamare
1: giusto, però probabilmente lei conoscerà, come li conosco io, molti insegnanti che fanno fatica a portare avanti,
2: perché hanno dei contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica. No, gli insegnanti oggi in Italia, e vi sfido, vi sfido a fare Primo Canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole, e lo si chiede a insegnanti e insegnanti, e la realtà. E oggi il contratto
1: insegnante c'era lei.
2: Guardi, basti guardare i dati. L'Europa ha in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti. Quindi se il governo si deve occupare,
1: ma faticano a portare avanti una classe.
2: Ma faticano perché non arrivano a fine mese. Ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone.
3: Gli insegnanti lavorino in base a quanti soldi prendono. È molto grave questa frase.
2: Gli insegnanti e le insegnanti di questo
3: paese. Così non va bene, perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto
2: di
3: guadagna.
2: Percepire,
3: è
2: di percepire, vabbè,
3: figlia
2: Paola,
3: di
2: ce lo
3: una
2: dici
3: ex
2: dopo.
3: Maestra, rifugo completamente bravissima.
2: Oggi
3: gravissima.
2: Gli insegnanti bravissima e le insegnanti nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro e quello su cui hanno investito, ma anche di arrivare a fine mese in modo dignitoso. Noi abbiamo il lavoro più delicato e importante del mondo, che è quello di formare i bambini e le bambine nel nostro paese, persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo.
4: Detto
2: questa,
4: questo,
2: è la
4: vera
2: emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica. Quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione.
3: Ma viva,
2: questo è il livello che abbiamo raggiunto.
4: Allora, detto questo, se l'integrazione l'educazione passa dagli stipendi degli insegnanti, c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, questi insegnanti non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero, sì, e infatti abbiamo aumentato, e infatti abbiamo aumentato gli stipendi degli insegnanti, vado a vedere, è stato il periodo in cui gli stipendi

0: Gli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
1: Sergio, mi ripeti il dato? No, la percentuale, la ripeti la percentuale.
0: Io ho detto che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
2: Questo decreto,
0: comunque,
2: perché
0: superando il 30% è un problema. Superando, tu hai parlato dell'asilo.
1: 11,8%.
0: Hai parlato dell'asilo. Tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Penso vicino a casa.
1: Sicuro in televisione.
0: Voglio sapere nell'asilo tuo figlio quanti stranieri ci sono.
1: Non lo dico.
0: Ma
1: sono bambini, non sono stranieri. Sono bambini. Bambini e bambine.
0: In un asilo, non un asilo, in una scuola elementare come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% stranieri e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che è inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni semplicemente, probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni, ma l'hanno messa ministri dell'istruzione anche ai tempi di, ma quando era ministro dell'istruzione Mattarella. Quindi regolamenti dove si dava come indicazione affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra di buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi dove all'interno ce ne siano più del 30%, per noi questo è un problema.
3: Vassallo, o parlate meno tutti o se no arriviamo sempre corti, anzi vi prego di parlare un po' meno tutti così parlate più tutti. Vassallo.
4: Allora, voglio fare una roba un po', dico una parola simpatica, democristiana, no? E quindi partiamo dal presupposto che non è una parolaccia, partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione. Nel senso, ci sono dei quartieri.
0: Detto, vieni nel gruppo misto.
4: Aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale. E abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto, e quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
0: Giusto mix.
4: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
0: Quello è un problema.
4: Questo è il problema. Perché no, questo
0: guardate
4: è,
0: i soldi
4: è,
0: che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
4: Attenzione.
0: Partiamo da dove partiva 4 anni fa.
4: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca. Però una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione, per una migliore formazione di tutti è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo. Quindi anche se fosse tutto vero, e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
2: 30 secondi sono pochi. Chi rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica studenti con cittadinanza non italiana nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto

0: iniziamo col dire esattamente quello che è. Perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi, questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste cioè precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima, e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere. Non si può scrivere. Quell'asterisco non si può scrivere, ed è completamente sgrammaticatura. No,
1: con tutti i problemi
0: mi spiace,
1: che abbiamo l'asterisco.
0: No, guardate, forse non, allora,
1: ma
0: io per i miei figli vorrei dei maestri
1: l'asterisco.
0: E io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori dalla polemica. Allora,
1: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
0: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
2: No,
0: signori cari,
1: è l'ultima priorità di questo
0: cosa.
2: Non è una
0: questo
2: scuola
0: tema,
2: che fa politica,
0: questo è
2: no.
0: un tema che va
2: no.
0: affrontato.
2: È una scuola che ha fatto un
0: perché
2: sacco di progetti
0: che su quello striscione, quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane. Ma capite che non esiste,
1: Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
0: E dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci. Veramente d'accordo, e ne vado orgogliosa. Ma veramente, ma io mi chiedo, ma
1: come paese
0: dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche, andando oltretutto a dire cose non vere? Perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto. Quindi attenzione, perché
1: il governo italiano continua a
0: applicare correttamente.
1: Il governo italiano,
0: e noi orgogliosamente
1: contribuisce alla guerra,
0: al ministro Valditara,
1: crea
0: che
1: i profughi e poi non è in grado di accogliere le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola finita non esiste, e noi creiamo
3: ragazzi,
1: i cittadini, gli investimenti di questo governo, se la guerra fosse la priorità, quanto la scuola
3: bombardi l'Ucraina, va bene.
1: Se la guerra
3: domani liberi,
1: vabbè, quando avete finito, se la guerra fosse la priorità, quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari e di edilizia scolastica. Peccato che il governo di destra investe solo nel riarmo e non dà, perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
0: Ma guardi, non mi sembra proprio.
3: A mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
4: Che sarebbe una
5: Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.

0: Allora andiamo subito a Sesti Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sesti Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa
1: continuiamo
0: che Aurora,
1: noi.
0: Esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, o volete andare avanti?
2: Ma direi che finito non l'abbiamo
3: certo.
2: Finito.
3: No, non i primi finito, saranno però. Gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua
2: e di chi
3: dei bambini, delle bambine, dei bambini e di chi contiene a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
0: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
3: Bravo.
0: Telespettatori e telespettatrici.
2: Certo, tutto,
3: siamo,
2: tutto
3: vi
2: così.
3: Vi sto contagiando. Vi stiamo contagiando.
2: No, a me no, fortunatamente.
0: A me ancora
1: siete
0: no,
1: un virus.
0: Aurora.
4: Eccoci, siamo, eccoci direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico.

0: ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora, intanto, buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
1: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri, in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada, siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano. Con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare, molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per riuscire a curarsi, e noi diciamo li accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
0: Siamo... E poi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
1: Sì, allora soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà, e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo, ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
0: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
1: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano alla scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo, e nei negozi magari vanno a comprare nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
0: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui, e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie Aurora Bottino anche per questo spaccato che abbiamo

0: visto a Sestri Ponente, siamo in chiusura, un giro veloce, insomma, vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Facciamo anche quello comune è stato, è veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
1: Quante ne posso pescare?
0: Ne peschi tre e ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
1: La 3, la 4 e la 5.
0: Quindi
1: sicuro.
0: Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare il giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
2: No, la
0: attenzione.
2: 2, la 4 e la 5.
0: La 2, la 4.
2: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
0: La 2, la 4, la 5 per Ghio, Bordilli.
3: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1, lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi e quindi come dire almeno come videocamere ce ne insomma, sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
4: 1, 4, 5.
0: 1, 4.
3: Diciamo che l'1 l'abbiamo scelto
0: Gambino.
3: Solo noi.
2: Vince la 5.
0: Siamo tutti d'accordo sulla 5.
4: È ovvio,
0: eh?
4: È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale. Ma questo è fuori dubbio. Però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla. E a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo, perché non fai corretta
0: integrazione. Aveva strappato un sorriso a Ghio, stava dicendo la pensa come me, niente. Ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
4: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
2: la Ghio.
4: No, ma purtroppo però... la maggior parte del problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far uscire, per non far espellere
0: siamo arrivati alla fine.
3: È che oggi tanti stranieri la pensano così come noi. Questo
2: però Gambino ha detto una cosa interessante.
3: Dovrebbe un po'
0: dobbiamo chiudere.
2: Perché Gambino ha detto una cosa interessante. Ha detto che non siamo stati in grado, quindi la responsabilità è politica. Prima di declinare la responsabilità.
4: Non siamo stati in grado.
2: Sì, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo, dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
3: Voi questa responsabilità, voglio dire, nella gestione
4: di oggi, città governate voi a Milano da 8 anni, governate voi l'integrazione,
0: non riprendiamo,
3: alla fine non vogliono farla.
0: Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordile, Sergio Gambino, grazie a voi
3: buonasera
0: per averci seguiti, noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza, poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva, nella disperazione, abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare questo

0: uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi, e sono molto contenta che lui sia riuscito,
1: ecco, ha interpretato, ha capito,
0: a liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
1: certo,
0: d'amore
1: che non si dicevano, onestamente
0: non si piange, non si dice ti
1: non
0: voglio
1: si
0: bene,
1: piange, non ci si bacia,
0: non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
1: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
0: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
1: sì,
0: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
1: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
0: guai,
1: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
0: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questa è,
1: certo,
0: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere
1: lo
0: che
1: capisco.
0: Tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
1: certo,
0: di forte, di disperato.
1: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
0: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
1: certo,
0: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose,
1: certo,
0: avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
1: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
0: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove,
1: sì,
0: perché voglio ricordarmi il suo,
1: sì,
0: volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno,
1: certo,
0: e non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, People editore, buona lettura a tutti.
2: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
3: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
2: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
4: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni

0: la sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
1: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute, siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
2: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
3: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutte stiamo portando avanti in questo periodo è quello di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
4: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
5: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
6: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
1: Beh, io ieri ero a Roma a votare avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra secondo me spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che devo dire in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua.

0: continua a crescere a due cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona, e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il Salone ovviamente dia dei buoni risultati anche d'immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre. Spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
1: vabbè, ci sono state comunque direi trasversalmente delle, come dire, solidarietà, no,
0: per questo. Sì, aspetto, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse ecco la prossima volta
1: a fare più attenzione a questi, anche ai dettagli, diciamo, formali e di immagine. È giusto così, sono d'accordo,
0: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del Salone è particolarmente complessa. I lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita. L'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
0: Sì, è esportazione pura, ma poi c'è un altro tema. Ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni. Quindi la nautica, diciamo, fino ai 20 metri prevalentemente sul mercato interno, che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è sul mercato mondiale, dove invece ci sono nazioni che crescono a due cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia. Quindi, a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti e equipaggi italiani. E infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori, dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati. Quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: mette tutto assieme, Andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti. Mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti ne sono rimasti circa la metà. Penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto anche, formulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza.

credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori.

0: Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli Houthi nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico diciamo di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi e della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la Commissione alla Camera dell'Industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di diciamo, utilizzarne di più, sono le notizie diciamo, di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente. Neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente diciamo, i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale diciamo delle bolle importanti speculative, come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente, negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente

0: Probabilmente oggi, ad esempio, noi non potremmo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane. Quindi, ad esempio, la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti. Però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.

0: Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 31esimo appuntamento con il nostro magazine. Ci avviciniamo allo Sportability Day 2026, la più grande festa dello sport per ragazzi e ragazze con disabilità. Vi aspettiamo sabato 10 ottobre al MySport Village Sciorba, l'impianto polisportivo della Val Bisagno, campo, pista d'atletica, piscina, un grande villaggio senza barriere che ospiterà più di 40 discipline sportive, grandi campioni e testimoni, soprattutto istruttori qualificati per far giocare e avvicinare alla magia dello sport tantissimi ragazzi nel segno dell'inclusione. E quindi l'invito è alle famiglie di ragazzi con disabilità: venite, invitate anche gli amici dei vostri figli, che sia una grande festa. Ci sarà un bellissimo gadget per tutti, la merenda grazie agli amici Panarello e alle Fornarine. Ci sarà soprattutto la voglia di giocare, sperimentare, conoscere nuove discipline e vivere una giornata di integrazione con i tornei di calcio, basket, volley integrati, dove a giocare saranno ragazzi di tutte le abilità. E poi il grande flash mob con Don Roberto Fischer alle 14:30 sul campo, la mitica staffettona per nuotare insieme a Francesco Bocciardo, un'emozione unica che unirà le società di nuoto di tutta la Liguria e ovviamente tanti, tantissimi ragazzi e ragazze con disabilità. Alle 15 in piscina per la mitica staffettona. L'appuntamento è già alle 10 del mattino con la cerimonia d'apertura, l'emozionante sfilata di tutti i partecipanti e di tutte le associazioni presenti. Vi daremo nella prossima puntata tutti i dettagli, tutte le novità di questo straordinario appuntamento, il sesto Sportability Day alla Sciorba di Genova, sabato 10 ottobre. Sarebbe davvero un peccato non esserci. E adesso vi raccontiamo le grandi storie di questa settimana, il successo del The Wave Open Challenger, le emozioni di Gianluca Cadenasso al rientro dopo un lungo infortunio al polso, ma poi parliamo anche di canottaggio e rugby, andiamo in casa della Sportiva Sturla e molto altro.
1: Onestamente, se mi avessero chiesto di mettere la firma qualche mese fa per avere una edizione di questo genere, l'avrei messa subito, forse anche altre 10 di firme. È stato emozionante, stancante, è stato, come posso dire, a volte anche snervante, però sono felicissimo di tutto quello che abbiamo creato. È stata la prima edizione, adesso abbiamo un anno di esperienza in più per affrontare la seconda e cercheremo sicuramente di crescere e di fare ancora di più. Un grazie particolare alla Federazione Italiana Tennis, alle istituzioni, regione e comune, in particolar modo alla regione che ci ha veramente tanto supportato in questo, a The Wave che è stato il primo sponsor, che ha anche deciso di essere il title sponsor.
2: Una festa eccezionale, è stata proprio una settimana meravigliosa, con bellissimo tennis, bellissimi eventi interessanti e piacevoli. Quindi...

0: torneo veramente che ci abbiamo creduto e abbiamo fatto bene, perché il risultato mi sembra che sia stato veramente una festa per tutti.
1: Si avvicina alla Serie A, il Tennis Club Genova con la sua punta di diamante, Gianluca Cadenasso è pronto, che stagione pensi sarà? Come sempre complicata, avversarie come sempre toste?
2: Tosta sicuramente, sarà un girone credo molto aperto e vediamo, noi siamo pronti, ci siamo preparati bene, siamo tutti bene, siamo carichi per un'altra stagione, cercheremo ovviamente di dare il massimo, di divertirci e giocare soprattutto per me ma anche per gli altri, per il TC Genova è sicuramente un motivo in più per dare il massimo.
1: Il gruppo è quello storico, no? Insomma, siete cresciuti insieme ed è un bel gruppo.
2: Sì, siamo affiatati, siamo tutti amici, anche durante la stagione quando è possibile andiamo a fare anche cene insieme, quindi siamo davvero molto affiatati e credo che sarà comunque dura per gli avversari batterci.
1: Avversari che insomma conoscete, l'esordio tra l'altro sarà il 4 ottobre in trasferta.
2: Sì, a Pavia, poi abbiamo Alghero e Bologna nel girone, sono tutte squadre molto competitive, ma ce la giochiamo con tutte, secondo me davvero, ogni partita sarà una battaglia, non vedo onestamente nessuna favorita nel girone, quindi daremo il massimo, vediamo cosa succede.
1: Siete in questo momento clamoroso per il tennis italiano a livello internazionale, credo di poter dire che è anche un momento clamoroso per la Liguria, non solo per gli storici circoli, il tuo tennis club, il Park che organizza questo challenge, Santa Margherita che in A1 sogna in grande, e poi ci sono i grandi eventi, insomma un mese di settembre come questo è da sogno, no? Due challenger uno dietro l'altro.
2: Da sogno, io parlo a memoria, forse è l'unica città con due challenger così importanti in Italia. Ed è motivo di orgoglio sicuramente, io sono felicissimo, non ho potuto giocare Laon settimana scorsa ed è ancora più bello giocare la settimana prossima, devo essere sincero, perché per me non giocare a Genova è comunque brutto perché sono nato e cresciuto qua, l'anno scorso è stato il primo torneo diciamo che mi ha poi dato il lancio, quindi sarà speciale tornare qua, emozionante e Genova... che bisogna dire, sempre meglio, sempre più al centro del tennis.
3: Sono una bellissima giornata con i nostri amici del Prodecco Rugby e sono stato molto felice di averli qua. Ho conosciuto Mariano un po' di tempo fa sulla spiaggia di Recco, lui mi ha espresso la sua volontà di fare un po' un team building, io gli ho proposto questa attività. Devo dire che i ragazzi sono stati fantastici, perché non è per niente facile imparare a remare da zero in un'ora e riuscire a remare in quattro coastal. E sono stati tutti bravissimi, meglio di quello che mi aspettassi, mi sembra che siano felici, si siano divertiti e questo evento serve un po' per unire due sport molto diversi ma che penso condividano i valori, valori di sacrificio, di resilienza e anche di rispetto, perché sono comunque dei sport che portano in alto questi valori.
4: Tanto contento di unire questi due sport che hanno tanta particolarità, quindi contento. Il lavoro che stiamo facendo da tanti anni, noi puntiamo quest'anno a stare sui primi in classifica e ancora crescere sulla cultura di squadra, che per quello siamo qua, rinforzare e alzare l'asticella. Siamo venuti qua a cercare questo lavoro di sincronizzazione, coordinazione di squadra sull'avversità, perché è uno sport che noi non facciamo e quindi ci siamo dovuti adattarci.
5: È stata una finale sicuramente combattuta. Diciamo che noi è già parecchie settimane che pensiamo a questo momento qua, essendo consapevoli che avremmo avuto contro degli equipaggi assolutamente all'altezza di una finale dei campionati italiani. Quindi volevamo fare i complimenti al Murcarolo e al Quinto, che sono due ottimi equipaggi. Oggi però ci siamo confermati noi campioni d'Italia come l'anno scorso, quindi festeggiamo di nuovo. Questo equipaggio diciamo che l'ossatura generale è la stessa dell'anno scorso, c'è stato un cambiamento al numero 3, quindi abbiamo accolto Daniele insieme a noi quest'anno, ci ha dato una grossa mano appunto ad arrivare oggi a questo risultato.
6: La dedica
5: è sicuramente a noi stessi, all'allenatore,

0: anche mio padre, alla società Reniera tutta, che ci ha permesso comunque di arrivare oggi a festeggiare questo nuovo titolo.
1: Ciao a tutti, sono Vittorio Oliva e per me lo sport significa divertimento e inclusione. Vi invito a partecipare sabato 10 ottobre allo Sport Ability Day presso il Maisorba Village, dove sono sicura che potrete trovare lo sport che fa per voi. Sarà una giornata interamente dedicata allo sport senza barriere, con la sfilata di tutte le squadre a partire dalle 10 e poi al via con tutte le attività possibili da fare tra le 40 discipline, presso lo stadium e in piscina. Mi raccomando, venite e divertitevi.
2: Che ti sei avvicinata al nuoto per salvarmi?
3: Probabilmente prendendo spunto da mia sorella, che sono parecchi anni che è all'interno di questa disciplina, e il mio percorso è iniziato per dare una mano alla squadra e poi è continuato perché mi sono appassionata a tutto quello che comprende questo sport, dalle persone che vi partecipano alle discipline che comprende. La parte sicuramente che mi ha appassionato di più è il clima che si crea, soprattutto nell'ambiente durante le competizioni, di grande supporto nella squadra, ma anche grande amicizia tra le varie squadre che ho potuto conoscere in Italia. Andando avanti con gli anni ho sempre più aspettative anche da me stessa, e poterle soddisfare ogni tanto è sempre bello. Sicuramente la gara di bandierine sulla spiaggia è una competizione che mi diverte sempre, oltre che a portare un grande stimolo per gli allenamenti, è divertente.
2: Va verso i mondiali, un po' gli auspici.
3: Voglio migliorarmi come atleta, come prendo le gare. Sicuramente voglio fare dei passi avanti rispetto agli europei dell'anno scorso, soprattutto nell'atteggiamento che porto sul campo gara, e poi chiaramente il miglior risultato possibile. Sarà un ambiente diverso, perché il salvamento fuori dall'Italia è vissuto ancora in un modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi, quindi sarà sicuramente bellissimo vedere come tante altre nazioni portano avanti questo sport.
4: Complimenti a Caterina Luccoli, complimenti alla Figari Santa Margherita, campione d'Italia, e come ci ha ricordato Vittoria Oliva, così come avevamo aperto il nostro magazine, vi ricordiamo l'appuntamento Sport Ability Day, sabato 10 ottobre, Sciorba, Genova, la più grande festa dello sport per ragazze e ragazzi con disabilità. Vi aspettiamo!

0: terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
3: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Un vasto incendio divampato la scorsa notte sulle alture di Genova Pra, ore di intervento per spegnere le fiamme che hanno interessato le case e 15 gli evacuati. Si sarebbe trattato di un sabotaggio alla rete in Liguria, a svelare gli autori che potrebbero aver compiuto il gesto le telecamere. Dei 5 inneschi ne ha funzionato solo uno. Come preannunciato nelle scorse ore, Roberto Vannacci è atteso a Genova domani per il Salone Nautico, nel pomeriggio gazebo e stand a Bocca d'Asse con i sostenitori. Sport e spettacolo in piazza De Ferrari a Genova per un nobile obiettivo, solidarietà per la Gigi Ghirotti, con l'evento Non ti scordar di me.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con un vasto incendio che a partire dalla notte scorsa ha interessato le alture di Pra. Siamo quindi nel ponente genovese dove sono bruciati ettari di bosco. Le fiamme hanno interessato in realtà anche le abitazioni, le hanno lambite. Per questo, per precauzione, c'è stata l'evacuazione di 15 persone, un'evacuazione che poi piano piano dovrebbe andare a scemare proprio perché gli interventi durante la giornata sono stati fortunatamente positivi. Aurora Bottino.
1: Sono bruciati decine di ettari di bosco sulle alture di Pra, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha impegnato vigili del fuoco, volontari antincendio e forze dell'ordine. Le fiamme hanno bruciato per ore, alimentate dal forte vento che le ha spinte pericolosamente vicine alle case indipendenti sparse nella Val Branega, attraversata dall'omonimo rio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate in supporto dai comandi di Savona, La Spezia e Alessandria, insieme a 18 automezzi. Insieme anche ai volontari antincendio della Protezione Civile, i pompieri hanno presidiato diverse abitazioni, mentre 15 persone sono state fatte allontanare. Una donna disabile è stata invece trasportata all'ospedale di Voltri in via precauzionale. Oltre alle squadre via terra, per spegnere le fiamme sono intervenuti due elicotteri antincendio regionali e un Canadair, che per ore hanno effettuato i cosiddetti lanci, ovvero gli sganci mirati di acqua sul fronte del fuoco.
2: Una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno. Nel 2005 è stato quell'incendio enorme.

0: enorme che era partito da Sestri, è arrivato fino alle Giutte, e qui così è bruciata una casa intera lassù in cima a... lassù in cima, che era in ristrutturazione, hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente tutta la casa.
1: Potrebbero invece essere le telecamere della zona a dare un volto agli autori del sabotaggio che ha colpito ieri la rete in Liguria. La Digos sta analizzando i filmati mentre dall'inchiesta emergono nuovi particolari sulla preparazione dell'attentato alla fibra ottica sotto il nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio. Ieri un vero blackout, ovviamente soprattutto per chi aveva team. Sentiamo Anissa De Filippi.
2: Se fossero entrati in funzione tutti e cinque, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. È bastato infatti un solo innesco per mandare in tilt parte delle comunicazioni in Liguria. Telefoni TIM isolati, post fuori uso, radiotaxi bloccati e difficoltà persino nei collegamenti con la centrale del 118. Erano cinque gli inneschi piazzati attorno alla struttura che ospita i cavi della fibra ottica, incendiata in salita Bersezio, sotto il ponte San Giorgio. Solo uno avrebbe funzionato, gli altri quattro sono stati sequestrati insieme al liquido accelerante repertato dalla scientifica. Non è stato invece trovato alcun timer. Ora la Digos sta passando a setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha raggiunto l'infrastruttura e ha piccato il fuoco. La pista anarchica resta quella privilegiata, anche se al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. La procura di Genova indaga per danneggiamento seguito da incendio con finalità di terrorismo. L'inchiesta, coordinata dalla PM dell'antimafia e antiterrorismo Monica Battecola, dovrà soprattutto chiarire chi abbia organizzato il sabotaggio e perché siano stati predisposti cinque diversi punti di innesco.
1: E quindi se ne parlerà ovviamente ancora. Adesso la politica, che si mischia al Salone Nautico di Genova, perché domani è la quarta giornata di Nautico. A Genova arriva il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Dopo una serie di passaggi, in realtà la scelta di alcuni luoghi dove tenere un comizio, si è optato per Bocca d'Asse a Genova ovviamente, però non dovrebbe esserci contromanifestazione di Genova antifascista. Vediamo.
3: Diversi cambi di programma in poche ore per l'arrivo a Genova di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, atteso nella giornata di domenica al Salone Nautico Internazionale, notizia che era già circolata nelle scorse ore, a cui si era aggiunto un comizio in piazza Rossetti, annullato successivamente per la contromanifestazione di Genova antifascista. L'incontro iniziale è stato quindi cancellato per motivi di ordine pubblico. Nel frattempo, dopo alcuni tira e molla, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco Maresca ha comunicato attraverso la propria pagina Facebook che domani il generale Vannacci ci sarà a Genova non solo per visitare il Salone Nautico, ma anche con uno stand a Bocca d'Asse davanti al Sagrato della Chiesa di Sant'Antonio dalle 14 alle 18.30, si legge. A confermare la presenza di Vannacci e Gazebo, il consigliere regionale, fresco di trasferimento tra i futuristi, prima in Lega e poi in Fratelli d'Italia, Gianmarco Medusei. Roberto Vannacci torna quindi in città dopo il comizio di metà luglio ad Albaro, che aveva consacrato una presenza massiccia di supporter. Per il generale, domenica sarà l'occasione per tastare il sentiment nei confronti del suo partito da parte del settore nautico. A colpi di social, la Genova antifascista ha fatto sapere, dopo il post di Maresca e Medusei, che è stato annullato il presidio in piazzale Kennedy. Dura la presa di posizione del consigliere regionale Gianmarco Medusei, che affida il suo pensiero a un comunicato social. Purtroppo spiace constatare come, per un'altra volta, dopo che era già successo quando il generale venne a Genova, sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro. Per il consigliere regionale passato da poco a Futuro Nazionale, inoltre, si prospetta una nuova carica in Liguria. Voci insistenti danno Medusei a un passo da diventare il nuovo coordinatore regionale del movimento di Vannacci.
1: Sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico genovese indetto da Cub Trasporti per la giornata di oggi. La protesta coinvolge il personale di AMT e rischia di pesare sulla mobilità in città e in provincia, così come in realtà è stato. Poi si scopre sempre nelle ore successive quanto sia stata l'adesione. Sono state assicurate come sempre le fasce, quella dalle 6 alle 9 della mattina e poi quella del tardo pomeriggio fino alla sera, e ovviamente i trasporti eccezionali, quelli legati anche alla disabilità. Cup Trasporti contesta le criticità del servizio urbano ed extraurbano di AMT e il percorso di risanamento dell'azienda, che il sindacato definisce orientato a una privatizzazione strisciante.

0: La mobilitazione è l'ennesimo passo di una stagione di proteste dei lavoratori del trasporto pubblico genovese. Prima dello sciopero l'assessore alla mobilità genovese Emilio Roboti aveva incontrato rappresentanti dei CUB per cercare una mediazione. Bisognerà attendere il prossimo gennaio per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado sul crollo di Ponte Morandi. Il presidente del collegio ha chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni per il deposito, vista la particolare complessità del procedimento che è arrivato poi in piena estate, la sentenza di primo grado. Elisa Ricci.
1: Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Genova altri 90 giorni di tempo, oltre i 90 inizialmente previsti come consentito per le sentenze di particolare complessità. Il verdetto di primo grado era arrivato a metà luglio, 32 condanne su 57 imputati, per un totale di 180 anni di reclusione e 24 assoluzioni. La pena più alta, 12 anni, è stata pronunciata nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 11 anni invece per l'ex direttore alle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli. Tra le altre condanne, 10 anni ciascuno per Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri di Spea, 8 anni e 6 mesi per l'ex direttore generale di Aspi, Riccardo Mollo, e 7 anni per l'ex direttore dell'ufficio manutenzione e opere strutturali, Mauro Malgarini. I giudici hanno quindi condannato diversi vertici ed ex dirigenti di Aspi e Spea, oltre a un altro dirigente dell'ufficio di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture. Il passaggio delle motivazioni, che permetterà di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio per arrivare alla sentenza di primo grado.
0: Adesso la cronaca, perché è stata una vera e propria aggressione nei confronti di un ragazzo minorenne. Lo avrebbero picchiato con calci e pugni, rapinato del cellulare e del suo portafoglio. Il motivo sembrerebbe proprio perché il ragazzo, 16 anni, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver comprato droga da queste persone. Per questo due 17 anni, anche loro quindi minorenni, sono stati arrestati e trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Torino. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura per i minorenni di Genova. Le accuse contestate ai due ragazzi sono rapina ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata affrontata dai due 17enni nel quartiere di Oregina. Il 16enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni e derubato poi dei suoi effetti personali. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Apriamo adesso la pagina del Salone Nautico di Genova, che entra nel vivo la sua terza giornata con un programma che mette al centro le sfide e le opportunità del settore, dall'impatto economico dello yachting alle nuove tecnologie, passando poi per ricerca, design e grandi imprese della vela. Tra l'altro un nautico che è baciato dalla fortuna, perché il tempo è dalla sua parte, non è una cosa da poco. Carlotta Nicoletti.
2: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico, con la Cathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale, e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup, da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
0: E le persone ci sono state, ovviamente da qui a martedì sera ce ne saranno molte. Il weekend però è preso d'assalto, come capita tutti gli anni. Allora andiamo a sentire le voci di chi oggi era al Salone Nautico.
2: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
3: Benissimo, tutto molto bello.
4: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
2: Come mai? In cosa è migliorato?
4: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
2: Migliore?
4: Sì.
2: Cercate un'imbarcazione?
4: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
2: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
4: A motore, quindi vediamo se cambiare, andare sulla vela.
5: Tutto bene, tutto bene. Siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
2: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
5: Abbiamo già, abbiamo delle modifiche da fare.

0: E per questa motivazione siamo qua.
1: Sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova. Tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
2: Ah, posto da Firenze quindi?
1: Sì, certo, sì, tutti gli anni. E credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
2: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
1: Sì, qualcosa di più piccolo però.
2: Tipo di imbarcazione cercate?
1: Generalmente ci piace il vela piccolo.
3: E adesso una giornata invece, c'è sempre lo sport di mezzo, ma in questo caso sport spettacolo, soprattutto le due ruote nel cuore di Genova, in piazza De Ferrari, che si è trasformata in un grande spazio di incontro. È tornato Non ti scordar di me, l'appuntamento dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Lucrezia Marini.
4: Sport, musica, spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Piazza De Ferrari si è riempita per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la giornata organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti, che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini. Un appuntamento nato per sostenere il lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo assistenza, ascolto e vicinanza nei momenti più difficili. Grande protagonista della giornata anche lo sport. A conquistare il pubblico sono state le evoluzioni di Vanni Odera e dei piloti di Dabut, con il freestyle motocross che ha trasformato il cuore di Genova in un vero e proprio palcoscenico. Ma non solo acrobazie, anche pet therapy e flash mob, che hanno riunito numerose associazioni tra ginnastica, danza e altre discipline. Una giornata di festa che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra Genova e la Gigi Ghirotti, trasformando sport e spettacolo in un messaggio concreto di solidarietà.
3: E adesso chiudiamo con uno spettacolo teatrale. Questa sera, alla vigilia della prima festa nazionale di San Francesco, questa sera nella Basilica del Vastato Genova rende omaggio al santo con una sacra rappresentazione, Transitus, nella quale la tradizione dialoga con il linguaggio musicale nuovo. Regista è Laura Sicignano, Dario Vassallo.
5: La musica, il gesto, la parola e la contemplazione per raccontare gli ultimi momenti della vita di San Francesco. È Transitus, il cielo di Francesco, composizione di Cristian Carrara, ospitata nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, che nasce da una materia antica, il corpus dei canti gregoriani legati alla tradizione sviluppatasi dopo la morte del santo e ancora oggi presente nella liturgia francescana. A dare forma scenica all'opera è la regista Laura Sicignano, mentre la direzione musicale è affidata a Francesco Pasqualetti. In scena anche l'orchestra e il coro del Carlo Felice.
6: È una creazione contemporanea. Cristian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico.
5: Carrara parte da queste melodie per costruire una sacra rappresentazione contemporanea nella quale la tradizione dialoga con un linguaggio musicale nuovo. Al centro c'è dunque il passaggio terreno di Francesco, raccontato non semplicemente attraverso un'esecuzione musicale, ma attraverso una dimensione scenica e rituale. La partitura mette insieme musica, parola e gesto, cercando di ricreare quella relazione tra ascolto e cerimonia che apparteneva alla forma originaria della sacra rappresentazione.
3: E adesso lo sport, perché lo sapete, soprattutto per gli amanti del calcio che seguono i campionati, ci sono state 3 settimane di stop, ci saranno perché si torna in campo settimana prossima. La nazionale ha giocato 3 partite, ieri tra l'altro è andata bene sia come prestazione in realtà ma soprattutto come risultato, ha pareggiato 1-1 in Francia contro una delle squadre più forti d'Europa. Si torna a pensare al campionato e allora andiamo a capire sia in sponda rosso-blu cerchiata come stanno andando. Non ci sono buone notizie, lo diciamo già in apertura, non ci sono per entrambe le squadre perché gli infortuni avanzano sia da una parte che dall'altra. Partiamo però con la Samp. Quest'oggi è stata una giornata particolare perché a Bogliasco c'è stata l'intitolazione di una piazza a colui che ha reso in quegli anni, negli anni 90, grande la Sampdoria. E allora partiamo da qui, però ci sono brutte notizie sul fronte del campo, sempre in casa blu cerchiata. Ciao Simone, buonasera, Simone Galdi.
7: Buonasera per la Sampdoria, una giornata dai due volti. C'è un volto sereno, dolce, quello che dedica al presidente dello scudetto Paolo Mantovani il piazzale antistante il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, iniziativa che il comune ha

0: accolto dal Sanvere Club locale, dalla Feder Club, ma direi supportato da tutti i tifosi della Samp, coloro che come Paolo Mantovani amano quei colori, sostengono quei colori al di là di quelli che sono i risultati in campo. Certamente un'eredità molto importante, non sempre purtroppo raccolta da testimoni all'altezza. Allo stesso tempo però ci sono anche le difficoltà che vive la squadra allenata da Bernardo Corradi, intanto con Daniel Sinani, la cui risonanza magnetica nelle ore scorse non ha chiarito la natura dell'infortunio, non ha chiarito soprattutto il percorso, se andare di operazione chirurgica o di terapie conservative. Dunque ci sarà bisogno di un altro consulto lunedì, quando la Samp avrà di nuovo modo di studiare quello che è accaduto al ginocchio sinistro di Daniel Sinani. E poi ci sono altre due notizie decisamente negative per Bernardo Corradi. Björn Meijer dovrà continuare a curarsi al di fuori dell'Italia, tornerà in Olanda ad Amsterdam per recuperare dal problema che lo tiene fermo praticamente dall'inizio del campionato, un'assenza pesante che spiega anche la prudenza con cui Manuel Cicconi, la sua alternativa sulla fascia sinistra, ha dovuto utilizzare nell'allenarsi in questi giorni. E poi Salvatore Esposito, che aveva giocato forzando un po' il suo recupero contro il Catanzaro, vista anche la situazione che si era creata con Makumbu, problema all'anca, Salvatore Esposito probabilmente non riuscirà, come Björn Meijer, a recuperare per la trasferta di Avellino. Indubbiamente per la Samp è un periodo molto sfortunato, infermeria sempre piena, e Corradi non riesce davvero a trovare pace, a poter lavorare con continuità. Detto questo, per tutte le notizie sulla Samp io vi rimando come sempre al nostro sito primocanale.it. restituisco la linea allo studio.
1: Grazie a Simone Galdi. La Samp quindi continua a fare i conti con l'infermeria e con infortuni che comprendono tutta l'intera stagione, quindi pensiamo a Viti, a Sinani e altri che continuano a non rientrare giocatori. Non se la passa meglio il Genoa, sia dal punto di vista della classifica, è vero, ma anche degli infortunati, perché arrivano brutte notizie sul fronte attacco. Ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, scatta l'emergenza in attacco per il Genoa. L'infortunio di Colombo, rimediato nell'amichevole di ieri a Bucarest, toglie il principale centravanti dello scacchiere rossoblù in vista della delicata partita di sabato contro la Fiorentina. Gli esami delle prossime ore riveleranno l'esatta entità dei tempi di recupero. A livello di squadra, le difficoltà a trovare la via del gol in queste prime giornate sono state davvero rilevanti. In più, l'assenza di Colombo va sommata a quella di Havel, appena operato in recupero ma non ancora rientrato in gruppo. Le note liete emerse dal test contro il Rapid arrivano soprattutto dalla prestazione di Traoré in campo dal primo all'ultimo minuto, al pari di un El Shaarawy apparso in progresso. Facile immaginare che per entrambi ci saranno maggiori responsabilità nel delicato match contro la Viola di Vanoli. Neanche un minuto in campo per Baldanzi, alle prese con un affaticamento. Bei guizzi invece per Robinho Junior al suo debutto, anche se in amichevole in prima squadra. Il ragazzo ci sa fare, certo gli va dato tempo per crescere sotto tutti i punti di vista, ma già da ora si vede che in repertorio possiede numeri interessanti.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutte le notizie ovviamente su Genoa e Samp le trovate sul sito primocanale.it, e poi come sempre l'appuntamento con lo sport anche domani sera. Io vi ringrazio, vi saluto, ci rivediamo settimana prossima con me, domani sera, con l'informazione. Buon sabato sera.

alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica, sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno qui ampie schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con l'Hackathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: Giorno dopo giorno c'è sempre più affluenza. Ieri è stata una bella giornata, ho visto tante visite a bordo, che è la cosa più importante per noi, quindi direi positivo. Mi sembra meglio dell'anno scorso, posso dire, poi vedremo poi alla fine i nostri dati cosa diranno, ma la sensazione è che sia meglio dell'anno scorso.
0: Come mai meglio, in che cosa?
1: Più visite a bordo, a parte anche, voglio dire, tutte le migliorie che sono state fatte hanno cambiato l'approccio. Quando si arriva, insomma, si inizia a sentire un'altra atmosfera, quindi finalmente. Siamo a bordo della nostra ammiraglia, è l'83 piedi, BGX 83, è la penultima nata perché a settembre è nato il 64 piedi, questa l'abbiamo presentata a gennaio di quest'anno al Salone di Düsseldorf e finalmente però è la possiamo presentare qui a Genova ai nostri clienti italiani. Chiude il cerchio del range della categoria BGX e siamo veramente orgogliosi perché è una dimensione importante e ci mette, diciamo, a un gran livello, un ottimo livello, e va a chiudere quello che era il percorso di progettazione della linea BGX.
0: Quante persone possono salire a bordo? Qualche caratteristica in più?
1: Ma le persone sono sempre, diciamo, poi limitate anche dalle regole, quindi noi forniamo 3 o 4 cabine, quindi 6-8 persone più l'equipaggio, che può essere 3 o 4 persone, e quindi questo dal punto di vista degli ospiti a bordo. Caratteristiche della barca: è un'architettura unica, particolare. La nostra linea BGX si distingue dal resto, diciamo, del mercato per questa continuità tra interno e esterno che abbiamo nella zona poppiera, e poi si trasferisce, data questa caratteristica, anche al resto della distribuzione di bordo, quindi grandi spazi sia a prua sia su flybridge, quindi diciamo che questa barca è una vera ammiraglia per Blue Game.
0: 100 anni che celebrate qui, storica azienda genovese al Nautico, raccontiamo un po' questi

0: 100 anni.
1: Riunirli in poche parole non è facile, tanto entusiasmo, tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di portare questa azienda a questo traguardo, per pensare poi da domani a tutti gli altri obiettivi che, come un'azienda che è in grande crescita, deve avere. Sì, nella storia dell'azienda c'è la costruzione delle vele dell'Amerigo Vespucci a partire dagli anni 60 e poi con tanti giochi di vele negli anni successivi. Oggi parliamo una lingua diversa, perché l'azienda si è trasformata, è diventata industria con 2 stabilimenti di produzione, 32 paesi in quali esportiamo. Siamo stati tra l'altro premiati quest'anno insieme e per un progetto che avevamo sviluppato con una Onlus per un nuovo prodotto che è stato appunto riconosciuto con il premio Compasso d'Oro 2026, che è un giubbotto che per la prima volta tiene insieme la mamma e il bambino. Quindi si è pensato a un qualcosa che nel caso di un'emergenza possa non far abbandonare il bambino a se stesso, anche se protetto da un giubbotto di salvataggio.
2: Andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori di Primo Canale, volevamo sapere come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
3: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso.
2: Però ha tanta voglia di andare per mare comunque.
4: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
2: Che tipo di imbarcazione cercate?
5: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
2: Come mai la vela ha un tipo diverso di navigare?
5: Sì, esattamente, proprio è
6: più contatto col mare.
5: Più a contatto col mare.
7: Credo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
8: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Ligure.

vasto incendio divampato la scorsa notte sulle alture di Genova Pra, ore di intervento per spegnere le fiamme che hanno interessato le case e 15 gli evacuati. Si sarebbe trattato di un sabotaggio alla rete in Liguria, a svelare gli autori che potrebbero aver compiuto il gesto le telecamere, dei 5 inneschi ne ha funzionato solo uno. Come preannunciato nelle scorse ore, Roberto Vannacci è atteso a Genova domani per il Salone Nautico, nel pomeriggio gazebo e stand a bocca d'asse con i sostenitori. Sport e spettacolo in piazza De Ferrari a Genova per un nobile obiettivo, solidarietà per la Gigi Ghirotti, con l'evento Non ti scordar di me.

0: Giornale, partiamo dalla cronaca, partiamo con un vasto incendio che a partire dalla notte scorsa ha interessato le alture di Pra. Siamo quindi nel ponente genovese dove sono bruciati ettari di bosco. Le fiamme hanno interessato in realtà anche le abitazioni, le hanno lambite. Per questo, per precauzione, c'è stata l'evacuazione di 15 persone, un'evacuazione che poi piano piano dovrebbe andare a scemare, proprio perché gli interventi durante la giornata sono stati fortunatamente positivi. Aurora Bottino.
1: Sono bruciati decine di ettari di bosco sulle alture di Pra, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha impegnato vigili del fuoco, volontari antincendio e forze dell'ordine. Le fiamme hanno bruciato per ore, alimentate dal forte vento che le ha spinte pericolosamente vicine alle case indipendenti sparse nella Val Branega, attraversata dall'omonimo rio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate in supporto dai comandi di Savona, La Spezia e Alessandria, insieme a 18 automezzi. Insieme anche ai volontari antincendio della Protezione Civile, i pompieri hanno presidiato diverse abitazioni, mentre 15 persone sono state fatte allontanare. Una donna disabile è stata invece trasportata all'ospedale di Voltri in via precauzionale. Oltre alle squadre via terra, per spegnere le fiamme sono intervenuti due elicotteri antincendio regionali e un Canadair, che per ore hanno effettuato i cosiddetti lanci, ovvero gli sganci mirati di acqua sul fronte del fuoco.
2: Una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno. Nel 2005 è stato quell'incendio enorme che era partito da Sestri, è arrivato fino alle Giutte, e qui così è bruciata una casa intera lassù in cima che era in ristrutturazione. Hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente tutta la casa.
0: Potrebbero invece essere le telecamere della zona a dare un volto agli autori del sabotaggio che ha colpito ieri la rete in Liguria. La Digos sta analizzando i filmati, mentre dall'inchiesta emergono nuovi particolari sulla preparazione dell'attentato alla fibra ottica sotto il nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio. Ieri un vero blackout, ovviamente, soprattutto per chi aveva team. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Se fossero entrati in funzione tutti e cinque, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. È bastato infatti un solo innesco per mandare in tilt parte delle comunicazioni in Liguria. Telefoni TIM isolati, post fuori uso, radiotaxi bloccati e difficoltà persino nei collegamenti con la centrale del 118. Erano cinque gli inneschi piazzati attorno alla struttura che ospita i cavi della fibra ottica, incendiata in salita Bersezio, sotto il ponte San Giorgio. Solo uno avrebbe funzionato, gli altri quattro sono stati sequestrati insieme al liquido accelerante repertato dalla scientifica. Non è stato invece trovato alcun timer. Ora la Digos sta passando a setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha raggiunto l'infrastruttura e appiccato il fuoco. La pista anarchica resta quella privilegiata, anche se al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. La procura di Genova indaga per danneggiamento seguito da incendio con finalità di terrorismo. L'inchiesta, coordinata dalla PM dell'antimafia e antiterrorismo Monica Battecola, dovrà soprattutto chiarire chi abbia organizzato il sabotaggio e perché siano stati predisposti cinque diversi punti di innesco.
0: E quindi se ne parlerà ovviamente ancora. Adesso la politica, che si mischia al Salone Nautico di Genova, perché domani è la quarta giornata di Nautico. A Genova arriva il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Dopo una serie di passaggi, in realtà la scelta di alcuni luoghi dove tenere un comizio, si è optato per Bocca d'Asse a Genova, ovviamente, però non dovrebbe esserci contromanifestazione di Genova antifascista. Vediamo.
4: Diversi cambi di programma in poche ore per l'arrivo a Genova di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, atteso nella giornata di domenica al Salone Nautico Internazionale. Notizia che era già circolata nelle scorse ore, a cui si era aggiunto un comizio in piazza Rossetti, annullato successivamente per la contromanifestazione di Genova antifascista. L'incontro iniziale è stato quindi cancellato per motivi di ordine pubblico. Nel frattempo, dopo alcuni tira e molla, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco

Maresca ha comunicato attraverso la propria pagina Facebook che domani il generale Vannacci sarà a Genova non solo per visitare il Salone Nautico, ma anche con uno stand a bocca d'asse davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio dalle 14 alle 18.30, si legge. A confermare la presenza di Vannacci e Gazebo, il consigliere regionale, fresco di trasferimento tra i futuristi, prima in Lega e poi in Fratelli d'Italia, Gianmarco Medusei. Roberto Vannacci torna quindi in città dopo il comizio di metà luglio ad Albaro, che aveva consacrato una presenza massiccia di supporto.

0: di Maresca e Medusei, che è stato annullato il presidio in piazzale Kennedy. Dura la presa di posizione del consigliere regionale Gianmarco Medusei, che affida il suo pensiero a un comunicato social. Purtroppo spiace constatare come, per un'altra volta, dopo che era già successo quando il generale venne a Genova, sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro. Per il consigliere regionale passato da poco a Futuro Nazionale, inoltre, si prospetta una nuova carica in Liguria. Voci insistenti danno Medusei a un passo da diventare il nuovo coordinatore regionale del movimento di Vannacci.
1: Sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico genovese indetto da CUB Trasporti per la giornata di oggi. La protesta coinvolge il personale di AMT e rischia di pesare sulla mobilità in città e in provincia, così come in realtà è stato. Poi si scopre sempre nelle ore successive quanto sia stata l'adesione. Sono state assicurate come sempre le fasce, quella dalle 6 alle 9 della mattina e poi quella del tardo pomeriggio fino alla sera, e ovviamente i trasporti eccezionali, quelli legati anche alla disabilità. CUP Trasporti contesta le criticità del servizio urbano ed extraurbano di AMT e il percorso di risanamento dell'azienda, che il sindacato definisce orientata a una privatizzazione strisciante. La mobilitazione è l'ennesimo passo di una stagione di proteste dei lavoratori del trasporto pubblico genovese. Prima dello sciopero, l'assessore alla mobilità genovese Emilio Roboti aveva incontrato rappresentanti dei CUB per cercare una mediazione. Bisognerà attendere il prossimo gennaio per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado sul crollo di Ponte Morandi. Il presidente del collegio ha chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni per il deposito, vista la particolare complessità del procedimento, che è arrivato poi in piena estate, la sentenza di primo grado. Elisa Ricci.
2: Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Genova altri 90 giorni di tempo, oltre ai 90 inizialmente previsti come consentito per le sentenze di particolare complessità. Il verdetto di primo grado era arrivato a metà luglio, 32 condanne su 57 imputati, per un totale di 180 anni di reclusione e 24 assoluzioni. La pena più alta, 12 anni, è stata pronunciata nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 11 anni invece per l'ex direttore alle manutenzioni Michele Donferri Mitelli. Tra le altre condanne, 10 anni ciascuno per Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri di Spea, 8 anni e 6 mesi per l'ex direttore generale di ASPI Riccardo Mollo e 7 anni per l'ex direttore dell'ufficio manutenzione e opere strutturali Mauro Malgarini. I giudici hanno quindi condannato diversi vertici ed ex dirigenti di ASPI e SPEA, oltre a un altro dirigente dell'ufficio di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture. Il passaggio delle motivazioni, che permetterà di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio per arrivare alla sentenza di primo grado.
1: Adesso la cronaca, perché è stata una vera e propria aggressione nei confronti di un ragazzo minorenne. Lo avrebbero picchiato con calci e pugni, rapinato del cellulare e del suo portafoglio. Il motivo sembrerebbe proprio perché il ragazzo, 16 anni, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver comprato droga da queste persone. Per questo due 17 anni, anche loro quindi minorenni, sono stati arrestati e trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Torino. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura per i minorenni di Genova. Le accuse contestate ai due ragazzi sono rapina ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata affrontata dai due 17enni nel quartiere di Oregina. Il 16enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni e derubato poi dei suoi effetti personali. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Apriamo adesso la pagina del Salone Nautico di Genova, che entra nel vivo, la sua terza giornata, con un programma che mette al centro le sfide e le opportunità del settore, dall'impatto economico dello yachting alle nuove tecnologie, passando poi per ricerca, design e grandi imprese della vela. Tra l'altro un nautico che è baciato dalla fortuna, perché il tempo è dalla sua parte, non è una cosa da poco. Carlotta Nicoletti.
3: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting e sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. È stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con la Cathon Circle,

0: dedicato all'innovazione circolare e digitale e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: E le persone ci sono state ovviamente da qui a martedì sera, ce ne saranno molte, il weekend però è preso d'assalto come capita tutti gli anni, allora andiamo a sentire le voci di chi oggi era al Salone Nautico.
0: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
2: Benissimo, tutto molto bello.
3: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
0: Come mai? In cosa è migliorato?
3: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
0: Migliore?
3: Sì.
0: Cercate un'imbarcazione?
3: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
0: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
3: A motore, quindi vediamo se cambiare o andare sulla vela.
4: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
0: Siete interessati anche insomma a comprare, acquistare?
4: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
5: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
0: Ah, posto da Firenze quindi?
5: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
0: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
5: Sì, qualcosa di più piccolo però.
0: Tipo di imbarcazione cercate?
5: Generalmente ci piace il vela piccolo.
1: E adesso una giornata invece, c'è sempre lo sport di mezzo, ma in questo caso sport e spettacolo, soprattutto le due ruote nel cuore di Genova, in piazza De Ferrari, che si è trasformata in un grande spazio di incontro. È tornato Non ti scordar di me, l'appuntamento dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Lucrezia Marini.
6: Sport, musica, spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Piazza De Ferrari si è riempita per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la giornata organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti, che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini. Un appuntamento nato per sostenere il lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo assistenza, ascolto e vicinanza nei momenti più difficili. Grande protagonista della giornata anche lo sport. A conquistare il pubblico sono state le evoluzioni di Vanni Odera e dei piloti di Dabut, con il freestyle motocross che ha trasformato il cuore di Genova in un vero e proprio palcoscenico. Ma non solo acrobazie, anche pet therapy e flash mob, che hanno riunito numerose associazioni tra ginnastica, danza e altre discipline. Una giornata di festa che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra Genova e la Gigi Ghirotti, trasformando sport e spettacolo in un messaggio concreto di solidarietà.
1: E adesso chiudiamo con uno spettacolo teatrale. Questa sera, alla vigilia della prima festa nazionale di San Francesco, questa sera nella Basilica del Vastato Genova rende omaggio al santo con una sacra rappresentazione Transitus, nella quale la tradizione dialoga con il linguaggio musicale nuovo. Regista è Laura Sicignano, Dario Vassallo.
7: La musica, il gesto, la parola e la contemplazione per raccontare gli ultimi momenti della vita di San Francesco. È Transitus, il cielo di Francesco, composizione di Christian Carrara, ospitata nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, che nasce dalla materia antica, il corpus dei canti gregoriani legati alla tradizione sviluppatasi dopo la morte del santo e ancora oggi presente nella liturgia francescana. A dare forma scenica all'opera è la regista Laura Sicignano, mentre la direzione musicale è affidata a Francesco Pasqualetti. In scena anche l'orchestra e il coro del Carlo Felice.
8: È una creazione contemporanea. Christian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico.
7: Carrara parte da queste melodie per costruire una sacra rappresentazione contemporanea nella quale la tradizione dialoga con un linguaggio musicale nuovo. Al centro c'è dunque il passaggio del regno di Francesco, raccontato non semplicemente attraverso un'esecuzione musicale, ma attraverso una dimensione scenica e rituale. La partitura mette insieme musica, parola e gesto, cercando di ricreare quella relazione tra ascolto e cerimonia che apparteneva alla forma originaria della sacra rappresentazione.
1: E adesso lo sport.

0: Perché lo sapete, soprattutto per gli amanti del calcio che seguono i campionati, ci sono state 3 settimane di stop, ci saranno perché si torna in campo settimana prossima. La nazionale ha giocato 3 partite, ieri tra l'altro è andata bene sia come prestazione in realtà ma soprattutto come risultato, ha pareggiato 1-1 in Francia contro una delle squadre più forti d'Europa. Si torna a pensare al campionato e allora andiamo a capire sia in sponda rosso blu cerchiata come stanno andando. Non ci sono buone notizie, lo diciamo già in apertura, non ci sono per entrambe le squadre perché gli infortuni avanzano sia da una parte che dall'altra. Partiamo però con la Samp. Quest'oggi è stata una giornata particolare perché a Bogliasco c'è stata l'intitolazione di una piazza a colui che ha reso in quegli anni, negli anni 90, grande la Sampdoria. E allora partiamo da qui, però ci sono brutte notizie sul fronte del campo, sempre in casa blu cerchiata. Ciao Simone, buonasera. Buonasera Simone Galdi.
1: Buonasera per la Sampdoria, una giornata dai due volti. C'è un volto sereno, dolce, quello che dedica al presidente dello scudetto Paolo Mantovani il piazzale antistante il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, iniziativa che il comune ha accolto dal Sampdoria Club locale, dalla Feder Club, ma direi supportato da tutti i tifosi della Samp, coloro che come Paolo Mantovani amano quei colori, sostengono quei colori al di là di quelli che sono i risultati in campo. Certamente un'eredità molto importante, non sempre purtroppo raccolta da testimoni all'altezza. Allo stesso tempo però ci sono anche le difficoltà che vive la squadra allenata da Bernardo Corradi, intanto con Daniel Sinani, la cui risonanza magnetica nelle ore scorse non ha chiarito la natura dell'infortunio, non ha chiarito soprattutto il percorso, se andare di operazione chirurgica o di terapie conservative. Dunque ci sarà bisogno di un altro consulto lunedì, di quando la Samp avrà di nuovo modo di studiare quello che è accaduto al ginocchio sinistro di Daniel Sinani. E poi ci sono altre due notizie decisamente negative per Bernardo Corradi. Björn Meijer dovrà continuare a curarsi al di fuori dell'Italia, tornerà in Olanda ad Amsterdam per recuperare dal problema che lo tiene fermo praticamente dall'inizio del campionato, una assenza pesante che spiega anche la prudenza con cui Manuel Cicconi, la sua alternativa sulla fascia sinistra, ha dovuto utilizzare nell'allenarsi in questi giorni. E poi Salvatore Esposito, che aveva giocato forzando un po' il suo recupero contro il Catanzaro, vista anche la situazione che si era creata con Makumbu, problema all'anca, Salvatore Esposito probabilmente non riuscirà come Björn Meijer a recuperare per la trasferta di Avellino. Indubbiamente per la Samp è un periodo molto sfortunato, infermeria sempre piena e Corradi non riesce davvero a trovare pace, a poter lavorare con continuità. Detto questo, per tutte le notizie sulla Samp io vi rimando come sempre al nostro sito primocanale.it. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie a Simone Galdi. La Samp quindi continua a fare i conti con l'infermeria e con infortuni che comprendono tutta l'intera stagione, quindi pensiamo a Viti, a Sinani e altri che continuano a non rientrare. Giocatori, non se la passa meglio il Genoa sia dal punto di vista della classifica, è vero, ma anche degli infortunati, perché arrivano brutte notizie sul fronte attacco. Ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, scatta l'emergenza in attacco per il Genoa. L'infortunio di Colombo, rimediato nell'amichevole di ieri a Bucarest, toglie il principale centravanti dello scacchiere rossoblù in vista della delicata partita di sabato contro la Fiorentina. Gli esami delle prossime ore riveleranno l'esatta entità dei tempi di recupero. A livello di squadra, le difficoltà a trovare la via del gol in queste prime giornate sono state davvero rilevanti. In più, l'assenza di Colombo va sommata a quella di Havel, appena operato in recupero ma non ancora rientrato in gruppo. Le note liete emerse dal test contro il Rapid arrivano soprattutto dalla prestazione di Traoré in campo dal primo all'ultimo minuto, al pari di un El Shaarawy Napoli apparso in progresso. Facile immaginare che per entrambi ci saranno maggiori responsabilità nel delicato match contro la Viola di Vanoli. Neanche un minuto in campo per Baldanzi, alle prese con un affaticamento.

0: dei guizzi invece per Robinho Junior al suo debutto, anche se in amichevole in prima squadra. Il ragazzo ci sa fare, certo gli va dato tempo per crescere sotto tutti i punti di vista, ma già da ora si vede che in repertorio possiede numeri interessanti.
1: Grazie, grazie anche a Carlo Danani. Tutte le notizie ovviamente su Genoa e Samp le trovate sul sito primocanale.it e poi come sempre l'appuntamento con lo sport anche domani sera. Io vi ringrazio, vi saluto, ci rivediamo settimana prossima con me, domani sera con l'informazione. Buon sabato sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie e schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con l'Hackathon Circle dedicato all'innovazione circolare e digitale e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: Giorno dopo giorno c'è sempre più affluenza. Ieri è stata una bella giornata, ho visto tante visite a bordo, che è la cosa più importante per noi, quindi direi positivo. Mi sembra meglio dell'anno scorso, posso dire, poi vedremo poi alla fine i nostri dati cosa diranno, ma la sensazione è che sia meglio dell'anno scorso.
0: Come mai meglio, in che cosa?
1: Più visite a bordo, a parte anche, voglio dire, tutte le migliorie che sono state fatte hanno cambiato l'approccio. Quando si arriva, insomma, si inizia a sentire un'altra atmosfera, quindi finalmente siamo a bordo della nostra ammiraglia, è l'83 piedi BGX 83, è la penultima nata, perché a settembre è nato il 64 piedi. Questa l'abbiamo presentata a gennaio di quest'anno al Salone di Düsseldorf e finalmente però la possiamo presentare qui a Genova ai nostri clienti italiani. Chiude il cerchio del range della categoria BGX.

0: e siamo veramente orgogliosi perché è una dimensione importante e ci mette, diciamo, a un gran livello, un ottimo livello, e va a chiudere quello che era il percorso di progettazione della linea BGX.
1: Quante persone possono salire a bordo? Qualche caratteristica in più?
0: Ma le persone sono sempre, diciamo, poi limitate anche dalle regole, quindi noi forniamo 3 o 4 cabine, quindi 6 o 8 persone più l'equipaggio, che può essere 3 o 4 persone, e quindi questo dal punto di vista degli ospiti a bordo. Caratteristiche della barca: è un'architettura unica, particolare. La nostra linea BGX si distingue dal resto, diciamo, del mercato per questa continuità tra interno e esterno che abbiamo nella zona poppiera, e poi si trasferisce, data questa caratteristica, anche al resto della distribuzione di bordo, quindi grandi spazi sia a prua sia su flybridge. Quindi diciamo che questa barca è una vera ammiraglia per Blue Game.
1: 100 anni che celebrate qui, storica azienda genovese, al Nautico. Raccontiamo un po' questi 100 anni.
2: Riunirli in poche parole non è facile, tanto entusiasmo, tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di portare questa azienda a questo traguardo, per pensare poi da domani a tutti gli altri obiettivi che, come un'azienda che è in grande crescita, deve avere. Sì, nella storia dell'azienda c'è la costruzione delle vele dell'Amerigo Vespucci a partire dagli anni 60 e poi con tanti giochi di vele negli anni successivi. Oggi parliamo una lingua diversa perché l'azienda si è trasformata, è diventata industria con 2 stabilimenti di produzione, 32 paesi in quali esportiamo. Siamo stati tra l'altro premiati quest'anno insieme e per un progetto che avevamo sviluppato con una Onlus per un nuovo prodotto che è stato appunto riconosciuto con il premio Compasso d'Oro 2026, che è un giubbotto che per la prima volta tiene insieme la mamma e il bambino. Quindi si è pensato a un qualcosa che nel caso di un'emergenza possa non far abbandonare il bambino a se stesso, anche se protetto da un giubbotto di salvataggio.
1: Andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori di Primo Canale, volevamo sapere buongiorno. Come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
3: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso.
1: Però ha tanta voglia di andare per mare comunque.
4: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
1: Che tipo di imbarcazione cercate?
5: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
1: Come mai la vela ha un tipo diverso di navigare?
5: Sì, esattamente, proprio è
6: più contatto col mare.
5: Più a contatto col mare.
7: Credo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
8: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
9: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, 1 chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi.

vasto incendio divampato la scorsa notte sulle alture di Genova Pra, ore di intervento per spegnere le fiamme che hanno interessato le case e 15 gli evacuati. Si sarebbe trattato di un sabotaggio alla rete in Liguria, a svelare gli autori che potrebbero aver compiuto il gesto le telecamere. Dei 5 inneschi ne ha funzionato solo uno. Come preannunciato nelle scorse ore, Roberto Vannacci è atteso a Genova domani per il Salone Nautico, nel pomeriggio gazebo e stand a bocca d'asse con i sostenitori. Sport e spettacolo in piazza De Ferrari a Genova per un nobile obiettivo, solidarietà per la Gigi Girotti, con l'evento Non ti scordar di me.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con un vasto incendio che a partire dalla notte scorsa ha interessato le alture di Pra. Siamo quindi nel ponente genovese dove sono bruciati ettari di bosco. Le fiamme hanno interessato in realtà anche le abitazioni, le hanno lambite. Per questo, per precauzione, c'è stata l'evacuazione di 15 persone, un'evacuazione che poi piano piano dovrebbe andare a scemare proprio perché gli interventi durante la giornata sono stati fortunatamente positivi. Aurora Bottino.
1: Sono bruciati decine di ettari di bosco sulle alture di Pra, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha impegnato vigili del fuoco, volontari antincendio e forze dell'ordine. Le fiamme hanno bruciato per ore, alimentate dal forte vento che le ha spinte pericolosamente vicine alle case indipendenti sparse nella Val Branega, attraversata dall'omonimo rio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate in supporto dai comandi di Savona, La Spezia e Alessandria, insieme a 18 automezzi. Insieme anche ai volontari antincendio della Protezione Civile, i pompieri hanno presidiato diverse abitazioni, mentre 15 persone sono state fatte allontanare. Una donna disabile è stata invece trasportata all'ospedale di Voltri in via precauzionale. Oltre alle squadre via terra, per spegnere le fiamme sono intervenuti due elicotteri antincendio regionali e un Canadair, che per ore hanno effettuato i cosiddetti lanci, ovvero gli sganci mirati di acqua sul fronte del fuoco.
2: Una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno. Nel 2005 è stato quell'incendio enorme che era partito da Sestri, è arrivato fino alle Giutte, e qui così è bruciata una casa intera lassù in cima a che era in ristrutturazione. Hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente tutta la casa.
0: Potrebbero invece essere le telecamere della zona a dare un volto agli autori del sabotaggio che ha colpito ieri la rete in Liguria. La Digos sta analizzando i filmati, mentre dall'inchiesta emergono nuovi particolari sulla preparazione dell'attentato alla fibra ottica sotto il nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio. Ieri un vero blackout, ovviamente, soprattutto per chi aveva team. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Se fossero entrati in funzione tutti e cinque, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. È bastato infatti un solo innesco per mandare in tilt parte delle comunicazioni in Liguria. Telefoni TIM isolati, post fuori uso, radiotaxi bloccati e difficoltà persino nei collegamenti con la centrale del 118. Erano cinque gli inneschi piazzati attorno alla struttura che ospita i cavi della fibra ottica, incendiata in salita a Bersezio, sotto il ponte San Giorgio. Solo uno avrebbe funzionato, gli altri quattro sono stati sequestrati insieme al liquido accelerante repertato dalla scientifica. Non è stato invece trovato alcun timer. Ora la Digos sta passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha raggiunto l'infrastruttura e appiccato

0: il fuoco. La pista anarchica resta quella privilegiata, anche se al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. La Procura di Genova indaga per danneggiamento seguito da incendio con finalità di terrorismo. L'inchiesta, coordinata dalla PM dell'Antimafia e Antiterrorismo Monica Battecola, dovrà soprattutto chiarire chi abbia organizzato il sabotaggio e perché siano stati predisposti 5 diversi punti di innesco.
1: E quindi se ne parlerà ovviamente ancora. Adesso la politica, che si mischia al Salone Nautico di Genova, perché domani è la quarta giornata di Nautico. A Genova arriva il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Dopo una serie di passaggi, in realtà la scelta di alcuni luoghi dove tenere un comizio, si è optato per Bocca d'Asse a Genova ovviamente, però non dovrebbe esserci contromanifestazione di Genova antifascista. Vediamo.
2: Diversi cambi di programma in poche ore per l'arrivo a Genova di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, atteso nella giornata di domenica al Salone Nautico Internazionale. Notizia che era già circolata nelle scorse ore, a cui si era aggiunto un comizio in piazza Rossetti, annullato successivamente per la contromanifestazione di Genova antifascista. L'incontro iniziale è stato quindi cancellato per motivi di ordine pubblico. Nel frattempo, dopo alcuni tira e molla, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco Maresca ha comunicato attraverso la propria pagina Facebook che domani il generale Vannacci sarà a Genova non solo per visitare il Salone Nautico, ma anche con uno stand a Bocca d'Asse davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio dalle 14 alle 18:30, si legge. A confermare la presenza di Vannacci e gazebo, il consigliere regionale, fresco di trasferimento tra i futuristi, prima in Lega e poi in Fratelli d'Italia, Gianmarco Medusei. Roberto Vannacci torna quindi in città dopo il comizio di metà luglio ad Albaro, che aveva consacrato una presenza massiccia di supporter. Per il generale, domenica sarà l'occasione per tastare il sentiment nei confronti del suo partito da parte del settore nautico. A colpi di social, la Genova antifascista ha fatto sapere, dopo il post di Maresca e Medusei, che è stato annullato il presidio in piazzale Kennedy. Dura la presa di posizione del consigliere regionale Gianmarco Medusei, che affida il suo pensiero a un comunicato social. Purtroppo spiace constatare come, per un'altra volta, dopo che era già successo quando il generale venne a Genova, sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro. Per il consigliere regionale passato da poco a Futuro Nazionale, inoltre, si prospetta una nuova carica in Liguria. Voci insistenti danno Medusei a un passo da diventare il nuovo coordinatore regionale del movimento di Vannacci.
1: Sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico genovese, indetto da CUB Trasporti, per la giornata di oggi. La protesta coinvolge il personale di AMT e rischia di pesare sulla mobilità in città e in provincia, così come in realtà è stato. Poi si scopre sempre nelle ore successive quanto sia stata l'adesione. Sono state assicurate come sempre le fasce, quella dalle 6 alle 9 della mattina e poi quella del tardo pomeriggio fino alla sera, e ovviamente i trasporti eccezionali, quelli legati anche alla disabilità. CUP Trasporti contesta le criticità del servizio urbano ed extraurbano di AMT e il percorso di risanamento dell'azienda, che il sindacato definisce orientata a una privatizzazione strisciante. La mobilitazione è l'ennesimo passo di una stagione di proteste dei lavoratori del trasporto pubblico genovese. Prima dello sciopero, l'assessore alla mobilità genovese Emilio Roboti aveva incontrato rappresentanti di CUB per cercare una mediazione. Bisognerà attendere il prossimo gennaio per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado sul crollo di Ponte Morandi. Il presidente del collegio ha chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni per il deposito, vista la particolare complessità del procedimento, che è arrivato poi in piena estate, la sentenza di primo grado. Elisa Ricci.
3: Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Genova altri 90 giorni di tempo, oltre ai 90 inizialmente previsti come consentito per le sentenze di particolare complessità. Il verdetto di primo grado era arrivato a metà luglio, 32 condanne su 57 imputati, per un totale di 180 anni di reclusione e 24 assoluzioni. La pena più alta, 12 anni, è stata pronunciata nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 11 anni invece per l'ex direttore alle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli. Tra le altre condanne, 10 anni ciascuno per Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri di Spea, 8 anni e 6 mesi per l'ex direttore generale di Aspi, Riccardo Mollo, e 7 anni per l'ex direttore dell'ufficio manutenzione e opere strutturali, Mauro Malgarini. I giudici hanno quindi condannato diversi vertici ed ex dirigenti di ASPI e SPEA, oltre a un altro dirigente dell'ufficio di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture.

0: strutture. Il passaggio delle motivazioni che permetterà di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio per arrivare alla sentenza di primo grado.
1: Adesso la cronaca, perché è stata una vera e propria aggressione nei confronti di un ragazzo minorenne, lo avrebbero picchiato con calci e pugni, rapinato del cellulare e del suo portafoglio. Il motivo sembrerebbe proprio perché il ragazzo, 16 anni, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver comprato droga da queste persone. Per questo due 17 anni, anche loro quindi minorenni, sono stati arrestati e trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Torino. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura per i minorenni di Genova. Le accuse contestate ai due ragazzi sono rapina ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata affrontata dai due 17enni nel quartiere di Oregina. Il 16enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni e derubato poi dei suoi effetti personali. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Apriamo adesso la pagina del Salone Nautico di Genova, che entra nel vivo la sua terza giornata con un programma che mette al centro le sfide e le opportunità del settore, dall'impatto economico dello yachting alle nuove tecnologie, passando poi per ricerca, design e grandi imprese della vela. Tra l'altro un nautico che è baciato dalla fortuna, perché il tempo è dalla sua parte, non è una cosa da poco. Carlotta Nicoletti.
2: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico, con la Cathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale, e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup, da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: E le persone ci sono state, ovviamente da qui a martedì sera ce ne saranno molte, il weekend però è preso d'assalto come capita tutti gli anni. Allora andiamo a sentire le voci di chi oggi era al Salone Nautico.
2: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
3: Benissimo, tutto molto bello.
4: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
2: Come mai? In cosa è migliorato?
4: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
2: Migliore?
4: Sì.
2: Cercate un'imbarcazione?
4: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
2: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
4: A motore, quindi vediamo se cambiare o andare sulla vela.
5: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
2: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
5: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
6: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
2: Ah, posto da Firenze quindi?
6: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
2: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
6: Sì, qualcosa di più piccolo però.
2: Tipo di imbarcazione cercate?
6: Generalmente ci piace il vela piccolo.
1: E adesso una giornata invece, c'è sempre lo sport di mezzo, ma in questo caso sport e spettacolo, soprattutto le due ruote nel cuore di Genova, in piazza De Ferrari, che si è trasformata in un grande spazio di incontro. È tornato Non ti scordar di me, l'appuntamento dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Lucrezia Marini.
7: Sport, musica, spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Piazza De Ferrari si è riempita per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la giornata organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti, che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini. Un appuntamento nato per sostenere il lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo assistenza, ascolto e vicinanza nei momenti più difficili. Grande protagonista della giornata anche lo sport. A conquistare il pubblico sono state le evoluzioni di Vanni Odera e dei piloti di Dabut, con il freestyle motocross che ha trasformato il cuore di Genova in un vero e proprio palcoscenico. Ma non solo acrobazie, anche pet therapy e flash mob, che hanno riunito numerose associazioni tra ginnastica, danza e altre discipline. Una giornata di festa che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra Genova e la Gigi Ghirotti, trasformando sport e spettacolo in un messaggio

0: concreto di solidarietà.
1: E adesso chiudiamo con uno spettacolo teatrale. Questa sera, alla vigilia della prima festa nazionale di San Francesco, questa sera nella Basilica del Vastato Genova rende omaggio al santo con una sacra rappresentazione Transitus, nella quale la tradizione dialoga con il linguaggio musicale nuovo. Regista è Laura Sicignano, Dario Vassallo.
2: La musica, il gesto, la parola e la contemplazione per raccontare gli ultimi momenti della vita di San Francesco. È Transitus, il cielo di Francesco, composizione di Christian Carrara, ospitata nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, che nasce da una materia antica, il corpus dei canti gregoriani legati alla tradizione sviluppatasi dopo la morte del santo e ancora oggi presente nella liturgia francescana. A dare forma scenica all'opera è la regista Laura Sicignano, mentre la direzione musicale è affidata a Francesco Pasqualetti, in scena anche l'orchestra e il coro del Carlo Felice.
3: È una creazione contemporanea. Christian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico.
2: Carrara parte da queste melodie per costruire una sacra rappresentazione contemporanea nella quale la tradizione dialoga con un linguaggio musicale nuovo. Al centro c'è dunque il passaggio terreno di Francesco, raccontato non semplicemente attraverso un'esecuzione musicale, ma attraverso una dimensione scenica e rituale. La partitura mette insieme musica, parola e gesto, cercando di ricreare quella relazione tra ascolto e cerimonia che apparteneva alla forma originaria della sacra rappresentazione.
1: Adesso lo sport, perché lo sapete, soprattutto per gli amanti del calcio che seguono i campionati, ci sono state 3 settimane di stop, ci saranno perché si torna in campo settimana prossima. La nazionale ha giocato 3 partite, ieri tra l'altro è andata bene sia come prestazione in realtà ma soprattutto come risultato, ha pareggiato 1-1 in Francia contro una delle squadre più forti d'Europa. Si torna a pensare al campionato e allora andiamo a capire sia in sponda rosso-blu cerchiata come stanno andando. Non ci sono buone notizie, lo diciamo già in apertura, non ci sono per entrambe le squadre perché gli infortuni avanzano sia da una parte che dall'altra. Partiamo però con la Samp. Quest'oggi è stata una giornata particolare perché a Bogliasco c'è stata l'intitolazione di una piazza a colui che ha reso in quegli anni, negli anni 90, grande la Sampdoria. E allora partiamo da qui, però ci sono brutte notizie sul fronte del campo, sempre in casa blu cerchiata. Ciao Simone, buonasera, Simone Galdi.
4: Buonasera. Per la Sampdoria una giornata dai due volti, c'è un volto sereno, dolce, quello che dedica al presidente dello scudetto Paolo Mantovani il piazzale antistante il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, iniziativa che il comune ha accolto dal Sampdoria Club locale, dalla Feder Club, ma direi supportato da tutti i tifosi della Samp, coloro che come Paolo Mantovani amano quei colori, sostengono quei colori al di là di quelli che sono i risultati in campo. Certamente un'eredità molto importante, non sempre purtroppo raccolta da testimoni all'altezza. Allo stesso tempo però ci sono anche le difficoltà che vive la squadra allenata da Bernardo Corradi, intanto con Daniel Sinani, la cui risonanza magnetica nelle ore scorse non ha chiarito la natura dell'infortunio, non ha chiarito soprattutto il percorso, se andare di operazione chirurgica o di terapie conservative. Dunque ci sarà bisogno di un altro consulto lunedì, di quando la Samp avrà di nuovo modo di studiare quello che è accaduto al ginocchio sinistro di Daniel Sinani. E poi ci sono altre 2 notizie decisamente negative per Bernardo Corradi. Björn Meijer dovrà continuare a curarsi al di fuori dell'Italia, tornerà in Olanda ad Amsterdam per recuperare dal problema che lo tiene fermo praticamente dall'inizio del campionato, una assenza pesante che spiega anche la prudenza con cui Manuel Cicconi, la sua alternativa sulla fascia sinistra, ha aveva dovuto utilizzare nell'allenarsi in questi giorni, e poi Salvatore Esposito, che aveva giocato forzando un po' il suo recupero contro il Catanzaro, vista anche la situazione che si era creata con Makumbu, problema all'anca. Salvatore Esposito probabilmente non riuscirà, come Björn Meyer, a recuperare per la trasferta di Avellino. Indubbiamente per la Samp è un periodo molto sfortunato, infermeria sempre piena, ecco, Corradi non

0: riesce davvero a trovare pace, a poter lavorare con continuità. Detto questo, per tutte le notizie sulla Samp io vi rimando come sempre al nostro sito primocanale.it. restituisco la linea allo studio.
1: Grazie a Simone Galdi. La Samp quindi continua a fare i conti con l'infermeria e con infortuni che comprendono tutta l'intera stagione, quindi pensiamo a Viti, a Sinani e altri che continuano a non rientrare. Giocatori, non se la passa meglio il Genoa sia dal punto di vista della classifica, è vero, ma anche degli infortunati, perché arrivano brutte notizie sul fronte attacco. Ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, scatta l'emergenza in attacco per il Genoa. L'infortunio di Colombo, rimediato nell'amichevole di ieri a Bucarest, toglie il principale centravanti dello scacchiere rossoblù in vista della delicata partita di sabato contro la Fiorentina. Gli esami delle prossime ore riveleranno l'esatta entità dei tempi di recupero. A livello di squadra, le difficoltà a trovare la via del gol in queste prime giornate sono state davvero rilevanti. In più, l'assenza di Colombo va sommata a quella di Havel, appena operato in recupero ma non ancora rientrato in gruppo. Le note liete emerse dal test contro il Rapid arrivano soprattutto dalla prestazione di Traoré in campo dal primo all'ultimo minuto, al pari di un El Shaarawy apparso in progresso. Facile immaginare che per entrambi ci saranno maggiori responsabilità nel delicato match contro la Viola di Vanoli. Neanche un minuto in campo per Baldanzi, alle prese con un affaticamento. Bei guizzi invece per Robinho Junior al suo debutto, anche se in amichevole in prima squadra. Il ragazzo ci sa fare, certo gli va dato tempo per crescere sotto tutti i punti di vista, ma già da ora si vede che in repertorio possiede numeri interessanti.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutte le notizie ovviamente su Genoa e Samp le trovate sul sito primocanale.it e poi come sempre l'appuntamento con lo sport anche domani sera. Io vi ringrazio, vi saluto, ci rivediamo settimana prossima con me, domani sera con l'informazione. Buon sabato sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con l'Hackathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: Giorno dopo giorno c'è sempre più affluenza. Ieri è stata una bella giornata, ho visto tante visite a bordo, che è la cosa più importante per noi, quindi direi positivo. Mi sembra meglio dell'anno scorso, posso dire, poi vedremo poi alla fine i nostri dati cosa diranno, ma la sensazione è che sia meglio dell'anno scorso.
0: Come mai meglio, in che cosa?
1: Più visite a bordo, a parte anche, voglio dire, tutte le migliorie che sono state fatte hanno cambiato l'approccio. Quando si arriva, insomma, si inizia a sentire un'altra atmosfera, quindi finalmente. Siamo a bordo della nostra ammiraglia, è l'83 piedi, BGX 83, è la penultima nata perché a settembre è nato il 64 piedi, questa l'abbiamo presentata a gennaio di quest'anno al Salone di Düsseldorf e finalmente però è la possiamo presentare qui a Genova ai nostri clienti italiani. Chiude il cerchio del range della categoria BGX e siamo veramente orgogliosi perché è una dimensione importante e ci mette, diciamo, a un gran livello, un ottimo livello, e va a chiudere quello che era il percorso di progettazione della linea BGX.
0: Quante persone possono salire a bordo? Qualche caratteristica in più?
1: Ma le persone sono sempre, diciamo, poi limitate anche dalle regole, quindi noi forniamo 3 o 4 cabine, quindi 6 o 8 persone più l'equipaggio, che può essere 3 o 4 persone, e quindi questo dal punto di vista degli ospiti a bordo. Caratteristiche della barca: è un'architettura unica, particolare. La nostra linea BGX si distingue dal resto, diciamo, del mercato per questa continuità tra interno e esterno che abbiamo nella zona poppiera, e poi si trasferisce, data questa caratteristica, anche al resto della distribuzione di bordo, quindi grandi spazi sia a prua sia su flybridge, quindi diciamo che questa barca è una vera ammiraglia per Blue Game.
0: 100 anni che celebrate qui, storica azienda genovese, al Nautico. Raccontiamo un po' questi 100 anni.
2: Riunirli in poche parole non è facile, tanto entusiasmo, tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di portare questa azienda a questo traguardo, per pensare poi da domani a tutti gli altri obiettivi che, come un'azienda che è in grande crescita, deve avere. Sì, nella storia dell'azienda c'è la costruzione delle vele dell'Amerigo Vespucci a partire dagli anni 60 e poi con tanti giochi di vele negli anni successivi. Oggi parliamo una lingua diversa perché l'azienda si è trasformata, è diventata industria con 2 stabilimenti di produzione, 32 paesi in quali esportiamo, e siamo stati tra l'altro premiati quest'anno insieme e per un progetto che avevamo sviluppato con una Onlus per un nuovo prodotto che è stato appunto riconosciuto con il premio Compasso d'Oro 2026, che è un giubbotto che per la prima volta tiene insieme la mamma e il bambino. Quindi si è pensato a un qualcosa che nel caso di un'emergenza possa non far abbandonare il bambino a se stesso, anche se protetto da un giubbotto di salvataggio.
0: Andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori, Primo Canale.

0: Sapere come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
1: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso.
0: Però ha tanta voglia di andare per mare comunque.
2: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
0: Tipo di imbarcazione cercate?
3: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
0: Come mai la vela è un tipo diverso di navigare?
3: Sì, esattamente, proprio è
4: più, sì,
3: è più, sì, più contatto col mare.
2: Più a contatto col mare.
5: Credo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
6: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

vasto incendio divampato la scorsa notte sulle alture di Genova Pra, ore di intervento per spegnere le fiamme che hanno interessato le case e 15 gli evacuati. Si sarebbe trattato di un sabotaggio alla rete in Liguria, a svelare gli autori che potrebbero aver compiuto il gesto le telecamere. Dei 5 inneschi ne ha funzionato solo uno. Come preannunciato nelle scorse ore, Roberto Vannacci è atteso a Genova domani per il Salone Nautico, nel pomeriggio gazebo e stand a bocca d'asse con i sostenitori. Sport e spettacolo in piazza De Ferrari a Genova per un nobile obiettivo, solidarietà per la Gigi Girotti, con l'evento Non ti scordar di me.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con un vasto incendio che a partire dalla notte scorsa ha interessato le alture di Pra. Siamo quindi nel ponente genovese dove sono bruciati ettari e ettari di bosco. Le fiamme hanno interessato in realtà anche le abitazioni, le hanno lambite. Per questo, per precauzione, c'è stata l'evacuazione di 15 persone, un'evacuazione che poi piano piano dovrebbe andare a scemare proprio perché gli interventi durante la giornata sono stati fortunatamente positivi. Aurora Bottino.
1: Sono bruciati decine di ettari di bosco sulle alture di Pra, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha impegnato vigili del fuoco, volontari antincendio e forze dell'ordine. Le fiamme hanno bruciato per ore, alimentate dal forte vento che le ha spinte pericolosamente vicine alle case indipendenti sparse nella Val Branega, attraversata dall'omonimo rio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate in supporto dai comandi di Savona, La Spezia e Alessandria, insieme a 18 automezzi. Insieme anche ai volontari antincendio della Protezione Civile, i pompieri hanno presidiato diverse abitazioni, mentre 15 persone sono state fatte allontanare. Una donna disabile è stata invece trasportata all'ospedale di Voltri in via precauzionale. Oltre alle squadre via terra, per spegnere le fiamme sono intervenuti due elicotteri antincendio regionali e un Canadair, che per ore hanno effettuato i cosiddetti lanci, ovvero gli sganci mirati di acqua sul fronte del fuoco.
2: Una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate.

che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno. Nel 2005 è stato quell'incendio enorme che era partito da Sestri, è arrivato fino alle Giutte, e qui così è bruciata una casa intera lassù in cima, che era in ristrutturazione. Hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente.

0: ieri la rete in Liguria. La Digos sta analizzando i filmati mentre dall'inchiesta emergono nuovi particolari sulla preparazione dell'attentato alla fibra ottica sotto il nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio. Ieri un vero blackout, ovviamente, soprattutto per chi aveva team. Sentiamo Anissa De Filippi.
1: Se fossero entrati in funzione tutti e cinque, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. È bastato infatti un solo innesco per mandare in tilt parte delle comunicazioni in Liguria. Telefoni TIM isolati, post fuori uso, radiotaxi bloccati e difficoltà persino nei collegamenti con la centrale del 118. Erano cinque gli inneschi piazzati attorno alla struttura che ospita i cavi della fibra ottica, incendiata in salita Bersezio sotto il ponte San Giorgio. Solo uno avrebbe funzionato, gli altri quattro sono stati sequestrati insieme al liquido accelerante repertato dalla scientifica. Non è stato invece trovato alcun timer. Ora la Digos sta passando a setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha raggiunto l'infrastruttura e ha piccato il fuoco. La pista anarchica resta quella privilegiata, anche se al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. La procura di Genova indaga per danneggiamento seguito da incendio con finalità di terrorismo. L'inchiesta, coordinata dalla PM dell'antimafia e antiterrorismo Monica Battecola, dovrà soprattutto chiarire chi abbia organizzato il sabotaggio e perché siano stati predisposti cinque diversi punti di innesco.
0: E quindi se ne parlerà ovviamente ancora. Adesso la politica, che si mischia al Salone Nautico di Genova, perché domani è la quarta giornata di Nautico. A Genova arriva il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Dopo una serie di passaggi, in realtà la scelta di alcuni luoghi dove tenere un comizio, si è optato per Bocca d'Asse a Genova, ovviamente, però non dovrebbe esserci contromanifestazione di Genova antifascista. Vediamo.
2: Diversi cambi di programma in poche ore per l'arrivo a Genova di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, atteso nella giornata di domenica al Salone Nautico Internazionale, notizia che era già circolata nelle scorse ore, a cui si era aggiunto un comizio in piazza Rossetti, annullato successivamente per la contromanifestazione di Genova antifascista. L'incontro iniziale è stato quindi cancellato per motivi di ordine pubblico. Nel frattempo, dopo alcuni tira e molla, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco Maresca ha comunicato attraverso la propria pagina Facebook che domani il generale Vannacci ci sarà a Genova non solo per visitare il Salone Nautico, ma anche con uno stand a Bocca d'Asse davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio dalle 14 alle 18.30, si legge. A confermare la presenza di Vannacci e Gazebo, il consigliere regionale, fresco di trasferimento tra i futuristi, prima in Lega e poi in Fratelli d'Italia, Gianmarco Medusei. Roberto Vannacci torna quindi in città dopo il comizio di metà luglio ad Albaro, che aveva consacrato una presenza massiccia di supporter. Per il generale, domenica sarà l'occasione per tastare il sentiment nei confronti del suo partito da parte del settore nautico. A colpi di social, la Genova antifascista ha fatto sapere, dopo il post di Maresca e Medusei, che è stato annullato il presidio in piazzale Kennedy. Dura la presa di posizione del consigliere regionale Gianmarco Medusei, che affida il suo pensiero a un comunicato social. Purtroppo spiace constatare come, per un'altra volta, dopo che era già successo quando il generale venne a Genova, sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro. Per il consigliere regionale passato da poco a Futuro Nazionale, inoltre, si prospetta una nuova carica in Liguria. Voci insistenti danno Medusei a un passo da diventare il nuovo coordinatore regionale del movimento di Vannacci.
0: Sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico genovese, indetto da Cub Trasporti, per la giornata di oggi. La protesta coinvolge il personale di AMT e rischia di pesare sulla mobilità in città e in provincia, così come in realtà è stato. Poi si scopre sempre nelle ore successive quanto sia stata l'adesione. Sono state assicurate come sempre le fasce, quella dalle 6 alle 9 della mattina e poi quella del tardo pomeriggio fino alla sera, e ovviamente i trasporti eccezionali, quelli legati anche alla disabilità. Cup Trasporti contesta le criticità del servizio urbano ed extraurbano di AMT e il percorso di risanamento dell'azienda, che il sindacato definisce orientata a una privatizzazione strisciante. La mobilitazione è l'ennesimo passo di una stagione di proteste dei lavoratori del trasporto pubblico genovese. Prima dello sciopero, l'assessore alla mobilità genovese Emilio Roboti aveva incontrato rappresentanti dei CUB per cercare una mediazione. Bisognerà attendere il prossimo gennaio per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado sul crollo di Ponte Morandi. Il presidente del collegio ha chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni per il deposito.

0: Vista la particolare complessità del procedimento che è arrivato poi in piena estate, la sentenza di primo grado, Elisa Ricci.
1: Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Genova altri 90 giorni di tempo, oltre ai 90 inizialmente previsti come consentito per le sentenze di particolare complessità. Il verdetto di primo grado era arrivato a metà luglio, 32 condanne su 57 imputati, per un totale di 180 anni di reclusione e 24 assoluzioni. La pena più alta, 12 anni, è stata pronunciata nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 11 anni invece per l'ex direttore alle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli. Tra le altre condanne, 10 anni ciascuno per Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri di Spea, 8 anni e 6 mesi per l'ex direttore generale di ASPI, Riccardo Mollo, e 7 anni per l'ex direttore dell'ufficio manutenzione e opere strutturali, Mauro Malgarini. I giudici hanno quindi condannato diversi vertici ed ex dirigenti di ASPI e SPEA, oltre a un altro dirigente dell'ufficio di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture. Il passaggio delle motivazioni che permetterà di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio per arrivare alla sentenza di primo grado.
0: Adesso la cronaca, perché è stata una vera e propria aggressione nei confronti di un ragazzo minorenne, lo avrebbero picchiato con calci e pugni, rapinato del cellulare e del suo portafoglio. Il motivo sembrerebbe proprio perché il ragazzo, 16 anni, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver comprato droga da queste persone. Per questo due 17 anni, anche loro quindi minorenni, sono stati arrestati e trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Torino. La misura cautelare è stata eseguita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata affrontata dai due 17enni nel quartiere di Oregina. Il 16enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni e derubato poi dei suoi effetti personali. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Apriamo adesso la pagina del Salone Nautico di Genova, che entra nel vivo la sua terza giornata con un programma che mette al centro le sfide e le opportunità del settore, dall'impatto economico dello yachting alle nuove tecnologie, passando poi per ricerca, design e grandi imprese della vela, tra l'altro un nautico che è baciato dalla fortuna perché il tempo è dalla sua parte, non è una cosa da poco. Carlotta Nicoletti.
2: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting e sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. È stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con la Cathon Circle, dedicato all'innovazione circolare digitale, e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup, da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
0: E le persone ci sono state, ovviamente da qui a martedì sera ce ne saranno molte, il weekend però è preso d'assalto come capita tutti gli anni. Allora andiamo a sentire le voci di chi oggi era al Salone Nautico.
2: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
3: Benissimo, tutto molto bello.
4: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
2: Come mai? In cosa è migliorato?
4: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
2: Migliore?
4: Sì.
2: Cercate un'imbarcazione?
4: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
2: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
4: A motore, quindi vediamo se cambiare o andare sulla vela.
5: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
2: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
5: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
6: Sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
2: Ah, posto da Firenze quindi?
6: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
2: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
6: Sì, qualcosa di più piccolo però.
2: Tipo di imbarcazione cercate?
6: Generalmente ci piace il

0: Vela Piccolo.
1: E adesso una giornata invece, c'è sempre lo sport di mezzo, ma in questo caso sport spettacolo, soprattutto le due ruote nel cuore di Genova, in piazza De Ferrari, che si è trasformata in un grande spazio di incontro. È tornato Non ti scordar di me, l'appuntamento dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Lucrezia Marini.
2: Sport, musica, spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Piazza De Ferrari si è riempita per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la giornata organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti, che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini. Un appuntamento nato per sostenere il lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo assistenza, ascolto e vicinanza nei momenti più difficili. Grande protagonista della giornata anche lo sport. A conquistare il pubblico sono state le evoluzioni di Vanni Odera e dei piloti di Dabut, con il freestyle motocross che ha trasformato il cuore di Genova in un vero e proprio palcoscenico. Ma non solo acrobazie, anche pet therapy e flash mob, che hanno riunito numerose associazioni tra ginnastica, danza e altre discipline. Una giornata di festa che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra Genova e la Gigi Ghirotti, trasformando sport e spettacolo in un messaggio concreto di solidarietà.
1: E adesso chiudiamo con uno spettacolo teatrale. Questa sera, alla vigilia della prima festa nazionale di San Francesco, questa sera nella Basilica del Vastato Genova rende omaggio al santo con una sacra rappresentazione, Transitus, nella quale la tradizione dialoga con il linguaggio musicale nuovo. Regista è Laura Sicignano, Dario Vassallo.
3: La musica, il gesto, la parola e la contemplazione per raccontare gli ultimi momenti della vita di San Francesco. È Transitus, il cielo di Francesco, composizione di Cristian Carrara, ospitata nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, che nasce da una materia antica, il corpus dei canti gregoriani legati alla tradizione sviluppatasi dopo la morte del santo e ancora oggi presente nella liturgia francescana. A dare forma scenica all'opera è la regista Laura Sicignano, mentre la direzione musicale è affidata a Francesco Pasqualetti. In scena anche l'orchestra e il coro del Carlo Felice.
4: È una creazione contemporanea. Cristian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico.
3: Carrara parte da queste melodie per costruire una sacra rappresentazione contemporanea nella quale la tradizione dialoga con un linguaggio musicale nuovo. Al centro c'è dunque il passaggio terreno di Francesco, raccontato non semplicemente attraverso un'esecuzione musicale, ma attraverso una dimensione scenica e rituale. La partitura mette insieme musica, parola e gesto, cercando di ricreare quella relazione tra ascolto e cerimonia che apparteneva alla forma originaria della sacra rappresentazione.
1: E adesso lo sport, perché lo sapete, soprattutto per gli amanti del calcio che seguono i campionati, ci sono state 3 settimane di stop, ci saranno perché si torna in campo settimana prossima. La nazionale ha giocato 3 partite, ieri tra l'altro è andata bene sia come prestazione in realtà ma soprattutto come risultato, ha pareggiato 1-1 in Francia contro una delle squadre più forti d'Europa. Si torna a pensare al campionato e allora andiamo a capire sia in sponda rosso-blu cerchiata come stanno andando. Non ci sono buone notizie, lo diciamo già in apertura, non ci sono per entrambe le squadre perché gli infortuni avanzano sia da una parte che dall'altra. Partiamo però con la Samp. Quest'oggi è stata una giornata particolare perché a Bogliasco c'è stata l'intitolazione di una piazza a colui che ha reso in quegli anni, negli anni 90, grande la Sampdoria. E allora partiamo da qui, però ci sono brutte notizie sul fronte del campo, sempre in casa blu cerchiata. Ciao Simone, buonasera, Simone Galdi.
5: Buonasera. Per la Sampdoria una giornata dai due volti, c'è un volto sereno, dolce, quello che dedica al presidente dello scudetto Paolo Mantovani il piazzale antistante il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, iniziativa che il comune ha accolto dal Sampdoria Club locale, dalla Feder Club, ma direi supportato da tutti i tifosi della Samp, coloro che come Paolo Mantovani amano quei colori, sostengono quei colori al di là di quelli che sono i risultati. Risultati in campo, certamente un'eredità molto importante, non sempre purtroppo raccolta da testimoni all'altezza. Allo stesso tempo però ci sono anche le difficoltà che vive la squadra allenata da Bernardo Corradi, intanto

0: contatto con Daniel Sinani, la cui risonanza magnetica nelle ore scorse non ha chiarito la natura dell'infortunio, non ha chiarito soprattutto il percorso, se andare di operazione chirurgica o di terapie conservative. Dunque ci sarà bisogno di un altro consulto lunedì, quando la Samp avrà di nuovo modo di studiare quello che è accaduto al ginocchio sinistro di Daniel Sinani. E poi ci sono altre due notizie decisamente negative per Bernardo Corradi. Björn Meyer dovrà continuare a curarsi al di fuori dell'Italia, tornerà in Olanda ad Amsterdam per recuperare dal problema che lo tiene fermo praticamente dall'inizio del campionato, una assenza pesante che spiega anche la prudenza con cui Manuel Cicconi, la sua alternativa sulla fascia sinistra, ha dovuto utilizzare nell'allenarsi in questi giorni. E poi Salvatore Esposito, che aveva giocato forzando un po' il suo recupero contro il Catanzaro, vista anche la situazione che si era creata con Makumbu, problema all'anca, Salvatore Esposito probabilmente non riuscirà, come Björn Meyer, a recuperare per la trasferta di Avellino. Indubbiamente per la Samp è un periodo molto sfortunato, infermeria sempre piena, e Corradi non riesce davvero a trovare pace, a poter lavorare con continuità. Detto questo, per tutte le notizie sulla Samp io vi rimando come sempre al nostro sito primocanale.it. restituisco la linea allo studio.
1: Grazie a Simone Galdi. La Samp quindi continua a fare i conti con l'infermeria e con infortuni che comprendono tutta l'intera stagione, quindi pensiamo a Viti, a Sinani e altri che continuano a non rientrare. Giocatori, non se la passa meglio il Genoa sia dal punto di vista della classifica, è vero, ma anche degli infortunati, perché arrivano brutte notizie sul fronte attacco. Ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, scatta l'emergenza in attacco per il Genoa. L'infortunio di Colombo, rimediato nell'amichevole di ieri a Bucarest, toglie il principale centravanti dello scacchiere rossoblù in vista della delicata partita di sabato contro la Fiorentina. Gli esami delle prossime ore riveleranno l'esatta entità dei tempi di recupero. A livello di squadra, le difficoltà a trovare la via del gol in queste prime giornate sono state davvero rilevanti. In più, l'assenza di Colombo va sommata a quella di Havel, appena operato in recupero ma non ancora rientrato in gruppo. Le note liete emerse dal test contro il Rapid arrivano soprattutto dalla prestazione di Traoré in campo dal primo all'ultimo minuto, al pari di un El Shaarawy apparso in progresso. Facile immaginare che per entrambi ci saranno maggiori responsabilità nel delicato match contro la Viola di Vanoli. Neanche un minuto in campo per Baldanzi, alle prese con un affaticamento. Bei guizzi invece per Robinho Junior al suo debutto, anche se in amichevole in prima squadra. Il ragazzo ci sa fare, certo gli va dato tempo per crescere sotto tutti i punti di vista, ma già da ora si vede che in repertorio possiede numeri interessanti.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutte le notizie ovviamente su Genoa e Samp le trovate sul sito primocanale.it, e poi come sempre l'appuntamento con lo sport anche domani sera. Io vi ringrazio, vi saluto, ci rivediamo settimana prossima con me, domani sera con l'informazione. Buon sabato sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcuni

zone. Avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con la Cathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: Giorno dopo giorno c'è sempre più affluenza. Ieri è stata una bella giornata, ho visto tante visite a bordo, che è la cosa più importante per noi, quindi direi positivo. Mi sembra meglio dell'anno scorso, posso dire, poi vedremo poi alla fine i nostri dati cosa diranno, ma la sensazione è che sia meglio dell'anno scorso.
0: Come mai meglio, in che cosa?
1: Più visite a bordo, a parte anche, voglio dire, tutte le migliorie che sono state fatte hanno cambiato l'approccio. Quando si arriva, insomma, si inizia a sentire un'altra atmosfera, quindi finalmente. Siamo a bordo della nostra ammiraglia, è l'83 piedi, BGX 83, è la penultima nata perché a settembre è nato il 64 piedi, questa l'abbiamo presentata a gennaio di quest'anno al Salone di Düsseldorf e finalmente però la possiamo presentare qui a Genova ai nostri clienti italiani. Chiude il cerchio del range della categoria BGX e siamo veramente orgogliosi perché è una dimensione importante e ci mette, diciamo, a un gran livello, un ottimo livello, e va a chiudere quello che era il percorso di progettazione della linea BGX.
0: Quante persone possono salire a bordo? Qualche caratteristica in più?
1: Ma le persone sono sempre, diciamo, poi limitate anche dalle regole, quindi noi forniamo 3 o 4 cabine, quindi 6-8 persone più l'equipaggio, che può essere 3 o 4 persone, e quindi questo dal punto di vista degli ospiti a bordo. Caratteristiche della barca: è un'architettura unica, particolare. La nostra linea BGX si distingue dal resto, diciamo, del mercato per questa continuità tra interno e esterno che abbiamo nella zona poppiera, e poi si trasferisce, data questa caratteristica, anche al resto della distribuzione di bordo, quindi grandi spazi sia a prua sia su flybridge, quindi diciamo che questa barca è una vera ammiraglia per Blue Game.
0: 100 anni che celebrate qui, storica azienda genovese, al Nautico. Raccontiamo un po' questi 100 anni.
2: Riunirli in poche parole non è facile, tanto entusiasmo, tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di portare questa azienda a questo traguardo, per pensare poi da domani a tutti gli altri obiettivi che, come un'azienda che è in grande crescita, deve avere. Sì, nella storia dell'azienda c'è la costruzione delle vele dell'Amerigo Vespucci a partire dagli anni 60.

0: 60 e poi con tanti giochi di vele negli anni successivi. Oggi parliamo una lingua diversa perché l'azienda si è trasformata, è diventata industria con 2 stabilimenti di produzione, 32 paesi in quali esportiamo e siamo stati tra l'altro premiati quest'anno insieme e per un progetto che avevamo sviluppato con una Onlus per un nuovo prodotto che è stato appunto riconosciuto con il premio Compasso d'Oro 2026, che è un giubbotto che per la prima volta tiene insieme la mamma e il bambino. Quindi si è pensato a un qualcosa che nel caso di un'emergenza possa non far abbandonare il bambino a se stesso, anche se protetto da un giubbotto di salvataggio.
1: Andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori, primo canale, volevamo sapere come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
2: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro come tutti gli anni perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso.
1: Però ha tanta voglia di andare per mare comunque.
3: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
1: Tipo di imbarcazione cercate?
4: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
1: Come mai la vela è un tipo diverso di navigare?
4: Sì, esattamente, proprio è
5: più contatto col mare.
4: Più a contatto col mare.
6: Credo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
11: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
12: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
13: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no? Anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi.

restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e il rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza. Siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti.

0: professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini. E devo dire che una delle battaglie che più di tutte stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
1: La regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
2: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
3: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.
4: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo ad Amsterdam oggi, andiamo a salutare Beniamino Ferrando, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Allora, ci sono veramente tanti spunti nella tua storia da raccontare, quindi partiamo intanto da come mai e quando hai deciso di lasciare la Liguria.
1: Allora, sì, la storia è abbastanza, in un certo senso, remota. Però sì, a 18 anni ho avuto la possibilità di studiare all'estero e sebbene i miei genitori fossero, diciamo, un pochettino più improntati sul farmi studiare in Italia, io ho fatto comunque un paio di application e alla fine è andata, cioè la scelta è stata poi questa qui, in quanto c'era, insomma, la retta dell'università era piuttosto bassa. Uh-huh. E il costo della vita era raggiungibile, ecco.
0: Sì. Come sono stati questi anni ad Amsterdam? Come si vive?
1: Sì, allora, dunque, sì, ci sono tanti aspetti, ma di fondo è una città stupenda, nel senso, io vivo lì ormai da tanti anni, nel senso che mi sono trasferito in Olanda nel 2014 e poi ad Amsterdam nel 2017 e ho vissuto lì fino ad adesso, diciamo. È una città a misura d'uomo, ma è comunque una città che offre tantissimo, quindi insomma si va in bicicletta a tutte le parti, è una città di cultura, di arte, libertà e diversità, con anche però un sistema economico che la caratterizza come... Chiedo scusa, ho un pochettino di tosse.
0: Sì, tranquillo.
1: Ma che la caratterizza da in sì, che nel senso che la rende un polo finanziario, ecco, anche, diciamo.
0: Ecco, la tua storia però, rispetto a quelle che raccontiamo normalmente, ha, dicevo, altre sfaccettature, perché mi sembra di capire che tu stia rientrando, o
1: sì,
0: che tu,
1: esatto,
0: voglia rientrare.
1: Sì, allora, diciamo che la voglia c'è da tanti anni, ormai da un paio d'anni almeno, se non anche di più. Poi vabbè, io ho avuto anche un po' una situazione medica complicata recentemente, però questo non, diciamo che è un altro tema che si

0: che è subentrato, ecco. Però diciamo che sì, io sono tanti anni che vorrei, che voglio rientrare, o che convivo con questo sentimento, perché oltre i 10 anni all'estero ho riscontrato che tante persone poi hanno bisogno di stare un pochettino anche nel proprio paese, perché diventa complicato. Io ho vissuto un terzo della mia vita in quel paese, che per me è casa, una casa recente, che mi ha dato forma, in cui sono diventato un vero e proprio adulto. Però insomma, la casa vera è quella dove nasci.
1: È difficile rientrare dopo 10 anni, dopo che si vive magari in un paese che ha anche una, diciamo così, attenzione ai giovani, forse, te lo chiedo, o un welfare particolare rispetto all'Italia? È facile oppure difficile?
0: No, è molto difficile, nel senso che di fondo convivi con questo sentimento di star facendo una grande cavolata, perché appunto dal punto di vista economico per me sarebbe più vantaggioso in qualche modo cercare di fare e continuare la mia carriera lì. Però è anche vero che ci sono tanti aspetti della vita. Io comunque mi sono sposato da qualche mese, eccetera, e ci sono, esatto, tanti aspetti della vita, e di conseguenza io adesso voglio concentrarmi anche su questo aspetto qui. Certo. Ho la fortuna di avere 3 nonni over 90, che mi hanno cresciuto, perché mia madre poi ha avuto una malattia quando ero molto grave, ecco, io vivo proprio vicino all'Ermitage. Quindi che c'è l'immagine adesso sullo schermo, che è sull'Amstel, poco dopo la prima curva dell'Amstel, che è il grande fiume che l'attraversa tutta Amstel. Infatti Amsterdam è la dam, cioè la piazza sull'Amstel, quindi Amsterdam. E questo è dove viene il nome.
1: E quindi,
0: diciamo,
1: non è così facile rientrare. Tu in quale ambito, diciamo, hai studiato e lavori?
0: Allora, io ho studiato fisica e mi occupo di materie condensate, queste cose qua, però non ho fatto, diciamo, una carriera prettamente di ricerca, ma mi occupo, diciamo, di lavoro in una società di rilevazione, che è uno spin-off del CERN. Scusate di nuovo, che è uno spin-off del CERN e che produce rilevatori di particelle, diciamo. Quindi io mi occupo del mercato dell'ottico, quindi dei fotoni di luce che vede anche il nostro occhio, quindi della luce visibile, e rileviamo individuali particelle. Però mi occupo, diciamo, sono responsabile di tutto questo mercato e del prodotto che è di questo mercato. Di conseguenza c'è un aspetto manageriale del prodotto, di design del prodotto, di sviluppo, di proprio vero e proprio R&D, e lavori con la fisica, con i PhD, con i professori, vai a fare esperimenti e provi le cose. Ma c'è un aspetto anche molto commerciale, dove effettivamente devi fare dei preventivi, delle quotation, eccetera eccetera, che siano legalmente consoni. E poi c'è anche l'aspetto di relazionarsi con tutti i vari supplier, quindi per esempio tutti coloro che producono quello che noi utilizziamo come componenti per costruire questi aggeggi.
1: Ma la tua idea quindi di rientrare, diciamo, adesso, è rientrare tenendo quel lavoro? Tu potresti, oppure dovresti cambiare lavoro?
0: Allora, ci ho provato a rientrare tenendomi il lavoro, ma non ha funzionato. Diciamo che comunque è piuttosto complicato. Adesso sono in remoto da oltre un anno, quindi comunque vado là spesso, oppure viaggio per il cliente, o vado a conferenze o al CERN, però non si può tanto andare avanti così.
1: Esatto.
0: E di conseguenza sto cercando un'altra opportunità, un'altra avventura, e la sto cercando in Liguria. A Genova, se possibile, ma in Liguria.
1: Beh, allora intanto possiamo fare un appello, Beniamino, intanto.
0: Grazie.
1: Allora, il tuo appello è, perché poi si parla tanto, no? Cioè, non mi piace neanche troppo dire cervelli in fuga, ma comunque dei tantissimi ragazzi che lasciano la Liguria, che lasciano... No, però sai che le etichette non sono mai troppo belle, però dei tantissimi ragazzi che vanno via dalla Liguria, che vanno via da Genova, ma guarda, stanno fuori, poi tante parole, come dire, li facciamo rientrare. Ma tu mi stai dicendo, io da un paio di anni sto cercando di rientrare con tanta, tanta fatica. E allora, l'appello, tu, il tuo lavoro, quale... Diciamo così, è il tuo sogno, il lavoro che vorresti trovare a Genova?

0: meno va.
1: Allora, io adoro le navi, la nautica, le barche, tutto ciò, queste cose qui, quindi tutto ciò che le consegue, quindi ho una specifica passione per le eliche e quelle cose lì, quindi il lavoro dei sogni forse sarebbe dirigere o essere nella dirigenza di queste aziende, in cui
0: Quindi
1: ci butto anche
0: lasceresti un po' la
1: berlina.
0: fisica da parte?
1: Sì, esatto, nel senso, io ho davvero tanta passione per questo campo della computazione e con la quantistica, ma è un campo anche in cui ci si può anche perdere un po' in un bicchiere d'acqua. Quindi sono anche aperto a trovare nuove avventure e comunque applicare le skill che ho in altri campi che sono sì, programmazione, matematica, cose varie e
0: Nino, senti,
1: gestione.
0: quando senti spesso anche magari politici, no, dire ma bisogna far rientrare questi ragazzi, bisogna dare loro opportunità, e tu hai 2 anni che stai cercando, che cosa ti viene insomma da pensare?
1: Ah, non si può dire in TV, mi sa.
0: Va bene, lo diciamo in
1: Però no,
0: la diciamo in maniera diplomatica, perché poi è un po' essere
1: certo.
0: lontani dalla vita reale, no?
1: Sì, esatto. Se ti senti poi, io avevo questo sentimento che cresceva dentro di me come di abbandono, di solitudine, che non era vero, non era vero. Io mi sentivo con le persone a me care. E le persone che avevano in qualche modo bisogno di sentirmi anche per, diciamo, in quella direzione, anche in maniera giornaliera, però non ti senti come sempre più isolato, un'isola distante. E quindi comunque questi 2 anni che ho fatto per cercare di entrare, comunque è difficile perché, nel senso, innanzitutto è recentissima e meno male, ma vabbè, ma c'è da metà studi su, dicono a Genova. Come si dice, che le offerte di lavoro in Liguria, ma comunque in generale nel territorio italiano, non abbiano scritto quanto ti pagano sopra. Ma scusa, cos'è una scampagnata? Cioè, è necessario che ci sia scritto ed è sacrosanto che adesso ci sia una legge che obbliga le persone e le persone che possono i lavori a farlo. Poi, fermo restando che quelli mettono 1.000, 2.000 e poi ti dicono, ah, in realtà sono 600, cioè, e se lo vuoi ti attacchi. E la maggior parte delle persone in Italia direbbe di sì perché sono disperate. Però comunque queste sono le vere difficoltà. Io non posso rientrare in Italia senza un lavoro, non ho questo lusso. Di conseguenza devo trovare un lavoro. Benissimo. Devo trovare un lavoro che sia consono, non posso andare a lavorare per 1.200 euro, perché sennò a quel punto, come sto dicendo un po' come un mantra, vado veramente in cantiere, perché io le cose con le mani le so fare e allora guadagno di più così.
0: Certo, è vero, hai ragione. Senti, che cos'è? Io chiedo sempre che cos'è che manca di più, no? In questi tuoi, insomma, 10 anni, prima hai studiato, poi hai lavorato, che cos'è che ti mancava di più? Tu hai detto spesso mi sono sentito isolato, ma erano oltre agli affetti, ovviamente. C'è qualcosa più di pratico, di concreto, qualche paesaggio, qualche gusto che ti mancava?
1: Poi essendo noi liguri lo sappiamo bene, noi abbiamo questo lusso incredibile di davvero, scusate, proprio di stamattina questa tosse. Ma allora abbiamo questo lusso incredibile di avere montagne e mare, o comunque colline e mare, a un tiro di schioppo. Di conseguenza è quello che ti manca principalmente, il mare azzurro, vero, amichevole, colorato, pieno di pesci che ti piace, con gli scogli. E non
0: Sì.
1: quel mare paludoso, verdastro che c'è su. Un'altra cosa, chiaramente, le colline, perché là è tutta una palude, tutta piatta, quindi non hai un
0: Tanto ti
1: minimo
0: stiamo
1: di
0: facendo
1: pianto.
0: vedere un po' di Genova, anche se oggi insomma il cielo non è proprio perfetto, qua vabbè siamo arrivati fino a Lavagna, però insomma un po' di mare che non è paludoso te l'abbiamo fatto vedere. Allora senti Beniamino, io ti ringrazio, ti lascio però salutare in olandese, sperando e augurandoti che tu possa insomma rientrare effettivamente come desideri, con un lavoro che sia consono a quelle che sono insomma i tuoi studi o comunque la possibilità di avere una vita decente, che poi è quello che tutti noi cerchiamo, nonostante le difficoltà. Prego, Beniamino.
1: Esatto, adesso sì.
0: Ci dici ciao in olandese?
1: Ah, doei doei. Goedenavond iedereen. Ciao,
0: Doei doei.
1: ciao a
0: Ciao, ciao
1: tutti.
0: Beniamino, e salutiamo allora i nonni, giusto?
1: Sì,
0: Come
1: non
0: si
1: l'avevo sentito.
0: chiamano?
1: Che cosa? I
0: Come si
1: gatti?
0: chiamano i nonni?

0: nonni.
1: Ai nonni Mino, Tina e Renato.
0: Ciao, ciao ai nonni, insomma, in questa giornata, visto che è anche la festa dei nonni. Arrivederci, ciao, dui dui.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli. E poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
2: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
4: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggior attenzione al crossfade, con maggior attenzione a musica che sì, resta accademica.

classica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco, il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città, e bisogna che i genovesi lo,

0: Piazza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie!
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
2: Buongiorno.
1: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici, che cosa è successo ieri?
2: Beh, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra secondo me è spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche Cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia

0: dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre. Spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
1: vabbè, ci sono state comunque, direi trasversalmente, delle, come dire, un solidarietà, no, per questo.
0: Sì, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stato

0: era importante, forse, ecco, la prossima volta
1: bisogna fare più attenzione a questi, sì, anche ai dettagli, diciamo, formali di immagine, cercare, è giusto, insomma, così, sono d'accordo,
0: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta, diciamo, c'è qualcosa. Però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa, i lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori. E la situazione, e poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
0: Sì, esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi la nautica, diciamo, fino ai 20 metri prevalentemente su un mercato interno che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è su un mercato mondiale dove invece ci sono nazioni che crescono a due cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla Blue Economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto, credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: che mette,
0: può dare
1: tutto assieme,
0: opportunità.
1: Che mette tutto assieme. Andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti sul tema riforma dei porti. Si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti, ne sono rimasti circa la metà, penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto, anche riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza, credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla Blue Economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così, oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante, lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli UTI nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia.

0: Croazia,
1: esatto, risorsa mare.
0: Detto, se l'Europa non interviene, l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico diciamo di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi e della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la commissione alla Camera dell'industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di diciamo, utilizzarne di più, sono le notizie diciamo, di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente. Neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente diciamo, i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale diciamo delle bolle importanti speculative, come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente, negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane, quindi ad esempio la nostra battaglia sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale, peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire

0: Che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti, però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare... io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
3: Non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
0: Che ridete?

Piazza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Pippo l'editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo. Questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi d'amore.
0: Non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio bene.
0: Non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi, vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto fare, avrei potuto dirti prima delle cose, avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa, io ricordo che quando gli ho

0: detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso glielo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui. E quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso, io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì, perché voglio ricordarmi il suo, sì, volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo, come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo, e non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice al Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello, perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo

0: questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornaviglio ha 1 migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
0: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara. Passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana, che è il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come i torrenti di questa zona appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati, ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione.

0: che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare, diciamo, delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
0: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una dei raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona perché la nostra zona è piena di castagneti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire, però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, diciamo lo sciacquetrà di calice, e poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto, diciamo, velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate, diciamo, ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie, diciamo, in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele. e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo diciamo

0: produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stato un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono, diciamo, un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra? Ebbene, si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Sì, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: delle chiaramente. Perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate.

0: E poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove, comunque tu hai detto, Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
1: Sicuramente. Se, comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della... gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata, e durante le cerimonie funebri e i memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
0: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca e poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
1: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
0: restaurata?
1: Quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
0: Ecco, c'è un particolare che spicca.
1: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce e fa finire dall'impresa
0: i lavori
1: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14.

0: 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque quindi, tempi record anche esatto, per la realizzazione di un esatto. edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè accolto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi, certo. Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare una formula giusta, perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi, certo. Penso, dell'amministrazione comunale, certo. Della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo. Di Imperia, ma anche come italiani, certo. Che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia che è proprio qui a fianco, sembra che si certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo. Fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco, sì. Della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della regina Margherita proprio alla storia della regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, ma hai detto, i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Ma sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto

0: Da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato
1: ci
0: tutto, ci fosse di nuovo
1: sì. La possibilità.
0: Esatto, no, volevo far notare
1: sì,
0: questo,
1: che
0: bellissimo,
1: la guardiamo bene.
0: Questo bellissimo orologio
1: sì, che poi lo facciamo vedere.
0: Ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda, eccetera, del legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: Non so, so che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Lo proponiamo. Infatti si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo, di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare diciamo la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie,
1: delle azioni volte proprio sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo i cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie un po'.
1: Wow! Parlo. In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso è abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
1: sì,
2: c'è il Palazzo De Negri. Poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
2: questo, Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia! A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa.
2: E poi c'è la chiesa. La chiesa è una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomeldini. Nel 1579, per adempiere ad un voto

0: fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No, dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene, in quanto che era chiusa da una... da una rete, da una griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi.
0: Certo, qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, qua c'erano tanti...
0: Dunque, qui tanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto, giusto, ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui
1: proprio
0: in Piazza
1: Proprio qua
0: Banca.
1: Accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che bello,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero.
0: Questa...
1: Ecco, lassù, proprio sulla destra, la vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
0: sì, sì,
1: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui?
1: E qui invece?
0: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate, tra virgolette, le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia. Ecco.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in Via Orefici.
1: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei Cartai in Via degli Orefici. Che meraviglia questo portale!
0: Tanto Via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, gli Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave, e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe, che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito, se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei, o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo
1: degli Orefici,
0: a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì,
1: come in questo via dei Conservatori del Mare, sì, Conservatori del Mare sarà stato, sì, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.

0: perché era cambiata anche un po'
1: cambiata l'economia e anche il clima.
0: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo
1: architrave.
0: Sì. Molto molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
1: Allora, questo è un sopraporta, non un architrave.
0: Ah, ok.
1: Manca il portale. Questo è un'adorazione.

0: suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete tanti turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Dietro
1: perché
0: c'è
1: delle
0: dietro,
1: vigne?
0: Perché porta alla chiesa delle vigne, perché in origine c'erano dei vigneti.
1: C'erano dei vigneti in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla, eh?
0: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
1: Ah.
0: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però resta nel piede, dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie
2: bianche e
1: bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale. Questo
1: bello,
2: che
1: anche questo decoratissimo
2: con una decorazione quattrocentesca,

0: e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
0: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio,
0: San Giorgio che uccide il drago. Il drago,
1: prego.
0: Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia. Mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
0: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
0: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
1: Ok.
0: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
0: Beh, in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
0: del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
0: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
0: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché è Vico della Neve?
0: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
0: No.
1: Di droga, di cocaina.
0: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
0: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere. Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa,
0: loggia, un portico.
1: Un portico chiuso, appunto, medievale, come abbiamo detto.
0: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: giro? Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
0: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far capire.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo detto sulla sinistra
0: Piazza
1: c'è Piazza
0: Sozziglia,
1: Campetto,
0: Piazza invece, Sozziglia.
1: Ecco, Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo,
0: in italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non è una famiglia nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte

0: nei macellai.
1: E quindi dice ciò che è avanzato veniva buttato qua sotto, esatto, proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ah, che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente. Cioè.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì. È una,
1: allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi non in nave.
0: Porto. Esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo so dire. Adesso, ed ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè l'agnello di San Giovanni.
2: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio,
0: molto ricco.
1: Proprio qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questo è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi
1: mantenuto.
0: Altri personaggi del Risorgimento. No.
1: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
0: Incoronata.
1: Avete un museo qua praticamente. È un museo dentro una macelleria.
0: Vixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così è dal 1690.
1: Ah.
3: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Lo dico.
3: Aspetti che tanto la signora.
1: Vabbè, diceva signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
4: Fine del Settecento.
1: Ecco.
4: E nasce come bottega, così com'è. Poi.
1: Sì.
4: Con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti.
3: Soprattutto
1: i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
3: è cambiato tutto, purtroppo.
1: Hanno realtà succeda che siano questi tesori.
4: Speriamo che riescano. E sul davanti c'è il Dio del Commercio.

0: Mercurio, la.
1: Ok, il dio del commercio Mercurio. Andiamo a vederlo.
2: Lussuosissimo.
3: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci Ettore,
2: saluto,
3: grazie.
2: Grazie.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie!
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
10: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
11: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
12: il segreto
11: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
12: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
11: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
12: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
11: Quindi croccante sopra, sotto,
12: ma morbidina dentro.
11: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
12: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
11: Deve essere bella unta.
12: Deve essere un po' bella unta, sì.
11: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia?
12: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma, e ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
11: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
12: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su tei denti, feggia a prima canzon, ghe utrisena a Liguria e un mondo, e a que de vuoi neancun, in tagoga mulanga, a granga da sa, a lena perla da culanga.
11: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
12: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria e il mondo, e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
11: Insomma, una bellissima poesia.

0: ha dedicato a sua madre, anche perché
1: e ha regalato a mia mamma
0: tre generazioni dalla parte tutta femminile.
1: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, e quindi, e quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
0: Dal 1946 al 2026 ovviamente è un auspicio per il futuro.
1: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro, cioè, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
0: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
1: Certo che sì.
0: E allora, entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
1: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
0: Il cipollotto quindi aiuta a digerire.
1: È più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
0: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
1: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
0: Una clientela ormai da tanti anni?
1: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
0: Da dove?
1: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
0: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
1: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
0: Direttamente
1: qualcheduno,
0: a casa.
1: Qualcheduno l'ho convinto.
0: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
1: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
0: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
1: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo. E siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua, sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi
0: ecco, questa è la prima edizione.
1: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
0: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
0: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo

0: a invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi, tu vedi, la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora, adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirarla a mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo ecco, dietro di te, questi sono gli impasti
2: questi
1: che
2: sono
1: poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi, da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze.

0: pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che Levini è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: Io Berto Fornaio prometto a te Pietro, a proposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la sesta chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni. E promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo alla disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
0: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato
0: nell'archivio? Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
2: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
1: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
2: Direttamente
1: qualcheduno,
2: a casa.
1: Qualcheduno l'ho convinto.
2: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
1: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
2: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
1: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
2: Ecco, questa è la prima edizione.
1: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
2: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
3: Buongiorno a tutti, sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
2: L'ha ottenuto quando?
3: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il suo prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
2: Il segno lo lasciate?
3: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno.

0: andare a assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante persone soddisfatte. È un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente. Vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile,
2: la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza. Assolutamente,
1: il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Vegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... Ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici, ricordiamo.

0: Diciamo che Levini è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto, ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: Io Berto Fornaio prometto a te Pietro, a proposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni. E promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo alla disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro dare a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato
0: nell'archivio? Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova, dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro?
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
6: I costi? Ormai non li controllo più.
7: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
9: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre. 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
10: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente

a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il Teatro Genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli. E poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
2: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
4: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggior attenzione al crossfade, con maggior attenzione a musica che sì,

resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco, il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, è già Spezia, ecco. Siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e ci siamo andati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia dell'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre.
0: Di settembre, poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: volte. Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro, non è quello. Santa Maria del Taro.
0: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile.

0: Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa? E questi fiorellini di cui non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
1: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
2: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
2: Sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
2: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica. Diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che comuni tocca quel monte?
2: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, Crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
2: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
2: autunno,
0: questo fiore?
2: Da oggi, perché oggi.
0: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
2: Sì. Vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che oggi, no? Da qua.
2: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
2: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
2: Bocco.
0: Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo, e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
2: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
2: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente, in lontananza, vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così. E poi si estende questa vista, sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
2: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra,

0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao.
0: San Nicolao che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime del...
1: le cime delle, dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che...
0: quindi la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
0: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì. Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lascia, no?
2: C'è qualcuno,
0: c'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
2: Monte,
0: però belli. Monte Alpe dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco, cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto sì. Quando il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta vicino al mare, abbiamo il faggio e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche

0: e parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
1: Sono quelle basse, no?
0: Che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro?
0: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
1: Non si può.
0: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco.
1: Così non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
0: Scritto nella pittura, 905-908 comunque.
1: Ok.
0: Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto ceduo, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie di...
1: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, proprio qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraie, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti.
1: Le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità

0: è antieconomico alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, sì, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: È l'escremento.
1: Già fatto, ok, è vero Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. Sì. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì, diciamo, a parte soggetti veri di cinghiali grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Ok, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi, sì, e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Questo incendio è divampato la scorsa notte sulle alture di Genova Pra, ore di intervento per spegnere le fiamme che hanno interessato le case e 15 gli evacuati. Si sarebbe trattato di un sabotaggio alla rete in Liguria, a svelare gli autori che potrebbero aver compiuto il gesto le telecamere. Dei 5 inneschi ne ha funzionato solo uno. Come preannunciato nelle scorse ore, Roberto Vannacci è atteso a Genova domani per il Salone Nautico, nel pomeriggio gazebo e stand a bocca d'asse con i sostenitori. Sport e spettacolo in piazza De Ferrari a Genova per un nobile obiettivo, solidarietà per la Gigi Ghirotti, con l'evento Non ti scordar di me. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo con un vasto incendio che a partire dalla notte scorsa ha interessato le alture di Pra. Siamo quindi nel ponente genovese dove sono bruciati ettari di bosco. Le fiamme hanno interessato in realtà anche le abitazioni, le hanno lambite. Per questo, per precauzione, c'è stata l'evacuazione di 15 persone, un'evacuazione che poi piano piano dovrebbe andare a scemare proprio perché gli interventi durante la giornata sono stati fortunatamente positivi. Aurora Bottino.
1: Sono bruciati decine di ettari di bosco sulle alture di Pra, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha impegnato vigili del fuoco, volontari antincendio e forze dell'ordine. Le fiamme hanno bruciato per ore, alimentate dal forte vento che le ha spinte pericolosamente vicino alle case indipendenti sparse nella Val Branega attraversata dall'omonimo rio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate in supporto dai comandi di Savona, La Spezia e Alessandria, insieme a 18 automezzi. Insieme anche ai volontari antincendio della Protezione Civile, i pompieri hanno presidiato diverse abitazioni, mentre 15 persone sono state fatte allontanare. Una donna disabile è stata invece trasportata all'ospedale di Voltri in via precauzionale. Oltre alle squadre via terra, per spegnere le fiamme sono intervenuti 2 elicotteri antincendio regionali e un Canadair, che per ore hanno effettuato i cosiddetti lanci, ovvero gli sganci mirati di acqua sul fronte del fuoco.
2: Una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno. Nel 2005 è stato quell'incendio enorme che era partito da Sestri e arrivato fino alle Giutte, e qui così è bruciata una casa intera lassù in cima, che era in ristrutturazione, hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente tutta la casa.
0: Potrebbero invece essere le telecamere della zona a dare un volto agli autori del sabotaggio che ha colpito ieri la rete in Liguria. La Digos sta analizzando i filmati, mentre dall'inchiesta emergono nuovi particolari sulla preparazione dell'attentato alla fibra ottica sotto il nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio. Ieri un vero blackout, ovviamente, soprattutto per chi aveva team. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Se fossero entrati in funzione tutti e 5, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. È bastato infatti un solo innesco per mandare in tilt parte delle comunicazioni in Liguria. Telefoni TIM isolati, post fuori uso, radiotaxi bloccati e difficoltà persino nei collegamenti con la centrale del 118. Erano 5 gli inneschi piazzati attorno alla struttura che ospita i cavi della fibra ottica, incendiata in salita a Bersezio, sotto il ponte San Giorgio. Solo uno avrebbe funzionato, gli altri 4 sono stati sequestrati insieme al liquido accelerante repertato dalla scientifica. Non è stato invece trovato alcun timer. Ora la Digos sta passando a setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha raggiunto l'infrastruttura e appiccato il fuoco. La pista anarchica resta quella privilegiata, anche se al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. La procura di Genova indaga per danneggiamento seguito da incendio con finalità di terrorismo. L'inchiesta, coordinata dalla PM dell'antimafia e antiterrorismo Monica Battecola, dovrà soprattutto chiarire chi abbia organizzato il sabotaggio e perché siano stati predisposti 5 diversi punti di innesco.
0: E quindi se ne parlerà ovviamente

0: ancora. Adesso la politica, che si mischia al Salone Nautico di Genova, perché domani è la quarta giornata di Nautico. A Genova arriva il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Dopo una serie di passaggi, in realtà la scelta di alcuni luoghi dove tenere un comizio, si è optato per Boccadasse a Genova, ovviamente, però non dovrebbe esserci contromanifestazione di Genova antifascista, vediamo.
1: Diversi cambi di programma in poche ore per l'arrivo a Genova di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, atteso nella giornata di domenica al Salone Nautico Internazionale. Notizia che era già circolata nelle scorse ore, a cui si era aggiunto un comizio in piazza Rossetti, annullato successivamente per la contromanifestazione di Genova antifascista. L'incontro iniziale è stato quindi cancellato per motivi di ordine pubblico. Nel frattempo, dopo alcuni tira e molla, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco Maresca ha comunicato attraverso la propria pagina Facebook che domani il generale Vannacci ci sarà a Genova non solo per visitare il Salone Nautico, ma anche con uno stand a Boccadasse davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio dalle 14 alle 18.30, si legge. A confermare la presenza di Vannacci e Gazebo, il consigliere regionale, fresco di trasferimento tra i futuristi, prima in Lega e poi in Fratelli d'Italia, Gianmarco Medusei. Roberto Vannacci torna quindi in città dopo il comizio di metà luglio ad Albaro, che aveva consacrato una presenza massiccia di supporter. Per il generale, domenica sarà l'occasione per tastare il sentiment nei confronti del suo partito da parte del settore nautico. A colpi di social, la Genova antifascista ha fatto sapere, dopo il post di Maresca e Medusei, che è stato annullato il presidio in piazzale Kennedy. Dura la presa di posizione del consigliere regionale Gianmarco Medusei, che affida il suo pensiero a un comunicato social. Purtroppo spiace constatare come, per un'altra volta, dopo che era già successo quando il generale venne a Genova, sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro. Per il consigliere regionale passato da poco a Futuro Nazionale, inoltre, si prospetta una nuova carica in Liguria. Voci insistenti danno Medusei a un passo da diventare il nuovo coordinatore regionale del movimento di Vannacci.
0: Sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico genovese indetto da Cub Trasporti per la giornata di oggi. La protesta coinvolge il personale di AMT e rischia di pesare sulla mobilità in città e in provincia, così come in realtà è stato. Poi si scopre sempre nelle ore successive quanto sia stata l'adesione. Sono state assicurate come sempre le fasce, quella dalle 6 alle 9 della mattina e poi quella del tardo pomeriggio fino alla sera, e ovviamente i trasporti eccezionali, quelli legati anche alla disabilità. Cup Trasporti contesta le criticità del servizio urbano ed extraurbano di AMT e il percorso di risanamento dell'azienda, che il sindacato definisce orientata a una privatizzazione strisciante. La mobilitazione è l'ennesimo passo di una stagione di proteste dei lavoratori del trasporto pubblico genovese. Prima dello sciopero, l'assessore alla mobilità genovese Emilio Roboti aveva incontrato rappresentanti dei CUB per cercare una mediazione. Bisognerà attendere il prossimo gennaio per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado sul crollo di Ponte Morandi. Il presidente del collegio ha chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni per il deposito, vista la particolare complessità del procedimento, che è arrivato poi in piena estate, la sentenza di primo grado. Elisa Ricci.
2: Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Genova altri 90 giorni di tempo, oltre ai 90 inizialmente previsti come consentito per le sentenze di particolare complessità. Il verdetto di primo grado era arrivato a metà luglio, 32 condanne su 57 imputati, per un totale di 180 anni di reclusione e 24 assoluzioni. La pena più alta, 12 anni, è stata pronunciata nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 11 anni invece per l'ex direttore alle manutenzioni Michele Donferri Mitelli. Tra le altre condanne, 10 anni ciascuno per Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri di Spea, 8 anni e 6 mesi per l'ex direttore generale di Aspi, Riccardo Mollo, e 7 anni per l'ex direttore dell'ufficio manutenzione e opere strutturali, Mauro Malgarini. I giudici hanno quindi condannato diversi vertici ed ex dirigenti di Aspi e Spea, oltre a un altro dirigente dell'ufficio di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture. Il passaggio delle motivazioni, che permetterà di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio per arrivare alla sentenza di primo grado.
0: Adesso la cronaca, perché è stata una vera e propria aggressione nei confronti di un ragazzo minorenne. Lo avrebbero picchiato con calci e pugni, rapinato del cellulare e del suo portafoglio. Il motivo sembrerebbe proprio

0: proprio perché il ragazzo, 16 anni, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver comprato droga da queste persone. Per questo due 17 anni, anche loro quindi minorenni, sono stati arrestati e trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Torino. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura per i minorenni di Genova. Le accuse contestate ai due ragazzi sono rapina ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata affrontata dai due 17enni nel quartiere di Oregina. Il 16enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni e derubato poi dei suoi effetti personali. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Apriamo adesso la pagina del Salone Nautico di Genova, che entra nel vivo la sua terza giornata con un programma che mette al centro le sfide e le opportunità del settore, dall'impatto economico dello yachting alle nuove tecnologie, passando poi per ricerca, design e grandi imprese della vela. Tra l'altro un nautico che è baciato dalla fortuna, perché il tempo è dalla sua parte, non è una cosa da poco. Carlotta Nicoletti.
1: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con l'Hackathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale, e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
0: E le persone ci sono state ovviamente da qui a martedì sera, ce ne saranno molte, il weekend però è preso d'assalto come capita tutti gli anni. Allora andiamo a sentire le voci di chi oggi era al Salone Nautico.
1: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
2: Benissimo, tutto molto bello. Bello,
3: sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
1: Come mai? In cosa è migliorato?
3: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
1: Migliore?
3: Sì.
1: Cercate un'imbarcazione?
3: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
1: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
3: A motore, quindi vediamo se cambiare o andare sulla vela.
4: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
1: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
4: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
5: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
1: Ah, posto da Firenze quindi?
5: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
1: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
5: Sì, qualcosa di più piccolo però.
1: Tipo di imbarcazione cercate?
5: Generalmente ci piace il vela piccolo.
0: E adesso una giornata invece, c'è sempre lo sport di mezzo, ma in questo caso sport spettacolo, soprattutto le due ruote nel cuore di Genova, in piazza De Ferrari, che si è trasformata in un grande spazio di incontro. È tornato Non ti scordar di me, l'appuntamento dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Lucrezia Marini.
6: Sport, musica, spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Piazza De Ferrari si è riempita per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la giornata organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti, che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini. Un appuntamento nato per sostenere il lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo assistenza, ascolto e vicinanza nei momenti più difficili. Grande protagonista della giornata anche lo sport. A conquistare il pubblico sono state le evoluzioni di Vanni Odera e dei piloti di Dabut, con il freestyle motocross che ha trasformato il cuore di Genova in un vero e proprio palcoscenico. Ma non solo acrobazie, anche pet therapy e flash mob, che hanno riunito numerose associazioni tra ginnastica, danza e altre discipline. Una giornata di festa che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra Genova e la Gigi Ghirotti, trasformando sport e spettacolo in un messaggio concreto di solidarietà.
0: E adesso chiudiamo con uno spettacolo teatrale. Questa sera, alla vigilia della prima festa nazionale di San Francesco, questa sera nella Basilica del Vastato Genova rende omaggio al santo con una sacra rappresentazione Transitus, nella quale la tradizione dialoga con il linguaggio musicale nuovo. Regista è Laura Sicignano. Dario Vassà.

0: La musica, il gesto, la parola e la contemplazione per raccontare gli ultimi momenti della vita di San Francesco. È Transitus, il cielo di Francesco, composizione di Christian Carrara, ospitata nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, che nasce dalla materia antica, il corpus dei canti gregoriani legati alla tradizione sviluppatasi dopo la morte del santo e ancora oggi presente nella liturgia francescana. A dare forma scenica all'opera è la regista Laura Secignano, mentre la direzione musicale è affidata a Francesco Pasqualetti, in scena anche l'orchestra e il coro del Carlo Felice.
1: È una creazione contemporanea. Christian Carrara è un compositore vivente che ha ideato, scritto questa composizione dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, che ricorrono proprio nel 2026. È una partitura complessa ma molto emozionante, molto capace di empatia con il pubblico.
0: Carrara parte da queste melodie per costruire una sacra rappresentazione contemporanea nella quale la tradizione dialoga con un linguaggio musicale nuovo. Al centro c'è dunque il passaggio terreno di Francesco, raccontato non semplicemente attraverso un'esecuzione musicale, ma attraverso una dimensione scenica e rituale. La partitura mette insieme musica, parola e gesto, cercando di ricreare quella relazione tra ascolto e cerimonia che apparteneva alla forma originaria della sacra rappresentazione.
2: Adesso lo sport, perché lo sapete, soprattutto per gli amanti del calcio che seguono i campionati, ci sono state tre settimane di stop, ci saranno perché si torna in campo settimana prossima. La nazionale ha giocato tre partite, ieri tra l'altro è andata bene sia come prestazione in realtà ma soprattutto come risultato, ha pareggiato 1-1 in Francia contro una delle squadre più forti d'Europa. Si torna a pensare al campionato e allora andiamo a capire sia in sponda rosso-blu cerchiata come stanno andando. Non ci sono buone notizie, lo diciamo già in apertura, non ci sono per entrambe le squadre perché gli infortuni avanzano sia da una parte che dall'altra. Partiamo però con la Samp. Quest'oggi è stata una giornata particolare perché a Bogliasco c'è stata l'intitolazione di una piazza a colui che ha reso in quegli anni, negli anni 90, grande la Sampdoria. E allora partiamo da qui, però ci sono brutte notizie sul fronte del campo, sempre in casa blu cerchiata. Ciao Simone, buonasera. Simone Galdi.
3: Buonasera. Per la Sampdoria una giornata dai due volti. C'è un volto sereno, dolce, quello che dedica al presidente dello scudetto Paolo Mantovani il piazzale antistante il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, iniziativa che il comune ha accolto dal Sampdoria Club locale, dalla Feder Club, ma direi supportato da tutti i tifosi della Samp, coloro che come Paolo Mantovani amano quei colori, sostengono quei colori al di là di quelli che sono i risultati in campo. Certamente un'eredità molto importante, non sempre purtroppo raccolta da testimoni all'altezza. Allo stesso tempo però ci sono anche le difficoltà che vive la squadra allenata da Bernardo Corradi, intanto con Daniel Sinani, la cui risonanza magnetica nelle ore scorse non ha chiarito la natura dell'infortunio, non ha chiarito soprattutto il percorso, se andare di operazione chirurgica o di terapie conservative. Dunque ci sarà bisogno di un altro consulto lunedì, di quando la Samp avrà di nuovo modo di studiare quello che è accaduto al ginocchio sinistro di Daniel Sinani. E poi ci sono altre due notizie decisamente negative per Bernardo Corradi. Björn Meijer dovrà continuare a curarsi al di fuori dell'Italia, tornerà in Olanda ad Amsterdam per recuperare dal problema che lo tiene fermo praticamente dall'inizio del campionato, una assenza pesante che spiega anche la prudenza con cui Manuel Cicconi, la sua alternativa sulla fascia sinistra, ha dovuto utilizzare nell'allenarsi in questi giorni. E poi Salvatore Esposito, che aveva giocato forzando un po' il suo recupero contro il Catanzaro, vista anche la situazione che si era creata con Makumbu, problema all'anca, Salvatore Esposito probabilmente non riuscirà, come Björn Meijer, a recuperare per la trasferta di Avellino. Indubbiamente per la Samp è un periodo molto sfortunato, infermeria sempre piena e Corradi non riesce davvero a trovare pace, a poter lavorare con continuità. Detto questo, per tutte le notizie sulla Samp io vi rimando come sempre al nostro sito primocanale.it. Restituisco la linea allo studio.
2: Grazie a Simone Galdi. La Samp quindi continua a fare i conti con l'infermeria e con infortuni che comprendono tutta l'intera stagione, quindi pensiamo a Viti, a Sinani e altri che

0: continuano a non rientrare i giocatori. Non se la passa meglio il Genoa sia dal punto di vista della classifica, è vero, ma anche degli infortunati, perché arrivano brutte notizie sul fronte attacco. Ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, scatta l'emergenza in attacco per il Genoa, l'infortunio di Colombo rimediato nell'amichevole di ieri a Bucarest toglie il principale centravanti dello scacchiere rossoblù in vista della delicata partita di sabato contro la Fiorentina. Gli esami delle prossime ore riveleranno l'esatta entità dei tempi di recupero. A livello di squadra, le difficoltà a trovare la via del gol in queste prime giornate sono state davvero rilevanti. In più, l'assenza di Colombo va sommata a quella di Havel, appena operato in recupero ma non ancora rientrato in gruppo. Le note liete emerse dal test contro il Rapid arrivano soprattutto dalla prestazione di Traoré in campo dal primo all'ultimo minuto, al pari di un El Shaarawy apparso in progresso. Facile immaginare che per entrambi ci saranno maggiori responsabilità nel delicato match contro la Viola di Vanoli. Neanche un minuto in campo per Baldanzi, alle prese con un affaticamento. Bei guizzi invece per Robinho Junior al suo debutto, anche se in amichevole in prima squadra. Il ragazzo ci sa fare, certo gli va dato tempo per crescere sotto tutti i punti di vista, ma già da ora si vede che in repertorio possiede numeri interessanti.
0: Grazie, grazie anche a Carlo Danani. Tutte le notizie ovviamente su Genoa e Samp le trovate sul sito primocanale.it e poi come sempre l'appuntamento con lo sport anche domani sera. Io vi ringrazio, vi saluto, ci rivediamo settimana prossima con me, domani sera con l'informazione. Buon sabato sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico.

0: nautico con l'Hackathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: Giorno dopo giorno c'è sempre più affluenza. Ieri è stata una bella giornata, ho visto tante visite a bordo, che è la cosa più importante per noi, quindi direi positivo. Mi sembra meglio dell'anno scorso, posso dire, poi vedremo poi alla fine i nostri dati cosa diranno, ma la sensazione è che sia meglio dell'anno scorso.
0: Come mai meglio, in che cosa?
1: Più visite a bordo, a parte anche, voglio dire, tutte le migliorie che sono state fatte hanno cambiato l'approccio. Quando si arriva, insomma, si inizia a sentire un'altra atmosfera, quindi finalmente. Siamo a bordo della nostra ammiraglia, è l'83 piedi, BGX 83, è la penultima nata perché a settembre è nato il 64 piedi, questa l'abbiamo presentata a gennaio di quest'anno al Salone di Düsseldorf e finalmente però la possiamo presentare qui a Genova ai nostri clienti italiani. Chiude il cerchio del range della categoria BGX e siamo veramente orgogliosi perché è una dimensione importante e ci mette, diciamo, a un gran livello, un ottimo livello, e va a chiudere quello che era il percorso di progettazione della linea BGX.
0: Quante persone possono salire a bordo? Qualche caratteristica in più?
1: Ma le persone sono sempre, diciamo, poi limitate anche dalle regole, quindi noi forniamo 3 o 4 cabine, quindi 6 o 8 persone più l'equipaggio, che può essere 3 o 4 persone, e quindi questo dal punto di vista degli ospiti a bordo. Caratteristiche della barca: è un'architettura unica, particolare. La nostra linea BGX si distingue dal resto, diciamo, del mercato per questa continuità tra interno e esterno che abbiamo nella zona poppiera, e poi si trasferisce, data questa caratteristica, anche al resto della distribuzione di bordo, quindi grandi spazi sia a prua sia su flybridge, quindi diciamo che questa barca è una vera ammiraglia per Blue Game.
0: 100 anni che celebrate qui, storica azienda genovese, al Nautico. Raccontiamo un po' questi 100 anni.
2: Riunirli in poche parole non è facile, tanto entusiasmo, tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di portare questa azienda a questo traguardo, per pensare poi da domani a tutti gli altri obiettivi che, come un'azienda che è in grande crescita, deve avere. Sì, nella storia dell'azienda c'è la costruzione delle vele dell'Amerigo Vespucci a partire dagli anni 60 e poi con tanti giochi di vele negli anni successivi. Oggi parliamo una lingua diversa perché l'azienda si è trasformata, è diventata industria con 2 stabilimenti di produzione, 32 paesi in quali esportiamo. Siamo stati tra l'altro premiati quest'anno insieme e per un progetto che avevamo sviluppato con una Onlus per un nuovo prodotto che è stato appunto riconosciuto con il premio Compasso d'Oro 2026, che è un giubbotto che per la prima volta tiene insieme la mamma e il bambino. Quindi si è pensato a un qualcosa che nel caso di un'emergenza possa non far abbandonare il bambino a se stesso, anche se protetto da un giubbotto di salvataggio.
0: Andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori di Primo Canale, volevamo sapere come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
3: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso.
0: Però ha tanta voglia di andare per mare comunque.
4: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare.

0: il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
1: Tipo di imbarcazione cercate?
2: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
1: Come mai la vela ha un tipo diverso di navigare?
2: Sì, esattamente, proprio è
3: più
2: a contatto col mare.
3: Più
2: a contatto col mare.
4: Credo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
5: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e il Custodio del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice, quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. Era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.

0: chiamiamo il custode di che cosa?
1: Dell'archivio storico di Primo Canale.
0: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa.

0: Però nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravelle Artistiche, ed era una società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravelle Artistiche che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai al Ente Colombo 92, qua sopra c'era il grande 500 dell'Ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravelle Artistiche, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
0: E no, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere viste, potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice, che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno dei Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario

0: della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio nei 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime gli autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo me?
3: Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanegra. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che è la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra che sia
3: quindi
2: assolutamente...
3: C'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unga, e la Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di

0: Chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
1: Ti chiedo un attimo perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
0: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
1: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante, ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
0: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso, che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire ad esempio 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro gli ritornano di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Non è scappato nessuno, ancora?
1: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno al Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo perché qui, insomma, verrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con

0: quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
1: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo,
2: il conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'aria tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
0: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
1: Grazie.

Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio

0: Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
2: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi Le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice, perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente

0: Presidente della Regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
1: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato ad esempio con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia. Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione, comunque indirizzo. La stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché

0: è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete? Tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con da proiezione di 1 milione di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, sa perché suono un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza. Il musical quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha

0: fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli. Gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata al Carlo
1: rapporto,
0: Felice.
1: L'ho visto là.
0: Quindi da questa sera sei impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
1: Lo ringrazio,
0: bene.
1: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno è stato, abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan, che ospiteremo nel mese di dicembre.
0: Perché lui con è direttore appuntati. Anche là, anche
1: lui
0: in Kazakistan.
1: Anche là,
0: quindi devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli, che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo,
0: noi poi veniamo e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storie di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato, definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e dapprima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi, c'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa, anche lui le presentò un progetto nel 1977, nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, il grande colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne e così fu. Così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, i 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua

0: benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della cosa della prima pietra peregrinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastavano 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando di essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
0: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito, lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri, è piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole, le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità direi più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
2: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, fondazione lirico-sinfonica che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
0: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
3: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio, pomeriggio. Ecco, ci racconta quale aria canterà.
4: Dalle

0: Palazzi di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
1: Ecco, che momento è per la contessa questo?
0: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
1: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che se è un'anteprima veramente, perché successo, parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
1: il 16,
0: no?
1: Il 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni.
0: Per 10 giorni, no, questo dobbiamo dirlo, perché
1: assolutamente.
0: No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì,
0: alla quarta.
1: Assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta.
1: Sei vincite abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
1: Acquistando un biglietto,
0: e questo
1: un
0: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane, il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego, vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori. Uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio.

0: grosso donatore, ne avevamo due.
1: Della Banca Passadore, scusami,
0: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
1: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
0: Per carità.
2: No, io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi, per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata avendo saputo del fundraising tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
2: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
2: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
1: grazie,
2: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
3: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare da appassionato di cinema è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Muretto Le Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare

però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle

0: tantissimi gli artisti che hanno, hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey dei Who, degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Favero Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi, a Celentano, a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati, non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando. La massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana a Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però ci stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare e di sostenere.

0: sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
1: Preso.
0: Benissimo. Allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata. Sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
3: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci daremo la mano.
2: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un
4: commento. Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina. È un debutto come Zerlina.
2: È un debutto,
4: dopo aver cantato molte volte.
3: Non ho mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
2: Quindi, insomma, è un debutto.
4: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
2: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica. Buon ascolto.
5: Yeah.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza, io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anelli.

0: bello perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornaviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a, appunto, la finalità della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
0: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle che sono state le attività umane che si sono perpetuate nel passato. Per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende, percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto, ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po'

0: diciamo, confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura è, diciamo, era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare, diciamo, delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito, e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato, e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una delle, diciamo, i raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagnetti. È un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche, che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione. Quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha anche dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, diciamo lo sciacquetrà di calice, e poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto, diciamo, velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estive più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate, diciamo, ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta. Questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie, diciamo, in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a Calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
2: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su Calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente

0: produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele. E poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Sì, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per

0: la Via Romana, sali per la Via Romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate, poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
1: Sicuramente. Se, comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della, gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e i memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
0: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
1: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
0: restaurata?
1: No, quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
0: Ecco, c'è un particolare che spicca.
1: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce, fa finire dal cantante.

0: dall'impresa,
1: lavori
0: in due anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884. 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita, mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha accolto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi,
0: certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio qua, proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, delle varie amministrazioni comunali,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legato a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo, eh?
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia che è proprio qui a
1: che
0: fianco,
1: andiamo.
0: Sembra che si certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Però mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo. Fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della regina Margherita proprio alla storia della regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti, siamo entrate, mi hai detto, i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Sicuramente questo, quando ci sono stati, diciamo,

0: Quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo
1: la possibilità.
0: Esatto, no, volevo far notare questo bellissimo, orologio
1: che poi lo facciamo vedere.
0: Ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda, eccetera, legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: So che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina per aiutare diciamo la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di suoi di sue regalie,
1: delle azioni volte proprio al sociale. Sì. Grazie Gisella. Noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa. Vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie un po'.
1: Wow! Modo. In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso era abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
1: sì,
2: c'è
1: veramente
2: il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
2: questo, Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia! A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa.
2: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini.

0: cittadini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi che stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No, dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene, in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi,
0: un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, e qua c'erano tanti...
0: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto, giusto, ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza Bari.
1: Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che bello,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero.
0: Questa
1: ecco lassù, proprio sulla destra, la vedete lì, c'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata, avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
0: sì, sì,
1: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui?
1: E qui invece?
0: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia. Ecco.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in Via Orefici.
1: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei Cartai in Via degli Orefici. Che meraviglia questo portale.
0: Tanto Via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave, e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe, che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito, se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei, o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo
1: degli
0: a vedere
1: Orefici,
0: ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì,
1: come in questo via dei Conservatori del Mare, sì, Conservatori del Mare, sì, sarà stato, sì, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel

0: 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche
0: l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo.
0: Architrave.
1: Architrave.
0: Sì.
1: Molto, molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
0: Allora, questo è un sotrapporta, non un architrave.
1: Ah, ok.
0: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano, perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Di dietro
1: perché
0: c'è
1: delle
0: Vico
1: della Vigne, mi
0: perché
1: che
0: porta alla chiesa delle Vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti
1: in piazza delle Vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove mi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla, eh?
0: Si erano conosciuti a Vico a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto. La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore. Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto. E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però resta, le piedi dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi.

0: tantissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
0: Ok,
1: si
0: bello.
1: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
0: Okay.
1: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
0: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
1: Qui possiamo vedere solamente il portale. Questo
0: bello, che anche questo decoratissimo,
1: con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
0: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
1: Tutto marmo.
0: Allora, San Giorgio,
1: San Giorgio che uccide il drago. Il drago
0: prego.
1: Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
0: Che bella storia. Mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
1: Sì, c'è una bellissima scala.
0: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
1: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
0: Ok.
1: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
0: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
1: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
0: Cosa leggo? Vico del
1: del Santo Sepolcro.
0: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
1: Andiamo in Vico della Neve.
0: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
1: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
0: Qua perché è Vico della Neve?
1: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
0: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
1: No.
0: Di droga, di cocaina.
1: No.
0: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
1: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere. Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
0: Ma veramente, incredibile. Ma cos'è questa strana?
1: Questa è una bellissima
0: casa,
1: loggia, un portico.
0: Un medievale, portico chiuso appunto, medievale, come abbiamo detto.
1: E come sempre appunto questi portici magnifici sono stati chiusi, qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
0: Ma che meraviglia!
1: È un vicolo che sembra modesto ma riserva molte sorprese.
0: Bene, dove proseguiamo il nostro
1: giro? Adesso.
0: Questi qua cosa servivano?
1: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
0: vada a far capire.
1: Esatto.
0: Ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo detto sulla sinistra
1: piazza Sozziglia,
0: Campetto,
1: piazza Sozziglia.
0: Ecco, piazza Sozziglia.
1: Sozziglia.
0: Che è questa.
1: Esatto.
0: Perché
1: e adesso andiamo in Vico Sozziglia. Allora, qui siamo in una zona

particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, su Siggia, cioè

0: si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava, ciò che avanzava veniva buttato qua sotto, esatto, proprio per terra, dove veniva, c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì.
1: È una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo, in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi non quindi certo in nave.
0: Porto. Esatto. Comunque qui, molto probabilmente, esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi, ovviamente, anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non so per adesso, ed ecco che ci
0: siamo in via Luccoli.
1: In via Luccoli.
0: Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli, sì, medievali, e qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello, l'agnello di San Giovanni.
2: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che
0: poi sì,
1: sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova, mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che lì c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio, perché
0: macellaio
1: m'ha
0: molto
1: portato
0: ricco.
1: Proprio qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questa è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questa è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi
1: mantenuto.
0: Altri personaggi del Risorgimento. No.
1: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
0: Incoronata.
1: Avete un museo qua praticamente. È un museo dentro una macelleria.
0: Vixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era dal 1690.
1: Ah.
3: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Lo dico.
3: Aspetti che intanto servo la signora.
1: Vabbè, dicevo, signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
4: Fine del Settecento.
1: Ecco.
4: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
1: sì,
4: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Vengono anche i turisti?
3: Soprattutto.
1: Vengono i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
3: è cambiato tutto.

0: che riesca
1: a. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio là.
0: Ok, il dio del commercio Mercurio.
2: No, lui.
0: Andiamo a vederlo. Fuori.
2: Lussuosissimo.
3: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
2: grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia, ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì, sì, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia?
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma, e ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oiu a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzon, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a que de vuoi neancun, in tagoga mulanga a granga da sa alena perla da culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì, sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, anche perché...
2: E ha regalato mia mamma, sì.
1: 3 generazioni, dalla parte tutta femminile.
2: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, e quindi... E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026, ovviamente un auspicio per il futuro.
2: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho 2 figlie femmine, non so se loro hanno preso strade un po'.

0: un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, strana. Andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora, entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire.
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì. Abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernardi, Bernini che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata

0: Molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante tante persone soddisfatte. È un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
0: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente. Vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante.
1: Sono fondamentali questi.
0: Fondamentali per far fuoriuscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
0: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime. E proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino.
0: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
0: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Vegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo ecco dietro di te, questi sono gli impasti
0: questi
1: che poi
0: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
0: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
0: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
1: lo lasciamo qua così
2: sì.
1: Francesco lo...
2: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, a proposito della Chiesa delle Vigne, di prendere in locazione